Di Antonio Caldara abbiamo ascoltato Sonata ottava in Mi bemolle maggiore a violoncello solo, col basso continuo. Gaetano Nasillo, violoncello. Luca Guglielmi, fortepiano. Sara Bennici, violoncello. Samuel Barber. Canzonetta per oboe e orchestra d'archi, opera 48, postuma. Secondo movimento, unico rimasto, di un concerto per oboe e orchestra incompiuto. Orchestrazione di Charles Turner, allievo dell'autore. Stéphane Rancourt, oboe. Orchestra Royal Scottish National, diretta da Marin Alsop.

0: Di Samuel Barber avete ascoltato Canzonetta per oboe e orchestra d'archi, opera 48, postuma. Secondo movimento unico rimasto di un concerto per oboe e orchestra incompiuto. Orchestrazione di Charles Turner, allievo dell'autore. Stéphane Rancourt, oboe. Orchestra Royal Scottish National, diretta da Marin Alsop.
1: Peter Phillips, Divisions on the Dolorosa Pavan, The Parley of Instruments, Peter Ullman, direzione.

0: Di Peter Phillips abbiamo ascoltato Divisions on the Dolorosa Pavan, The Parley of Instruments, Peter Ullman, direzione.
1: Arno Babadianian, Rapsodia Armena per violoncello, violoncellista Xavier Phillips.

0: Di Arno Babadianian avete ascoltato Rapsodia armena per violoncello. Violoncellista Xavier Philips.
1: Frédéric Chopin, Vals in Do diesis minore, opera 64, numero 2. Arthur Schoendervoort, pianoforte.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Valse in Do diesis minore, opera 64, numero 2. Arthur Schoenderford, pianoforte.
1: Luigi Boccherini, quartetto in Do maggiore per archi, opera 33, numero 2. Allegretto, tempo di minuetto. Elementi del complesso strumentale The Revolutionary Drawing Room. Graham Cracknell e Adrian Butterfield, violini. Judith Starling, viola. Angela East, violoncello.

Di Luigi Boccherini avete ascoltato Quartetto in Do maggiore per archi opera 33 numero 2, elementi del complesso strumentale The Revolutionary Drawing Room, Graham Cracknell e Adrian Butterfield, violini, Judith Starling, viola, Angela East, violoncello.

0: Di Luca Marenzio abbiamo ascoltato il madrigale Dura legge d'amor, ma benché obliqua. Testo di Petrarca dal Triumphus Cupidinis. Ensemble La Veneziana. Claudio Cavina, direzione.
1: Georg Philipp Telemann, quartetto in sol maggiore per traversiere, oboe, violino e basso continuo, da Tafel Music prima. Largo, allegro, largo. Vivace, moderato, vivace. Grave, vivace. Ex Silvis Antiqua Musica, Luigi Lupo, flauto traverso. Marco Cera, oboe. Rossella Croce, violino. Teresina Croce, viola da gamba. Anna Fontana, clavicembalo.

0: Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato il quartetto in sol maggiore per traversiere, oboe, violino e basso continuo da Tafel Music prima. Ex Silvis Antiqua Musica, Luigi Lupo, flauto traverso, Marco Cera, oboe, Rossella Croce, violino, Teresina Croce, viola da gamba, Anna Fontana, clavicembalo.
1: Gabriel Fauré, Dolly, Suite Opera 56, Berceuse, Mi Aou, Les Jardins de Dolly, Kitty Valls, Tendresse, Le Pas Espagnoles, originale per pianoforte a quattro mani, orchestra Boston Symphony diretta da Seiji Ozawa.

di Gabriel Fauré avete ascoltato Dolly, Suite Opera 56, orchestra Boston Symphony diretta da Seiji Ozawa.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Ralph Vaughan Williams, Sinfonia numero 6 in Mi minore. Allegro, poco animato, tranquillo. Moderato, scherzo, allegro vivace, epilogo, moderato. London Symphony Orchestra, diretta da Richard Eacocks.

0: Di Ralph Vaughan Williams avete ascoltato Sinfonia numero 6 in Mi minore, London Symphony Orchestra diretta da Richard E. Cox.
1: Heinrich Bachofen, quintetto in Si bemolle maggiore per clarinetto, violino, due viole e violoncello, opera 15. Allegro moderato, tema cantabile con variazioni. Quartetto Eibler, Julia Wedman, violino, Patrick J. Jordan e Max Mendel, viole, Margaret Gay, violoncello, con Jane Booth, clarinetto.

0: Di Heinrich Bachofen avete ascoltato Quintetto in Si bemolle maggiore per clarinetto, violino, due viole e violoncello, opera 15. Quartetto Eibler, Julia Wedman, violino, Patrick J. Jordan e Max Mendel, viole, Margaret Gay, violoncello, con Jane Booth, clarinetto.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonia in Re maggiore, K250, Hafner. Allegro maestoso, allegro molto. Menuetto galante e trio, andante, menuetto e trio secondo, adagio, allegro assai. The Academy of Ancient Music. Christopher Hogwood, direttore.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia Re maggiore K250, Hafner, The Academy of Ancient Music, Christopher Hogwood, direttore.
1: Max Reger, concerto in fa minore per pianoforte e orchestra, opera 114. Allegro moderato, largo con gran espressione, allegretto con spirito. Pianista Rudolf Serkin. Philadelphia Orchestra, diretta da Eugène Ormandy.

di Max Reger. Avete ascoltato? Concerto in fa minore per pianoforte e orchestra, opera 114. Pianista Rudolf Serkin. Philadelphia Orchestra, diretta da Eugène Ormandy. Franz Schubert. Sinfonia numero 2 in si bemolle maggiore. D-125. Largo, allegro, vivace. Andante. Tema e 5 variazioni. Minuetto. Allegro vivace e trio. Presto vivace. Orchestra Staatskapelle di Dresda, diretta da Colin Davis.

Gli indiani non sono mai allegri. Spesso sorridono, è vero, ma sono sorrisi di dolcezza, non di allegria. E così scriveva Pierpaolo Pasolini dopo il suo lungo viaggio in India nel 61, ma noi siamo a Roma in questo momento alle 6:30 e questo è Qui comincia. Arturo Staltri al microfono vi saluta, accanto a Federico Capitoni in regia alle scelte musicali, a Pino Berardi alla console, a Federico Vizzaccaro che cura il programma, e vi salutiamo anche ricordandovi il telefono per contattarci al 335-5634-296. India, infatti di questo si parla grazie a un libro di Antonio Di Vico, Tutta la polvere dell'India, 1800 chilometri a piedi tra bestie, banditi e dei, che esce per Ediciclo. Antonio Di Vico è nato a Maddaloni nell'81. La sua indole nomade, come leggiamo, il suo lavoro di esperto di comunicazione e fotografo per le Nazioni Unite lo hanno portato negli ultimi 15 anni a vivere in giro per il mondo. Ha scoperto nel 2015 la sua vocazione per il cammino ed è stato più volte in India. In questo caso c'è stato proprio poco tempo fa, dopo un lutto che lo ha portato a tornare all'amata India, dove ha percorso 1800 chilometri, terminando il viaggio davanti alla porta dell'India a Mumbai. Un libro che mi ha colpito e commosso, anche perché 40 anni fa vissi 2 mesi in India e mi sono ritrovato tantissimo nelle sue parole, in questa sorta di fascino strano che l'India può provocare. Ti senti imbattibile, invincibile, è impossibile morire, è impossibile che ti possa accadere qualsiasi cosa, pur vivendo spesso situazioni estreme. E lui racconta di questo lungo viaggio dicendo subito: io appartengo all'India, ma l'India non appartiene a me. Questo è un luogo ineffabile, sempre mutevole e così vasto e vario da sfuggire qualsiasi tentativo di classificazione. Eppure se 2 persone che sono state in India ne parlano, sanno di cosa stanno parlando. Questo è il mio 5º viaggio qui, il primo più di 15 anni fa. Ogni volta io sono diverso, l'India è diversa, eppure in qualche modo ci riconosciamo. L'essenza, quella cosa che mi fa tornare ogni volta, resta la stessa, intatta, indomabile. Magari le catene multinazionali sono aumentate, ora si può pagare con il telefono, persino una bancarella di noci di cocco nel bel mezzo del nulla. La classe media è esplosa e compra BMW e iPhone. Ma in questa lunga storia d'amore tra me e l'India, la gente, ciò che mi fa amare questo paese più di qualsiasi altra cosa, è sempre la stessa: un inno alla gioia, una celebrazione della vita, un teatro infinito in cui gli attori non si prendono mai sul serio e se sbagliano una battuta si limitano a scrollare le spalle con un sorriso. Infatti questo senso di trovarti sempre a casa, tutti ti invitano a bere, a mangiare, a chiacchierare, e era così 40 anni fa e credo che in qualche modo sia ancora così adesso. C'è un famoso concerto che Ravi Shankar scrisse nel 70 per sitar e orchestra, commissionato dalla London Symphony Orchestra, inciso in un disco EMI con Andre Previn alla direzione, in cui Shankar combina i suoni dell'orchestra occidentale con il suo meraviglioso strumento. Ne ascoltiamo il terzo momento, il raga adana. Il raga è questa sorta di serbatoio di note al quale il musicista attinge e ha anche un significato psicologico e a volte anche temporale. Dunque ascoltiamo raga adana.

Ravi Shankar e il suo concerto per sitar e orchestra numero 1, questo è il Raga Adana, terzo movimento, London Symphony Orchestra, André Breve nella direzione, dunque l'India, percorsa a piedi per 1800 chilometri da Antonio Di Vico e raccontata nel suo Tutta la polvere dell'India, che esce per Ediciclo. E cosa dice Antonio? La cosa più incredibile, quello che mi tocca nel profondo, è che nessuno di loro, parlo di tutte le persone che lui incontra, pur non capendo la mia lingua e trovandosi davanti un estraneo, mostra diffidenza o freddezza. Ogni persona a cui chiedo un posto per dormire annuisce dicendo che troveremo una soluzione. Alcuni mi chiedono se ho bisogno di cibo. Alla cerimonia delle 19, cui partecipano un centinaio di persone tra giovani e anziani, la maggior parte di loro viene a salutarmi, a farmi domande di ogni genere, sempre con curiosità, mai con sospetto. È forse un po' snervante ricevere tutta questa attenzione, anche perché certo non siamo abituati da noi, ma mai come questa volta ho avuto una dimostrazione così concreta della divina provvidenza, gratuita, inattesa, immeritata. Un ragazzo della comunità, palesemente di famiglia benestante, mi chiede più volte a nome di suo padre se voglio andare a cenare a casa loro. Declino l'offerta per pudore, dicendo che ho delle banane perché sento di aver già chiesto troppo a questa gente. Dopo 10 minuti il ragazzo torna di corsa nel tempio con una bottiglia d'acqua e 2 sacchetti di patatine. Sono 5 giorni che cammino attraverso l'India e mi sembra che tutto ciò che sapevo sulle persone sia ormai obsoleto. Stanotte nel cortiletto del tempio, con un ventilatore acceso apposta per me, sono un ospite d'onore straccione, al riparo dal maltempo e al sicuro dai ladri, protetto da Guru Nanak Dev Ji, il fondatore del Sikhismo, i Sikh, quelli col turbante. Nata nel XV secolo in Punjab, questa religione enfatizza la devozione a un unico Dio, l'uguaglianza tra tutti gli esseri umani, il servizio alla comunità e una vita vissuta con onestà e verità. Ecco, dunque, onestà e verità sono proprio le cose che colpiscono, tra le tante, Antonio, come colpirono me 40 anni, più di 40 anni fa, quando giovanissimo passai questi 2 mesi tra Goa e Jaipur. E allora Rimsky-Korsakov, eccolo, con questo poema sinfonico che non ha sicuramente la forza di quello che poi scrisse lo Scheherazade o Antar, ma comunque è un primo tentativo in questo campo, tanto che poi Rimsky-Korsakov vi tornò sopra per revisionarlo, comprendendo appunto che si trattava di un primo tentativo. È l'opera 5, Sadko, è 1867, la storia di Sadko, che è un marinaio, governa una nave che si blocca immediatamente nel mare, lui deve scendere dal re del mare come sacrificio per farla ripartire, ma poi il re lo accoglierà, gli farà sposare la figlia. Sono temi molto ben caratterizzati, una scrittura che ha un certo valore anche narrativo, però sicuramente non ha quell'equilibrio perfetto che poi Rimsky-Korsakov riuscirà a creare nei poemi successivi. Esempio, la parte centrale è molto sviluppata rispetto all'inizio e alla fine, che sembrano un po' concludere in maniera, non dico affrettata, ma meno compatta, quella che è la grande fantasia comunque che c'è dal punto di vista musicale e dei temi. Dicevo appunto che Rimsky-Korsakov poi lo revisionò più di 30 anni dopo e praticamente, non dico riscrivendolo, ma sicuramente cambiando notevolmente arrangiamenti e melodie. Ascoltiamo da questo poema sinfonico proprio la canzone dell'India, questo Song of India, un arrangiamento in questo caso di Adolf Lotter, London Symphony Orchestra, Jean-Pascal Tortelier alla direzione.

La canzone dell'India, Song of India, dal poema sinfonico di Nikolai Rimsky-Korsakov, Sadko, con la London Symphony Orchestra, Jean-Pascal Tortelier, alla direzione alle 6:19 minuti in questo momento. A qui comincia Radio 3, attraverso il libro Il pellegrinaggio a piedi di Antonio Di Vico attraverso l'India, tutta la polvere dell'India. E c'è questo capitolo molto bello, molto toccante, in cui lui, mentre è a Bihnor, scrive al nipote e dice: non so quando leggerei queste parole, non è che 14 mesi ora, ma un giorno forse ti saranno utili. Il mondo è un posto meraviglioso anche quando fa schifo. Lungo questa polverosa strada indiana voglio solo condividere che privilegio sia essere vivi su questo pianeta imperfetto. Il sorgere del sole, l'odore dopo la pioggia, un caffè con un vecchio amico, il sorriso di un bambino, la tua canzone preferita che suona in una calda giornata d'estate, abbracciare il nonno, indossare una camicia pulita e ben stirata per un appuntamento con una donna bellissima. Le piccole cose sono molto più grandi di quanto immagini. Presta attenzione a quei momenti in cui sei felice, sii grato sempre, anche quando non lo sei. Il momento in cui cominci a provare paura è quello in cui cominci a morire. Vedi, tuo zio è un graphic designer, mica Indiana Jones, e a volte ho paura che qualcosa possa succedermi in questo viaggio e che non ti rivedrò più. Mi sento più vicino alla morte anche solo pensandolo. Ti diranno che il mondo è un posto spaventoso, e a volte lo è, ma questa non è tutta la verità. In questo mondo c'è più luce che oscurità, e dove c'è luce non può esserci paura. Quando non saprai dove andare, ricorda, segui la luce, ama le persone e perdonale. Ci ho messo 40 anni per impararlo, ma l'opposto dell'amore non è l'odio, bensì la paura. Perciò tu ama, ecco il tuo antidoto alla paura, amare. È essenziale che tu ricordi che solo aprendoti veramente al mondo potrai accogliere l'amore e la bellezza. La bellezza ti salverà, ci saranno orrori, tragedie, disgrazie, poiché fanno anch'esse parte della vita, ma quando ti circonderanno, aggrappati alla bellezza anche nelle cose più piccole. La bellezza infinita di questo mondo miserabile, imperfetto e tragico, ti salverà ogni dannata volta. Basta che tu non perda la fede, sarà lei a trovarti. E solo in India puoi scrivere qualcosa del genere, tu da occidentale, perché come lui scrive infatti in un capitolo, a un certo punto si sente cambiato, c'è qualcosa, scatta qualcosa, ti sembra come di nascere una nuova vita. Tornando qui purtroppo poi spesso dimentichi queste sensazioni, dovresti rimanere lì, come io avevo pensato di fare 40 anni fa e poi non ho avuto il coraggio. Allora, Amjad Ali Khan è un grande artista indiano, lui suona il sarod, che è insieme al sitar lo strumento più a corde più noto dell'India, il suono un po' più duro, meno morbido, meno dolce. Ha scritto nel 2011 questo Samagam. Samagam vuol dire unione, confluenza, ed è un concerto proprio per sarod e orchestra d'archi che lui ha composto e ha pubblicato in quell'anno. Anche in questo caso c'è l'incontro fra Oriente e Occidente. Ascoltiamo Kamaji e Bukhbali con la Scottish Chamber Orchestra, lo stesso Amjad Ali Khan è al sarod, Vincent Veez è alla tabla e David Murphy alla direzione.

Questa è la musica di Amjad Ali Khan dalla sua composizione Zamagam, questo è Kamahe Buchpali, Scottish Chamber Orchestra, lo stesso Amjad Ali Khan al sarod, mentre al tabla Vinit Vies e alla direzione di David Murphy. E ci scrive Fulvia: anch'io sono stata 6 volte in India, è un male amoroso che ti richiama sempre. È vero che è difficile raccontarla, solo con chi ci è andato puoi sentire di essere capito. Qualcuno disse: l'India è un inconscio allo scoperto. Verissimo, vedi l'incredibile, l'impensabile e in qualche modo riconosci che fa parte di te. Ora non potrei più girare con zaino in spalla e l'avventura ogni giorno, ma che nostalgia. Ci dice Fulvia. E Massimo ci dice: possiamo ascoltare qualcosa di carino? Sicuramente. Cambia stazione e l'ascolterai senz'altro. Allora, siamo col libro di Antonio Di Vico, Tutta la polvere dell'India, in cui lui si concede anche un giorno di riposo, dopo aver fatto 220 chilometri già. Ora è a Dehradun. Dice: al mio arrivo Dehradun mi conquista col suo fascino, la sua architettura coloniale e i vivaci mercati. Situata a meno di 300 chilometri dal confine con il Nepal e a circa 400 da quello con il Tibet, vanta una popolazione etnicamente diversificata, tra cui Garhwali, Kumaoni, Junzari e altri gruppi nativi della Uttarakhand. In quanto centro educativo e amministrativo, attrae persone da tutta l'India, creando una vivace mescolanza di culture che si riflette anche nelle cucine locali, perché, lo ricordiamo, è dalla mescolanza che nasce la bellezza. E andiamo avanti. Mi concedo una cena sontuosa in un ristorante che offre cucina tibetana, coreana e nepalese, frequentando una clientela variegata: monaci buddisti, seri uomini d'affari, coppie della classe media. E ci sono carne di montone, pollo alla Singapore che superano ogni aspettativa, facendola diventare una delle migliori cene che abbia mai fatto in India. Nella mia stanza confortevole, con doccia calda, aria condizionata e un balcone a un prezzo ragionevole, ne approfitto per lavare il bucato accumulato, sperando che si asciughi entro domattina. Ancora una volta sono al punto di partenza, un nuovo inizio è pronto a svelarsi. Infatti poi da Dehradun, facendo 39 chilometri in un giorno a piedi, arriverà a Rishikesh e lì anche incontrerà tante persone che gli faranno notare quanto, insomma, ci sia una sorta di comunione tra chi va in India da perfetto sconosciuto e chi invece la vive, ci abita e lo accoglie. Franco Battiato, quando pubblicò L'era del cinghiale bianco, e pubblicò anche un singolo. In questo singolo c'era il pesco dei terrori al disco e anche Luna indiana. Questa Luna indiana, forse pochi sanno, che Battiato la suonò dal vivo in un film di Giada Colagrande, Il padre, in cui fa la parte del padre. C'è una scena in cui lui al pianoforte la accenna. È la storia di Giulia. Il padre è scomparso, è Franco nel film, il quale, dopo aver terminato l'esistenza terrena, però entra in contatto con la figlia tramite altre dimensioni. Un film molto affascinante che vede anche William Defoe, che era stato grande amico di Franco Battiato, tra i protagonisti. Ascoltiamo Franco Battiato, questo è il singolo, ovviamente, Luna indiana.

strano finale in maggiore per questo Luna indiana di Battiato, che richiama nell'accompagnamento il Beethoven del Chiaro di Luna, e non è un caso che Battiato farà poi più di 40 anni dopo il film su Ludwig van Beethoven, Musikanten, Luna indiana dall'era del cinghiale bianco. Il libro di oggi, ve lo ricordo, Antonio Di Vico, Tutta la polvere dell'India, 1800 chilometri a piedi tra bestie, banditi e dei, che esce per Ediciclo editore. E c'è anche appunto un percorso tra Pushkar e Gola, lui percorre 40 chilometri in un giorno e lì va a visitare una scuola in India, e la scuola è esattamente come ci si immaginerebbe, una tipica scuola di soli 6 bambini, insegnanti giovani, fresche di superiori, poco più che adolescenti loro stesse. Quando mi vedono sono timide ed evitano il mio sguardo. La retta annuale è 20.000 rupie, poco più di 200 euro, non sa se sia un prezzo ragionevole per la zona. Noi ci salutiamo tra poco con la Mahavishnu Orchestra di John McLaughlin, questo straordinario chitarrista molto, diciamo, in sintonia con l'India, che incise questo bel lavoro, questo album The Inner Words del 76, in cui c'è questo strano brano di rock fusion, India, etnica, un po' di tutto, The Way of the Pilgrim, appunto la strada del pellegrino. Lui ha una tecnica meravigliosa e ha avuto vari periodi, quello completamente acustico, quello invece più elettrificato, molto più estremo. Con questo pezzo ci salutiamo, dunque, a questi microfoni Arturo Stalteri vi ringrazia, vi saluta, con me vi salutano Federico Capitoni oggi in regia alle scelte musicali, Pino Berardi alla console, Federico Vizzaccaro che cura il programma. Nel ricordarvi che tra poco c'è il GR3, poi Radio 3 Mondo. Io vi auguro ovviamente un buon venerdì, un buon sabato, una buona domenica. Preparatevi anche oggi, almeno per quanto riguarda il centro-sud, ai 38-40 gradi, ma intanto, insomma, la musica può darci un po' di freschezza, sicuramente emozioni, come il libro di cui abbiamo appena parlato, la Mahavishnu Orchestra di John McLaughlin, in questo The Way of the Pilgrim, dall'album Inner Words, un album che ha ormai 50 anni, ma è di quelli che alla fine non li dimostrano, perché c'è una grande vitalità e poi, insomma, la musica, il bello fa bene, come diceva il grande Maurizio Pollini, quindi quando il bello è bello non ha assolutamente alcuna età.

0: RAI Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
0: Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buongiorno da Paolo Salerno. Continua a crescere il numero delle vittime della devastante alluvione che ha colpito Nepal e Tibet. Sono 469 i corpi recuperati finora, ma all'appello mancano centinaia di persone, fra loro anche tre italiani.
4: Sono ore cruciali per i soccorritori, per chi anche con l'aiuto di droni continua a cercare possibili superstiti o assiste chi è rimasto tra il fango e le rovine lasciate dalla piena. Per quanto le stime siano difficili nel caos dopo l'alluvione, di almeno 1.400 persone si sono perse le tracce tra Nepal e Tibet. Centinaia gli stranieri, irreperibili anche tre italiani che si trovavano nella zona, mobilitati oltre 9.000 uomini che però lavorano in condizioni proibitive. Decine di ponti sono stati spazzati via, di oltre 40 chilometri di strade non resta più nulla. Gli aiuti arrivano in elicottero e il tempo che passa, inesorabile, porta con sé anche rischi. Si teme una seconda ondata di piena. Si sta formando un nuovo lago lungo il fiume straripato. La barriera di detriti potrebbe cedere. Proprio il distacco di una massa di ghiaccio e roccia aveva provocato la prima catastrofe. E per affrontare un'emergenza che si annuncia di lungo periodo, cominciano ad affluire i primi fondi, sbloccati dall'ufficio per gli affari umanitari dell'ONU, 2 milioni di dollari. Gli Stati Uniti ne stanziano mezzo milione, 1 milione di euro arriva dall'Unione Europea, ma le necessità sono enormi. Davide Maggiore, GR3.
3: Donald Trump rassicura gli alleati e minimizza le minacce russe al Regno Unito, poi ridimensionate anche dallo stesso Cremlino. Ho parlato con Putin, ha fatto sapere il presidente americano. Non attaccherà un paese della NATO. Un avvertimento in tal senso sarebbe stato recapitato a Mosca dal direttore della CIA, Ratcliffe, in occasione del suo recente viaggio nella capitale russa. Ed emerge che per mostrare la propria determinazione, l'Alleanza Atlantica ha compiuto un'imponente esercitazione a sorpresa il 18 agosto scorso, simulando un assedio alla exclave russa di Kaliningrad. Un'indiscrezione del Wall Street Journal intanto rivela che Mosca considera gli Stati Uniti indeboliti dal conflitto con l'Iran. E a proposito di Iran, le forze armate statunitensi hanno annunciato di aver completato con successo la rimozione delle mine navali che Teheran aveva collocato nei mesi scorsi lungo le principali rotte internazionali dello Stretto di Hormuz, che la Casa Bianca ripete di considerare ormai territorio americano. Secondo Al Jazeera, intanto Teheran starebbe preparando un nuovo documento contenente le condizioni per consentire la riapertura dello stretto al traffico commerciale. È morto Ratko Mladic, l'ex generale serbo-bosniaco condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra contro l'umanità. Aveva 84 anni, era noto come il boia di Srebrenica, la cittadina della Bosnia in cui nel 1995, al tempo della guerra nella ex Jugoslavia, oltre 8.000 uomini e ragazzi musulmani vennero massacrati per suo ordine. Malato da tempo, Mladic era ricoverato nell'ospedale del carcere dell'ONU all'Aia. Veniamo alla cronaca, sono stati ascoltati per quasi 10 ore dal magistrato nel carcere romano di Rebibbia, due dei quattro arrestati con l'accusa di aver piazzato nell'ottobre scorso un ordigno davanti alla casa di Sigfrido Ranucci, hanno risposto a tutte le domande, dicono i loro avvocati.
5: Non conoscevamo né Ranucci né la Vitola. Dietro le sbarre scelgono di parlare col magistrato Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report. Lo fanno per chiarire la propria posizione, dopo che la Vitola ha confessato di essere il mandante, di aver richiesto di esplodere colpi di pistola contro l'abitazione dell'amico giornalista Gomez Tavares, il suo factotum camerunense. Ci ha chiesto di piazzare la bomba, doveva essere una farsa, non far del male a nessuno. Fuori dare Bibbia, la verità degli indagati riportata dai difensori.
6: Il mandato è quello della prima ordinanza. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
7: Ranucci è la persona offesa. Valuteremo il deposito di un'istanza di attenuazione della misura cautelare.
5: Tornerò in Italia per parlare coi magistrati. Dice intanto Tavares raggiunto in Africa dal TG1. Se volessi scappare andrei in Russia.
8: Ognuno è responsabile di quello che dici. Fate forza e esci dalla galera.
5: Così rivolto all'ex editore ed amico Elena Baiocco, GR3.
3: Storica inversione di tendenza nel mercato dei titoli di Stato. Il quotidiano britannico Financial Times incorona l'Italia per la sua affidabilità, mentre la Francia diventa il nuovo osservato speciale in Europa.
9: L'Italia sorpassa la Francia ed è ormai il fiore all'occhiello dei mercati obbligazionari del G7. Secondo il Financial Times, infatti, i grandi investitori starebbero spostando i capitali dai titoli francesi verso quelli italiani. Per gran parte dell'estate, segnala la testata britannica, il rendimento del BTP decennale è rimasto sotto quello francese. Segnale che gli operatori chiedono ormai un premio maggiore per prestare denaro a Parigi che a Roma. Per il quotidiano della City, la Francia sta in pratica sostituendo l'Italia come principale fonte di preoccupazione sulla sostenibilità del debito europeo. Un risultato dovuto alla forte disciplina fiscale e alla stabilità politica di Roma. Il deficit italiano, ricorda, è sceso dall'8% del PIL nel 2022, anno dell'insediamento del governo, a poco più del 3% lo scorso anno. Il rapporto debito-PIL italiano è sceso dal 154% del 2020 al 139% quest'anno, mentre quello francese è salito dal 114 al 117%. Gelsomina Testa, GR3.
3: Ora Onda Verde e poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.

La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Prossimamente, Rai 3.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:52 minuti 26 secondi. Apriamo con la 32, la Torino Bardonecchia, dove per un incidente è chiuso.
0: Ecco da Milano, Il cavallo e la torre. Prossimamente, Rai 3.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:52 minuti 26 secondi. Apriamo con la 32, la Torino Bardonecchia, dove per un incidente è chiuso il tratto tra Susa Aeroporto e Ulza Ovest nelle due direzioni. A causa di questo tratto

0: Rugario Nord in direzione dell'Autosole. Ancora dalla A4 la Milano-Brescia, ci sono code tra Dalmine e l'allacciamento con la 58 in direzione ovest verso Milano, sono code a tratti per traffico intenso. Rallentamenti per materiali dispersi in Autosole tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione nord verso Bologna. Altre notizie poi ci portano ancora sulla A27, la Venezia-Belluno, abbiamo vento forte tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Un'ultima ora in Autosole tra la variante di Valico e Calenzano in direzione sud verso Firenze, c'è 1 chilometro di coda, la tendenza è all'aumento per il ripristino stradale a seguito di un incidente. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
1: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno, Luigi Spinola, sono le 6:54 minuti e 26 secondi. Adesso siete in ascolto di Radio Tremondo, la rassegna stampa estera di Radio 3. Oggi, come ieri, i titoli principali delle testate che abbiamo consultato riguardano la devastante valanga di fango al confine tra Nepal e Tibet cinese, che ha ucciso, il bilancio ahimè ancora provvisorio, almeno 469 persone. Il primo titolo che vogliamo prendere, come ieri, arriva dal luogo del disastro, dal Kathmandu Post. È una testimonianza, la testimonianza di un giornalista che racconta, questo è il titolo: ho visto il mio villaggio scomparire in un istante. Il pericolo non è finito, lo spiega molto bene, lo riassume bene il titolo del Guardian: corsa contro il tempo per portare aiuti in Nepal e Tibet mentre si teme che il lago inondato possa straripare. Ecco, questo è il pericolo maggiore in questo momento. La notizia è arrivata dalla Cina, il Global Times, quotidiano del partito, la mette allora in apertura con questo titolo: si è formato un significativo lago di sbarramento alla confluenza dei fiumi in Nepal, con un elevato rischio di rottura nei prossimi giorni. Poi nei Balcani, dopo la morte di Ratko Mladic in un ospedale penitenziario all'Aia. Ricordo, Ratko Mladic era il capo delle forze armate serbo-bosniache durante la guerra di Bosnia, è stato condannato per crimini di guerra contro l'umanità e per genocidio, per il massacro di più di 8.000 ragazzi e uomini bosniaci musulmani a Srebrenica. Il titolo di Dveni Avaz, quotidiano di Sarajevo, all'occhiello riscrivere la storia, e dice: stanno già trasformando il defunto Mladic in un mito e forse lo riabiliteranno. Stanno, si intende, i serbi. E da Belgrado, da Danas, uno dei principali quotidiani del paese, arriva la notizia che Mladic sarà sepolto con i più alti onori dello Stato. Dai Balcani alla Russia, al viaggio del capo della CIA in Russia. Ieri Wall Street Journal dava la sua versione dei fatti: Radcliffe è andato a Mosca per avvertirli, non attaccate un paese della NATO. Il New York Times oggi offre una versione diversa: il capo della CIA è andato a dare una valutazione molto pessimistica della guerra della Russia, chiedendo a Mosca di interrompere subito l'offensiva. Andiamo adesso alla lettura degli articoli che abbiamo selezionato con l'aiuto di Pino Berardi alla console e di Giulia De Luca in redazione. Ricordo che Radio Tremondo è un programma a cura di Anna Maria Giordano. E iniziamo proprio dal Kathmandu Post, dai frammenti di questa testimonianza di Arjun Pudel, giornalista del quotidiano della capitale del Nepal, che racconta il mercoledì mattina, il suo mercoledì, quando stava andando in redazione, ha ricevuto una telefonata dalla moglie che gli ha detto: c'è stata un'alluvione nel Trishuri, la regione da cui viene Arjun Pudel, è successo qualcosa a Sole Bazar e Betrawati, la gente dice che non è rimasto più nulla, sono tutti per strada,

0: Ci sono vite di persone in preda al panico. Arjun dice: non le ho creduto, Sole è il mio villaggio, ho giocato per le sue stradine, ho lavorato nei suoi campi, ho percorso la sua strada per andare a scuola ogni mattina per anni. Se c'è qualcuno che dovrebbe conoscere quel posto, sono io, quindi sicuramente avrei saputo se una cosa del genere fosse possibile. Non avevo nemmeno sentito dire che la pioggia era stata insolitamente forte. E questo non è un insediamento raggiunto dal fiume, nemmeno durante un monsone particolarmente forte. Ho lasciato perdere, avevo una riunione urgente e mi sono affrettato. E poi racconta: il mercato di Sole è il luogo dove facciamo la spesa, dove si fermano gli autobus, dove si può salire su un mezzo e arrivare direttamente a Kathmandu. È il luogo dove i miei genitori mi aspettavano, sapendo che stavo tornando a casa. È il cuore della nostra città, c'è il tempio di Ram, un tempio di Krishna. Tutto ciò, come avrei presto scoperto, era già scomparso. E allora Arjun apre un sito di notizie per verificare il racconto della moglie. Non si aspettava quasi nulla e invece ha trovato questo titolo: enorme alluvione nel Trishuni. È iniziato allora il giro di telefonate. Ha chiamato Niranjan, anche lui giornalista della sua cittadina, ha risposto al primo squillo e gli ha detto: non riesco a contattare nessuno, né la mamma, né Bua, né mio zio, né mia zia. Poco dopo è arrivato il racconto di Niranjan, il padre, la madre, lo zio, la sua sorellina, erano stati tutti portati via dall'acqua. E racconta anche il giornalista cosa è successo a lui: la zia più anziana è stata travolta dalla corrente, così come suo figlio. Anche l'altra mia zia, mi hanno detto, è morta. Sua nipote e sua moglie sono stati travolti dalle stesse acque. Suo figlio e sua nuora per ora sono irreperibili, non abbiamo notizie. Mio zio materno era uscito quella mattina per tagliare l'erba per il bestiame. Non è mai tornato. Ogni chiamata, dice, scrive, peggiorava la situazione. Questo è soltanto l'attacco della lunga testimonianza del giornalista del Kathmandu Post, che dice: l'alluvione non ha spazzato via solo il villaggio, ha distrutto la strada che portava al capoluogo del distretto, con esso la strada per il resto del paese. Il suo villaggio è isolato, non c'è più nulla, nessuna strada, niente elettricità, niente segnale telefonico, niente internet. Continuo a chiedermi quanto tempo ci vorrà prima che il mio villaggio torni ad essere quello di una volta. Nessuno ha una risposta. Nessuno di noi ha mai visto un'alluvione come questa. Un villaggio così verde, ridotto in rovina in pochi minuti. I vecchi continuano a ripeterlo, come se ripeterlo abbastanza volte potesse cambiare la risposta. Questo posto torna mai ad essere quello che era. Questa è la testimonianza di Arjul Puval in un Kathmandu Post che, l'immaginate, è tutto dedicato alla tragedia, alla ricerca dei sopravvissuti. Un altro pezzo racconta, appunto, recupera tutte queste testimonianze e fa parlare i sopravvissuti, quelli che in qualche modo sono sopravvissuti a questo muro di acqua e fango che si è scaricato sui loro villaggi. Ma soprattutto il Kathmandu Post guarda a cosa potrebbe ancora accadere. Il titolo che troviamo oggi sulla pancia del giornale riguarda l'inondazione del Botte Koshi, con questo titolo: cosa è successo sull'Himalaya e cosa succederà ora? Ecco, l'allarme ieri si è intensificato quando è arrivato, lo dicevo prima, un messaggio, una comunicazione da parte del Ministero delle Acque della Repubblica Popolare Cinese, quindi sull'altro versante della tragedia. Il messaggio dice: si è formato un significativo lago di sbarramento alla confluenza dei fiumi in Nepal, con un elevato rischio di rottura nei prossimi tre giorni. Questo è l'annuncio del Ministero delle Acque cinesi. La stampa cinese, qui siamo sul Global Times, si concentra soprattutto sugli sforzi ben organizzati che si sono moltiplicati in queste ultime ore. La Cina, dice un altro titolo, si affretta a soccorrere i 558 dispersi dopo la frana nella regione dello Xinjiang. Il termine Tibet è categoricamente vietato in Cina, mentre l'esercito popolare, le scuole di emergenza e le forze di soccorso convergono sulla zona del disastro. Troviamo una sintesi utile su quello che sta accadendo anche sul quotidiano britannico Guardian. Il pezzo inizia così: giovedì la comunità internazionale si è adoperata per portare aiuti nelle zone del Nepal e del Tibet colpite dalle inondazioni, mentre le autorità avvertivano che il lago formatosi nel luogo in cui si erano verificati le devastanti piene stava crescendo e rischiava di straripare le catastrofiche inondazioni lampo, flash floods, che hanno colpito il Nepal e il Tibet mercoledì, riversandosi a valle e spazzando via interi villaggi, hanno causato almeno 469 morti e oltre 1300 dispersi. Le ricerche dei dispersi sono state complicate dalla distruzione di decine di ponti e 40 km di strada nella regione montuosa, meta popolare di escursionisti e pellegrini. Le squadre di soccorso hanno riferito di aver ritrovato dei corpi a centinaia di chilometri a valle della zona del disastro, nel distretto di Sichuan, in Nepal, vicino al confine con il Tibet. Decine di feriti sono stati trasportati a Kathmandu per ricevere cure mediche specialistiche e oltre 100 persone sono state tratte in salvo dal personale dell'esercito nepalese a bordo di elicotteri. La preoccupazione maggiore in questo momento, lo ripetiamo e lo conferma anche l'autorità nepalese per la gestione dell'emergenza, riguarda il pericolo che il lago di sbarramento che si è formato per via della frana alla confluenza dei fiumi Sogyal e il secondo nome è davvero impronunciabile, stava trascimando e rischiava di cedere. Chiaramente continueremo a seguire in tutti i nostri programmi quello che sta accadendo nell'Himalaya al confine tra Nepal e l'impronunciabile Tibet cinese. Adesso andiamo però nei Balcani con Dnevni Avaz, uno dei principali quotidiani bosniaci e bosniacchi, cioè della comunità musulmana di Sarajevo, che ha oggi questo pezzo in apertura sulla morte di Ratko Mladic, capo delle forze armate serbo-bosniache durante la guerra di Bosnia, criminale di guerra, genocida, che è morto, lo ricordo, ieri in un ospedale penitenziario all'Aia, dove stava scontando una condanna all'ergastolo per appunto genocidio e crimini contro l'umanità. Ecco, tutta la stampa bosniaca oggi si sofferma soprattutto sulle reazioni che arrivano dall'altra parte, da Banja Luka, da Pale, ovvero dai serbo-bosniaci, e più in là da Belgrado. Questo è il pezzo che riassume le preoccupazioni dei bosniaci. Ratko Mladic è morto, ma coloro che lo glorificano non lo lasceranno morire. Il suo corpo verrà sepolto, la sua vita è finita, ma finché ci saranno coloro che pronunceranno il suo nome con orgoglio, presenteranno i suoi crimini come eroismo e negheranno, relativizzeranno o giustificheranno il genocidio di Srebrenica, Mladic continuerà a vivere attraverso di loro. E non abbiamo bisogno di cercare alcun esempio ipotetico per rendercene conto. Dnevni Avaz cita altri casi di riabilitazione lampo di criminali di guerra e poi scrive: faranno di un criminale di guerra legalmente condannato un grande comandante, trasformeranno un genocidio in una controversia, da Srebrenica una visione diversa della storia. No, Srebrenica non è un'opinione, il genocidio non è una tradizione popolare, il verdetto non è una posizione politica e migliaia di persone assassinate non sono una nota a piedi pagina che qualcuno cancellerà con una gomma. Ed è per questo che oggi non basta dire che Mladic è morto. Dobbiamo vedere cosa faranno coloro che lo hanno glorificato quando era in vita. Diranno finalmente era un criminale di guerra, il genocidio è avvenuto, o la sua morte sarà solo un'altra occasione per trasformarlo in un eroe nazionale. Non c'è catarsi quando il criminale viene celebrato, non c'è confronto con il passato, quando la vittima viene umiliata e il criminale esaltato. Dicevo, la stampa e i media bosniaci guardano a quello che sta accadendo tra i serbi. Ad esempio, citiamo un'altra testata, Oslobodenije, che nella sua homepage ha un video con questo titolo: guardate come gli abitanti della Repubblica Srpska rendono omaggio al criminale di guerra condannato Ratko Mladic. E ancora un reportage: sui ponti di Belgrado e Novi Sad sono state organizzate delle veglie con fiaccole in onore del genocida Mladic. L'occhiello è vergognoso. Siamo andati a dare un'occhiata anche sulla stampa della Repubblica Srpska, sulla stampa serbo-bosniaca. Devo dire che a Banja Luka come a Belgrado c'è un tentativo mediatico di nascondere la notizia, di non esprimere opinioni su Ratko Mladic e la sua morte. Solo alcune dichiarazioni e alcune testimonianze, ad esempio su Neza Visne, si racconta, ma il taglio è molto basso sulla pagina d'apertura del giornale. A Banja Luka si è tenuta una cerimonia commemorativa per Ratko Mladic, alla quale hanno partecipato numerosi cittadini. Questo è il pezzo di Neza Visne, il principale quotidiano della zona. E però alcune dichiarazioni colpiscono, ad esempio quella della signora Svijanović, non è una politica qualsiasi, è attualmente l'esponente serbo-bosniaco all'interno della presidenza tripartita della Bosnia-Erzegovina. La sua dichiarazione è questa: Mladic ha preso le redini del glorioso esercito della Repubblica Serbo-Bosniaca durante il periodo più difficile. Sarà ricordato come il comandante che si è posto alla guida del nostro glorioso esercito, che ha difeso il popolo e i confini della nostra Repubblica. E da Danas, uno dei quotidiani più letti e anche più apprezzati di Belgrado, arriva, ma davvero con un articolo stringato, la notizia che Mladic sarà sepolto con i più alti onori di Stato. È una dichiarazione del ministro della giustizia Vujic, che dice: il generale Mladic è un generale e i protocolli sono noti, il suo ruolo è noto. Ciò che spetta al generale Mladic sarà certamente rispettato. Lasciamo la Bosnia e andiamo in direzione della Russia, cioè andiamo idealmente seguendo il viaggio segreto, che è rimasto segreto per poco, del direttore della CIA John Ratcliffe pochi giorni fa a Mosca. Ieri raccontavamo con il Wall Street Journal, che aveva la notizia in esclusiva, Ratcliffe è andato a Mosca soprattutto per avvertire il capo dell'intelligence russa: non tentate alcuna azione militare anche di piccola entità nei confronti di un paese della NATO. Oggi il New York Times offre una versione diversa di questo incontro. Il capo della CIA è andato a fornire il suo bleak assessment, la sua valutazione cupa su come sta andando la guerra per la Russia, e chiedendo quindi al capo dell'intelligence Alexander Bornikov di passare il messaggio al suo capo: la guerra sta andando male, esortandoli a raggiungere un accordo prima che la loro situazione militare ed economica peggiori ulteriormente. Il signor Ratcliffe, scrive il New York Times, non avrebbe però minacciato alcuna conseguenza per la Russia qualora il presidente Vladimir Putin ignorasse il suo suggerimento. Anche la CNN offre una versione leggermente però diversa del contenuto del viaggio di Ratcliffe a Mosca. Il titolo d'apertura dell'emittente di Atlanta è questa: il capo della CIA era a Mosca per avvertire la Russia contro possibile sulle conseguenze di possibili attacchi alla NATO, e però anche per incoraggiare Mosca a tagliare ogni rapporto economico con l'Iran. E quindi le due grandi crisi si ricollegano, perché anche la Russia rischia di finire nel mirino delle cosiddette sanzioni secondarie che sono state minacciate dal segretario al Tesoro degli Stati Uniti nei confronti di paesi che continuano a commerciare con l'Iran. Tutto questo avviene in una situazione, tutto questo ovvero l'allarme per possibili azioni militari della Russia contro i paesi della NATO, in un momento in cui, scrive oggi Ukrainska Pravda, quotidiano di Kiev, riprendendo fonti della Associated Press, l'Europa si trova ad affrontare una carenza di missili Patriot, di missili intercettori, che quindi permettono la difesa dei territori oltre la fase critica. Le fonti della Associated Press sono funzionari statunitensi del Dipartimento della Difesa e un rappresentante della NATO. Entrambi sono intervenuti chiedendo un rigoroso anonimato, ma lanciando l'allarme. Chiaramente l'allarme è più forte nei paesi che sono vicini al confine con la Russia, che quindi potrebbero essere l'oggetto di queste azioni militari da parte di Mosca. Abbiamo fatto un giro mediatico della regione, una tappa in Estonia con il quotidiano Postimes, che ha questo titolo: di cosa ha parlato il capo della CIA a Mosca? I politici esteri e la sicurezza, due punti, Ucraina. Questo significa che c'è un tentativo di abbassare il livello di allarme per possibili azioni militari nel piccolo paese del Baltico. In Lettonia invece, a Riga, il quotidiano Diena, ecco, si sofferma sul fatto che Ratcliffe ha fatto anche una tappa in Lettonia, a Riga. Il titolo d'apertura è questo: la sosta di Ratcliffe a Riga è un segnale. Di che cosa? Non è chiaro dal contenuto dell'articolo di Diena. E ancora molto importante, arriva da Varsavia, la notizia la dà la testata paneuropea Politico, che la Polonia esclude di ospitare armi nucleari nonostante la minaccia russa. È la dichiarazione che arriva dal ministro della difesa, vice ministro, chiedo scusa, la più categorica presa da Varsavia sull'argomento. Non vuole ospitare testate nucleari, ma non esclude in un secondo tempo di sviluppare un suo programma nazionale di armi nucleari. Dalla Polonia, varcando un confine alla Germania, solo per segnalare che tutta la stampa tedesca sta aspettando con grande ansia le cruciali elezioni in Sassonia del 7 di settembre, elezioni in questo land della Germania Est, dove secondo i sondaggi per la prima volta l'AfD potrebbe vincere le elezioni ed essere in grado di governare. Ecco, tra i tanti articoli segnaliamo uno della Frankfurter Allgemeine Zeitung, che racconta come gli attivisti dei Verdi stanno arrivando nelle città della Sassonia da tutto il paese per mettere in guardia i cittadini contro il pericolo. AfD, prima di salutarci, un ultimo titolo, poi ci torneremo, che arriva dalla Spagna, da Ceuta. Questa volta non si parla di crisi politica, ma si parla della tensione che sta aumentando nelle strade dell'exclave spagnola. Ceuta sull'orlo di disordini sociali. Ieri un gruppo di residenti ha incendiato parte del campo profughi e ha tentato di impedire alla Croce Rossa di distribuire cibo. Si chiude così oggi la nostra rassegna della stampa estera, che sarà tra poco disponibile su RepliSound e sulle altre piattaforme. A questo punto non mi resta che cedere il microfono a Serena Danna, che questa settimana conduce la rassegna della stampa italiana di Prima Pagina. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
1: Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3. Il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, mondi sommersi, con i festival estivi, i maestri della comicità, la musica e il teatro, materiali d'archivio e le notizie della settimana. Pantagruel, il magazine del fine settimana nell'estate di Radio 3.
2: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
4: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
5: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
6: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
7: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
6: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
7: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
8: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
9: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open.
10: Buongiorno a chi ci ascolta ora in diretta e a chi ci ascolta in podcast dagli studi Rai di Milano. E questa mattina i giornali dedicano tutti ampio spazio alle notizie, ovviamente alla tragedia del Nepal con 469 morti accertati, quasi 2000 dispersi, alla morte del generale Mladic, il boia di Srebrenica, la minaccia della Russia e le conseguenze sull'Europa. Ma c'è anche chi sceglie di aprire il giornale con l'economia reale, no? Con le misure che il governo prenderà o dovrebbe prendere in vista di un autunno che si delinea già come molto impegnativo per le cittadine e i cittadini italiani. Vediamo, partiamo appunto da chi sceglie appunto l'economia e la politica per l'apertura dei giornali. Lo fa Libero, il giornale diretto da Alessandro Sallusti, e che ha in apertura una notizia che proveremo a leggere nella fase degli approfondimenti: pensioni, chi può perderle? Controlli, trattenute a settembre, blocco totale dell'assegno a dicembre, la linea dell'ente per chi non ha comunicato i redditi nel modo corretto. L'articolo è di Ignazio Stagno e appunto riporta una notizia per i pensionati che avranno fino al 15 settembre per mettersi in regola con la dichiarazione dei redditi del 2022, altrimenti appunto scatterà un taglio del 5% dell'assegno, ma questo lo vedremo dopo. Investitori in fuga da Macron, meglio l'Italia, l'editoriale di Sandro Iacometti, riferimento a un articolo del Financial Times di ieri che ha promosso tra virgolette l'Italia. C'è stato il sorpasso e cioè il sorpasso dei titoli di Stato francesi su quelli italiani è andato avanti per tutta l'estate, però ecco, l'Italia è stata promossa per quanto riguarda il debito e il rapporto col PIL. In prima pagina continua la vicenda Ranucci, che oggi, almeno per quanto riguarda la sorte di Report, dovrebbe trovare una conclusione. Ranucci scaricato dai suoi giornalisti. E poi si continua anche con la vicenda di Venezia, respinge il ricatto islamico, sciopero per la moschea, ma il sindaco tira dritto. Anche La Stampa apre su l'economia, arriva la stangata d'autunno. La Stampa si concentra sull'inflazione alimentari, per le famiglie spesa di 420 milioni nei prossimi tre mesi, non solo benzina e bollette, il governo pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico, per ora paga solo Eni. C'è un commento di Paolo Baroni, ora servono interventi coraggiosi, e si riferisce, c'è cioè una critica implicita alle 13 proroghe dello sconto sui carburanti che si sono succedute da marzo a oggi, che sono costate alle casse dello Stato 2,6 miliardi di euro. Se una cifra simile fosse stata messa in un'unica misura probabilmente avrebbe avuto un altro effetto. La Stampa continua sia a dare notizie con grande rilievo sull'ex Silva, e l'accusa ai vertici è stato un saccheggio, quindi continua documentazione sull'inchiesta di Milano, così come continua la vicenda di cui abbiamo anche già parlato su Giovanni Falcone, e questa volta c'è Claudio Martelli, intervista a Claudio Martelli, protesti Falcone dall'odio dei giudici. La spalla è dedicata alla guerra in Ucraina, Mosca minaccia la Gran Bretagna, Trump, Putin non attaccherà, c'è un'analisi di Ettore Sequi, se Vladimir all'angolo rovescia il tavolo, e in fondo c'è un articolo su come il clima cambia la vendemmia, che parte appunto di una serie su questo tema, l'annata più precoce del secolo. Il Domani, benzina, armi e legge elettorale, settembre da incubo per Meloni, quindi l'apertura è dedicata alla Presidente del Consiglio che guarda con preoccupazione alle scadenze, ovviamente anche alle elezioni del 2027. C'è un commento di Piero Ignazzi, lo spirito critico è la ricchezza della sinistra, e un altro commento di Antonio Missiroli sull'Ucraina, c'è un patto fra Putin e Trump, ovviamente in evidenza la morte di Ratko Mladic. Chiudiamo la selezione di giornali italiani che hanno in apertura notizie economiche, ovviamente con Il Sole 24 Ore, che mette in prima pagina alcuni provvedimenti, in particolare quelli che rischiano di arenarsi con la fine della legislatura, e in particolare il titolo è Sanatoria e bonus casa sotto esame. E poi c'è in alto un'intervista a Cimbri di Unipol, MPS sarà capofila del secondo polo bancario nazionale, e poi una in grande evidenza è data la notizia su Nvidia, senza sosta la corsa dei ricavi. Il riferimento è al produttore di superchip che, come da previsione, ha battuto ancora le stime su ricavi e redditività. La spalla è dedicata agli esteri, con una notizia di accuse a Netanyahu, critiche al premier, Israele valuta l'espulsione dei funzionari inglesi. Questa è una notizia che ha dato ieri Reuters, il governo israeliano avrebbe discusso l'ipotesi di estromettere il Regno Unito dal quartier generale multinazionale istituito per monitorare il cessate il fuoco per delle critiche al governo. Andiamo sul Messaggero, che invece apre la sequenza di giornali che aprono, seppur in una prima pagina molto affollata come spesso sono le prime pagine di alcuni giornali italiani, come appunto Il Messaggero, Il Corriere della Sera. Il Messaggero, ecco, se dovessimo individuare una notizia di apertura, è: Mosca minaccia Londra, Trump sente Putin, non attaccherà la NATO. C'è una in basso, immediatamente in basso, si parla di Ranucci, attentato a Ranucci, Tavares voleva che usassimo la bomba. Il riferimento è agli esecutori del mandato che sono stati sentiti, presunti ieri dai PM, e appunto c'è la notizia che abbiamo anticipato, poi vedremo, che oggi appunto la RAI dovrebbe decidere sul conduttore. In alto il racconto del fotografo Stefano Lotumolo, che è un sopravvissuto alla tragedia del Nepal, che occupa il fogliettone in alto del Messaggero. Anche il Corriere della Sera apre su l'Ucraina, in particolare sulla Russia: Trump, Putin non attaccherà. I timori di un'azione contro i paesi della NATO, il leader USA, ho parlato con lui. C'è un richiamo al capo della CIA e all'incontro tra il capo della CIA, di cui avete sentito parlare anche a Radio Tremondo, e che appunto è volato in Russia. Disse ai russi: non vincete. E poi l'editoriale invece è dedicato a wokismo e altro, è a firma di Maurizio Ferrera, La strana guerra dei diritti. Vi segnalo, oltre ovviamente alla morte di Mladic, sul Corriere della Sera c'è una notizia che riguarda la UEFA, che è pronta a denunciare Gianni Infantino per aver tentato di vendere i mondiali ai privati. E poi, ecco, c'è anche quello che viene definito il giallo di Noemi, parliamo della 33enne trovata impiccata a casa, c'è un indagato ed è l'ex compagno che è accusato di omicidio. Anche la Repubblica apre su la Russia, la NATO in allerta, ci sono anche qui due commenti collegati, uno di Marco Mondino, chi non vuole vedere i pericoli, e uno di Massimo Recalcati, come rispondere alla paura. Repubblica mette in prima pagina anche la morte dell'artista Kusama, lascia un mondo a Pua, l'artista diventata opera d'arte. C'è questa notizia di un caso che è destinato a fare un po' parlare: un odontoiatra al ministero contro le pandemie. Un laureato in odontoiatria che ha vagato tra incarichi nel Ministero della Salute e l'Agenzia del Farmaco potrebbe, ecco, l'articolo è di Michele Bocci. Avvenire. Andiamo al Nepal e su l'alluvione che ha travolto il Nepal. Il titolo di Avvenire è Il conto del clima. Ci sono due approfondimenti, uno sulla dinamica, perché ovviamente adesso le idee sono più chiare su cosa è successo: la valanga di ghiaccio, poi il blocco al fiume, infine la maxi ondata. E c'è un intervento di un alpinista nelle case sbriciolate, un monito per noi e le nostre montagne. E poi ci sono due, c'è un commento del vice direttore Marco Ferrando, quella frattura tra borse record ed economia reale, che vediamo se riusciamo a leggere poi negli approfondimenti, e un'altra notizia che riguarda l'Emilia Romagna, che da lunedì avvia la sperimentazione per la pre-campanella, e per cui 8.000 bambini andranno a scuola il 31 agosto. Anche il Secolo XIX apre sull'alluvione in Nepal, e vi ricordo che c'è un genovese tra i 1.400 dispersi, e non si ha ancora nessuna notizia di Marco Ratto, 51 anni, orefice di Rapallo. La Farnesina è in allarme anche per altri due italiani. Sul Secolo XIX segnalo ai fan che c'è l'anticipazione dell'ultimo libro di Guccini, Calde le pere, il grido dell'anziana prostituta. Molto velocemente Report l'argomento di punta del Fatto Quotidiano. C'è il titolo è "Attaccò il cliente VIP del socio di La Vitola", quindi si riferisce ad un servizio del 2025 sui guai del gruppo Kering. Ma il Fatto Quotidiano ha anche in alto "Pisa sulla pista dell'aeroporto civile, un cannone del Kuwait". Si riferisce a questa arma pesante fotografata accanto a un velivolo dell'esercito kuwaitiano, la protesta dei comitati cittadini, nessuna risposta da parte della Farnesina. Report anche sulla Verità, il piano degli inviati per sbarazzarsi di Ranucci. Ieri è arrivata appunto questa lettera degli inviati di Ranucci che chiedono continuità al programma e spersonalizzazione, diciamo così, della vicenda. E chiudo con Il Manifesto, che invece appunto a proposito di altre aperture apre con "Dati in pasto". E a cosa si riferisce? Alla condanna ieri, come probabilmente avete sentito, un'organizzazione italiana è stata inserita nella lista, è stata sanzionata dagli Stati Uniti. Ci riferiamo a autistici inventati. Gli Stati Uniti sanzionano con gli stessi strumenti usati contro Al-Qaeda il collettivo italiano, punito il dissenso. Ci sono diversi editoriali e commenti, vediamo poi se a breve riusciremo a leggerli. E queste erano le prime pagine.
3: Prima pagina, gli approfondimenti.
10: E adesso, dopo i titoli della stampa italiana che, lo ricordiamo, saranno disponibili tra pochi istanti anche su Rai Play Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali. E lo facciamo con il Foglio e Micol Flammini, che a mio parere mette bene in fila le vicende che riguardano Russia, Ucraina, Europa e America delle ultime ore e degli ultimi giorni. L'articolo si intitola "La guerra larga" e scrive Flammini: le minacce la Russia le presenta con i fatti, non con le parole. Non bisogna seguire Maria Zakharova, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, per capire se qualcosa di ancora peggio di una guerra totale che dura da 4 anni e mezzo in Ucraina sta per essere scatenato per volontà del Cremlino. Bisogna osservare. La Russia fa proprio quello che sembra stia facendo. Così, prima del 24 febbraio del 2022, era inutile appigliarsi alle parole di Putin e dei suoi uomini, ma per prevedere le prossime mosse bisognava osservare il confine tra Russia e Ucraina, i soldati e i mezzi russi ammassati, le riunioni per decidere il riconoscimento delle sedicenti repubbliche di Luhansk e Donetsk. E infatti l'invasione è iniziata, senza bisogno di troppe parole. Vladimir Putin vuole l'Ucraina, i suoi piani non sono cambiati, è pronto a martellare con ancora più forza le città ucraine e di nuovo basta guardare le azioni per capire fino a dove vuole arrivare. Nelle ultime settimane gli attacchi russi si sono spinti fino al confine fra Ucraina e Moldavia, non è una rotta a caso ma una decisione presa per perseguire 4 obiettivi. I valichi di frontiera con la Moldavia servono a raggiungere l'aeroporto di Chisinau, che si trova a circa 4 ore dalla città di Odessa. Gli attacchi russi alle infrastrutture dei valichi puntano a tagliare le vie che collegano gli ucraini al resto del mondo, quindi a chiuderli nel paese in guerra. Il secondo obiettivo è soffocare l'economia, bloccando le vie commerciali per il grano, attraverso le quali Kiev cerca di sostituire le vie marittime poco percorse a causa degli attacchi russi. Il terzo è chiudere anche la via per il trasferimento armi, non la più trafficata ma una di quelle più praticabili. Il quarto punta a generare un senso di panico anche nella popolazione moldava, che non soltanto è molto vicina geograficamente alla guerra, ma continua a subirne i colpi con sconfinamenti di droni, 6 soltanto ieri, e massicce campagne di disinformazione. La Russia vuole chiudere una delle frontiere di Kiev e, mentre colpisce le città ucraine con droni e missili, ha intensificato la sua guerra lungo i confini, arrivando a tutti i paesi che toccano l'Ucraina o la stessa Russia. C'è una caratteristica che accomuna in questo momento Kiev e Mosca: gli arsenali di armi offensive sono pieni, La contraerea manca tutte e due. Ma mentre per l'Ucraina si tratta di vita o di morte, la mancanza di intercettori per abbattere i missili si riflette nella morte dei civili durante gli attacchi dei russi. Per la Russia si riduce soprattutto a un continuo indebolimento delle infrastrutture, al quale Mosca potrebbe mettere fine in un modo semplice, arrestando gli attacchi contro le città ucraine. È su questo punto che insistono gli ultimi tentativi negoziali americani. Le intenzioni di Putin non sono cambiate, nei fatti sta dimostrando che intende coinvolgere gli alleati di Kiev nella guerra. E non servono necessariamente i missili e i droni per farlo. Un alto funzionario europeo ha detto al Foglio: quello che abbiamo visto sono attacchi ibridi, e non soltanto ibridi, che vanno e presumiamo che vanno avanti e presumiamo che continueranno. La Russia sta cercando di mettere i nostri paesi in difficoltà. Posso affermare con chiarezza che le forze armate europee in generale non vedono alcun rischio di attacco da parte della Russia, e questa valutazione non è cambiata. Ciò che ci incuriosisce è cosa accadrà riguardo alla mobilitazione e come cambierà la situazione. Ma per quanto riguarda qualsiasi minaccia ai membri europei della NATO, non vediamo alcuna valutazione di preparazione in tal senso. L'Ucraina aspetta nuovi colloqui con i russi, potrebbero avvenire per settembre, ma non si distoglie dalle bombe che le cadono in testa. Guarda i fatti, non le parole. Questa era Nicole Flammini sul Foglio. Tra i tanti articoli che ci sono oggi sui giornali a proposito dell'uomo del boia di Srebrenica che riportò in Europa l'orrore del genocidio, ho scelto quello di Francesco Battistini sul Corriere della Sera e leggiamone qualche passaggio. Citava sempre De Gaulle, il suo mito. Vivrò a lungo, ma state tranquilli, prima o poi morirò anche io. Alla fine, 84 anni, Ratko Mladic è morto da solo nel carcere dell'Aia dove scontava l'ergastolo. Il macellaio di Srebrenica riposa, chissà se in pace, la Cna Bajka, la favola nera dei Balcani, durerà finché qualcuno a Belgrado continuerà a raccontarci le eroiche gesta d'uno dei peggiori criminali mai conosciuti dall'umanità, come scrissero i giudici internazionali. Uno che fra i 100.000 massacrati della guerra di Bosnia e gli oltre 8.000 genocidati a Srebrenica ne aveva combinate così tante da rendere impossibile punirlo per tutto. 6 città bombardate, i cecchini di Sarajevo, gli stupri etnici, le devastazioni più spaventose viste in Europa dopo il nazismo. Una volta costrinse 22 musulmani a saltare dal ponte Bropoli e ai suoi soldati comandò di colpirli in volo. A una donna il proiettile di uno sniper trapassò lo stomaco e si conficcò nella testa del bimbo che teneva in braccio. Bisogna sparare senza una logica, il suo motto, per portare i civili sull'orlo della follia. A Srebrenica, quando convocò il comandante olandese dei caschi blu, fece legare un maiale e propose un brindisi con la Slivovica, augurando lunga vita ai presenti, finché un soldato non estrasse il coltello per infilarlo nel collo del suino che lanciava urla strazianti. Così trattiamo i nostri nemici. Ho potuto seppellire solo 2 ossa dei miei figli. Gli sibilò in tribunale una madre, Munira Subasic. Spero ti appaiano in sogno ogni notte. Eppure lo difendono ancora, se non peggio. Mladic non ha mai smesso di incantare altri macellai, come il pazzo australiano che nel 2019 ammazzò decine di musulmani a Christchurch. Disse di ispirarsi a lui pure Anders Breivik, il suprematista della strage di Utøya. A Kalinovic, il suo paesello, c'è una gigantografia dell'eroe, Ratko. A Belgrado il nome di Mladic è acclamato da centinaia di graffiti e persino il tennista Novak Djokovic si vanta di frequentarne gli amici. Era in realtà un narcisista, presuntuoso, vanitoso e arrogante, disse di lui l'ex portavoce dell'esercito jugoslavo, o uno squilibrato secondo i negoziatori internazionali. Da più di un anno il macellaio respirava malissimo. Pacemaker e i reni andati, passando da un ictus a un infarto. Darko, il figlio, voleva portarlo a casa dall'ospedale, ma giudici internazionali hanno detto di no, come di rito. L'articolo va avanti, ricorda anche, poi c'è un articolo dedicato alla figlia Anna, che si tolse la vita a 23 anni con la pistola che il padre le aveva regalato, padre che parlò sempre di un omicidio. Se volete continuare la lettura, la trovate a pagina 16 del Corriere della Sera. Dal Corriere andiamo sul Messaggero, stamattina a Radio Tremondo con Luigi Spino, l'avete già ascoltato molto a proposito del Nepal. Vi volevo solo segnalare l'intervista appunto al fotografo sopravvissuto Stefano Lotumolo, che era diretto al confine col Tibet, che al Messaggero non è l'unico giornale che ha l'intervista al fotografo, e racconta: giù dal bus in 20 secondi e la fuga a piedi sul monte, ho visto sparire la vallata davanti a noi. Vi leggo qualche dichiarazione di Lotumolo. Davanti a noi la vallata ha cominciato a scomparire, i pullman sono stati trascinati via uno dopo l'altro, e a noi sono rimasti pochi secondi per scendere dal mezzo in cui ci trovavamo e scappare verso la montagna. Stefano è ancora sotto shock per quanto è accaduto. Ora sta bene, ma il fotografo toscano originario di Lucca, che viaggiava da settimane per il Nepal con la compagna, è stato a un passo dalla morte, e infatti si definisce un miracolato. Dove vi trovavate quando è successo? Chiede il Messaggero. Eravamo quasi al confine tra Nepal e Cina. Stavamo raggiungendo il Kailash, la montagna considerata la dimora di Shiva, un luogo sacro. Era un viaggio che desideravo fare da tempo. Eravamo su un pullman, stavamo attraversando la vallata quando è successo tutto. Cosa avete visto? Prima il rumore, un boato pazzesco, poi abbiamo visto arrivare una massa enorme di acqua, fango e detriti dalla montagna. Eravamo a pochissimi metri, è difficile spiegare la velocità con cui è accaduto, davanti a noi tutto cominciava a sparire. Come vi siete messi in salvo? È stata una manciata di secondi, forse 20. Siamo scesi dal pullman e siamo corsi sul versante della montagna. Non c'era il tempo di prendere niente, né di pensare, dovevi soltanto salire. La massa di detriti è passata una decina di metri da noi e il pullman è stato ribaltato anche quello, ma noi eravamo già fuori dalla traiettoria. Per chilometri e chilometri la vallata è stata spazzata via. A 20 metri, davanti a noi, non era rimasto più nulla. Dei pullman che stavano attraversando quella zona, il nostro gruppo è stato uno dei pochissimi a salvarsi. L'intervista continua. Stefano descrive appunto il fango che trascinava via tutto, case, ponti, e se volete leggerla la trovate a firma di Laura Pace sul Messaggero. Apriamo la pagina politica italiana, perché se è vero che siamo ancora in una fase di dichiarazioni, indiscrezioni, retroscena, dibattiti un po' veri, un po' inventati, ecco, queste prime schermaglie di fine estate ci restituiscono anche l'idea di quello che succederà nei prossimi mesi. Non c'è dubbio, partendo dalla destra, che il generale Vannacci continua a dominare il dibattito all'interno della coalizione. E ne parliamo perché? Perché ieri c'è stata una notizia, no? Abbiamo visto in questi giorni, l'ultima è stata ieri, la ministra Roccella, a maggior ragione dopo la pubblicazione del programma, da parte dei partiti di destra al governo c'è stata sempre una risposta molto netta rispetto alla una presa di distacco molto netta da Vannacci e dal suo programma. E ieri invece è arrivata un'apertura da un viceministro, il viceministro Cirielli, che ha detto: governiamo con Vannacci. Poi ha ritrattato. In realtà Fratelli d'Italia ha subito diffuso una nota in cui ha specificato che il viceministro parlava a titolo personale, e leggiamo Francesco Malfetano sulla Stampa per capire un po' meglio questa vicenda. Con Umberto Bossi mai più neanche un caffè. Edmondo Cirielli prova a cavarsela così, pescando dalla memoria di Gianfranco Fini la frase pronunciata dopo la caduta del primo governo Berlusconi nel 1994. E tutti sanno com'è finita. È il modo del viceministro degli esteri per rivendicare che in politica le porte che oggi sembrano chiuse domani possono riaprirsi, e soprattutto per non fare marcia indietro dopo averne spalancata una ieri a Roberto Vannacci. In politica serve equilibrio, dice Cirielli, ma la sua non è affatto una Biuria rispetto alle parole pronunciate nel tardo pomeriggio di ieri a Ischia, dove a margine della presentazione del circolo isolano di gioventù nazionale ha ipotizzato apertamente un futuro comune con il generale. Lo chiamerei e gli chiederei quali problemi vuole risolvere, se vuole fare il ministro, quali responsabilità intende assumersi e quali soluzioni propone. Mi auguro che si possa governare insieme a Vannacci. Se loro vogliono governare con noi, non vedo perché dovremmo escluderli. Una frase sufficiente a far saltare più di un operativo dalle parti di via della Scrofa. E quindi ecco poi Malfetano descrive lo sconcerto dei meloniani, l'indignazione del Partito Democratico. Lollobrigida dice: escludo che questa sia la linea dei Fratelli d'Italia, magari un'esternazione, nulla di più. E ecco, l'articolo è a pagina 13 della Stampa. E ecco, dai problemi e mal di pancia del centrodestra passiamo a quelli del centro-sinistra, e lo facciamo con una scelta interessante che fa oggi La Repubblica, diretta da Stefano Cappellini, che appunto in prima pagina dà spazio ad un intervento di Francesco Piccolo, lo scrittore, sulle primarie. È appena sopra, diciamo, il titolo di apertura, ed è appunto in grande evidenza sulla prima pagina del giornale, che entra a gamba dritta vedete, questo poi è il problema di utilizzare le frasi fatte, no? E poi uno viene punito per questo, nel dibattito sulle primarie. E il titolo dell'intervento è: voglio votare una volta sola, basta primarie fratricide, bisogna trovare un'intesa. E allora Francesco Piccolo, con la sua solita arguzia, entra offrendo qualche pensiero interessante in quella che appunto già finora è stata una polemica piuttosto accesa. Prima che si riapra la stagione che porterà probabilmente verso le elezioni, se dobbiamo pensare ai due partiti del centro-sinistra che devono trovare un accordo sia per il programma elettorale, sia per la scelta del candidato premier, sia per essere supportati da altre forze politiche, possiamo dire che al momento stanno imbrogliando. E se siamo elettori di quella parte politica, allora possiamo dire che il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle ci stanno imbrogliando. Cosa significa? Al momento stanno rimandando qualsiasi decisione, perché fanno finta che ci sono delle strategie, degli accordi, dei ragionamenti che noi non capiamo, ma dobbiamo fidarci. Loro sanno cosa stanno facendo, ma in realtà stanno soltanto rimandando il momento in cui si scoprirà il disaccordo sulle questioni più significative. Partiamo per esempio del candidato premier del centro-sinistra. I candidati possibili sono appunto i due segretari del partito, Schlein e Conte. Nessuno dei due ha ragione di fare un passo indietro. Non si riesce a immaginare in nessun modo che Schlein dica va bene, il candidato premier sarà Conte, o che Conte dica va bene, il candidato premier sarà Schlein. Questo al momento è inimmaginabile, altrimenti sarebbe già accaduto. Ed è anche inimmaginabile al momento che facciano spazio ad una terza persona condivisa, che in questi casi è la soluzione sensata per mettere d'accordo le due parti di maggior peso della coalizione insieme alle altre. In passato ci sono stati esempi notevoli. E quindi l'unica soluzione che c'è davanti, e che è tutt'altro che una soluzione, sono le primarie. È l'unica soluzione perché è l'unica strada che permette non soltanto di conservare le differenze e i disaccordi, ma di renderli più evidenti. E quella allora si può percorrere, perché evita la resa dei conti. È questo che servirebbe? È questo che gli elettori desidererebbero? Ne dubito. Quindi i due candidati principali alle primarie saranno Conte e Schlein. Di conseguenza, altra assurdità delle primarie, comincerà un periodo di campagna elettorale che non sarà divisivo quanto ora, ma ulteriormente divisivo, perché più profondamente divisivo. E quindi invece va avanti Piccolo di fare una campagna elettorale unita, si farà prima una campagna elettorale contro e poi si dirà di aver trovato un accordo. Questo significa che il centro-sinistra perderà le elezioni? No, perché potrebbe anche accadere che vinca, solo che accadrebbe come già accaduto altre volte. Non succederebbe per merito della coalizione di centro-sinistra. L'articolo è molto lungo, prosegue. Ci sono anche, diciamo, delle domande che vengono poste alla coalizione. È possibile che una coalizione centrosinistra non sappia trovare regolamentazioni all'immigrazione in modo molto diverso da quello del centrodestra, in modo che soprattutto accolga l'idea che in questo paese ci sia bisogno di persone che vengono a viverci e ci lavorino soprattutto negli anni futuri, ma allo stesso tempo abbia l'idea di una regolamentazione che non solo rassicuri gli elettori, ma che renda sensato quello che potrebbe accadere? È possibile che non si trovi il modo di essere convincenti sulla sicurezza in modo diverso dal centrodestra, così come sta succedendo negli Stati Uniti, in cui si è forse finalmente compreso che bisogna dare delle rassicurazioni serie e costruttive sugli stessi temi sui quali gli altri stravincono? E così via. Se volete approfondire la lettura dell'articolo di Francesco Piccolo, è a pagina 13 della Repubblica. Vi avevo preannunciato durante la fase delle prime pagine della notizia data in apertura da Libero sulle pensioni, l'articolo è di Ignazio Stagno, trattenuta a settembre, blocco totale a dicembre, ecco chi rischia la pensione. E si preannuncia appunto un settembre pieno di novità per i pensionati italiani. Le cose da tenere d'occhio sono tre: i rimborsi o i prelievi dell'IRPEF, la quattordicesima e la dichiarazione dei redditi. Ma a far suonare il campanello d'allarme è stata, scrive Stagno, l'ultima comunicazione dell'INPS che illustra ai destinatari degli assegni cosa accadrà con l'accredito del prossimo settembre. Per chi non ha comunicato i redditi 2022, l'INPS potrà ridurre gli assegni del 5% e per gli inadempienti scatta la revoca. Partendo dall'IRPEF, le procedure di pagamento potranno determinare sia il versamento dei rimborsi spettanti sia l'applicazione delle trattenute relative agli eventuali debiti d'imposta. Cosa significa in pratica? Che chi ha un credito incasserà un surplus, chi invece ha qualche debito col fisco dovrà saldare i conti. Per circa 500.000 pensionati, infatti, sono state effettuate trattenute per recuperare l'IRPEF versata in misura inferiore al dovuto. Le operazioni proseguiranno sulla mensilità in pagamento sulla base dei modelli trasmessi dall'Agenzia delle Entrate. I pensionati, fa sapere l'Istituto di Previdenza Sociale, che risultano a credito e non hanno ancora ricevuto il rimborso, potranno trovarne l'accredito sul nuovo cedolino. In presenza di un debito d'imposta saranno applicate le relative trattenute. Se il contribuente ha richiesto la rateizzazione del debito, le trattenute dovranno comunque concludersi entro novembre. Novità ci sono anche sui vecchi 7.30 sul fronte della quattordicesima. È una pagina molto ricca anche sui numeri delle pensioni in Italia e sul futuro delle pensioni in Italia. Se vi interessa, lo trovate a pagina 5 di Libero. Dalle pensioni italiane alla economia mondiale e alle borse, vorrei segnalarvi l'articolo di Marco Ferrando su Avvenire, perché in questa estate di crisi, di caro petrolio, di inflazione alle stelle, di previsioni su un autunno preoccupante per i cittadini, e nonostante gli allarmi di possibili, perché in questa estate di crisi, di caro petrolio, di inflazione alle stelle, di previsioni su un autunno preoccupante per i cittadini, e nonostante gli allarmi

sulla finanza, la spinta e i timori dell'intelligenza artificiale. Proviamo velocemente a leggere qualche passaggio. Risuonato nel silenzio ferragostano, ha fatto un certo rumore l'allarme lanciato da uno studio non ufficiale della BCE, con cui alcuni ricercatori hanno indicato come probabile una correzione delle attuali valutazioni di borsa dopo il vero e proprio rally nel settore tecnologico innescato dall'intelligenza artificiale. Tradotto, ai mercati può succedere di tutto. Un campanello autorevole, ma non il primo. Anzi, il governatore di Banca d'Italia, Fabio Panetta, il 15 luglio, parlando all'assemblea dell'ABI, aveva lanciato un segnale forse meno brutale, ma sicuramente più articolato. Dopo aver incrociato la corsa dei listini innescati dall'intelligenza artificiale con le relative incertezze su quantità e destinatari dei benefici, il governatore concludeva il ragionamento richiamando un principio chiave, e cioè che la sottostima dei rischi può sostenere a lungo le quotazioni prima di lasciare spazio ad ampie correzioni. Tradotto, maneggiare con cura. Le preoccupazioni per ora non sembrano avere eco sulle borse, che ogni giorno quasi trovano un buon motivo per mantenersi in prossimità dei massimi storici conquistati nei mesi scorsi. L'indice azionario di riferimento per le borse globali a metà agosto ha sfondato per la prima volta nella storia la soglia record dei 5.000 punti e attualmente figura appena sotto. Il contributo principale arriva da Wall Street, in particolare dai titoli tecnologici, ieri sostenuti dai conti trimestrali presentati da Nvidia, tra i principali fornitori globali dell'IA con i suoi chip. Ma la corsa esclude ben poche borse, eppure Milano non sfigura. Dunque il vento, scrive Ferrando, continua soffiare sulle vele dei mercati finanziari, incuranti di un quadro geopolitico sempre più segnato dai conflitti e da un'economia che non tracolla, ma certo arranca. Il debito pubblico e privato americano, ma non solo, cresce. L'articolo, che contiene anche diversi commenti e analisi di economisti, se volete continuare a leggerlo, lo trovate a pagina 7 di Avvenire. Velocemente andiamo sulla Stampa, sempre a proposito di intelligenza artificiale, e qui vi segnalo, se volete leggerlo, un Fabrizio Goria che fa un po' i conti dell'Italia nel rapporto con l'impiego dell'intelligenza artificiale. Quindi a che punto è l'Italia, dov'è l'Italia? L'impiego dell'intelligenza artificiale, scrive Goria, balza al 32% nelle grandi società, ma cresce il divario con le piccole realtà, perché ecco, se da un lato accelera, dall'altro tremano 4,7 milioni di posti di lavoro. E Goria mette in luce sia come la modernizzazione delle imprese rischia ovviamente di incrementare le diseguaglianze, che però appunto sul mercato cresce continuamente la domanda di competenze specifiche legate all'AI. L'articolo è a pagina 11 della Stampa. Chiudiamo con la notizia arrivata ieri e riportata con molti approfondimenti stamattina dal Manifesto, che dicevamo riguarda il gruppo di hacker impegnati nella tutela dei diritti digitali autistici inventati, che sono stati appunto etichettati come, sono finiti nella blacklist americana. E partiamo dal Domani, che in un articolo di Manuela Del Frate e Chiara Sgreccia, dal titolo "Sono terroristi digitali, un collettivo italiano nella blacklist di Rubio", parla appunto un gruppo, leggiamo velocemente qualche passaggio dell'articolo. Un gruppo estremista con base in Italia che costruisce e gestisce l'infrastruttura digitale per cellule violente di Antifa e altri militanti dell'estrema sinistra in tutto il mondo. Così il Dipartimento di Stato americano, insieme a quello del Tesoro, ha definito il collettivo di hacker impegnato nella tutela dei diritti digitali autistici inventati nel documento con cui ha reso pubblica la sua designazione come Specially Designated Global Terrorist, cioè come soggetto
sottoposto a sanzioni per terrorismo internazionale, non per aver materialmente compiuto attentati, ma per aver fornito un'ampia gamma di servizi, tra cui chat, di mail criptate, hosting web, videoconferenze, streaming.

0: sicuri, strumenti per l'anonimato a gruppi marxisti anarchici oltre e ad altre organizzazioni di estremiste di sinistra negli Stati Uniti, in Europa e altrove. Secondo gli USA il gruppo farebbe parte di una campagna transnazionale condotta dall'estrema sinistra per destabilizzare gli Stati Uniti e i loro partner. Per questo tutto il patrimonio del collettivo negli USA viene bloccato e a cittadini e imprese americane è vietato fare transazioni che li coinvolgono, e a rischiare sanzioni secondarie sarebbero anche le istituzioni straniere che interagiscono con loro. Ovviamente il collettivo ha reagito a questa notizia, ci sono diverse reazioni anche politiche, AWS ha detto che chiederà un'interrogazione perché al momento non c'è nessuna reazione da parte del governo italiano. E se l'argomento vi interessa, vi segnalo e chiudo Marina Catucci da New York sul Manifesto, che va in profondità su appunto la strategia di Marco Rubio per strozzare il dissenso. La sinistra, le sue organizzazioni di facciata e coloro che li sostengono sono avvertiti. Useremo tutto il peso dei nostri strumenti economici, aveva detto il segretario di Stato Marco Rubio. E Catucci nel suo articolo ripercorre tutti i passi presi dall'amministrazione in questa nuova lotta contro gli Antifa, che però appunto, come scrive Catucci, in realtà è contro il dissenso, argomento che pure abbiamo affrontato in questi giorni. E Marina Catucci la trovate a pagina 5 del Manifesto. La nostra rassegna finisce qui, ci risentiamo tra poco per il filo diretto, grazie.
1: Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Rai, Radio 3.
4: Il sabato e la domenica alle 10:15 Le Meraviglie, estate nei borghi Bandiera Arancione. 24 puntate speciali in collaborazione con il Touring Club Italiano. Da Varese Ligure a Castel Saraceno, da Certaldo a Cividale, l'estate nei borghi Bandiera Arancione. Le Meraviglie, il sabato e la domenica alle 10:15 su Radio 3.
5: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
6: Perché ti sei fermato?
5: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
5: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
5: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
6: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
5: Vai su tvsat.tv.

0: RAI Radio 3. Per intervenire e porre domande a Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS WhatsApp al numero 335 56 34 296.
1: Bentornati e al nostro momento del filo diretto arrivano diversi messaggi. C'è Michele da Padova che dice: Trump assicura ma non riesce a rassicurarmi. Fino al giorno prima di invadere l'Ucraina Putin negava indignato che l'avrebbe mai fatto. Difficile stabilire chi fra Trump e Putin sia almeno affidabile, non resta che sperare. Ha ragione Michele, peraltro l'ultima volta l'avete letto tante volte negli ultimi giorni sui giornali che appunto un capo della CIA era volato appunto in Russia per l'incontro con Putin, poi in realtà dopo un po' ci fu l'invasione in Ucraina, quindi è evidente che le rassicurazioni che arrivano da quella parte del mondo in questo momento, ecco, non è che riescono diciamo nell'irrazionalità e nei continui stop and go di Trump, è chiaro che non riescono a rassicurarci. Ma vediamo subito se c'è la prima telefonata. Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Sono Vincenzo, chiamo da Padova. Buongiorno a lei.
1: Buongiorno Vincenzo.
2: Sì, volevo fare un intervento proprio in merito a tutta questa diatriba che c'è a sinistra, che non si riesce a fare niente. La mia proposta è soltanto, ma perché non propongono una legge elettorale proporzionale pura a doppio turno? Così ognuno si presenta agli elettori con i propri programmi, che sono divergenti su tanti punti. C'è solo l'unica speranza, cioè liste aperte ovviamente, senza preferenze, ci tengo, e neanche con l'alternanza di genere, così ognuno si guadagna il posto per i propri meriti. Questo è il programma che mi auspico che qualcuno si muova, si decida, perché siamo in una situazione dove non si riesce a vedere una fine, e è una presa in giro alla fine. Cioè, voglio dire, essere attaccati da Conte perché si ha la vita propria, che è attinente a questo status di sociale, è una cosa deprimente. Quindi io propongo doppio turno alla francese, proporzionale puro, liste aperte, ognuno che ti vince deve solo a sottostare alla regola della coalizione. Basta.
1: Vincenzo, raccogliamo la sua proposta e ecco, sappiamo che diciamo in realtà siamo in presenza dell'ennesima riforma elettorale. La legge elettorale in Italia, no, è uno di quelle diciamo di quei temi, sempre, no? Sempre si prova a riformarla e si riesce quasi sempre a fare peggio diciamo della precedente, quindi ecco, vedremo se anche stavolta sarà così. Ci sono diversi segnali, appunto c'è al momento il sistema è un proporzionale con premio di maggioranza, e quindi c'è un ritorno al proporzionale, ovviamente non è un proporzionale puro, e c'è un premio di coalizione, un premio alla coalizione che supera mi pare il 42%. È chiaro che il proporzionale, come giustamente, ora al di là della legge e del suo iter, è chiaro che il proporzionale potrebbe in qualche modo rappresentare meglio tutte le anime che in questo momento ci sono. Dopodiché sono d'accordo con lei, Vincenzo, che al di là delle primarie e del dibattito sul vuoco, del dibattito tra il conflitto diritti sociali e diritti civili, ecco, non abbiamo ancora visto concretamente un'idea, una proposta, né un abbozzo, come dire, di programma di differenze. Quindi ecco, speriamo che sia anche un po' colpa dell'estate, non come scrive Francesco Piccolo oggi, di una caratteristica un po' innata del centro-sinistra italiano, ma questo Lo vedremo nelle prossime settimane. Dei messaggi arrivano anche sulla questione Vannacci. C'è Giancarlo Dabbari, dice il dibattito Vannacci sì, Vannacci no avrebbe dovuto essere evitato, non inasprito. Se si fosse sentito parte della coalizione avrebbe evitato strappi come quello in Calabria. L'onorevole Meloni ricorda l'onorevole Eletta del 2022, bene che sappia che sta correndo verso una disfatta che i suoi elettori non le perdonerebbero. E invece Peppe commenta: il vice ministro Cirielli parlava a titolo personale, siamo al degrado civile e culturale, a quale titolo io scrivo? Prendiamo un'altra telefonata. Pronto, chi c'è in linea?
3: Ah, buongiorno, sono Stefano da Ravenna.
1: Buongiorno Stefano.
3: Chiamavo perché ho sentito che eravate interessati, avete seguito la questione di Pisa, gli ultimi carichi di merce militare, diciamo, di apparati militari. E chiamavo per porvi anche all'attenzione la faccenda di ieri mattina, ovvero la prima udienza al Consiglio di Stato del ricorso delle dogane contro la sentenza del TAR che imponeva il rilascio degli atti sul traffico di merci al porto di Ravenna. È un caso che stava seguendo l'avvocato Andrea Maestri di Ravenna e una giornalista, Linda Maggiori. Segnalavo una cosa che ritengo e riteniamo tutti quanti, faccio parte dell'Osservatorio sulle armi popolari di Ravenna e di BDS, Movimento Internazionale BDS, e riteniamo tutti che siano affermazioni gravissime quelle contenute nel memorandum delle dogane consegnato all'Avvocatura di Stato, in cui letteralmente, cito testualmente proprio, affermano che l'Italia è in una guerra, la terza guerra mondiale, cito, ibrida e a pezzi, e che Ravenna è uno snodo fondamentale, uno snodo chiave dell'apparato militare nazionale. Ora, l'articolo 11 penso che lo conosciamo un po' tutti a memoria, e tutte le istituzioni, tutte, da quelle locali di Ravenna a quelle regionali a quelle nazionali, affermano con parvietà che non siamo in guerra, che i porti sono di pace in Italia. Insomma, c'è qualche incongruenza, credo, in questi atteggiamenti.
1: Grazie Stefano, la ringrazio per aver appunto posto l'attenzione su questa notizia che appunto, come ha detto lei, è stata appunto, diciamo, c'è cioè una giornalista appunto coinvolta e Linda Maggiori, che ha chiesto appunto all'Agenzia delle Dogane i dati sui materiali d'armamento che sono transitati dal porto di Ravenna, in particolare quelli diretti verso Israele. Io le confesso che non ho letto il memoriale difensivo dell'Avvocatura di Stato. Se lei mi dice che c'è scritto che, e queste diciamo sono le uniche cose uscite sui giornali, appunto, se dobbiamo riferirci alle semplificazioni riportate dai giornali, c'è cioè una guerra mondiale a pezzi e ibrida, ecco, diciamo che questa formula non è una formula, come dire, che sento di poter rinnegare, perché di guerra mondiale a pezzi, peraltro, se non sbaglio, aveva parlato proprio Papa Francesco, quindi che in questo momento, diciamo, la terza guerra mondiale possa avere la forma di una serie di conflitti nel mondo, ecco, è un, diciamo, mi sembra abbastanza un dato di fatto. Guerra ibrida è chiaramente una guerra che viene combattuta non solo con le armi pesanti, ma con droni e le nuove tecnologie, e quindi, ecco, per quanto riguarda il memoriale difensivo, questa è, diciamo, l'unica espressione che su questa espressione non posso, ecco, dire che sia, diciamo, lontana dalla realtà, però ovviamente è chiaro, non credo che le dogane abbiano dichiarato che l'Italia è nella terza guerra mondiale. Ora però, diciamo, vediamo cosa succederà, e nel frattempo io mi riprometto di approfondire la vicenda. perché insomma, ovviamente se Ravenna è in qualche modo un hub segreto per armare Israele, cosa che non, diciamo, non possiamo dire sulla base dei dati che ci sono oggi pubblici, è chiaro che questo richiederà delle azioni e delle considerazioni molto diverse, quindi aspettiamo, diciamo, che questo accada. E prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono io?
1: Sì, è lei.
4: Pronto, buongiorno, sono Angela da Trieste.
1: Buongiorno Angela.
4: Buongiorno. Io volevo proporre una riflessione sulla notizia di cui lei ha anche dato lettura dell'apertura di Fratelli d'Italia nella persona di Cirielli, che mi sembra sia il vice ministro degli esteri,
1: sì,
4: a Roberto Vannacci e al suo partito. Io ho addirittura l'idea di fargli provare a governare assieme e l'ipotesi anche di un ministero, di chissà quale ministero si potrebbe dare a Vannacci. Io da donna trovo che sia proprio un agghiacciante rigurgito di maschilismo questo, di nuovo sulla nostra pelle, su quella delle nostre figlie. Dovremmo, mi scusi l'enfasi, ma dovremmo insorgere tutte, fare un'onda e per poter contenere questa cosa allucinante che si sta riproponendo. Io mi chiedo, le donne, noi adesso dove siamo? Cioè, sta mettendo sotto i piedi tutte quelle che sono state le nostre conquiste, l'aborto, il divorzio, le coppie di fatto. Vorrebbe inserire l'educazione militare nella scuola ai nostri figli. Cioè, veramente, se gli uomini non fanno niente, noi trasversalmente tutte dovremmo fare qualcosa. Ecco, mi scusi se mi sono un po' infervorata, ma
1: la ringrazio.
4: Non so dove, in che Italia stiamo vivendo, ecco. La ringrazio
1: io lei, Angela. E allora, diciamo così, rispetto alla questione Vannacci, io penso che prevalentemente i temi sono due, no? Perché da un lato, quando emergono personaggi in realtà come questi, alcuni hanno la tendenza a pensare che ignorarli o, come dire, non prenderli sul serio, non prenderli in considerazione sia un po' la strategia, no? Non li considero e quindi non esistono. Ed è una strategia che tanti, anche partiti, movimenti, cittadini, liberali, progressisti hanno avuto anche, no? Se pensiamo all'AfD in Germania, anche in Germania inizialmente si venivano sottovalutati, come in generale, ecco, spesso accade, no? Pensiamo anche, con tutte le differenze del caso, al primo Trump, no? Cioè, quando ci si trova in presenza di pensieri, dichiarazioni, programmi e proposte che ci sembrano rinnegare in un attimo tutto quello che abbiamo costruito, abbiamo sudato, per cui ci siamo, diciamo, cittadini e cittadini si sono sacrificati, ecco, forse la prima reazione, un po' di difesa, è quello di dire non le prendo in considerazione, che la storia ci ha insegnato che è un errore fondamentale. Mi sono interrogata molte volte prima di iniziare la rassegna quest'anno su come trattare alcuni personaggi, alcuni casi, perché vi confesso che anche io ogni tanto, diciamo, rispetto al, no, quando è uscito il programma di Vannacci, c'era anche una parte di me che pensava di non dover neanche dare particolare spazio a certe cose, no, a certe abiure, perché è chiaro che poi il patriarcato mediterraneo, diciamo, può far sorridere, ma in realtà sono dei concetti che non bisogna, anche perché, appunto, poi sappiamo d'estate non ci sono sondaggi ufficiali, ma c'è addirittura chi parla di un 7%, di un 6% di futuro nazionale. Adesso, appunto, vediamo che cosa succederà in Calabria, ma quindi da un lato c'è forse una presa di responsabilità che ci obbliga tutti a prendere seriamente in considerazione quello che sta succedendo, e quindi forse, come diceva Angela, anche a reagire in una maniera molto più netta. quello che sta accadendo prima, diciamo, dell'inevitabile. E dall'altro poi, per quanto riguarda la politica, oggi se ascoltate anche autorevoli commentatori, no, e se si guarda la storia d'Italia, molti dicono però appunto la Lega, quando è partita la Lega, anche la Lega, anche Umberto Bossi diceva delle cose impronunciabili contro i terroni, così come, ecco, l'elenco è lungo. E poi c'è stato un percorso di istituzionalizzazione, c'è stato il percorso della, no, la presa di responsabilità di un partito che le sparava, e poi quando è entrato, lo stesso potremmo dire quasi, Angela, si potrebbe dire per Fratelli d'Italia, perché è chiaro che quantomeno una parte, la parte più visibile di Fratelli d'Italia, poi sicuramente al suo interno ci saranno ancora esponenti che hanno delle conversazioni e degli scambi su argomenti che invece su un piano di visibilità ufficiale sembrano completamente essere messi da parte, no? Rispetto a, diciamo, a quello che l'istituzionalità e il potere impone. Quindi stiamo attenti a questi due, no? A questi due difetti, a questi due rischi che insomma, che ci sono quando parliamo appunto di personaggi come Vannacci. Quindi la ringrazio per il suo intervento. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
5: Buongiorno, mi chiamo Filippo, chiamo dalla provincia di Piacenza. Io volevo salutare intanto lei e tutte le persone in ascolto e riprendere la notizia di ieri della 15enne bengalese residente però a Rimini, che ha tentato il suicidio per sfuggire a un matrimonio combinato. Sì. Il padre fortunatamente è stato arrestato, anche perché aveva tutta una storia di maltrattamenti in famiglia. Però a me pare che non si colga il fatto che questo episodio è soltanto la punta dell'iceberg di una visione patriarcale, sicuramente, che l'Islam ha della donna. Un paio d'anni fa Annalisa Chirico ha fatto un libro, Saman e le altre, in cui elencava 22 ragazze di famiglie islamiche uccise perché volevano vivere libere. Allora, a me pare che non ci sia questa percezione, che invece serva fare un lavoro culturale, fatto non tanto sui social. Queste donne manco sanno parlare all'italiano, perché sono spesso tenute prigionia. Va fatta con i servizi sociali, a scuola, va fatto sulla cartellonistica, facendola plurilingue, non in italiano, perché c'è un problema di comunicazione. Serve anche essere severi. Quando a Monfalcone la famiglia di 5 ragazze islamiche ha detto che o vanno a scuola con il burka o se no non vanno a scuola, non bisognava accettare e dire ok, un insegnante di sesso femminile verifica l'identità. Si toglieva la patria potestà, perché ci sono alcune cose dei nostri valori, della Costituzione italiana, su cui non possiamo transigere. Va fatto con gradualità, con tutte le mediazioni culturali che si possono fare, però ci sono delle cose dove non si deve transigere. E invece a me pare che giustamente si dica tutto il peggio del patriarcato mediterraneo, giustamente, però nei confronti dell'Islam e della visione che ha del ruolo della donna ci sia una mancanza di anticorpi culturali che mi preoccupa. Non so lei cosa ne pensa.
1: Grazie Filippo, io intanto la ringrazio per il suo intervento e anche per aver ricordato un fatto appunto di cronaca che oggi pure era sui giornali, appunto di una ragazza quindicenne che ha tentato il suicidio perché appunto sembra che il padre volesse costringerla a un matrimonio combinato in Bangladesh, padre che è stato arrestato. Una vicenda, ecco, sicuramente non è la prima volta che sentiamo anche nel nostro paese di casi di questo tipo. Però Filippo, io cosa penso? Penso che non esiste un Islam, onestamente. Cioè, esistono delle interpretazioni dell'Islam, esistono anche delle interpretazioni patriarcali dell'Islam che attribuiscono differenti ruoli a uomini e donne in famiglia, nel matrimonio, nel divorzio, nell'abbigliamento, ma non esistono un unico Islam. Cambiano molte scuole giuridiche, stati, comunità, letture teologiche. Io personalmente conosco tantissime persone di religione islamica che hanno visioni legate alla donna e al femminismo pari a quelle di avanzate progressiste del mondo occidentale. Quindi ecco, non c'è dubbio che ci sono delle interpretazioni fortemente patriarcali ed esistono delle società musulmane con norme molto restrittive per le donne, e negarlo sarebbe sbagliato, ma sarebbe altrettanto scorretto trasformare quelle che sono delle interpretazioni in un'essenza immutabile o assoluta dell'Islam, dove peraltro esistono anche dei dibattiti religiosi e possiamo dire anche femministi sul tema proprio dell'uguaglianza. E continuano a arrivare dei messaggi. C'è un ascoltatore o ascoltatrice che non si ferma e mi dice: mi perdoni Serena, ma non legge una contraddizione tra due possibili dogmi? Il nostro paese avrà bisogno di lavoratori, l'inarrestabile IA renderà sempre più superflui i lavoratori umani. C'è una contraddizione, ha ragione ascoltatore o ascoltatrice di cui non conosco il nome. Vediamo se nei giorni che ci restano possiamo andare avanti su questo dibattito. È anche vero però che ci sono dei posti di lavoro che verranno cancellati e vogliamo sperare altri che verranno creati, come è sempre stato per le tecnologie. Però non c'è dubbio che c'è una contraddizione. C'è Uranio che dice: l'accoglienza merita di essere letta come opzione squisitamente umana, a prescindere dai numeri di pragmatica utilità. Ma prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
6: Buongiorno, Gianni da Verona.
1: Buongiorno Gianni.
6: Buongiorno. Leggevo qualche giorno fa sul Politico che la Lettonia ha chiesto 7 miliardi di euro all'Unione Europea come risarcimento, essendo l'avamposto dell'Unione nei confronti della Russia. Questo per i danni che ha avuto economici a causa delle sanzioni europee verso la Russia, e anche per aver creato delle difese ai confini, appunto per difendersi. Se passasse questo assunto, anche gli altri due paesi baltici, l'Estonia e la Lituania, avrebbero ben diritto a chiedere risarcimento. Cosa ne pensa?
1: Cosa ne penso? Allora, innanzitutto la notizia a cui credo che lei Gianni si riferisca è che appunto la Lettonia ha chiesto dei miliardi aggiuntivi, 7 mi pare ha detto, nel prossimo bilancio pluriennale dell'Unione Europea per compensare l'aumento della spesa per la difesa e le conseguenze economiche della rottura dei rapporti con Mosca. Cosa penso? Penso che che ci sia l'aumento, che vengano chiesi soldi aggiuntivi per la difesa. È evidente che questo è un dibattito in corso, è una realtà, e quindi rientra nell'aspetto più generale, nella questione più generale della politica europea. Ora, su questa questione del chiedere un risarcimento per la rottura dei rapporti con Mosca, allora è evidente che ci sono per alcuni paesi le conseguenze economiche della rottura con Mosca sono state sicuramente maggiori rispetto ad altre, quindi è evidente che ci sono dei paesi che devono in qualche modo recuperare e risarcire. Quindi è chiaro che diciamo, i governi nazionali si stanno muovendo in ordine sparso, lo sta facendo anche l'Italia, che sta cercando di recuperare in qualche modo tutte le relazioni commerciali, industriali che prima c'erano con la Russia e che in qualche modo ancora, come sappiamo benissimo, continuano ad esserci, trovando, diciamo, aprendo nuovi mercati, trovando nuovi legami, senza appunto chiedere un risarcimento all'Unione Europea, ma provando, diciamo, a trovare da soli dei nuovi, diciamo, delle nuove strade per trovare nuove risorse. Io credo, ecco, che ci siano sicuramente dei paesi più esposti degli altri, sia al pericolo sia alle conseguenze economiche del pericolo, e credo che è legittimo discutere della possibilità che questi paesi vadano risarciti o trattati in maniera differente rispetto agli altri. E prendiamo, continuano ad arrivare dei messaggi sempre sul tema dell'intelligenza artificiale. Continuano ad essercene molti: se diminuiranno i posti di lavoro a causa dell'intelligenza artificiale, ci saranno meno acquirenti e quindi sarà inutile produrre di più, scrive Corrado da Padova. E vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto?
7: Francesco da Suvereto della Val di Cornia, buongiorno.
1: Buongiorno a
7: lei, Francesco. Agli ascoltatori. No, io volevo porre un tema che, diciamo, molto spesso viene sottovalutato, cioè la questione delle batterie al litio, che vengono normalmente utilizzate come sistemi di immagazzinamento di energia. Lo facciamo per i nostri telefonini, computer, eccetera, eccetera. Diciamo in maniera più estensiva, vengono fatti questi sistemi che si chiamano BESS, cioè che sono dei grandi impianti dove vengono messi all'interno di grandi container una quantità di batterie impressionanti. Faccio per un esempio specifico qui a Suvereto, nella Val di Cornia, circa 480 container pieni di queste batterie che hanno, come abbiamo visto, diciamo, recentemente, sono pericolosissime. Addirittura alcune compagnie aeree hanno dovuto rimandare a terra degli aerei perché queste batterie al litio esplodono o hanno grandi problemi. Però il tema è l'efficientamento energetico e questi sistemi, questi BESS, che sono appunto degli impianti di accumulo, tra l'altro se leggiamo sui giornali dice sono delle batterie, no, sono degli impianti elettrochimici, e questo è il tema che viene viene un poco affrontato, devo dire, tanto nell'immaginario collettivo la batteria è una comodità e quindi è evidente che passano. Quando poi si passa invece a questi sistemi BESS, che sono questi grandi impianti, il tema è complicato perché oggettivamente c'è un problema di sicurezza. Noi lo vediamo qui in Val di Cornia, dove tante società di diritto internazionale, lussemburghesi, fanno richiesta di fare questi grandi impianti. Tra l'altro lo certificano sotto, diciamo, il tema dell'interesse pubblico, e quindi, per esempio, non viene richiesta la valutazione di impatto ambientale, eccetera, eccetera. Quindi investimenti, solo per fare un riferimento, qui a Suvereto dei terreni che costavano sui 15.000 euro l'ettaro sono stati venduti a 180.000 euro l'ettaro. Rai 3 ha fatto un articolo, un'intervista proprio su questo tema. Il problema è che dietro questa logica dell'interesse pubblico nessuno si può difendere, perché arrivano il Ministero, tra l'altro, per dire, il Ministero proprio all'inizio del mese di agosto, senza che nessuno ne abbia avuto la possibilità, ha autorizzato in 12 comuni in Italia, Ittiri, Fano, questi grandi impianti, e quindi nessuno può segnalare questa difficoltà. Se io venissi, faccio una richiesta intorno a casa sua dicendo che questa è una cosa di interesse collettivo, e lei gli tocca tenersi questi impianti a 20 metri dalla casa, 20 metri dalle case, delle batterie che possono esplodere. Faccio per dire, a Subereto non c'è nemmeno una stazione di pompieri, quindi come si farebbe a spegnere un incendio? E questo tema delle BES, devo dire che viene un po' trascurato, fermo restando che è evidente che ci sia una logica sull'efficientamento energetico. Questo nessuno lo mette in dubbio, però bisogna anche fare attenzione alle realtà locali. Ecco, era soltanto questo interesse che le volevo segnalare. Ringrazio Prima Pagina per questa attenzione, ringrazio anche la dottoressa per questa attenzione.
1: Grazie a lei Francesco, perché appunto ha posto un argomento importante destinato a diventare sempre più importante. E ha ragione Francesco, questo è uno di quei casi in cui poi solo quando c'è una notizia, o c'è una polemica o c'è qualcosa di importante, spesso finisce sui giornali o sulle prime pagine dei giornali, quando invece è evidente che sono argomenti che dovrebbero avere più spazio, perché ci sono una serie di implicazioni importantissime, no? E come dire, mi piace molto anche il suo intervento, che parte dalla constatazione che è chiaro che queste sono, come dire, sono tutti dei tentativi, no? che provano in qualche modo ad affrontare il grande tema dell'energia, di forme alternative di energia, però è chiaro che poi comportano enormi problemi a livello appunto di sicurezza, a livello di relazione con il territorio. C'è un tema anche di, forse il caso più eclatante, o quantomeno, scusatemi, quello che ricordo io era quello della Sardegna, dove peraltro credo che l'impianto enorme che era previsto sia stato poi bloccato, proprio perché le realtà locali si sono opposte. Spesso c'è anche proprio un problema di speculazione anche fondiaria, perché il settore è poco regolamentato e molto spesso appunto vengono scelte, come diceva Francesco, delle aree che non dovrebbero essere toccate. Allora, ecco, a proposito di tic dei giornali, no? Molto spesso quando si parla di questi temi si parla magari giustamente anche delle grandi battaglie geopolitiche, si leggono questi temi spesso con la lente globale, con la lente del conflitto, dell'approvvigionamento, delle corse dei vari paesi, però è chiaro che forse se riusciamo poi a restare più ancorati ai nostri territori, a vedere quello che già sta succedendo da tempo anche in Italia rispetto a questi temi, e di come appunto si possono e si devono affrontare in maniera diversa, perché appunto giustamente Francesco ricordava i rischi enormi anche in termini di sicurezza, proprio le batterie al litio sappiamo che sono parecchio rischiose e pericolose, quindi immaginiamo questi grandi impianti, gli effetti che potrebbero avere. Quindi ecco, ci si aspetta che si fermi questa produzione, ma ci si aspetta una regolamentazione, un'attenzione e un anche rispetto nei confronti del territorio e delle amministrazioni locali maggiore. E abbiamo tempo, sì, per un'altra telefonata. Pronto?
8: Buongiorno, sono Nicola e chiamo dalla provincia di Vicenza.
1: Buongiorno Nicola.
8: Buongiorno, e chiamo la lezione della notizia della morte di Mladic.
1: Sì.
8: Ho sempre pensato che Srebrenica sia stato un grandissimo crimine, quello che è successo nel 1995 in quei posti, con l'uccisione dei civili musulmani da parte delle milizie serbe comandate da Mladic. Però mi è capitato poco tempo fa di parlare un po' con un mio collega serbo-bosniaco, che tra l'altro all'epoca lui aveva 16 anni, dunque non c'entrava niente. Mi ha fatto presente che anche loro hanno avuto i loro morti. Penso che Srebrenica comunque sia stato un grande crimine compiuto dai serbi, anche con la complicità dell'ONU, che non ha fatto niente per impedirlo. Però anche se in forma minore, secondo me a volte sono poco ricordati anche i morti dall'altra parte. anche se sono stati molto meno probabilmente.
1: E la ringrazio Nicola per il suo intervento. Certo, diciamo sicuramente ci sono stati morti anche dall'altra parte e ha fatto bene a ricordarlo, e peraltro diciamo gli articoli di oggi lo ricordano. Però è evidente che diciamo questo non sminuisce quello che fu Srebrenica e sicuramente non fu una battaglia tra due parti equivalenti, quindi diciamo riconoscere che ci furono vittime anche dall'altra parte e chiamare genocidio Srebrenica non sono come dire affermazioni diciamo così incompatibili. C'è un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, buongiorno, sono Valentina, chiamo
1: buongiorno
9: dalla provincia
1: Valentina.
9: Di Pisa. La mia telefonata avviene perché ho un cortocircuito. Come fanno gli elettori di destra gli elettori di destra, le persone che chiedono ai musulmani più o meno ortodossi di attenersi ai nostri valori, nostri tra virgolette, quando abbiamo una destra di governo che sta riportando i nostri, fra virgolette, valori a essere quasi sovrapponibili con quelli dei talebani? Non per niente non mi stupisco che il giovane capo degli bengalesi islamici di Mestre sia un iscritto e un attivista di Fratelli d'Italia. Quindi mi domando, quali sono i nostri valori? Che vengono continuamente attaccati, la libertà delle donne, le coppie di fatto, le coppie omosessuali, la libera scelta sull'inizio e il fine della vita, sono questi o è il patriarcato mediterraneo, le donne a casa, le thread wives americane che si vantano di non studiare e stare a spese del marito, a 17 anni hanno già 3 figli? Cosa vuole la destra? Cioè io gli chiederei che tipo di società volete voi? Quella che somiglia agli islamici ortodossi o la vera società occidentale della libertà e dell'apertura? Cioè è un cortocircuito pazzesco quello che portano avanti. Cioè chiedono agli islamici di attenersi a dei valori che loro stessi combattono. Cioè nel programma di Vannacci c'è addirittura un richiamo alla virtù, che non si può bestemmiare. Ora è vero che esiste già la legge contro la bestemmia, meno male, però c'è proprio la parola virtù, che se non erro la parola virtù è richiamata in un ministero dell'Afghanistan, cioè il ministero per la protezione della virtù. Cioè, ma stiamo scherzando? Sono d'accordo con quella signora che ha chiamato prima di quel signore che diceva dei valori, i nostri valori. Quali sono i nostri valori? Prima mettiamoci d'accordo su quello. Perché se mi parli di patriarcato mediterraneo, ma che cos'è il patriarcato mediterraneo se non l'Islam? L'Islam è il patriarcato mediterraneo. Sono veramente, cioè, hanno un coraggio pazzesco.
1: E la ringrazio Valentina per questo intervento finale. E ecco, mi auguro, guardi, le dico questo, magari diciamo questa la presenza di questo nuovo soggetto politico magari ci obbligherà a farlo davvero questo discorso, perché quello che lei dice è importante, cioè quali sono diciamo i nostri valori, no? E soprattutto poi quando si parla di destra c'è sempre un po' questo mito, visto, l'abbiamo letto mi pare il lunedì, c'era questo attacco interno a Vannacci di un suo consulente storico che diceva appunto noi siamo ancora, però c'è l'idea di una destra liberale, di una destra riformista, di una destra che guarda al futuro, quindi non c'è dubbio che ecco che c'è un'enorme contraddizione e questo parallelismo che lei fa e che ecco, ho ascoltato diciamo con interesse, ecco, a cosa mi fa pensare? Mi fa pensare che alla fine diciamo le forme di estremismo un po' si assomigliano tutte, e quindi è evidente che se c'è estremismo e nei programmi e nelle idee di chi vede le donne appunto a casa, che non, diciamo, che devono essere protette dal maschio mentre cucinano e fanno il bucato, è chiaro che questo si tiene perfettamente con l'estremismo, seppur di un'altra cultura o di un'altra religione. Quindi ecco, è diciamo appunto l'estremismo quello che tiene insieme, quello che andrebbe limitato, e ci aspettiamo, ecco, che questo dibattito venga affrontato anche dalla destra di governo nelle, diciamo, con l'avvicinarsi delle elezioni. La rassegna di oggi noi ci fermiamo qui. Per la parte tecnica ringraziamo a Roma Domenico Ganci e a Milano Alberto Gramegna, in redazione Erika Manni e Arianna Scarnecchia. Io vi ricordo che dopo il giornale radio Luca Mastrantonio conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento, e alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà come sempre un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci su Rai Play Sound e noi invece ci sentiamo domani. Grazie.
10: Rai Radio 3.
11: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
12: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
13: E voilà, una ghiotta bontà.
14: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
13: Kiwi e Arturo!
15: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici, per un'estate più divertente che mai!
16: Buona festa dell'amicizia, Frido!
17: Prendila! Presa!
15: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
18: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
19: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli. Per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
20: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: L'alluvione in Nepal e Tibet, 475 i morti accertati, ma sono migliaia i dispersi, fra loro anche tre italiani. Sui soccorsi incombe il rischio di una nuova colata di fango. Mosca minaccia l'Europa, Trump rassicura gli alleati, ho parlato con Putin, non attaccherà. Esercitazione a sorpresa della NATO a ridosso dell'exclave russa di Kaliningrad. È morto il boia di Srebrenica, Ratko Mladic, ex generale serbo-bosniaco, si è spento nell'ospedale del carcere dell'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per il massacro di 8.000 civili musulmani. Caro carburanti, stangata sul controesodo, il ministro Pichetto Fratin frena sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere, in arrivo aumenti anche per gas e luce. Buongiorno da Andrea Donato. Corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet alla ricerca dei dispersi dell'alluvione mentre si temono nuove ondate di piena. Il bilancio delle vittime sale a 475 morti e sono quasi 2.400 i dispersi, secondo le ultime stime della polizia nepalese, tra i 644 stranieri che mancano all'appello anche tre cittadini italiani. Il corrispondente.
4: Viste dall'elicottero, le valli dell'Himalaya tibetano sono una lunga striscia marrone, ciò che resta dopo la devastazione dell'alluvione di due giorni fa. A terra, sul versante nepalese, un deserto di fango, lungo le rive dei corsi d'acqua solo edifici ridotti a scheletri. È una corsa contro il tempo, le squadre di soccorso nepalesi sono impegnate nelle operazioni di salvataggio di circa 100 persone intrappolate in un tunnel di una centrale idroelettrica. A peggiorare la situazione l'allarme per una nuova inondazione. A monte del posto di frontiera di Guirong tra Cina e Nepal si è formato un lago di sbarramento naturale dopo il collasso del ghiacciaio che ha scatenato l'alluvione. Le autorità cinesi hanno rafforzato il monitoraggio del bacino per il rischio che lo sbarramento possa cedere, provocando una nuova piena nelle aree a valle. Residenti e soccorritori sono stati invitati a tenersi lontani dalle rive dei corsi d'acqua. C'è il rischio che la catastrofe si ripeta e tra i circa 1.400 dispersi su entrambi i versanti, tre italiani risultano ancora irreperibili. La Farnesina è al lavoro per rintracciarli. Da Pechino, Nello Puorto, GR3.
3: La guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte droni di Kiev su un deposito di carburanti e su un palazzo di 5 piani a Sebastopoli, nella Crimea occupata. Nella regione ucraina di Kherson un morto dopo l'attacco delle forze russe schierate sulla sponda opposta del fiume Dnipro. Ancora tensione tra Mosca e i paesi della NATO, anche se il Cremlino ridimensiona le minacce formulate nei confronti del Regno Unito. La corrispondente.
5: Mosca non intende attaccare i paesi NATO, a dirlo è il portavoce del Cremlino smentendo le notizie dei media statunitensi. Per Peskov si tratta solo di una visione distorta della realtà. Dal Ministero degli Esteri la portavoce Zakharova torna a minacciare la Gran Bretagna per il suo sostegno a Kiev. Colpiremo le strutture militari di Londra anche al di fuori dell'Ucraina, ha detto. Secondo il Washington Post, Putin sarebbe convinto che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra in Iran, lasciando così a Mosca un ampio margine di manovra contro gli alleati americani in Europa, alleati che lo scorso 18 agosto avrebbero condotto una vasta esercitazione a sorpresa per isolare l'exclave russa di Kaliningrad incastonata nella Polonia, al fine di dissuadere Mosca da una provocazione contro i Baltici. Intanto si continua a combattere, i negoziati sono da mesi in fase di stallo, negoziati che anche il Vaticano torna a chiedere con forza, inviando a Mosca il suo segretario per i rapporti con gli Stati. Ieri sera Gallagher ha concluso la sua missione con la messa nella cattedrale cattolica. Giorni fa, nell'incontro col ministro degli esteri Lavrov, aveva chiaramente detto: questa guerra deve finire. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
3: Sulla minaccia di possibili attacchi russi, il presidente statunitense Trump ha voluto rassicurare gli alleati. Il corrispondente da New York.
6: Ho avuto buone conversazioni con il presidente Putin e non attaccherà il territorio della NATO. Questa rassicurazione di Trump arriva in risposta alle domande dei giornalisti sulla possibilità di un'escalation russa contro l'Alleanza Atlantica. Il presidente dice di non voler commentare la missione a sorpresa di martedì scorso del direttore della CIA, John Ratcliffe, a Mosca. Una visita quasi di routine è la linea della Casa Bianca. Ma secondo il Wall Street Journal, il capo dei servizi segreti statunitensi avrebbe portato con sé proprio il seguente messaggio al Cremlino: non attaccare nessun paese NATO, questo è il senso. Per lo stesso quotidiano, l'agenzia di spionaggio statunitense ritiene che Putin sia pronto a mettere alla prova la determinazione della NATO, magari con un attacco limitato nei prossimi anni ai paesi baltici. A convincerlo sarebbero la situazione non facile sul campo di battaglia in Ucraina e le difficoltà economiche interne. Il New York Times privilegia un'altra ricostruzione, non necessariamente in contraddizione con la prima. Radcliffe avrebbe condiviso con la controparte russa la valutazione della CIA sullo stato della guerra contro Kiev, esortando Mosca a raggiungere un accordo prima che la sua situazione militare ed economica peggiori ulteriormente. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
3: Trump intanto continua a riscrivere la geografia. Nel pieno dello scontro commerciale con il Canada ha firmato un decreto per ribattezzare il lago Ontario, che si trova tra i due paesi, Lago America, e dopo aver già cambiato il nome del Golfo del Messico in Golfo America, rilancia: ora forse toccherà agli oceani Atlantico e Pacifico. Immediata la replica del premier canadese Carney: si chiama Lago Ontario oggi e per sempre. La Casa Bianca insiste nel definire il territorio americano lo Stretto di Hormuz, dove le forze armate statunitensi, a 6 mesi dallo scoppio della guerra contro l'Iran, hanno annunciato di aver completato con successo la rimozione delle mine navali collocate da Teheran lungo le principali rotte internazionali dello strategico passaggio marittimo. Secondo Al Jazeera, l'Iran starebbe preparando un nuovo documento con le condizioni per consentire la riapertura dello stretto al traffico commerciale. È morto Ratko Mladic, capo militare dei serbi di Bosnia durante la guerra nell'ex Jugoslavia. Noto come il boia di Srebrenica, era stato condannato all'ergastolo dal Tribunale dell'Aia per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità.
7: La morte di Mladic, avvenuta a 84 anni nell'ospedale del penitenziario dell'Aia, dove stava scontando la sua pena, non è la fine della storia. Così le associazioni delle vittime del genocidio di Srebrenica restano i suoi crimini. Migliaia di persone assassinate, espulse, imprigionate e torturate, città e villaggi distrutti, l'assedio di Sarajevo e soprattutto il genocidio di Srebrenica, la città della Bosnia dove nel luglio 1995 8.000 uomini e ragazzi musulmani furono uccisi dalle forze serbo-bosniache sotto il comando proprio di Mladic. Nonostante l'area fosse stata dichiarata zona sicura dalle Nazioni Unite, ma i caschi blu non opposero resistenza, non impedirono il massacro. Prima che Mladic fosse condannato all'ergastolo per il genocidio e altri crimini di guerra e contro l'umanità commessi durante il conflitto in Bosnia, dovettero passare lunghi anni. La sua latitanza terminò solo nel 2011, quando fu arrestato in Serbia. Davide Maggiore, GR3.
3: La politica italiana, la premier Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio all'inaugurazione della nona edizione della Kermesse La Piazza, organizzata da Affari Italiani in Puglia, a Ceglie Messapica. Ha parlato soprattutto di Sud e della cosiddetta zona economica speciale. Sentiamola.
8: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità. Penso alla ZES unica, che ha generato finora un giro d'affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale.
3: Caro carburanti, stangata sul rientro degli italiani dalle vacanze, il Codacons ha stimato una maggiore spesa di 430 milioni di euro per i 25 milioni di spostamenti previsti da oggi fino a domenica su strade e autostrade. Il pieno di benzina costa 16 euro in più, 25,6 quello per il gasolio, nonostante la proroga del taglio delle accise. In arrivo tra settembre e dicembre anche aumenti fino al 40% per le bollette di luce e gas. Per una famiglia tipo con un contratto domenica su strade e autostrade. Il pieno di benzina costa 16 euro in più, 25,6 quello per il gasolio, nonostante la proroga del taglio delle accise. In arrivo tra settembre e dicembre anche aumenti fino al 40% per le bollette di luce e gas. Per una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato si stima un maggiore

0: Fratelli d'Italia sta lavorando in maniera strutturale, priorità si sottolinea ancora una volta, tutelare dal difficile momento economico, in particolare famiglie e imprese. Antonella Sberna.
1: È una risposta importante per le famiglie, è una risposta importante per i cittadini italiani. L'Italia ha chiesto fortemente all'Europa una serie di impegni sulla questione energia, li ha ottenuti, ha portato con sé i paesi europei, io penso che questa sia la direzione giusta.
0: Per Forza Italia, il segretario Tajani a dire vanno aiutate famiglie e imprese, non si spaventino i mercati, ribadendo il no fermo a tassare gli extra profitti, che piace invece alla Lega. E contro il caro benzina, Matteo Salvini insiste sulla possibilità dello scostamento di bilancio. Dall'opposizione, il Partito Democratico critica quanto fatto fino ad ora dal governo, interventi insufficienti che non servono a risolvere i problemi. Antonio Misiani.
2: È l'ennesimo pannicello caldo a scadenza. Noi crediamo che siano necessari interventi più robusti e più ampi.
0: Anche per il Movimento 5 Stelle servono più risorse. I provvedimenti fatti da Meloni del tutto inadeguati e tardivi. Ora dicono tassare i grandi gruppi che hanno fatto profitti enormi grazie alla crisi energetica. Per Verdi Sinistra, con questo governo nel nostro paese, l'energia più cara d'Europa. Alessandro Allegra, GR3.
3: L'esecutivo studia interventi mirati per far fronte al caro energia, soprattutto per i redditi più bassi. Ne abbiamo parlato con il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ospite dell'evento di CGM Sapica. L'inviata.
4: Diciamo che la valutazione che si è fatta a livello del Consiglio dei Ministri e anche da parte del Presidente del Consiglio è quella di fare delle valutazioni d'ora in avanti un po' più puntuali. Purtroppo, e ripeto purtroppo, questa situazione sta andando troppo avanti.
5: Tanto il punto rimangono comunque le risorse. Secondo lei tassare le società energetiche è una strada o no?
4: Molto sinceramente è difficile capire cosa significa extra profitto, perché allora se c'è cartello, se c'è un eccesso di posizione dominante, ci sono delle autorità che hanno l'obbligo anche di intervenire, altrimenti io credo che il percorso sia quello di trovare un punto di divisione e responsabilità.
5: Ultima domanda sul nucleare: proprio in una fase di crisi energetica difficile c'è la possibilità di accelerare su quel fronte o ci sono dei tempi tecnici che sono ineludibili?
4: Si tratta di cominciare un percorso con il quadro giuridico, con le regole generali e poi dare tempo ai tempi. Verso la fine della prima metà degli anni 30 credo che sia il minimo che si possa immaginare.
6: Da CGM Sapica, Paola Nania, GR3.
3: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, sentiti per quasi 10 ore nel carcere di Rebibbia, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di aver piazzato l'ordigno sotto casa del giornalista, hanno detto di aver agito su incarico di Gomez Tavares, il factotum di La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato e di non conoscere né il faccendiere né Ranucci. Tavares, tuttora latitante raggiunto in Africa dal TG1, afferma: tornerò in Italia per parlare con i magistrati. Giallo a Parma, una donna di 45 anni è stata trovata morta nella sua abitazione con ferite di arma da taglio. A dare l'allarme la madre, che non riusciva a mettersi in contatto con lei. Indagini in corso dei carabinieri che non escludono alcuna ipotesi a partire dall'omicidio. Agguato a colpi d'arma da fuoco in provincia di Cosenza, un uomo è morto e un altro è rimasto ferito gravemente in una frazione di Cassano allo Ionio, mentre si trovavano vicino a un bar nel centro cittadino, indagano i carabinieri. Il re Harald V di Norvegia è morto, lo rende noto la Casa Reale Norvegese. Il sovrano si è spento alle 6.35 di questa mattina all'età di 89 anni. In chiusura, la cultura. Felicia Kingsley, tra le scrittrici più lette in Italia e seguite sui social, torna con un nuovo romanzo, First Lady per caso. Per lei, doppio appuntamento al Festival Letteratura di Mantova. L'intervista.
7: La sua commedia romantica entra per la prima volta in un contesto politico. Perché questa scelta?
8: Mi piace cambiare ambito di romanzo in romanzo. Ho avuto l'ambito giornalistico, l'ambito della cucina, l'ambito dell'editoria, stavolta politica.
7: I suoi protagonisti sono Nicole e Nate e da Washington ci portano attraverso gli Stati Uniti a un viaggio di scoperta dei sentimenti.
8: Sia alla scoperta dei sentimenti, ma anche alla scoperta del fatto che alla base della crescita personale c'è il confronto, uscire dalla propria comfort zone. Bisogna confrontarsi con chi la pensa diversamente e mettersi in discussione. E loro poi si innamorano anche.
7: Perché il romance contemporaneo coinvolge così tanto?
8: Tratta di persone che si innamorano, di relazioni, quindi tutti cerchiamo un po' anche nella narrativa gli echi della nostra esperienza o gli echi delle nostre speranze per il futuro.
7: Anche in questo romanzo c'è la sua playlist. Sceglie un brano per i lettori?
8: National Anthem di Lana Del Rey. We exist. Everybody knows it. It's a fact.
7: Francesca Cosentino, GR3.

0: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Stefano Velli e Massimo Vasciaveo. Adesso il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 13.45.
1: Abbiamo trasmesso GR 3.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 28 agosto. Condizioni di generale stabilità al nord, con locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini e veloci temporali o rovesci sparsi. Tempo più soleggiato sul Triveneto e in Emilia-Romagna. Al centro il tempo si manterrà ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata, con assenza di fenomeni significativi e isolati addensamenti pomeridiani solo lungo la dorsale appenninica. Al sud, sulle due isole maggiori, sia le aree interne che i litorali godranno di un contesto ampiamente soleggiato. La ventilazione si manterrà debole, a regime di brezza lungo le coste e con locali rinforzi meridionali su Liguria, Tirreno e bacini occidentali. Mari generalmente calmi o poco mossi. Fino a localmente mossi il Mar Ligure e i canali delle isole a largo. Temperature in ulteriore aumento con caldo intenso. Valori massimi tra 28 e 33 gradi al nord, fino a 34-39 nei centri urbani e nelle zone interne del centro, con picchi vicino ai 39 a Roma e nelle vallate toscane, e al sud tra i 36 e i 38 gradi, con valori intorno anche ai 40-42 nelle zone interne della Sicilia, della Calabria e della Puglia. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Pagina 3.
7: Buongiorno da Luca Mastrantonio, bentrovate, bentrovati a Pagina 3. La cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Sono le 9:02 di venerdì 28 agosto e oggi sulle onde di Radio 3 proveremo ad andare nel tempo e nello spazio, ma c'è stato un evento, una morte importante che addensa le pagine, le aperture delle pagine culturali dei quotidiani italiani. Sono per Yayoi Kusama, l'abisso si veste a Pois, è la sintesi dell'obituary ritratto da Repubblica, e Pois, l'infinito, le ferite, le trame cambiate da questa artista si rincorrono nei titoli che cercano di dare una sintesi di una esperienza lunga, ampia, complessa, intensa. È morta d'altronde a 97 anni a Tokyo il 14 agosto, anche se la notizia è stata diffusa solo nelle scorse ore. È come ballare l'architettura, no? Diceva Frank Zappa a proposito dei critici musicali, no? Adesso raccontarvi l'arte contemporanea dalle pagine culturali, dai siti, è tutto un fuochi d'artificio delle sue opere. Forse i suoi puali ricorderete, e anche le zucche tentacolari gialle dentro cui, attorno alle quali si cerca di entrare, di salire in carrozza. Ma andiamo. E poi comunque andremo, un leitmotiv sarà la ricerca di sguardi non conformi in alcuni degli articoli seguenti che leggeremo. Ma diamo spazio a il ritratto obituary di Lara Crino da Repubblica. Dicevo il titolo: Yayoi Kusama, l'abisso si veste a Pois. L'artista giapponese è morta a 97 anni, ha attraversato il secolo di Warhol ed è divenuta una star nei musei di oggi, ma non era solo pop, i suoi lavori nascevano da incubi e visioni, e da qui l'abisso. L'hanno appunto paragonata a Warhol, ne hanno fatto una specie di Herring d'Oriente, colorata, pop, con una passione per le forme tondeggianti, colori vivaci, le illusioni ottiche. Yayoi Kusama, appunto morta a Tokyo il 14 agosto scorso, a 97 anni, si è rivelata, pur essendo un'artista del secolo scorso, l'artista perfetta per il XXI secolo. La sua, tra virgolette, riscoperta a partire dagli anni 90 da parte del grande pubblico e soprattutto delle maison del lusso, della moda, con cui collaborò per diversi progetti, si deve al suo essere improvvisamente in tono con l'aria del tempo. Le sue opere, dominate dai pois, dalla ricorrenza di forme organiche che richiamano piante rampicanti e tentacoli, sono perfette per l'occhio contemporaneo, abituato non tanto all'estetica della pop art, ma all'estetica semplicemente pop dei social media. Ai visitatori dei musei, sempre più affamati di un'arte visiva che sia immersiva, Kusama offre la promessa di un confortante, colorato escapismo dell'anima e dello sguardo, come una sorta di perenne estate. Ma per capire quest'artista nata in Giappone nel 1929, cresciuta nell'impero nipponico imbevuto di nazionalismo prima della Seconda Guerra Mondiale e poi in un paese distrutto da quella stessa guerra e piegato dalla catastrofe di Hiroshima e Nagasaki, bisogna guardare altrove, forse nella direzione opposta, quella di un'anima che viveva in inverno e che lo conosceva bene, intanto per la sua vicenda biografica. Le radici che ha rievocato nell'autobiografia Infinity Net, edita in Italia da Johann Levy, fin dall'infanzia a Matsumoto, prefettura di Nagano, in una famiglia di proprietari terrieri. Fu nei campi e nelle serre del nonno che Yayoi cominciò a disegnare, ma anche a soffrire delle sue prime allucinazioni. Un giorno, racconta, mentre era in mezzo alle violette, i fiori cominciarono a comunicare con lei. Ognuna aveva la propria fisionomia, ciascuna una sua individualità. Mi parlavano come esseri umani. Altre volte, dietro le montagne che circondavano la casa, una luce abbagliante rivelava cose che prima non riusciva a scorgere. Disegnavo tutto, scrisse, avevo decine di album. Disegnare per vincere la paura. Era un disegnare per fissare incubi e sogni, la linea labile tra ciò che si vede e ciò che si crede di vedere. Disegnare per scappare. E poi andare altrove, dopo aver studiato a Kyoto la pittura Nihonga, lo stile con cui il Giappone dell'era Meiji aveva integrato alcune influenze occidentali, ci mise 8 anni per convincere la famiglia a lasciarla partire sola per l'altra parte del mondo. Faceva parte del resto di un'intera generazione di artisti, designer, architetti che cresceva nel Giappone post-bellico, un paese frastornato che non sapeva più come rapportarsi alla propria tradizione e alla propria estetica, colonizzato culturalmente dagli Stati Uniti. Kusama vide in un libro i quadri di Giorgio O'Keeffe e quando finalmente atterrò a Seattle nel 1957, per poi trasferirsi l'anno seguente a New York, cominciando a esporre, si ritrovò catapultata in un mondo di ismi, tendenze artistiche, grandi protagonisti che rischiavano di influenzarla, di snaturare la sua ricerca. Conobbe tutti i più grandi, Donald Judd, l'amico rivale Warhol, che poi rivelò si era ispirato per i suoi musi di mucca al suo Aggregation 1000 Boat Show, poi San Francis, il solitario Joseph Cornell, in Italia anche Lucio Fontana, che saldò il conto delle sfere rotanti con cui si era presentata alla Biennale del 1966. Stupiva e scandalizzava Kusama con i suoi falli di stoffa ridotti a morbidi giocattoli. Le Infinity Net, tele monumentali con trame di archi e pennellate a rete che anticipano le Infinite Mirror Rooms degli ultimi decenni, e poi c'erano i Kusama Happening negli Stati Uniti e in Europa, sesso di gruppo, performance dove hippie di entrambi i sessi si dipingevano il corpo di pois, appunto, che era il suo marchio. La critica la conosceva, ma poi erano le opere degli artisti maschi a vendere, spiega Glenn Scott Wright, presidente di Victoria Mirror Gallery, che le rappresenta. A metà degli anni 70 tornò in Giappone. Non era pazza, precisa ancora Scott Wright, però ebbe un esaurimento nervoso. Fu ricoverata ed ebbe la fortuna di incontrare un medico che la spinse a continuare a lavorare. Rimase in ospedale, con un atelier proprio accanto. Dagli anni 90 la sua fama esplose in un susseguirsi di retrospettive e riconoscimenti. Nel 1993 presentò il Giappone alla Biennale, poi ci furono l'ACMA di Los Angeles, il MoMA di New York, insomma. Le sue quotazioni salirono. Untitled Nets del 1959 è stata venduta oltre 10 milioni di dollari nel 2022. Divenne una star del contemporaneo con la sua parrucca rossa. Non si era mai visto un artista così ossessionato dal suo lavoro, dice ancora il gallerista, né uno dall'appeal così universale. Conclude il suo articolo Lara Crinò dicendo che succede con i sogni, succede con gli incubi, se qualcuno ce li racconta davvero ci fermiamo ad ascoltarli con gli occhi, come è il caso appunto di noi di fronte alle opere di Yayoi Kusama, di cui Lara Crinò su Repubblica ha fatto un ampio ritratto.

0: E stiamo ascoltando i guizzi, i lazzi, le scale, i salti di Michel Petrucciani dall'album Music del 1989. Il brano di oggi è Lullaby. E adesso Pietro del Soldà, buongiorno Pietro, ci racconti di cosa parlerete a Tutta la città ne parla.
1: Allora Luca, buongiorno. Al filo diretto di Prima Pagina oggi c'è stato un dibattito interessante sui i nuovi valori o disvalori che avanzano soprattutto nella destra italiana, nella nuova destra incarnata da Roberto Vannacci, ma che paiono sedurre in parte almeno alcuni elementi della maggioranza della destra di governo, nel suo rapporto soprattutto nello specifico con l'Islam. Sono stati citati vari casi di anti-islamismo radicale. Tanto noi racconteremo delle storie, c'è la lotta per la costruzione di una moschea a Venezia che porterà allo sciopero della comunità bengalese, altre storie ancora. Quando però, come ha detto una signora in una telefonata, devo dire molto illuminante, se andiamo a vedere per esempio nel rapporto con le donne le forme più estreme di Islam che si radicano anche in Italia, c'è la storia di una ragazzina bengalese che ha tentato di suicidarsi per sfuggire un matrimonio combinato, e l'idea di donna veicolata per esempio dal mondo e dall'agenda di Vannacci in realtà si toccano. Questa idea del maschilismo patriarcato mediterraneo che viene rispolverata come un nuovo valore in realtà è chiaramente un passo indietro rispetto alla nostra qualità della vita, alla nostra morale comune, è molto vicina. E quindi noi di questo proviamo a parlare stamattina ascoltando e dando voce anche a chi questa destra italiana la sta analizzando, però cercando di capire anche soprattutto cosa accade nel concreto, nelle città, nelle famiglie, nel rapporto tra questa parte di politica italiana e la comunità musulmana che cresce numericamente.
0: In Italia. Grazie Pietro.
1: Dalle 10 in diretta, grazie.
0: Eccoci, leggiamo un messaggio sull'artista Yayoi Kusama. Tutti gli artisti vivono il loro disagio psichico, ma soprattutto lo affrontano. Il dolore psicologico è ineliminabile, tanto vale dargli vita e salvarsi, sì, anche attraverso le loro opere. Adesso andiamo su Avvenire, c'è un ampio recensione, racconto di un romanzo molto originale, Il genocidio armenio con occhi di turco, ecco perché no, gli sguardi non conformi. Su Avvenire Gianni Santamaria ci racconta di Ahmed Altan, Ti cerco amata, pubblicato da EO, che conclude il quartetto ottomano già iniziato con Come la ferita di una spada, poi Amore nei giorni della rivolta, La lettera e il pianoforte. Cenni di trama per capire, intricata, interessante, appunto, non conforme o quantomeno inaspettata, il genocidio armeno raccontato da tanta letteratura, ma qui con un occhio e un cuore forse particolare, quelli di un turco, di un soldato turco premiato. Una donna armena viene travolta dall'alluvione del genocidio e il suo uomo la cerca disperatamente. Una dinamica non nuova nei romanzi storici su quei fatti, solo che stavolta lui non è un armeno, ma un turco. Di più, è un militare d'alto rango impegnato sul fronte della Prima Guerra Mondiale, che della narrazione non è solo cornice ma elemento scatenante. E turco è anche lo scrittore Ahmed Altan, che appunto racconta in Ti cerco amata. Quarto tassello completa la parabola delle vicende della Sublime Porta, affrontando un tema difficile tanto più per un autore turco che, peraltro, per la sua attività di giornalista e scrittore, Altan, nato ad Ankara, nel 1950, ha conosciuto il carcere dal 2016 al 2021, quando è stato liberato anche grazie a un movimento di opinione internazionale. La narrazione inizia nel 1915 a Istanbul, protagonista Efronia, infermiera armena che lavora nell'ospedale tedesco della città, e Recep Bey, colonnello dell'artiglieria turca con il quale la donna ha una relazione. Una sera a casa dei parenti di lei, madre e figlia, si presentano dei soldati che devono prelevarle. E qui inizia questo lungo viaggio, questa marcia della morte, perché a lei si unisce ad altri armeni ed è una lotta per la sopravvivenza. Lei batterà i pugni per avere del chinino con cui salvare un bambino colpito dalla malaria, che le si attaccherà come fosse lei una madre, ucciderà a colpi di pietra un ceceno che tenta di violentarla, e appunto questo fiume di armeni che vengono fatti marciare verso la morte. A fare da contraltare a questo viaggio coatto di Efronia c'è quello voluto con tutte le forze da Recep Bey, che cerca disperatamente l'amata. è il personaggio più complesso e riuscito del romanzo, eroe della battaglia dei Dardanelli, in cui l'impero sconfigge le truppe inglesi e neozelandesi, è un militare tutto d'un pezzo e proprio per questo non riesce a concepire l'uccisione di civili e inizia a dubitare sui destini della patria. Quindi entra in crisi e si intrecciano, ed aiutarla per capire che è un intreccio romanzesco di amore, storia, un po' ricorda, diciamo, si muove come una specie di zivago in mezzo alla neve tra i suoi commilitoni, che iniziano ad avere dei dubbi, altri invece girano il capo dall'altra parte, altri semplicemente eseguono gli ordini con opportunismo. E quindi è una grande storia d'amore, una grande storia di morte, qual è quella che racconta in questo caso il genocidio armeno, con occhi di turco e aggiungiamo con cuore di tutti, forse, anzi speriamo, e ne scrive Gianni Santamaria sull'Avvenire.

Maria Grazia di Lodi ci ricorda anche la masseria degli Allodole, poi anche il film appunto che mostrano la violenza gratuita che non appartiene al passato ma viviamo e vediamo tutti i giorni, e anche un po' su questo titola la copertina del venerdì allegato di Repubblica, con un'intervista a Susan Sarandon, protagonista di The Echo Chamber, l'ultimo film scritto da Bernardo Bertolucci in concorso a Venezia. Dico ciò che devo, e racconta perché dopo aver denunciato il genocidio di Gaza, Hollywood ha tentato di emarginarla, denuncia. L'intervista è di Paola Zanuttini, il titolo è Non rimarrò in silenzio, ma diamo anche qualche elemento sul film di Echo Chamber, l'ultima storia che Bertolucci voleva raccontare. E poco prima di morire nel 2018 ne stava scrivendo regista con Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi. È un film di fantasmi, un uomo e una donna abitano la stessa casa senza incontrarsi mai, forse senza neanche sapere l'uno dell'altra. Leo, che è interpretato da Luca Marinelli, e poi c'è Anne, Alicia Vikander, e poi c'è lei, Susan Sarandon, Ava, una cantante venerata da Leo che progetta un po' la rentrée e quindi serve anche un po' a muovere le dinamiche dei personaggi in un appartamento tipicamente claustrofobico, ma ovviamente c'è una claustrofilia di Bertolucci, come sanno bene gli amanti e le amanti dei suoi film, tra cui Ultimo Tango a Parigi, tanto per citarne uno. E Susan Sarandon racconta anche di averlo conosciuto, perché all'epoca stava con lui in Malé e a New York e a Los Angeles arrivò Bertolucci, però al cinema era stata folgorata dal Conformista, il primo film che mi ha mostrato davvero cosa potesse essere il cinema. Ma andiamo alle domande sul tema caldo, la brusca rottura con la potentissima agenzia UTA dopo tanti anni di collaborazione in polemica con le sue posizioni su Gaza. Ha avuto conseguenze, risponde l'attrice, gravi conseguenze, continuo a essere esclusa da molti progetti, ma sono grata a loro comunque per avermi dato l'opportunità di mettere alla prova le mie convinzioni morali. Non potevo rimanere in silenzio durante un genocidio, durante l'uccisione di bambini. Io come madre, come essere umano, non ci ho pensato due volte. È stato però uno shock, perché avevo lavorato con i miei agenti da 10 anni. E che fine ha fatto la Free Hollywood degli anni 70? Risponde Sarandon, non si può sapere di non essere liberi finché non si supera il limite e lo si mette alla prova. Ma più che a me la domanda va fatta alle persone del nostro settore che prendono queste decisioni. Io so qual è la mia posizione, ognuno al suo momento della verità e deve decidere cosa è più importante nella sua vita e come vuol vivere con se stesso. E per me questo è più importante di una carriera. E poi ricorda la lezione per il film con cui ha preso il volo nel 75, The Rocky Horror Picture Show. Dice, insomma, la battuta più importante è Don't dream it, be it, non sognarlo, cerca di esserlo, offre una meravigliosa opportunità di entrare in un luogo dove si viene accettati per quello che si vuole essere. Davvero, e questo era una super sintesi però anche del titolo e del taglio e della lezione, la posizione di Susan Sarandon, che è protagonista di The Echo Chamber, l'ultimo film scritto da Bernardo Bertolucci, in copertina sul venerdì di Repubblica.

E la mostra del cinema di Venezia e anche l'apertura di Sette, l'inserto del Corriere della Sera che apre con l'intervista a Jasmine Trinca sulla fragilità come spinta, ma restando sugli sguardi non conformi, anche polemici e critici, vi leggo stracci dall'intervista a Francesca Archibugi di Daniela Monti. Francesca Archibugi, il titolo è "Le donne restano ancelle anche al cinema, dovremmo andarcene", insomma racconta come anche sia potenzialmente contraddittorio essere dentro una manifestazione che, come si è scritto e ovviamente anche dibattuto negli ultimi giorni, ha una presenza femminile veramente ridotta all'osso, e lei però spiega perché non lascio i festival per non essere spazzata via, ma quei luoghi sono la messa in scena della grandiosità degli artisti maschi, e lei è con un documentario dedicato a Carla Lonzi, di cui va ricordato che negli anni 70 ha fondato Carla Lonzi con Carla Cardi ed Elvira Banotti il gruppo Rivolta Femminile, che diventa anche casa editrice e pubblica i suoi primi scritti, fra cui Sputiamo su Hegel, La donna clitoridea e La donna vaginale, e poi Il diario taci, anzi parla, e dice: io questo documentario proprio non lo volevo fare, nel senso che mi sembrava una materia troppo vicina a me, soprattutto pensavo che non ne sarei stata in grado e forse Carla Lonzi non avrebbe voluto. Io l'ho conosciuta quando ero giovane, le devo tanto, ma alla fine mi sono decisa perché avevo un obiettivo chiaro: raccontare Carla nella sua complessità. È conosciuta come critica d'arte, poi come femminista radicale integerrima, ed è senz'altro così. Però la mia esperienza è stata anche diversa. Era una persona fragile, piena di contraddizioni, attentissima alle relazioni. E se non fosse morta quasi mezzo secolo fa, 51 anni, oggi sarebbe tutto il contrario delle femministe escludenti, stile Rowling per intenderci. E poi chiede Daniela Monti: quando vi siete conosciute? Avevo 13 anni, racconta Archibugi, ero compagna di classe di suo figlio Battista e me la trovo nel corridoio di scuola vestita elegante, alla moda, ma non una moda borghese, aveva sempre qualcosa di creativo addosso. E ricordo che mi ero entusiasmata per la storia di Elsa Morante, uscito 10 anni prima. Lei era stata molto critica verso quel libro, eppure ha compreso il mio fervore e alla fine ha detto: mi stai facendo cambiare idea. A me, che era una ragazzina che non sapeva niente delle cose, niente del mondo. Il documentario poi si chiude con un video girato in casa. Lonzi è malata, a metà del volto coperto da un cerotto. E risponde la regista: ci abbiamo pensato se introdurlo o no, ma una sua amica di Rivolta Femminile mi ha fatto riflettere. Carla non aveva nessun pudore a mostrarsi aggredita, sfigurata dalla malattia. La considerava un'esperienza importante della sua vita. E poi veniamo alla domanda sul femminismo, che non è teoria ma un'esigenza vitale, senza, come dire, compromessi al ribasso. E la regista risponde: Carla non avrebbe approvato che io portassi il mio lavoro a Venezia oppure a Cannes o in tutti gli altri festival del cinema in cui sono stata. Li riteneva posti dove si celebra la cultura maschile, mentre alle donne resta il ruolo delle ancelle. E dopo mezzo secolo siamo ancora allo stesso punto. Ancelle di questa, come dire, messa in scena della grandiosità dell'artista maschio, mentre la nostra arte è confinata in un recinto. Forse Carla aveva ragione, non bisogna andare da nessuna parte. Io però, diciamo, se non fossi andata da altri palchi dove sono stata premiata, sarei stata cancellata dalla faccia del cinema. Sono ancora qui perché mi sono ritagliata uno spazietto d'ancella. Avrei dovuto fare una lotta più radicale, tutte avremmo dovuto farla, perché una lotta non la puoi fare da sola. Non si vince con le quote rosa, ma dicendo: fatevela fra voi la vostra mostra. E quindi, diciamo, accettato evidentemente di stare dentro un festival che critica come altri, perché porta dentro questo messaggio di Carla Lonzi, radicalmente femminista. Questa era l'intervista di Daniela Monti a Francesca Archibugi su Sette del Corriere della Sera.

0: E abbiamo ascoltato Lullaby nell'interpretazione di Michel Petrucciani dall'album Music del 1989. Concludiamo questa carrellata su Radio 3 con Pagina 3 con una lettura di Stand By Me, che è una lettura, un ricordo, una condivisione di sentimenti ed emozioni da Il Post, peraltro, insomma, film. Io me lo rivedevo da ragazzo tutte le estati, avevo l'inverno, Star Wars, gli Ewoks e poi Stand By Me d'estate, va da sé. Da ragazzo e poi crescendo mi ha fatto restare ragazzo, e se volete anche ascoltare una lettura d'autore di Stand By Me potete andare su Rai Play Sound, Goffredo Fofi nella rubrica Bellezza e Bizzarria nella trasmissione Zazà. Ma andiamo qui, Il Post parte anche con un ricordo di Stephen King che assistette all'anteprima di Stand By Me, Ricordo di un'estate, film tratto da un suo racconto ispirato ai guai che combinava con i suoi amici d'infanzia. Ebbene, fu sul punto di piangere, dopo la visione dovette chiudersi per qualche minuto in bagno per riprendersi. Il film l'aveva fatto tornare con la memoria ai tempi in cui era un bambino, quando John Kennedy era presidente e la benzina costava 25 centesimi al gallone. King ha raccontato questo aneddoto in un articolo uscito sul New York Times pochi giorni dopo la morte del regista del film Bob Reiner, che è stato ucciso lo scorso dicembre insieme alla moglie nel suo appartamento di Los Angeles, probabilmente dal figlio Nick. Comunque, andando su Stand By Me, che oggi è considerato uno dei migliori film di formazione mai realizzati, infatti il titolo è, insomma, è invecchiato alla grande, soprattutto per il suo modo realistico ma poetico, leggero e al contempo drammatico di raccontare l'infanzia e l'amicizia tra adolescenti maschi in un minuscolo paesino della provincia statunitense. Uno di quelli in cui la vita procede lenta e senza pretese, gli adulti sono distratti dai propri problemi e c'è sempre qualche bullo dietro l'angolo, e forse anche per questo, no, che d'estate ci si sincronizza con questo film, che è la lentezza poi del loro viaggio, il tempo che si dilata e si può fare esperienza di tante cose anche di se stessi. Ma Stand By Me, continua Il Post, è apprezzato anche per la sua forza visiva, ha creato un immaginario riconoscibilissimo, ispirato in parte alle ambientazioni tipiche dei romanzi di King, destinato a influenzare opere come Super 8 o recente Stranger Things, una serie in cui Stand By Me è particolarmente presente ed evidente sul punto estetico e narrativo, oltre che emotivo, ed è d'altronde. Il raccontare le vicende di un gruppo di losers, di perdenti, di ragazzini per qualche motivo emarginati dai coetanei, qui che vanno alla ricerca di un cadavere di cui hanno avuto notizia, un piccolissimo romanzo di formazione per adolescenti che sicuramente ha commosso e continuerà a commuovere i ragazzi e le ragazze di ieri, di oggi e di domani. Io vi saluto insieme al tecnico Pino Berardi, a Davide Lerner in redazione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranek alla cura del programma, a Piero Pugliese in regia. Vi ricordo che domenica alle 9.30 ci sarà Pagina 3 Internazionale con Paola Soriga e settimana prossima, da lunedì al venerdì, Pagina 3 Piero Sorrentino. Io vi auguro una buona continuazione sulle onde di Radio 3. Un saluto da Luca Mastrantonio.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: L'estate di Radio 3. Il sabato alle 9.30, Terra di Sguardi, la costruzione di un mito, di Giovanni Carlo Federico Villa.
3: Questo nuovo percorso estivo non sarà semplicemente un viaggio nei luoghi d'Italia, sarà un viaggio negli sguardi che l'hanno immaginata.
2: Come scrittori, geografi, artisti hanno raccontato l'Italia nei secoli. Da Dante a Goethe, da Strabone a Raffaele La Capria, Terra di Sguardi. Il sabato alle 9.30 nell'estate di Radio 3.
4: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
5: Onda Verde. Viaggiare informati.
6: Buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 9.30 minuti e 52 secondi. Venerdì 28 agosto, caratterizzato da flussi veicolari indicati da bollino giallo, ma nel pomeriggio vireranno in bollino rosso per il controesodo. Abbiamo però questa mattina una viabilità condizionata dalla pioggia su Piemonte, Val d'Aosta e sulla Lombardia. Peraltro la protezione Protezione Civile ha diramato per la Lombardia un'allerta arancione per forti temporali e gialla per il Piemonte. Abbiamo delle code al traforo del Monte Bianco al momento in direzione di Courmayeur, sulla 27 Mestre Belluno a seguito di un incidente. Attenzione, ci sono 4 km di code tra Treviso Nord e il bivio della 28 La Venezia Belluno in direzione di Belluno. Ancora chiusa la 32 Torino Bardonecchia tra Susa e Aeroporto in direzione di Bardonecchia. Sul versante ligure abbiamo sulla 10 Genova Ventimiglia un incidente tra Renzano e il bivio della 26 La Genova Gravellona Toce. Sulla 7 code tra il bivio della 10 e la Genova Rosignano. Sulla in autosole nel tratto Firenze Roma, attenzione, è avvenuto un'auto che ha sbandato tra la prima e la seconda corsia e ci sono al momento 2 chilometri di code tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze. Ecco, poi sulla 30 Caserta Salerno, code per traffico congestionato alla barriera di Salerno. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e come sempre guidate con prudenza. Arrivederci.
5: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Bentrovati a Radio 3 in Primo Movimento, sono Luca Damiani, con me oggi è Pino Berardi in console, Gianluca Diana in regia. Ricordo, il programma è a cura di Giorgia Franceschi. 335-56-34-296 il numero per i vostri messaggi. Sono tre le novità di oggi, ma prima vi segnalo quello che potrete ascoltare lunedì 31 agosto all'interno di Radio 3 Suite, il cartellone. Si tratta di un evento molto particolare, A Great Spirit Celebrating Jerry Mulligan, Big Band e Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Brescia, dirette da Corrado Guarino, ospiti Javier Girotto e Mario Marzi, quindi uno al sax bariton e l'altro anche in due diverse formazioni, la Big Band e l'Ottetto. Si tratta dunque di un'occasione particolare perché è materiale che riguarda la grande produzione Jerry Mulligan in partiture inedite. Quindi segnatevi questa data per lunedì 31 agosto alle 20:30, questo concerto speciale. E noi iniziamo con la nostra prima novità discografica, disco Château de Versailles, ed è un'opera di Handel, Sosarme, con l'orchestra dell'Opéra Royal, Marco Angioloni, e una serie di interpreti che poi citeremo nei casi che ascolteremo. Sosarme, Re di Media, è una composizione, diciamo, di Handel, scritta nel 1732 per il King's Theatre Haymarket di Londra, e fu eseguita 12 volte, quindi si può considerare assolutamente un grande successo. In realtà è il testo in italiano, è tratto da un libretto di Antonio Salvi, Dionisio, re di Portogallo, ma adattato appunto in altro luogo, a Sardi, in Lidia, cioè in Asia Minore. Si tratta dunque, dicevamo, di una composizione che ebbe un grande successo. Ci sono molte recensioni arrivate a noi, tra gli altri Visconti Percival. Sono andato a sentire l'opera Sosarme realizzata da Handel, che affascina la città, e giustamente, perché è una delle migliori che abbia mai sentito. Questa è una delle tante recensioni di questa opera che lo stesso Marco Angioloni ha voluto ricordare nelle note di copertina. Affrontare un'opera seria di Handel è sempre un'esperienza affascinante e piena di novità. La sua musica, di una ricchezza, di un'espressività eccezionali, apre un campo di esplorazioni infinite, e in Sosarme si è colpiti per l'inventiva della scrittura e per la varietà degli stati d'animo. Con queste premesse, atto secondo, scena terza, il duo Se mi ascolti e udir potrei, e in questo caso Erenice e Argone, Leonora Pancrazzi, Logan Lopez Gonzalez.

Secondo atto, scena terza, il duo Se mi ascolti io dir potrei, dal Sosarme, numero di catalogo 30 di Georg Friedrich Händel, grande successo londinese. Abbiamo ascoltato Se mi ascolti io dir potrei e adesso invece ascolteremo un'altra aria tratta dall'atto primo, scena quinta, Fra l'ombre e gli orrori, farfalla confusa, in questo caso Altomaro interpretato da Giacomo Nanni. Si tratta di una edizione dell'Orchestre de l'Opéra Royal con Marco Angioloni, che tra l'altro è un importante direttore d'orchestra e non solo, anche oboista, si è infatti diplomato al Conservatorio di Firenze, Luigi Cherubini, e poi ha studiato canto lirico a Parigi. E in questo caso dunque è insieme all'Orchestra dell'Opéra Royal per questa nuova edizione di Sosarme pubblicato da Château de Versailles.

Georg Friedrich Händel, Sos'arme, il numero di catalogo 30, era atto primo, scena quinta, l'aria fra l'ombre e gli orrori farfalla confusa. La voce, in questo caso, che interpretava Altomaro è di Giacomo Nanni, e questa era dunque la prima recensione orchestra dell'Opéra Royal con Marco Angioloni per questa opera di Händel, che ebbe un grande successo, un'opera che parlava di molti sentimenti come l'amore, i legami familiari, l'onore, e che consta anche di una agnizione finale che naturalmente rende il tutto così attraente. Fra i vostri messaggi ce n'è uno di Massimo che ci ha molto incuriosito, perché ci ha detto: quest'aria la uso come suoneria sul cellulare. Complimenti, sicuramente non banale come scelta. E tra l'altro devo dire che questa seconda aria che abbiamo ascoltato era di grande fascino e rivela tutto, diciamo, il potere che Händel aveva di costruire queste melodie sicuramente ispirate alla tradizione italiana. Seconda novità su Radio 3, in primo movimento, è un disco Da Vinci Classics. Sono varie autrici: Portraits of Women, Music for Piano for Hands, Music Fest Piano Duo, ovvero Anna Caporaso e Carlo Benatti. Si tratta dunque di un lavoro che vuole portare alla luce una serie di composizioni di compositrici per strumento, appunto per quattro mani. E sono molte i nomi, tra gli altri si ricorda facilmente Germaine Taillefer, Cécile Chaminade, ma quella che ascolteremo in particolare è Amy Mercy Cheney Beach. Si tratta di una delle primissime compositrici statunitense, nata nel 1867 e morta nel 1944. In particolare ascolteremo da Summer Dreams, opera 47, il primo movimento. Summer Dreams, cioè Sogni d'estate, è una suite di sei pezzi brevi per pianoforte a quattro mani, composti nel 1901. I sei brani sono poi introdotti da versi o da un'intera poesia. I versi sono di Shakespeare per il primo e il quinto brano, della stessa compositrice per il terzo brano, e di Walt Whitman, Charles Henry Lueders e Agnes Ellen Lockhart per gli altri tre pezzi. È dedicata alla nipote della compositrice, e il primo brano, che è quello che appunto ascolteremo, è dedicato agli elfi, le piccole creature della mitologia norrena che negli Stati Uniti sono conosciuti come The Brownies, e questo infatti è il titolo, con l'esecuzione affidata al Music Fest Piano Duo.

Ed era Amy Beach, Summer Dreams, opera 47, Brownies, primo movimento, in questa interpretazione del Music Fest piano duo, ovvero Anna Caporaso e Carlo Benatti, disco dal titolo Portraits of a Woman, Music for Piano Four Hands, ed è una pubblicazione Da Vinci Classics, seconda novità discografica qui a Primo Movimento su Radio 3. E arriviamo dunque alla terza, un disco Aulicus, Fairy Tale è il titolo, Toke Moldrup e Yaya Yin al pianoforte. Si tratta di un duo che affronta un specifico repertorio, anzi con le parole dello stesso Moldrup possiamo dire e leggere fiaba, cioè fairy tale, è una parola che racchiude molto più di una semplice storia. È una porta d'accesso a un altro mondo, un luogo dove fantasia e realtà si fondono e dove il tempo cessa di esistere. La musica possiede lo stesso potere magico, ci trasporta in luoghi conosciuti, sconosciuti, in emozioni che vanno oltre le parole. Quando ascoltiamo, apriamo le porte della bellezza, alla poesia e al dramma, spazi dove l'immaginazione corre libera. In questo CD, Yaya, In ed Io, abbiamo raccolto opere che evocano tutte le atmosfere di una fiaba. E infatti, fra i titoli si possono leggere appunto di Carl Nielsen Fantasy Pieces, di Fritz Kreisler Tambourin Chinois, di Jan Hacek Fairy Tale, che peraltro dà il titolo anche a tutto l'album, ma noi ascolteremo la sonata per violoncello e pianoforte, opera 19, in sol minore di Sergei Rachmaninov, composizione del 1901, subito dopo il celeberrimo secondo concerto, dedicata all'amico violoncellista Anatoly Brandukov. In questo caso dunque ascoltiamo Moldrup e Yin nel secondo movimento Allegro Scherzando.

0: Sergei Rachmaninov, sonata in sol minore, opera 19, allegro scherzando, perfettamente equilibrata fra i due strumenti, in questo caso Chuck Moulthrop al violoncello, Yaji Yen al pianoforte, per un disco Fairy Tale, è il titolo, pubblicato da Aulikus, che è la terza novità oggi, a primo movimento qui su Radio 3. Le altre erano Portraits of a Woman della Da Vinci Classics e Chateau de Versailles, l'etichetta per Sosarme di Handel. Siamo arrivati dunque in conclusione, la linea passa a Pietro del Soldà e a tutta la città ne parla. A me non resta dunque che ringraziare Pino Verardi, che è stato con noi in console, e Gianluca Diana in regia. Ricordarvi che più tardi saremo insieme, se vorrete, con il concerto del mattino. Tra l'altro oggi è un concerto che occuperà tutta l'ora e quindi che si potrà godere interamente, visto che si tratta di Bruckner. L'appuntamento quindi per voi e quindi anche per me è a più tardi. E come sempre Luca Damiani a questo punto vi augura un buon ascolto dei programmi di Radio 3.
1: RAI Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
1: Ascolta il podcast Follow the Money su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Tutta la città ne parla.
2: Buongiorno, sono Angela da Trieste. Io volevo proporre una riflessione sulla notizia di cui lei ha anche dato lettura dell'apertura di Fratelli d'Italia nella persona di Cirielli, che mi sembra sia il vice ministro degli esteri, a Roberto Vannacci e al suo partito. Io da donna trovo che sia proprio un agghiacciante rigurgito di maschilismo questo, di nuovo sulla nostra pelle, su quella delle nostre figlie. Dovremmo, mi scusi l'enfasi, ma dovremmo insorgere tutte, fare un'onda e per poter contenere questa cosa allucinante che si sta riproponendo. Io mi chiedo, le donne, noi adesso dove siamo? Cioè, sta mettendo sotto i piedi tutte quelle che sono state le nostre conquiste, l'aborto, il divorzio, le coppie di fatto. Vorrebbe inserire l'educazione militare nella scuola, ai nostri figli. Veramente, se gli uomini non fanno niente, noi trasversalmente tutte dovremmo fare qualcosa.
3: Buongiorno, mi chiamo Filippo, chiamo dalla provincia di Piacenza. Io volevo riprendere la notizia di ieri della quindicenne bengalese, residente però a Rimini, che ha tentato il suicidio per sfuggire a un matrimonio combinato. Sì. Il padre fortunatamente è stato arrestato, anche perché aveva tutta una storia di maltrattamenti in famiglia. Però a me pare che non si colga il fatto che questo episodio è soltanto la punta dell'iceberg di una visione patriarcale, sicuramente, che l'Islam ha della donna.
4: Buongiorno, sono Valentina, chiamo
5: Buongiorno
4: dalla provincia
5: Valentina.
4: Di Pisa. La mia telefonata avviene perché ho un cortocircuito. Come fanno gli elettori di destra le persone che chiedono ai musulmani più o meno ortodossi di attenersi ai nostri valori, nostri fra virgolette, quando abbiamo una destra di governo che sta riportando i nostri, fra virgolette, valori a essere quasi sovrapponibili con quelli dei talebani? Non per niente non mi stupisco che il giovane capo degli bengalesi islamici di Mestre sia un iscritto e un attivista di Fratelli d'Italia.
6: Eccoci, sono le 10, 3 minuti, 20 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldai, benvenuti a Tutta la città ne parla. C'è stato un dibattito, devo dire, molto interessante questa mattina, al filo diretto di prima pagina. Avete sentito queste tre telefonate che apparentemente affrontavano temi molto diversi: l'ascesa di Roberto Vannacci, l'agenda di futuro nazionale che contiene tra gli altri un esplicito riferimento a un nuovo patriarcato mediterraneo, ha detto tra gli altri Vannacci giusto qualche settimana fa, andrebbe protetto un modello che sottolinea la specificità e la formazione di maschi forti, maschi capaci di dominare le emozioni e le passioni, proteggendo le donne. Un gigantesco, verrebbe da dire, passo indietro rispetto alla concezione della donna che si è costruita faticosamente anche nella nostra società. E poi una storia che viene da un altro mondo, da un altro ambito culturale, la vicenda, da ultimo, ma ce ne sono tante, di una ragazza di origini bengalesi che vicino a Rimini ha tentato il suicidio perché i genitori volevano obbligarlo a un matrimonio combinato in Bangladesh, e che in fondo ne abbiamo raccontate tante di storie, è anch'essa indice di un patriarcato mediterraneo, come ha giustamente detto quella signora nella terza telefonata che abbiamo da poco, non mediterraneo in questo caso, ma afferente a una visione estrema dell'Islam molto molto chiara. E il punto è che poi queste due visioni della donna e del maschio si trovano su fronti opposti politicamente, o meglio, la destra, soprattutto quella più radicale in Italia e ovunque nel mondo, si alimenta di islamofobia, di una lotta aperta contro molto spesso le comunità islamiche. Affronteremo anche questo, racconteremo tra pochissimo una storia che ci porta a Venezia, la vicenda della richiesta di costruzione di una moschea proprio da parte della comunità del Bangladesh in quel comune. Ma cercheremo più in generale di capire quindi se è quasi consustanziale a una visione della destra cadere in questa concezione riduttiva della donna, ma è allora il rapporto con l'Islam come si deve interpretare. Quella signora, parlando proprio di cortocircuito, dice alla fine: se prendiamo le posizioni alla Vannacci e le estremizziamo, ci ritroviamo nel bel mezzo del regime talebano, altro che forse un'esagerazione, una provocazione, però senz'altro uno stimolo di pensiero interessante, non ultimo perché dal punto di vista politico la figura, la proposta politica di Vannacci, stando almeno ai sondaggi, rischia di diventare molto molto importante nel futuro politico del paese. Chissà se ci saranno davvero delle aperture da parte della destra di governo dei Fratelli d'Italia. Cercheremo di tenere insieme tutti questi punti in una ricca, credo, spero, puntata di Tutta la città ne parla, da costruire innanzitutto insieme a voi. Quindi scriveteci al 335-56-34-296, sms, whatsapp e whatsapp audio. E noi cominciamo con proprio due storie, poi allargheremo il campo e ragioneremo in maniera culturale e politica. Andiamo, come annunciato, a Venezia. È collegato con noi un esperto giornalista veneziano, firma di quotidiani locali come Alberto Vitucci. Buongiorno Alberto, benvenuto e grazie.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
6: E lo dico subito, andremo anche in quel di Rimini. È collegato con noi il giornalista Adriano Arati del Corriere, pagine bolognese, Corriere di Bologna, per cercare di capire meglio cos'è successo dentro quella famiglia di Rimini. È stato arrestato il padre della ragazza che ha tentato il suicidio. Arati, buongiorno e benvenuto.
7: Buongiorno, buongiorno, grazie a tutti.
6: Alberto Vitucci, partiamo da qui, perché a volte la concretezza delle storie rende molto più chiaro, no, anche il ragionamento di carattere valoriale e politico. Che cosa sta accadendo nel comune di Venezia rispetto a un progetto di moschea da costruire a Mestre, in prossimità della stazione, voluto e chiesto da tanto tempo da una comunità molto forte di persone arrivate dal Bangladesh che lavorano soprattutto negli stabilimenti, nei cantieri di Marghera, ma anche molto nell'attività di ristoranti, alberghi turistici della città di Venezia. Qual è il punto, Vitucci?
5: Ma il punto è molto, molto complesso, oltre che delicato. Diciamo che in questo periodo agostano è riesplosa questa polemica sulla moschea che già si era intravista in campagna elettorale, no? La Lega aveva tappezzato la città di manifesti, no moschea, no moschea. Il PD aveva invece aperto, aveva addirittura candidato qualche cittadino italiano, bengalese, nelle sue liste. Adesso la questione riesplode. Allora, a me piacerebbe, scusami il gioco di parole, che la questione fosse affrontata un po' in modo laico, no? Cioè che ci si astraesse un po' dalla propria ideologia, dalla propria appartenenza, per discutere invece del problema vero. Allora, il mio pensiero per quello che conta è il seguente. Cioè, è chiaro che una comunità di 20.000 persone, parliamo di 20.000 persone nella provincia, nel comune di Venezia, di cittadini bengalesi, ha il pieno diritto ad avere un luogo di culto, un luogo dove pregare, un luogo dove ritrovarsi. È altrettanto evidente che questa comunità, per quanto sia forte, cioè, voglio dire, non è che può dire: se non mi fai la moschea domani, io blocco la città, no? Perché altrimenti
6: perché
5: tutte
6: la notizia è quella di uno sciopero, no, Alberto Vitucci?
5: Appunto,
6: uno
5: appunto.
6: Sciopero, una grande manifestazione, incrociare le braccia a Marghera,
5: uno sciopero,
6: negli alberghi, nei ristoranti.
5: Insomma, è un po' difficile anche da organizzare uno sciopero, visto la capillarità e la diversità delle attività economiche dei bengalesi, perché volevo ricordare ai nostri ascoltatori che molti di questi fanno una funzione sociale che per esempio i cittadini veneziani non fanno più, cioè vendono la verdura, vendono i giornali, cioè, quindi è una realtà di cui ci si dovrebbe occupare tutti i giorni, non soltanto quando diciamo la moschea sì, la moschea no. Allora, per fare un passo indietro, io direi questa cosa qui, cioè perché farne? Mi piacerebbe che insomma non si trattasse nel solito modo ideologico, per cui i giornali della destra sparano addosso al PD e compagnia bella, la sinistra spara addosso al sindaco Venturini e al suo predecessore Luigi Brugnaro. Cioè, la questione molto semplicemente è la seguente. C'è una ex segheria, no? Nel territorio si chiama La Giustizia a Mestre, che è stata messa a disposizione e addirittura acquistata con un preliminare dalla comunità bengalese. E questo è un fatto. Addirittura pare che il luogo fosse stato indicato dall'ex sindaco Brugnaro in cerca di una soluzione a questa vicenda. Dall'altra parte però ci sono, come dire, delle regole che vanno rispettate. Cioè, a me non piace quando si dice i bengalesi prima devono avere le nostre regole e fare come facciamo noi. No, i bengalesi fanno come fanno loro, ma devono rispettare la legge italiana, no? Quindi anche per fare una grande moschea, perché questo non è un piccolo luogo di culto, è una grande, grande moschea, si parla di decine di migliaia di metri quadrati di terreno, occorre una variante urbanistica. E dunque, alla fine di tutte queste polemiche estive, ci ritroveremo lì. Allora, la comunità bengalese, che dice di avere raccolto i fondi, addirittura 15 milioni di euro, con sottoscrizioni, crowdfunding, donazioni dai propri cittadini, dovrà presentare una domanda, come farebbe chiunque altro, al comune, e lì cominceranno i divertimenti, perché nel centrodestra non c'è una linea sola, come abbiamo visto. La Lega è molto più radicale e dice di no, comunque a prescindere alla qualunque tipo di moschea. Fratelli d'Italia è un po' più imbarazzato, perché aveva nelle sue liste il portavoce di questa comunità bengalese fino a qualche mese fa. E insomma, bisognerà vedere se questa variante urbanistica concederà la costruzione di questo grande edificio. Stiamo parlando di un grandissimo edificio, uno dei più grandi d'Italia. Detto questo, però, la comunità bengalese va prima di tutto rispettata. E bisogna sapere che grazie a loro, è vero questo, grazie a loro la città va avanti, lavorano alla Fincantieri, no, spesso in condizioni anche un po' difficili, lavorano e garantiscono lavori che i veneziani non vogliono più fare, quindi il commercio, appunto la rivendita dei giornali mi viene in mente, no? Ormai sono tutti bengalesi quelli che ci vendono il giornale, gli altri hanno chiuso. Quindi io direi un po' di rispetto e meno ideologia soprattutto, no? Meno ne facciamo sempre uno scontro ideologico, no? Quindi io questa cosa qui
6: questo è il punto ed è quasi un cortocircuito, come sottolineava quella signora ascoltatrice, che il cortocircuito che questo scontro ideologico si produca proprio da parte di chi poi propugna, e che manaccia a questo punto oggi ci serve perfettamente, propugna dei valori, una visione regressiva della donna, del suo ruolo nella società, che assomiglia molto a quella di situazioni come quella tragica che stiamo per raccontare dai dintorni di Rimini.
5: E fare come noi, cioè non dovete sempre fare come noi, dovete fare come le nostre leggi prevedono, che non sempre vengano rispettate.
6: E questo è il punto.
5: Anche dagli italiani, appunto, questo è il punto.
6: Non so. Grazie, se sono Alberto Vitucci, no, chiarissimo. L'ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, intervistato sulla vicenda dal Corriere della Sera, sottolinea come sia un assurdo però nascondersi dietro la questione urbanistica, i permessi, quelli sono problemi che riguardano l'amministrazione comunale, ma dice lui, è pazzesco che si parli di integrazione solo in questi termini, si può discuterne sulla base di valori, quindi insomma il tema è chiaro, cioè non al di là delle questioni pratiche, tecniche, burocratiche, per costruire un luogo di culto così grande evidentemente qui c'è in ballo qualcosa che possiamo starne certi, determinerà il dibattito politico, lo scontro, anche la polarizzazione sempre di più nei prossimi anni in Italia, come accade già in tanti altri paesi d'Europa. Il 2027 sarà un anno elettorale in cui forze esplicitamente islamofobe stanno scalando i sondaggi. Da Venezia ci spostiamo, dicevo, in quel di Rimini, siamo a Morciano, vicino a Rimini. Allora è successa una cosa che ho accennato all'inizio, lo citava un ascoltatore, una ragazza di 15 anni di origini bangladesi che ha tentato di togliersi la vita perché la famiglia la voleva rispedire nel paese d'origine per sposare un uomo da loro deciso. Il padre 53enne è stato arrestato a Rati. Questi sono i pochi elementi, che cosa sappiamo di più?
7: È una storia molto particolare, perché in questo caso più che la famiglia è stato il solo padre, visto che anche la madre era vittima di violenza in diverse occasioni. Adesso è stata la madre stessa a chiedere soccorso ai servizi sociali ed si trova in una struttura protetta assieme ai tre figli. È una storia di violenza che purtroppo va anche oltre a questo aspetto della minaccia di rimandare in patria la ragazza, perché ci sono tre figli di cui un maggiorenne disabile e un bimbo molto piccolo di 4-5 anni e questa ragazzina adolescente, tutti e tre da quando sono nati sono vittime di violenze costanti da parte di quest'uomo, che pare non intenzionato a tornare lui in patria perché ha la sua attività a Rimini, lavora e va avanti, quanto però è interessato a mantenere certe tradizioni a tutti i costi, purtroppo, e quindi a tutti i costi la violenza, tanto che il tentativo di suicidio pare sia nato per una piccolissima banalità. Durante una festività del calendario musulmano, la figlia era andata al parco di nascosto, senza dirlo ai genitori, e dal nulla, quando è tornata a casa, il padre l'ha scoperto e l'ha picchiata e le ha sbattuto la testa contro il muro diverse volte con grande violenza, e la ragazza a quel punto si è convinta di non avere un futuro qui. Oltretutto il padre poi ha iniziato a minacciare di rimandarla in patria, da qui il crollo emotivo sino al tentativo di suicidio ingerendo dell'insetticida.
8: Ci sono state reazioni della comunità, in particolare della comunità bangladese?
7: Per ora no, anche perché la vicenda in questa forma è appena uscita e quindi in queste ore proprio si sta discutendo, anche perché mi rifaccio a quanto detto prima: in una zona come la Riviera Romagnola, che di lavoro ne ha bisogno tanto, e anche appunto soprattutto nell'accoglienza, nei servizi, la comunità bengalese Bangladesh è molto molto ampia, anche qui le reazioni sono un po' particolari, sono attese nei prossimi giorni. Per ora ancora la notizia è uscita ieri pomeriggio, quando i carabinieri hanno formalizzato l'arresto del padre, e quindi adesso in queste ore anche la comunità sta cercando di capire cosa è davvero accaduto, perché questa è una situazione un po' particolare, visto che solitamente ci sono intere famiglie che programmano, qui un'intera famiglia che cerca la fuga proprio da una persona. C'è un caso di violenza molto particolare, ripeto, anche appunto non fermandosi neanche davanti alla disabilità oltre alla minore età.
8: È importante quello che ci ha sottolineato Arati, soprattutto, insomma, senza noi entriamo sempre con i piedi di piombo nelle storie singole, personali, soprattutto quando c'è violenza di mezzo, relazioni familiari, senza farne paradigmi di qualcosa. Tuttavia il comportamento diverso della madre rispetto al padre, qualcosa ci vorrà pur dire, no? Del fatto che commetteremo un errore enorme nello schiacciare un'intera comunità, per esempio, come purtroppo sta accadendo in quel di Venezia, almeno da una parte politica, su certi comportamenti, il modo di vestire, quindi il rifiuto dell'accettazione di valori cosiddetti occidentali, che poi, come stiamo scoprendo anche stamattina, arretrano perfino nell'agenda di partiti politici italiani. Su questo io credo sia molto importante. Arati, chiedo solo un'ultima cosa: abbiamo fatto tutto questo quadro della situazione veneziana, più in generale nella zona del Riminese, in Romagna, ma anche in Emilia-Romagna, diciamo che è una regione storicamente improntata all'integrazione, all'accoglienza, alla democrazia. Qual è il rapporto, se si può dare un giudizio unitario, tra diciamo così, comunità musulmane di varia origine e cittadini italiani, nascita italiani?
7: È un rapporto molto complesso, anche perché siamo nel pieno delle seconde e terze generazioni che iniziano a frequentare le scuole anche in maniera massiccia, e quindi c'è da un lato integrazione, da un lato soprattutto in alcune comunità ancora forte chiusura. Io ho fatto l'esempio di una madre che ha difeso, penso, non so, il caso di cui si è parlato tanti anni, quello di Saman, della ragazzina di Novellara di Reggio Emilia, uccisa, certo, sempre per sfuggire a un matrimonio combinato. In quel caso l'intera famiglia era d'accordo, e quindi anche no, questo a volte crea preclusioni, perché oggettivamente in un caso come quello si è vista l'intera famiglia come un'entità che viene qui per lavoro e allo stesso tempo però poi non è interessata minimamente all'integrazione. Il caso di Rimini è completamente diverso. L'Emilia è la terra dove c'è il più grande tempio Sikh d'Europa, credo, proprio a Reggio Emilia, perché è una terra dove ci sono tanti lavoratori nelle cantine, soprattutto negli allevamenti bovini, e però anche la terra dove appunto magari ciclicamente qualche ragazza si trova costretta a 18 anni a tornare a casa a non poter proseguire gli studi, e questo anche dalla popolazione locale crea frizioni. Cioè, da un lato c'è un'integrazione molto profonda, soprattutto magari tra chi va a scuola, e poi nella realtà quotidiana si notano ancora tante differenze, e temo che siano passi ancora piuttosto lunghi quelli da compiere per arrivare a un equilibrio sano.
8: Alessandro Adriano Arati, giornalista del Corriere di Bologna, grazie per essere intervenuto stamattina a Radio 3 e a Tutta la città ne parla, che ora continua cercando di approfondire questi spunti che ci avete fornito con queste due storie locali e poi tutte le telefonate su, da un lato, il rapporto con i valori islamici, e già questa espressione è talmente generica, si capisce subito di essere sbagliata, le proposte forti, valoriali, per alcuni inaccettabili, di una parte almeno della destra italiana. Sono con noi Renata Pepicelli, che è una grande studiosa di Islam, insegna all'Università di Pisa, è una studiosa di femminismo islamico, in particolare tra i suoi libri recenti, ricordo, uscito per l'anno scorso per il Mulino, Né Oriente né Occidente, Vivere in un mondo nuovo. Pepicelli, bentornata a Radio 3.
9: Grazie, buongiorno.
8: E Francesco Giubilei, buongiorno.
10: Eccoci.
8: Presidente della Fondazione Tattarella, del Movimento di Idee Nazione Futura, anche un editore, ha scritto molti libri intorno al nucleo, insomma, valoriale della non so se chiamarla nuova destra, insomma, però che fa molta presa anche su tanti giovani, come è Giubilei stesso. Pepicelli, però chiederei, prima di partire da lei, insomma, ha sentito forse una parte della storia di questa famiglia vicino a Rimini, poi c'è la vicenda della moschea veneziana. Però più in assoluto, come dire, noi siamo rimasti molto colpiti stamattina da questa convergenza di riflessioni, da una parte sulla discriminazione della donna in seno a tante famiglie di fede musulmane in Italia, e poi il maschilismo aperto, esplicito, di un leader politico in ascesa come Vannacci, no? Perché si oppongono, sembrano nemici, no? L'un contro l'altro armati, almeno uno armato contro gli altri a parole, e poi però si assomigliano sempre di più nel nome di quella specie di patriarcato mediterraneo, espressione ritirata fuori da Vannacci, che fa molta presa in effetti. Che sensazione prova?
9: Diciamo, dobbiamo cercare di evitare un errore che mi sembra che facciamo spesso, che è quello di considerare l'Islam e i musulmani un blocco monolitico. L'Islam è estremamente plurale nelle sue diverse correnti religiose, culturali, è diverso da paese a paese musulmano, tant'è vero che secondo me sarebbe più corretto di parlare di mondi musulmani. Quindi questa diversità che insita nell'Islam la ritroviamo anche in Italia, e la ritroviamo anche rispetto ad un discorso valoriale, identitario, politico. È indiscutibile che in Italia molti musulmani siano, da un punto di vista valoriale, identitario, molto più vicini ai valori della destra che ai valori della sinistra. Dio, patria, famiglia sono valori centrali in un pensiero conservatore musulmano, così come una certa idea delle relazioni tra i generi, l'avversione per l'omosessualità. Poi abbiamo tanti musulmane che invece si attestano su posizioni progressiste, libertarie. Quindi quando noi pensiamo al mondo dell'Islam italiano, pensiamo ai musulmani, non li dobbiamo leggere attraverso un'unica immagine monolitica, ma attraverso le differenze che compongono questo elettorato da un lato, ma anche questi potenziali candidati e candidate alle prossime elezioni. Abbiamo già visto in recenti elezioni amministrative come anche partiti di destra e di estrema destra si fossero candidati dei musulmani. Non dobbiamo leggere tutto questo come un paradosso e né come una sorpresa, ma come il fatto che è una cartina tornasole della pluralità insita nell'Islam.
8: Un caso a cui lei forse sta facendo riferimento parlando di amministrative è proprio quello di Venezia, di cui abbiamo parlato poco fa a proposito di moschea, dove però un leader della comunità bangladese è un esponente anche di Fratelli d'Italia, però non è stato candidato alla fine proprio per l'ostilità rispetto a questa candidatura manifestata da alcune componenti della maggioranza, in particolare dalla Lega, tra l'altro è la stessa persona ora coinvolta nella polemica sulla moschea. La vicenda della candidatura in quel caso da parte del centro centro-sinistra di alcuni esponenti della comunità bangladese è stata molto usata, è diventata quasi materia incandescente in campagna elettorale, probabilmente ha avuto anche un ruolo sul risultato, dicono gli analisti più accorti. Le chiedo, Renata Pepicelli, se questo sbagliatissimo schiacciamento delle tante realtà musulmane anche nel nostro paese su un unico modello di comportamento e di visione della donna, che è un rischio da non correre, spero di non averlo commesso anche io questo errore, ma ho sempre fatto durante questa puntata stamattina, almeno ho usato l'avvertenza, no? Cioè siamo... evitiamo le semplificazioni, però è forse addirittura un obiettivo politico, cioè la polarizzazione intorno a questi temi fa sì che alla fine, per esempio, tutta la comunità del Bangladesh venga schiacciata su quei comportamenti, sul rifiuto dell'integrazione, mentre invece ci sono anche in quel caso, come ovunque in Italia, esponenti della stessa comunità che abbracciano interamente i valori della nostra Costituzione e una visione liberale progressista della realtà, come se questi ultimi fossero quasi d'impaccio rispetto a una schematizzazione che schiaccia l'avversario su una posizione estrema e lo rende molto proficuo poi dal punto di vista politico, no?
9: Sì, assolutamente. Purtroppo a noi ci mancano serie indagini giornalistiche, studi anche accademici che ci mostrino davvero maggiormente l'elettorato musulmano, quali sono le sue le direzioni, le correnti dell'elettorato musulmano, per farci delle idee, o anche indagini serie sulla dimensione valoriale, sui percorsi biografici, i percorsi di vita. Abbiamo polarizzazioni molto forti, abbiamo urla molto forti che omogenizzano una realtà. Parlano della donna musulmana al singolare, una cosa che assolutamente noi non possiamo fare. Dobbiamo parlare di donne musulmane al plurale, senza mai dimenticare che una donna musulmana non è semplicemente una donna musulmana, è anche musulmana, ma ci sono tanti altri aspetti nella sua storia, nella sua biografia, e soprattutto quello che noi dobbiamo cercare di fare il più possibile è fare spazio a una pluralità di voci che vengono dal mondo musulmano, ascoltarle direttamente, senza troppi nostri filtri, che sia la docente universitaria, che sia il giornalista, che sia il politico di turno. Siamo ormai un paese, l'Italia, che è plurale. L'Islam in Italia ha raggiunto quasi il 5% della popolazione italiana è musulmana oggi. L'11,3% dei bambini, dei minori che sono nelle scuole italiane oggi non hanno la cittadinanza italiana e hanno un background migratorio. Non voglio dire che sono tutti musulmani, chiaramente. Siamo già un paese plurale, un paese che è un'altra cosa da quello che ci si vuole, molti ci vogliono far vedere in termini di omogeneità culturale, religiosa, linguistica. Dobbiamo cercare di riconoscere, di vedere questa nuova Italia che noi siamo oggi e capire come stare dentro questa nuova Italia, tutti e tutte. Se io dovessi per esempio fare anche un invito a quei musulmani, a quelle musulmane che si vogliono candidare in politica, è di non arroccarsi su posizioni identitarie, candidarsi per essere il rappresentante dell'Islam, della comunità musulmana, ma portare una progettualità politica per un paese nuovo che è l'Italia, una progettualità politica che può essere di sinistra, di destra, anche sia una progettualità politica in cui l'Islam è una parte del progetto politico, ma persone che riescono a interagire con quelle che sono le grandi sfide della nostra società, i nostri grandi temi, e uscire dall'identitarismo stretto che non permette appunto di vedere le persone al di là dell'etichetta, in questo caso di musulmano.
8: Eppure Renata Pepicelli insegna, un'islamologa, insegna all'Università di Pisa, l'identitarismo è, come dire, la moneta che paga di più in termini elettorali nella raccolta del consenso. Su questo vorrei interpellare Francesco Giubilei.
9: Posso solo contestare?
8: Prego,
9: su questo?
8: Sì, sì.
9: Non credo. Guardiamo gli Stati Uniti d'America, guardiamo all'elezione di Mamdani al sindaco di New York. Non credo che sia stato eletto perché era espressione di identitarismo. Ha portato sicuramente la sua storia, di musulmani.
8: Uno gli risponderebbe a New York, però. Poi c'è, poi c'è, non, gli Stati Uniti dell'interno. Ma vedremo. Tra poco abbiamo. avremo il test delle midterm a novembre su questo, che si profilano proprio per questi motivi, Renata Pepicelli, molto molto interessanti. Poi tutti, credo, 7 grandi paesi europei nei quali si voterà l'anno entrante. Francesco Giubilei, nel frattempo la destra italiana si organizza, si divide e si proietta sul futuro con questa stella in ascesa che si chiama Roberto Vannacci, che a proposito in particolare del rapporto con le donne ha ritirato fuori questa espressione patriarcato mediterraneo, spiegando l'agenda di futuro nazionale con questa frase, no? Andrebbe protetto un modello che, lo ripeto ancora questa cosa, che sottolinea le specificità e la formazione di maschi forti, maschi capaci di dominare le emozioni e le passioni proteggendo le donne. Ha colpito, ed era anche in una telefonata di prima pagina stamani, la apertura di un esponente di spicco di Fratelli d'Italia, il vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli, che ha detto: spero si governi con Vannacci, ipotizzando un ruolo importante anche per questo signore in una ipotetica alleanza nel 2027. È una buona idea? Vista la destra?
10: La dichiarazione di Cirielli è stata anche in parte smentita da fonti di Fratelli d'Italia, che hanno detto che era una dichiarazione più personale, però al netto di quanto ha detto Cirielli, dal mio punto di vista il discorso è un po' più ampio e riguarda la direzione, la strada che la destra italiana intende perseguire. Ora, io ritengo che la destra italiana negli ultimi anni abbia fatto un importante percorso tanto politico quanto culturale che l'ha portata poi ad arrivare al governo della nazione, e lo ha fatto abbracciando una visione di destra che è una visione di destra conservatrice e quindi ha appoggiato una visione che da un punto di vista culturale esisteva in realtà da tempo, ma che non aveva mai avuto uno sbocco, se vogliamo, politico, perché quando nel 94 Berlusconi andò al governo lo fece su un'impostazione, se vogliamo, di una destra più liberale più che conservatrice. E invece quello che è stato fatto negli ultimi anni è proprio abbracciare quei valori del conservatorismo, e credo che quella debba essere la strada che la destra italiana deve continuare a perseguire. Ora, leggendo il programma di Vannacci, ci sono alcune posizioni che sono delle posizioni oggettivamente irrealizzabili, molto campate per aria. Penso a quella proposta del voto plurimo alle famiglie che hanno più figli, e quindi delle proposte che non sono fatte attivamente realizzabili, e altre proposte che rischiano poi di portare avanti una visione di destra che non sia una visione di destra credibile e istituzionale e in grado di potersi candidare a governare nuovamente il paese. E proprio per questo non ritengo debba essere, anche su alcuni argomenti che sono trattati all'interno di quel programma, la direzione che la destra italiana possa avere. Dopodiché esiste non solo a livello italiano, ma anche a livello europeo, penso in Germania con la crescita dell'FD, penso a fenomeni che avvengono anche in altre nazioni europee, uno spazio politico per delle posizioni di questo genere. Questo è indubitabile e dobbiamo domandarci, chiederci il perché, però non ritengo che questa sia la strada che la destra italiana deve seguire.
8: Questo, ciò che lei sta dicendo, ha anche evidentemente un rilievo politico in senso stretto, no? Perché si tratterà di capire, leggendo i numeri, poi finora abbiamo solo sondaggi in mano, chi riuscirà dunque, mantenendo questa linea, e quindi evidentemente immaginando due destre separate, Vannacci per conto suo, chi avrà la maggioranza nel paese. Ma è davvero prematuro, anche perché bisogna fare i conti con l'altra parte. Tra parentesi, si è parlato pure di campo largo e primarie questa mattina del centro-sinistra al filo diretto di prima pagina.
10: C'è il tema della legge elettorale, che è ancora in discussione, vedremo se nelle prossime settimane verrà approvata o meno. Quindi ci sono in questa fase tante riflessioni. Cioè, è evidente che l'idea politica che ha Vannacci può essere nel breve periodo, anche essendo basata su slogan, basata su un malcontento che è innegabile, esiste in una parte della popolazione in merito a tematiche importanti come la sicurezza e l'immigrazione, cioè c'è un'area politica a cui parlare, c'è uno spazio politico e nel breve termine può anche portare a Vannacci una crescita dei consensi, che peraltro è quello che stiamo vedendo anche nei principali sondaggi, però a medio-lungo termine non credo che sia quella la strada, anche perché tante proposte, lo ribadisco, in ambito economico non si capisce molto bene le coperture su alcune proposte quali sono, in ambito diciamo migratorio sì, benissimo lo slogan remigrazione, ma poi fattivamente come si coniuga quello slogan rispetto alle regolamentazioni europee che ci sono, il tema del rispetto dello stato di diritto
8: era un po' come cioè, la storia del blocco navale 5 anni fa, no?
10: Però quello è stato fatto in modo diverso, cioè sono calati gli sbarchi e sono aumentati i rimpatri. Cioè, concludo dicendo, abbiamo già vissuto in Italia una stagione, se vogliamo, di populismo e anche di antipolitica basata su tanti slogan, e poi alla prova dei fatti si è sgonfiata quando è andata a governare. Stiamo attenti ora a non entrare in una nuova stagione, in questo caso connotata a destra, lo dico da persona di destra, figuriamo. Che va su quell'onda lì che abbiamo già visto, perché poi rischia di essere una bolla. Cioè, credo che la politica debba assumersi la responsabilità di portare avanti delle proposte, siano esse di sinistra, siano esse di destra, serie e realizzabili. Poi i cittadini decideranno. Però se rifiniamo all'interno una politica basata sugli slogan e proposte realizzabili, non credo ne giovi il dibattito del Paese.
8: Registriamo l'invito decisamente antipopulista da destra di Francesco Giubilei, presidente della Fondazione Tattarella, stamattina qui a Radio 3 a Tutta la Città ne Parla. Qui che è certo, ascoltando i nostri ospiti stamattina, l'islamologa Renata Pepicelli e anche le storie particolari da cui siamo partiti, la moschea di Venezia, Rimini, che il dibattito intorno ai valori è quello che a destra e a sinistra ha più pregnanza dal punto di vista politico, mediatico, fa presa, interessa, suscita indignazione, appassiona. Su quest'ultimo punto vogliamo riflettere con un'altra ospite che ringrazio, la disponibilità, l'abbiamo chiamata al volo, è la professoressa, una giurista, professoressa di diritto pubblico comparato all'Università di Sassari, Carla Bassu. Buongiorno e benvenuta a Tutta la Città ne Parla.
11: Buongiorno a voi.
8: Diciamo una prima domanda, devo dire, ha a che fare con le parole di Vannacci, quello che ho letto poco fa, no? Quella visione chiaramente, esplicitamente retrograda, per esempio, della donna, del rapporto all'interno delle famiglie, e fa impressione pensare che ci sarebbero, se questo partito avrà un successo alle prossime elezioni in Parlamento, ci sarebbero per esempio a votare il nuovo Presidente della Repubblica dei parlamentari che condividono dei valori che paiono in netto contrasto con la nostra Costituzione.
11: L'ha detto, ha centrato perfettamente il punto. A mio parere la questione è piuttosto chiara, perché destra o sinistra, conservatori, progressisti, tutti nel quadro del nostro ordinamento devono avere un unico riferimento, che è quello della nostra Costituzione. E dunque ci sono degli elementi, dei principi, dei valori che sono semplicemente incompatibili con la nostra Costituzione. Il patriarcato mediterraneo, ma al pari di quello ipotetico scandinavo, australe, non so, semplicemente non è conforme con la nostra Costituzione, che vede al centro la persona nella sua pluralità, il pluralismo, nelle diverse manifestazioni, e quindi non ammette una gerarchia, in questo caso tra generi, o in generale tra tutti gli elementi che sono caratteristiche delle persone, che sono accettati alla pari dalla nostra Costituzione, con un principio comune, che è quello del rispetto della Costituzione stessa, che è un patrimonio condiviso, comune, da destra a sinistra, su tutto l'arco costituzionale. Altrimenti ci scomoda quel concetto di democrazia militante alla Lowenstein, che dovrebbe portare tutte noi a stand up, come dire, in qualche modo alzarci per fare attenzione, richiamare l'attenzione sul rispetto della Costituzione Costituzione, in qualche modo respingendo almeno quegli elementi anche valoriali e di principio che portano una regressione dal punto di vista costituzionale e non possono essere ammessi, a mio parere.
8: Nel frattempo, proprio sulla questione centrale dell'uguaglianza, riconoscimento delle identità, è significativo, è interessante, no, professoressa Bassu, che ora il dibattito politico a destra, ma anche a sinistra, mi riferisco ovviamente a questa polemica, a mio modestissimo modo di vedere, un po' fuorviante sul woke in Italia, siano però tutte legate alle questioni valoriali, no? Creando per esempio nella visione progressista una ipotetica contrapposizione tra diritti sociali e diritti civili, per cui c'è un partito che si sarebbe impegnato, cioè il PD, solo su quelli civili e non sulle diseguaglianze materiali, sociali ed economiche che gravano sempre di più sulla nostra società, dove ci sono ormai quasi 5 milioni di persone in povertà. Ma al di là della valenza politica di quest'ultima uscita, è stato il leader del 5 Stelle Conte a portarla in auge la cosa. È significativo, no, che poi alla fine, nonostante le grandi guerre, le grandi crisi economiche internazionali, poi si dibatta o di immigrazione, ma sempre in chiave identitaria, oppure appunto di valori, il ruolo della donna, il riconoscimento meno dell'orientamento sessuale. Come mai, secondo lei?
11: È proprio così, io condivido molto questa sua analisi e trovo un po' pretestuoso, un po' in linea con quello che si dice, c'è ben altro a cui pensare, no? Ma ben altro a cui pensare non esclude che si pensi appunto ai diritti civili, ma anche ai diritti sociali come un insieme che compone il benessere delle persone e della nostra società. Il mio parere è che questi elementi, questi principi, questi elementi valoriali toccano nel profondo la nostra identità, l'identità di ciascuno, e dunque ci coinvolgono, ci toccano nel vivo, e nello specifico quando si parla di questioni di genere e di diritti legati alla identità, alla espressione personale, in qualche modo si scomodano quelle questioni, mi viene da dire, emotive, sentimentali, ataviche, legate alla nostra tradizione, che portano sempre in alto questi che sono elementi legati alle paure, no? La paura dell'estraneo, del diverso, che dettano l'agenda politica, perché, mi spiace dirlo, sono facilmente strumentalizzabili, perché portano appunto a cavalcare onde emotive di persone che compongono l'elettorato. E come è stato detto anche in precedenza dalla professoressa Pitticelli, c'è anche la questione della cittadinanza. Abbiamo una elemento importante di persone che provengono da culture diverse, da retaggi diversi, ma che sono magari nate in Italia, hanno trascorso tutta la loro vita in Italia, studiato in Italia, però non hanno la cittadinanza e quindi è precluso loro il voto. Questo è un elemento importante quando si parla di periodo elettorale e di priorità nell'agenda del governo o di chi si propone a governare il paese.
8: Questo è chiaro, diventerà un tema sempre più importante, lo immaginiamo, nei prossimi mesi, quando a un certo punto entreremo anche noi esplicitamente in campagna elettorale. Carla Bassu insegna diritto pubblico comparato all'Università di Sassi, una grande esperta di Costituzione. Grazie per essere intervenuta anche lei a Tutta la città ne parla stamattina, puntata che continua in musica. Prima vi annuncio che poi concluderemo questa trasmissione con un ultimo ospite, un giornalista e analista politico come Ilario Lombardo, proprio sui riflessi schiettamente e concretamente politici dei discorsi che abbiamo tenuto sin qui, guardando in questo caso soprattutto a destra. Ma prima, però, dicevo, continuiamo in musica con Sfaya e la sua canzone Bella Bambina. È un brano uscito nell'ottobre dell'anno scorso che rappresenta davvero un inno alla speranza, riflette i diversi volti e i diversi mondi della cantautrice, che ha madre italiana e padre egiziano, e si è raccontata anche qui a Radio 3 nella nostra trasmissione Il Tuffo, in una puntata dal titolo Il Grande Slash. Fayà è anche un medico, una dottoressa specializzando in anestesia, e per anni su Facebook ha raccontato con molta ironia l'incontro culturale quotidiano della sua famiglia in una rubrica chiamata Padri Arabi. Ascoltiamola nel brano Balla Bambina.

0: Il patriarcato islamista ha un fondamento religioso che si basa sulle scritture, sul Corano, e quello vannacciano si ispira ad una presunta ma obsoleta tradizione culturale che si contrasta con l'ironia, con l'umorismo, con la risata. E il patriarcato islamista può ancora uccidere. Fa paura e sarà molto difficile, se mai si riuscirà ad eradicare. Sono Esther, abito a Torino.
1: La voce di Esther apre la piazza di Radio 3, questa è Tutta la città ne parla, io sono Rosa Polacco e stiamo parlando di valori e di politica. C'è stato un sondaggio recente, SGV, secondo il quale alle urne la difesa dei propri valori conta più del portafoglio. Leggiamo da Huffington Post che per il 47% degli italiani la difesa della propria identità pesa più del miglioramento economico e si dichiara propenso a votare quelle forze politiche che promettono di riconoscere e proteggere la propria identità, i propri valori e il proprio mondo. Questa è una ricerca che peraltro è ispirata da un libro, quello di Domenico Petrolo, La stagione dell'identità dalla Brexit a Trump, perché orgoglio e valori contano più di salari e welfare, pubblicato da Franco Angeli. Sentiamo chi è collegato in diretta con noi da Berlino, giusto? Piero, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti. Sì, vi ho mandato questo messaggio perché ieri sera sul telegiornale qui in Germania mi ha colpito questa notizia, cioè a Magdeburgo, nella città di Magdeburgo, in previsione delle prossime elezioni e del grande successo che pare che potrebbe avere la AfD, i migranti, cioè persone che si sentono di origine immigrante, hanno fatto uno sciopero, uno strike, chiudendo le attività. Questo è stato possibile solo per chi aveva un'attività in proprio, perché non potevano estenderlo ai dipendenti, però l'effetto è stato notevole, almeno da quanto visto dall'immagine del telegiornale. Alcune vie erano completamente chiuse perché i ristoranti, i mini market che sono molti qua e tutte una serie di servizi che sono portati avanti dagli immigranti sono state chiuse per 5 ore. Quindi, e questo mi è sembrato un'iniziativa molto, molto forte, e mi chiedo cosa succederebbe se succedesse in Italia e anche i dipendenti migranti eventualmente scioperassero e ci renderemmo conto l'apporto che danno alla
1: E
2: nostra
1: infatti ne
2: società.
1: parlavamo proprio prima, all'inizio anche di questa trasmissione rispetto a Venezia. Bene, lo vedremo. Allora, qualche altra segnalazione. Sul sito laluce.news, testata online che racconta l'Italia da una prospettiva islamica, c'è un articolo di un paio di giorni fa, Per chi voteranno i musulmani italiani? La lezione che arriva dall'America, di Ibrahim Baya, è l'articolo, che scrive Mabdami e El Sayed mostrano che la sfida non è costruire un voto comunitario, ma una proposta capace di parlare all'intera società.
3: Siamo sicuri che si tratta di una storia così tanto speciale e particolare? Se questa statistica di violenza degli uomini in famiglia è alta tra di noi, perché non deve essere alta anche in comunità di religione musulmana più stretta, diciamo, più osservante? Non capisco questo precisare. È chiaro che non tutti saranno così, ma la proporzione sarà uguale se non più alta. Quindi io non credo che gli uomini violenti siano un caso particolare in queste comunità, così come non lo è nelle nostre.
1: Grazie per il vostro contributo anche a chi scrive sul nostro profilo Facebook. Se invece volete analizzare il fenomeno Vannacci, sul sito di Ipsos c'è un'analisi di Futuro Nazionale, l'analisi dell'elettorato di Vannacci, chi sono gli elettori e da quale aree provengono. Si basa questa analisi su circa 20.000 interviste condotte tra febbraio e giugno, dalle quali emerge la marcata prevalenza maschile del profilo del suo elettorato, ma trasversale per età. Ma va bene, questo lo vedremo tra poco perché il primo test sarà in Calabria il 28 settembre, quando si terranno le suppletive di Reggio Calabria e Vannacci presenterà il suo primo candidato. Ora sentiamo una clip, la voce di un ospite caro a questi microfoni, il sociologo Stefano Allievi, che apre l'ultima parte di Tutta la città ne parla.
4: Dove abbiamo sbagliato? E le risposte possibili sono due, e le riassumo con uno slogan. modernizzare l'Islam o islamizzare la modernità. Modernizzare l'Islam vuol dire vogliamo essere potenti come loro, facciamo come loro. Copiamo dall'Occidente, dall'Europa allora in particolare. Mandiamo, le elite mandano i loro figli a studiare a Parigi, a Londra, a Oxford, eccetera, e così via. Cioè impariamo l'Occidente, impariamo i valori dell'Occidente anche rispetto al genere, a tante altre cose di questo genere. L'altra alternativa è perché vincono loro? Perché non siamo più bravi musulmani e allora dobbiamo tornare a essere bravi musulmani, ma in una maniera nuova, diversa. Perché evidentemente come lo eravamo prima, tradizionalmente, ecco l'opposizione tra fondamentalismo e tradizionalismo, non andava bene, ci ha portato a questo.
5: Era la voce del sociologo, direttore di un master sull'Islam in Europa all'Università di Padova, Stefano Lievi, una conferenza dal titolo Le trasformazioni dell'islamismo radicale e il nuovo panorama globale. In questa puntata di Tutta la città ne parla, che non vuole essere una puntata politica, tantomeno su Roberto Vannacci, anche se l'abbiamo nominato tante volte, ma appunto su quel nucleo di valori che porta spesso a delle contrapposizioni, per esempio tra diverse forme di maschilismo e patriarcato, quel cortocircuito di cui parlava una signora stamattina a prima pagina, per cui il maschilismo patriarcato mediterraneo evocato da Vannacci assomiglia molto a quegli squilibri interni alle famiglie musulmane in Italia, che poi sono di tanti tipi, ce l'ha spiegato bene l'islamologa Renata Pipicelli, e scusatemi, ha pure ragione la signora che ha appena detto, ma non è che poi le famiglie italiane autoctone di liberali siano tanto diverse, no? Ho visto il continuo ricorrere di casi di maltrattamenti, abusi. E quello che però vogliamo fare adesso è aprire una pagina schiettamente politica per cercare, visto anche il riferimento molto interessante di un ascoltatore dalla Germania sull'ascesa dell'AfD, di capire cosa accadrà anche qui da noi. In realtà sta succedendo ovunque un po' in Europa, che chi usa parole d'ordine così forti fa riferimenti a valori esplicitamente regressivi, se non proprio filonazisti come AfD in Germania, ma insomma che ci fanno fare un gran salto indietro. Per esempio nel rapporto uomo-donna ottiene consenso, magari non vince ma scuote i sondaggi e tanta gente gli va dietro, di diversa natura, poi estrazione sociale, e dunque è il caso di capire davvero politicamente cosa stiamo per vedere nei prossimi mesi. Parlo ancora di quella apertura fatta, certo a titolo personale, da un esponente di spicco di Fratelli d'Italia come il vice ministro degli esteri Cirielli, che ha detto: mi auguro che si possa governare insieme a Vannacci, se loro vogliono governare con noi non vedo perché dovremmo escluderli. E lo ripeto, sono persone che parlano di maschi forti che devono gestire le passioni, proteggere le donne all'insegna di un rinnovato patriarcato mediterraneo, tutte cose che sono addirittura forse in contrasto con la nostra Costituzione, come ci ha spiegato poco fa la giurista Carla Bassu. Che ne pensa di tutto ciò un giornalista molto esperto di politica come la firma della Stampa, Ilario Lombardo? Buongiorno e benvenuto a Radio 3, Lombardo.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Si allineerà la destra anche di governo su queste posizioni estreme?
6: Ma guarda, secondo me no, nel senso che diciamo al momento la lettura che si dà di quelle che sono le proposte di Vannacci attengono ancora al folklore e al macchiettismo politico, quindi non c'è una vera riflessione sui contenuti di quello che propone Vannacci, soprattutto questa sorta di rivoluzione sociale che lui ha in mente, che appunto, come hai detto tu benissimo, è fondamentalmente regressiva. Però è vero

0: differenti. Mi ha colpito perché io tempo fa, parlando con una mia fonte, mi aveva detto il punto che noi ci dobbiamo porre nei confronti anche di Vannacci, che Vannacci può dire tutte queste fesserie, però c'è un elettorato che sta molto sui social a passare il tempo a scrollare, maschile, giovane, che viene molto attratto da questo tipo di proposte come quelle di Vannacci. E questo interroga un pochettino anche il significato di che cosa sia la proposta di destra che arriva oggi a livello mondiale, in Europa e negli Stati Uniti. Cioè, noi comunque abbiamo dei modelli tipo quello di Donald Trump, che incredibilmente dopo una presidenza, tutte le inchieste che ci sono state, tutto quello che c'è stato su di lui, anche come che viene descritto e viene un pochettino indicato come una sorta di maschio alfa tossico, lui è riuscito comunque a vincere e a prendere tantissimi voti anche da fasce elettorali americane trasversali, anche nel mondo femminile, cioè dell'elettorato americano.
1: Quindi in realtà è difficile da prevedere. Se quello che è chiaro e colpisce, lo chiedo proprio a uno che guarda da dentro le cose politiche, come lo diceva anche Rosa Polacco poco fa, leggendo un'analisi di Ipsos, se non sbaglio, come i valori, no? Le questioni, come chiamarle, etiche, più che i fatti socio-economici che riguardano magari anche la propria vita, fanno presa e spingono al voto, no? E suscitano passioni, emozioni,
0: Sì,
1: tutto si
0: il
1: batte su
0: voto della
1: questo.
0: destra, sì, il voto della destra è un voto profondamente emozionale, ma questo ormai ci sono ampi studi che lo dimostrano e io nella mia esperienza lo vedo, cioè nel senso, noi abbiamo avuto una parabola populista in Italia che ha progressivamente, diciamo, destrutturato il discorso pubblico. Come ha messo in difficoltà e ha stressato le istituzioni, così ha destrutturato il discorso pubblico ed è, se voi lo seguite, fondamentalmente ha accompagnato l'evoluzione tecnologica. Di che cosa?
1: Esatto.
0: Di piattaforme tecnologiche che lavorano sulle emozioni, non lavorano sul ragionamento, lavorano sulla velocità e sulle emozioni, quindi lavorano sulla sottrazione del pensiero. E questo purtroppo favorisce poi, ma è banale dirlo, chi ti fa la proposta più urlata, ma allo stesso tempo anche più semplice, perché ti si offre come una soluzione, come in un videogioco, no? Tu clicchi la soluzione più semplice di tutte. E questo pur nel cinismo anche dei leader populisti che lo hanno compreso, e questo vale per tutti, vale dal Movimento 5 Stelle, vale per Matteo Salvini, vale per Giorgia Meloni, adesso vale per Roberto Vannacci, c'è sempre stata questa tendenza a sfruttare questa caratteristica ormai degli strumenti del dibattito politico.
1: E credo che il dibattito sull'immigrazione che si infiamma da ormai una decina d'anni almeno nel nostro paese si spieghi esattamente con le parole che ha appena utilizzato il giornalista politico della Stampa Ilario Riombardo, che ringrazio, era l'ultima voce di questa mattina Tutta la città ne parla, c'era Fabio Zampa alla parte tecnica, Piero Puglisi al suo fianco in regia, Pietro Del Soldà e Rosa Polacco ai microfoni, Cristiana Castellotti, Piero Sorrentino, Antonio Santaniello, Cristina Faloci, Arianna Scarnecchia, lasciano la linea a Costanza Spocci per Radio Tremondo, noi ci risentiamo lunedì mattina alle 10.

0: Ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Costanza Spocci, bentornate e bentornati su Radio 3, Radio 3 Mondo, è il 28 agosto, è venerdì e sono le 11:43 secondi. Il macellaio di Srebrenica è morto. Ratko Mladic si è spento ieri in una prigione delle Nazioni Unite all'Aia a 84 anni. Era stato condannato all'ergastolo nel 2017 per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi tra il 92 e il 95 durante le guerre dell'ex Jugoslavia. Una condanna confermata in appello anche dal Tribunale dell'ONU nel 2021. Per molti Mladic è il boia sanguinario responsabile dell'assedio di Sarajevo e anche del genocidio di Srebrenica, ma per altri, soprattutto in ambienti nazionalisti serbi, resta invece un generale e un eroe, tanto che una parte della stampa serba parla di funerali con i più alti onori di Stato. E su riscrivere la storia, i Balcani non sono di certo l'unico esempio, perché a Dessau, dove un secolo fa è nato il Bauhaus, la scuola di architettura e di design chiusa dai nazisti nel luglio del 1933, oggi Dessau torna al centro di una nuova guerra culturale. C'è l'AfD, il partito di estrema destra tedesco, che accusa il Bauhaus di essere diventato il simbolo di un'identità tedesca troppo aperta e internazionale, dunque propone di ridurre i finanziamenti a tutta quell'arte che è considerata anti-tedesca. L'AfD, tra l'altro, è forte nei sondaggi in Sassonia-Anhalt e promette una vera e propria svolta patriottica nella cultura e nella scuola, e mette anche in discussione il peso della memoria del nazismo nella storia tedesca. Dietro il suo consenso sicuramente c'è anche il declino industriale, le difficoltà dell'ex Germania Est, ma si vedrà, perché il 6 settembre si vota e dunque questo appuntamento elettorale potrebbe trasformare la Sassonia in un vero e proprio laboratorio politico per capire come sarà la Germania di domani. Vi ricordo che potete sempre scriverci ai nostri profili social, dove ci chiamiamo Radio 3 Mondo, e mandare anche domande, opinioni e commenti via SMS o WhatsApp al numero 335 56 342 96.
1: Mr. Mladic, if you continue like this, we adjourn.
0: Sentiamo qualcuno che dice Mr. Mladic, la voce del giudice Alphonse Ory, che è presidente del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, e dice a Ratko Mladic appunto di calmarsi mentre dà in escandescenza proprio in aula. E a più di decenni dalla fine della guerra in Bosnia, Mladic è stato condannato anche in appello appunto per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, e la voce del giudice del tribunale e anche la voce di Mladic con noi l'ha sentita Elvira Mujicic. Buongiorno Elvira.
2: Buongiorno a voi.
0: Elvira Mujicic, scrittrice e traduttrice, voce di Radio 3, dove conduce Pagina 3 Internazionale. Tra i tanti bei libri che ha scritto, il suo ultimo è La stagione che non c'era, uscito con Wanda nel 2025. Elvira, sentivamo la voce di Mladic che dava in escandescenza in un tribunale, il tribunale dell'Aia, che tra l'altro non ha mai riconosciuto Mladic, non ha mai mostrato nessun rimorso, tanto che diceva, almeno qualcuno gli attribuisce queste frasi: i confini sono tracciati con il sangue e gli stati sono delimitati da tombe. Allora Elvira, chi era Ratko Mladic, cosa ha fatto e soprattutto perché la sua figura continua ancora oggi a dividere la Bosnia, la Serbia, ma anche l'Europa?
2: Grazie Costanza, in realtà l'hai già introdotto. E Ratko Mladic era appunto il generale prima dell'armata popolare jugoslava, e poi diventato generale dell'esercito serbo-bosniaco, quindi è stata la figura, diciamo, in qualche modo di spicco negli anni 90, già dall'inizio della guerra, dalle prime pulizie etniche. In realtà Ratko Mladic ha avuto un ruolo centrale, che poi è andato sempre più intensificandosi per arrivare poi ai giorni di Srebrenica, per arrivare a quello che è quello che è il, insomma, il crimine che più gli è stato imputato e che gli è valso questo ergastolo a cui è stato condannato, quindi il genocidio di Srebrenica, di cui sono appena stati 31 anni. E è stata una figura appunto di criminale di guerra per alcuni e di eroe per altri, come menzionavi anche prima rispetto alla stampa, ma in generale rispetto alla storia di questa guerra. Ratko Mladic è ancora una figura divisiva perché lo è stata sin dall'inizio, perché sin dall'inizio questa affermazione molto calzante che si gli è attribuita e quindi dei confini che si tracciano con sangue, ahimè, è la dichiarazione in cui si riconoscono nella maggior parte dei casi i nazionalisti di qualsiasi altitudine, quindi possiamo parlare di nazionalismo lì, ma insomma spesso mi preme sottolineare quanto questo tipo di politiche non siano endemiche dei Balcani, ma come vediamo ci riguardano continuamente a tutte le latitudini. E Ratko Mladic è interessante e secondo me è importante anche ricordare che Ratko Mladic è rimasto in libertà, in latitanza per quasi 16 anni, perché dal 95 sono passati 16 anni fino al 2011 quando è stato arrestato. Quindi ha vissuto con la connivenza di tutta una parte politica che ahimè è ancora al potere anche oggigiorno, e tant'è che tu facevi notare che molta della stampa serba sta riportando che saranno fatti probabilmente, insomma, queste sono le dichiarazioni, i funerali di Stato, ma i funerali di Stato non lo sta dicendo la stampa, lo sta dicendo il ministro della giustizia, Vujic, almeno queste sono le parole che gli sono state attribuite, insomma, adesso. Quindi è divisivo a 30 anni dopo, perché è chiaro che quella storia non si è conclusa. Non si è conclusa da tanti punti di vista. Se noi pensiamo ad oggi, a 31 anni dal genocidio di Srebrenica, molte famiglie non hanno ancora seppellito i propri morti, quindi non si è conclusa dal punto di vista emotivo per molte famiglie, non si è conclusa dal punto di vista proprio pratico, perché la sepoltura è anche un atto, così, è un rituale umano che in qualche modo mette fine a una storia. E non si è conclusa dal punto di vista.
0: Sì, aiuta a
2: Sì, scusami, sì.
0: concluderla, Elvira. Io ti volevo chiedere, insomma, tu sei proprio di Srebrenica e tra l'altro sei nei Balcani in questo momento, ti trovi lì, quindi volevo chiederti per le persone a te vicine con cui sei in contatto, anche che hanno vissuto in prima persona quei giorni, come è stata recepita la notizia della morte di Mladic?
2: Va abbastanza di pari passo proprio con quello che stavo dicendo. Ogni atto di questa storia risveglia un passato che poi non è passato, risveglia i ricordi, risveglia anche la rabbia e l'ingiustizia. È un'ingiustizia che tra l'altro poi si ripercuote ancora nel momento in cui una storia non è riconosciuta come tale, perché il genocidio di Srebrenica non è ancora, diciamo, stato riconosciuto dalle parti politiche, dalla parte nazionalista serba, della Serbia, e figuriamoci della Repubblica Srpska, che insomma è l'ente, la Repubblica che fa parte di questa federazione bosniaca, insomma, che è stata messa in piedi col trattato di Dayton. Quindi è l'ennesimo, non c'è sollievo in questa storia, non c'è sollievo per qualcuno che muore dopo tutto ciò che ha fatto. In fondo non c'è nessun tipo di, c'è forse è stata fatta un pochino di giustizia, perché è morto comunque in una cella, è morto comunque in una situazione diciamo di quantomeno di uno sconto, di pena. Però tutto ciò che rimane intorno a Mladic è ahimè abbastanza identico agli anni in cui sono stati commessi i crimini di cui è accusato. Quindi oggi il fatto che non sia riconosciuto da tutti che quelli sono stati dei crimini contro l'umanità, che sono stati crimini disumani, e il fatto che per qualcuno sia un eroe ci fa capire a che livello di elaborazione siamo in in quella parte di mondo e in generale come è difficile riuscire a imparare qualcosa dalla storia e fare sì che la storia ci sia in qualche modo una sorta di monito per il presente, non soltanto per il futuro. Quindi credo che Mladic, per quello che è, rimane davvero il simbolo di questa impossibilità di uscire da quella storia degli anni 90.
0: In quella storia degli anni 90 proprio tu parli nel tuo libro La stagione che non c'era, un libro bellissimo che consiglio alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, ed è importante questo libro perché parte proprio nella Jugoslavia degli anni 90, nella Jugoslavia del prima di Mladic, ormai delle azioni di Mladic, una Jugoslavia in cui l'aria è tesa, ma le voci dei nazionalisti si fanno sempre più insistenti. Tu in questo libro cerchi di capire qual è il momento esatto in cui la storia cambia in maniera radicale e quello che sembra un tranquillo susseguirsi di eventi diventa un ruzzolone giù per il dirupo. Allora, Elvira, per te quando è stato questo momento in cui hai capito che c'era questo ruzzolone giù per il dirupo?
2: Ma devo dire, non lo so se lo si capisce io ho scritto questo libro molti anni dopo, perché appunto è un libro dell'anno scorso, interrogandomi proprio, perché è davvero difficile capire quando si prende una strada che poi sarà una strada senza uscita, e lo si capisce sempre forse troppo tardi, credo, almeno da quello che io ho potuto intuire, lo si capisce davvero sempre troppo tardi, perché quando inizia una guerra, almeno nella mia esperienza, abbiamo sempre pensato che iniziata la guerra fossero semplicemente dei disordini e che sarebbe durato 10 giorni e poi 2 settimane e poi 3 mesi. E anche durante l'assedio di Srebrenica abbiamo pensato che si sarebbe concluso. E anche persino dopo l'11 luglio, le prime settimane, abbiamo pensato che le persone scomparse fossero scomparse, ma non in modo definitivo, che fossero prigionieri. È molto difficile riuscire davvero a sintonizzarsi e capire quando le cose ormai vanno e noi non avremo più nessun tipo di controllo su di loro. A me interessava molto questo, mi interessa molto questo tema, perché credo che sia davvero attuale provare a capire, cioè, quando cambia uno spirito del tempo. Quella Jugoslavia che io ho provato a raccontare era una Jugoslavia della fratellanza e dell'unità. E poi è cambiato il cosiddetto Zeitgeist, ed è diventata un'altra cosa, è diventato un luogo invece di nazionalismo. Cioè, come accadono queste cose, e come mai non abbiamo mai i cosiddetti anticorpi per capirlo in tempo, prima che davvero le vicende e la grande storia inizino a stritolarci. A quel punto è molto difficile tornare indietro.
0: Ecco, appunto, quando accade che in un continente in cui si parla di fratellanza dei popoli salgono e sorgono i nazionalismi. A proposito di momenti in cui la storia si trasforma in un ruzzolone giù per il dirupo, appunto, noi ora ci sposteremo in Germania. Intanto, grazie mille, Elvira Muicic, per essere stata con noi qui a Radio Tremondo.
2: Grazie a voi e buona giornata.
0: Ricordo Elvira Muicic, scrittrice, traduttrice, voce di Pagina 3 Internazionale, il suo ultimo libro La stagione che non c'era con Wanda nel 2025. Dicevamo, ruzzoloni giù per il dirupo, una storia che si trasforma, e quindi noi ci spostiamo ora in Germania, dove il Bauhaus, dopo ben 93 anni, torna di nuovo sotto attacco.
3: 1919 gründete Architekt Walter Gropius in Weimar das Bauhaus, eine neuartige Kunstschule, später mit Sitz in Dessau, die sich 1933 dann in Berlin wegen des Nationalsozialismus auflöst. Unsere Art zu gestalten und zu leben prägt sie aber bis heute.
0: E stiamo sentendo, è un servizio di Arte, il canale franco-tedesco, che parla proprio di quando l'architetto Gropius nel 1919 a Weimar fondò il Bauhaus. E con noi questo servizio di arte lo sta sentendo anche Lorenzo Monfregola. Buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
0: Monfregola, giornalista freelance, scrive per Il Foglio, Spegna, Limes e Le Grand Continent. E insieme a Monfregola con noi c'è anche Vincenzo Trione. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
0: Trione, professore ordinario di storia dell'arte contemporanea e di arte media all'Università Federico II di Napoli, nonché presidente della Triennale di Milano. Allora, la città di Dessau, dicevamo in apertura, dove proprio un secolo fa è anche fiorita la scuola del Bauhaus, è il posto anche in cui nel 1933 i nazisti hanno cacciato proprio questo movimento di avanguardia. Dunque, a 100 anni, proprio a Dessau si profila un'altra guerra culturale che è una posta in gioco decisamente alta. Allora, Lorenzo Monfregola, ti chiederei un aiuto intanto per contestualizzare cosa sta succedendo. Perché AfD, il partito di estrema destra tedesco, attacca oggi in Sassonia un movimento che è nato 100 anni fa?
6: Ma allora, innanzitutto perché si sente molto forte. Il 6 settembre ci saranno le elezioni in Sassonia-Anhalt. E AfD è data sopra il 40% e forse per la prima volta riuscirà a guidare un governo. Bisogna vedere se raggiungerà una maggioranza assoluta dei seggi o meno. E il secondo motivo è che questa polemica abbastanza strumentale è all'interno del DNA di una parte di AfD, non della parte che la sostiene per motivazioni, diciamo, più populiste, che non si occupa di questi argomenti, ma all'interno del partito c'è tutta una linea di estrema destra che va a riprendere temi che erano rimasti tabù, come attaccare ad esempio anche una scuola d'arte, una scuola d'architettura, uno stile di architettura che era inviso al regime nazionalsocialista. Questo fa parte di tutto una promessa di AfD di cambiare profondamente le politiche culturali a livello nazionale, se mai arriverà al governo, ma soprattutto in questo caso in Sassonia-Anhalt. E quello che possiamo dire, per fare un salto molto veloce e analitico, si tratta di cambiamenti, per esempio su come si insegna il nazionalsocialismo. Viene detto parleremo meno di Hitler, più di Bismarck, toglieremo tutti i discorsi sul neocolonialismo, sul postcolonialismo. Insomma, sono tutti argomenti che in realtà potrebbero avere una loro legittimità all'interno di una lettura conservatrice, ma proprio la furia che mostra la AfD nei confronti appunto della questione Bauhaus dimostra come l'intento in realtà sia abbastanza eversivo e vendicativo nei confronti della cultura tedesca dal 45 a oggi, e quindi nutre il sospetto che dentro ci siano proprio i germi di questa cultura autoritaria che poi AfD nega sempre di avere dentro di sé, ma che continua a emergere proprio in questi piccoli dettagli.
0: Grazie Lorenzo Monfregola. Io chiederei a Vincenzo Trione un po' di spiegarci perché il Bauhaus, che sì è una scuola di design ma anche un vero e proprio movimento, insomma storicamente cosa rappresenta per la Germania e per l'Europa?
7: Ma innanzitutto Dessau è il secondo capitolo della vita del Bauhaus, perché il primo capitolo risale a Weimar 1925, Dessau 25-32, infine Berlino 32-33, quando c'è la chiusura della scuola promossa, voluta dal nazionalsocialismo. Il Bauhaus è stata sostanzialmente un'esperienza di una straordinaria esperienza di transito, vale a dire che per un verso riprende la grande tradizione delle botteghe medievali e rinascimentali, fondate sul rapporto tra linguaggi diversi, pratiche diverse, e rapporto molto stringente tra allievi e maestri. Per un altro verso è un po' una grande prefigurazione di quelle che sono diventate poi nella postmodernità le factory che sono state praticate da artisti, diciamo da Andy Warhol fino a Jeff Koons, per citare solo due nomi possibili. L'esperienza del Giulio Carlo Argani, in uno dei libri più importanti, tra l'altro molto apprezzato anche da Gropius, aveva definito il Bauhaus come una scuola di democrazia. Una scuola di democrazia che declina l'idea di democrazia dal punto di vista delle arti, dal punto di vista della didattica e dal punto di vista anche della visione culturale. E dunque, da un lato, l'aspetto interessante è che la sfera didattica e la sfera produttiva nella Bauhaus si sono strettamente intrecciate. Dall'altro lato c'è l'aspetto che a me sembra più interessante, che le discipline, diciamo così, umanistiche tecniche creative e le discipline tecnologiche si stringano in maniera indissolubile. La cosa che mi ha sempre più affascinato del Bauhaus è che al suo interno grafica, pittura, scultura, cinema, fotografia, arti applicate erano sostanzialmente poste sullo stesso piano, un po' sull'idea del sistema delle arti caro al Rinascimento. Ma infine qui vengo al tema più delicato, è la questione politica. Ovvero il Bauhaus in fondo ha ripreso la grande vocazione delle avanguardie primo novecentesche nell'elaborare una idea di Europa della cultura. Vale a dire che all'interno del Bauhaus era diventato un po' una grande piattaforma, quasi un hub, all'interno del quale si ritrovavano figure che venivano dai diversi paesi d'Europa e andavano appunto in Germania per condividere culture, sensibilità, strategie, visioni. Ecco, io credo che ed era ciò che Ursula von der Leyen aveva intuito nel 2020, il Bauhaus sia un vero modello di Europa contemporanea.
0: Ecco, e probabilmente su questo Trione le chiederei, proprio visto che siamo arrivati alla contemporaneità, al di là di Ursula von der Leyen, cioè che diciamo rappresenta la parte più istituzionale e anche più alta, no, della politica, da un punto di vista artistico e culturale, ma orizzontale, cosa rappresenta per noi europei oggi il Bauhaus? Quali valori nello specifico?
7: Beh, rappresenta un'idea sia di arte che di cultura che di fare, l'esperienza del fare. C'è un passaggio di grande attualità di Gropius, secondo il quale l'artista è colui che coglie l'uomo nella sua totalità. E l'artista è in fondo il prototipo dell'uomo completo, verrebbe quasi a dire dell'uomo totale. Ecco, io credo che l'aspetto più interessante, la lezione del Bauhaus, sia stata quella di pensare l'arte intanto non come un'esperienza idealistica, ma come qualcosa che deve essere utile alla vita della polis, alla vita della città. Ma al tempo stesso il Bauhaus ha anche intuito quello che dovrebbe essere un po' la chiave della grande formazione, cioè di mettere insieme tecnologie e saperi umanistici, di costruire continue ibridazioni tra questi mondi e anche nell'affrontare le questioni strettamente ambientali. Non dimentichiamo che il grande orizzonte di riferimento del Bauhaus è la città. In fondo la grande profezia di Gropius è di pensare a un artista che ha una funzione civile e politica perché opera all'interno della città e la città è la cornice all'interno della quale si ritrovano gli oggetti di design singoli, gli interventi di grafica e le opere d'arte. Ecco, questa visione completa in cui l'arte diventa momento necessario della vita di una comunità e di una città, credo che sia la grande lezione della Bauhaus. Spesso io parlo della Bauhaus come faceva Argan, riferendomi appunto alla scuola della Bauhaus, e io credo che questa anche la forte attenzione che oggi gli artisti manifestano nei confronti dell'arte civile, politica, sorretta da una profonda sensibilità militante, in fondo nasce da quella sensibilità elaborata da Gropius circa 100 anni fa.
0: Dunque l'arte come un momento necessario, un momento di una città, un momento anche politico e civico. Lorenzo Monfregola, possiamo definire questa guerra al Bauhaus una guerra culturale? Anche tu prima menzionavi il fatto che insomma questo passato nazista della Germania è un peso che la sua popolazione sconta dal 45, e però appunto il dibattito non è solo sull'arte, è sulla storia, è sulla scuola. Quanto diciamo questa guerra culturale, se poi tu mi dirai si può chiamare così, pesa nelle elezioni del 6 settembre in Germania orientale, in Sassonia in particolare, e quali sono questi ingredienti della ricetta vincente di AfD per queste elezioni? Perché sembrano molto avanti nei sondaggi.
6: Allora, sì, possiamo definirla una guerra culturale, ma non è la guerra culturale di cui la Germania ha bisogno, nel senso che riaffrontare la questione della colpa nazista, come viene insegnata, riaffrontare il concetto di nazione. La Germania, per esempio, in questo momento sta affrontando la questione anche del riarmo, della rinascita del proprio esercito. Quindi questi sono temi che in realtà vengono fuori naturalmente. Sono tutte questioni che hanno la loro legittimità all'interno del dibattito politico. Quello che noi vediamo è che quando li prende mano AfD diventano, come appena abbiamo sentito, no? Il Bauhaus innanzitutto rappresenta anche una tradizione europea, mentre viene rifiutato da AfD in maniera molto provinciale, perché è antitedesco, che è un termine che all'interno anche di una destra europea in realtà non ha alcun futuro. E quindi tutto il tema viene portato, tutti i temi che porta avanti AfD vengono portati in maniera molto avanti, molto, in maniera molto vendicativa, molto raffazzonata, molto aggressiva, e quindi questo avvelena anche un dibattito che magari la Germania potrebbe fare in maniera diversa, in maniera più pacata e soprattutto in maniera molto più intelligente. La questione della Sassonia-Anhalt. La Sassonia-Anhalt da anni si aspetta un risultato di questo tipo, non è uno risultato scontato, inevitabile, si giocherà su pochi seggi, non sappiamo se AfD riuscirà a governare o a fare un governo di minoranza o a trovare degli alleati, questa è una cosa molto improbabile. Questione del perché c'è questo forte successo di AfD a Est, ne abbiamo parlato spesso, ci sono due segmenti sociali fondamentali. Il primo sono le persone deluse e rimaste indietro, che si sentono dei cittadini di serie B rispetto alla riunificazione tedesca, e quindi parliamo di una sofferenza sociale. E il secondo è una specie di mancata elite che pensava che con la riunificazione avrebbe preso le redini degli stati della Germania dell'Est, e questo non è successo perché soprattutto all'inizio c'è stato, diciamo, una certa colonizzazione culturale e dirigenziale da parte dell'Ovest. Questi due segmenti si sono uniti e il partito è diventato un partito profondamente territorializzato.
0: Tra
6: I
0: l'altro,
6: partiti tradizionali, dimmi.
0: dicevo anche una Germania dell'Est, sì, con questi partiti tradizionali che si sono sentiti, che hanno escluso in parte, diciamo anche la Merkel veniva dall'Est, ma in generale comunque la maggior parte sono stati esclusi. C'è anche un tema di declino industriale e c'è anche un tema, volevo chiederti, Monfregola, ovviamente con una battuta, segnalavi anche tra i tuoi pezzi, anche sui social, il fatto che ci sono anche tante organizzazioni neonaziste, in Sassonia, che vengono anche sgominate proprio in questi giorni con dei raid della polizia tedesca, quindi mi chiedevo anche quanto questi movimenti hanno un impatto effettivamente sulle elezioni e sull'avanzata di AfD.
6: Ma sono movimenti che sono lì da decenni, e che sono movimenti che toccano in parte alcuni settori di AfD. AfD sta molto attenta ovviamente a non farsi contaminare pubblicamente, ma ogni tanto succede. Ieri c'è stata una razzia, una grossa perquisizione contro la Artgemeinschaft. La Artgemeinschaft è molto interessante, è un'organizzazione neonazista che è stata vietata nel 2023 e ha un elemento interessantissimo, perché è un'organizzazione neopagana e fortemente anticristiana. E perché viene rifiutato il cristianesimo all'interno di questa organizzazione, di questo filone? Perché appunto non viene considerato come non sufficientemente tedesco. E quindi torniamo a questo profondo provincialismo, dove la questione non è neanche quella di una destra europea, ma proprio dell'essere o non essere tedesco. E possiamo trovare anche dei paralleli in questo senso. Cioè, vediamo un tentativo di eversione culturale completamente staccata dalla contemporaneità, completamente staccata anche dal mondo conservatore, che mostra invece quelli che sono i termini di un'ideologia più eversiva, vendicativa, che non ha appunto spazio poi nel mondo conservatore europeo. E questo è quello che contraddistingue poi il problema di AfD vero e proprio, che è un partito ideologicamente molto aggressivo, ma anche molto confuso.
0: Grazie, grazie mille Lorenzo Monfregola, ricordo giornalista freelance, esperto di Germania, e grazie anche a Vincenzo Trione, professore ordinario di storia dell'arte contemporanea, presidente della Triennale di Milano. Così noi concludiamo oggi la nostra puntata di Radio Tremondo e passiamo il microfono ai colleghi di Radio Trescenza. Buon ascolto.

0: nuovo telescopio spaziale, intitolato a una grande astronoma statunitense, sta per ampliare la nostra comprensione dell'universo, dalla natura, dell'energia oscura, allo studio degli esopianeti. A poche ore dal lancio andiamo alla scoperta del Nancy Grace Roman Telescope della NASA. Buongiorno da Marco Motta, benvenute e benvenuti in una nuova puntata di Radio 3 Scienza, quando stanno per scoccare le 11:31 e dunque domenica mattina alle 7:26 locali, ora della Florida, è previsto il lancio dal Kennedy Space Center del nuovo telescopio spaziale della NASA, che ha avuto, come scopriremo, una genesi un po' particolare e porta il nome dell'astronoma che ispirò il telescopio spaziale Hubble. Lo racconteremo tra poco, voi scriveteci come sempre al 335-5634-296 con un sms o un whatsapp, ma prima di andare nello spazio rimaniamo qui sulla Terra, in quell'area del pianeta al confine tra Tibet e Nepal, devastata dall'alluvione di mercoledì scorso che ha provocato, secondo gli ultimi aggiornamenti, almeno 469 morti e oltre 1500 dispersi. Ci torniamo insieme a Ivan Marchesini. Buongiorno e benvenuto a Radio 3 Scienza.
1: Buongiorno, grazie.
0: Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Ivan Marchesini è ricercatore all'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica al CNR e tra l'altro proprio poche settimane fa ha trascorso un periodo da visiting scientist al Centro di Ricerca per i Rischi Naturali in ambiente montano dell'Accademia Cinese delle Scienze e dunque in contatto anche con i colleghi cinesi. Partiamo, Ivan Marchesini, descrizione, diciamo, di quello che è successo, che un po' abbiamo raccontato già ieri mattina da questi microfoni, ma forse si sono aggiunti anche nuovi dettagli scientifici sulla appunto definizione di come è avvenuto e soprattutto i numeri in gioco, i volumi in gioco, in particolare di ghiaccio, di rocce che hanno provocato questa alluvione.
1: Sì. Ieri sono uscite delle immagini satellitari nuove, in particolare dei satelliti Landsat, e questo ci ha consentito di osservare meglio quello che era successo in corrispondenza di quella situazione. E si evidenzia come una superficie abbastanza rilevante di un fronte glaciale si sia distaccato, non da solo, ma portandosi dietro in congiunzione con un'enorme quantità di roccia. La parte di ghiacciaio che stimiamo, solo di ghiaccio, che stimiamo si sia distaccata, dovrebbe essere dell'ordine di 30 milioni di metri cubi. Ma a questo si aggiunge tutto il materiale di roccia che stava sottostante a questo ghiacciaio e non riusciamo a valutarlo ancora con certezza. E poi dobbiamo considerare che nel movimento che poi questa massa di ghiaccio e detriti ha fatto verso il corso d'acqua principale, il recettore, ha incontrato tutta una serie di materiali detritici monerici che sono rimasti in zona a causa dell'arretramento del ghiacciaio per i ben noti fenomeni di climate change che conosciamo, e che erano ricchi di appunto sedimenti, acqua. Il volume è cresciuto a quel punto in modo estremamente rilevante, pensiamo sia più che raddoppiato, probabilmente siamo arrivati nell'ordine di 100 milioni.
0: Difficile stimare. Con precisione. C'è chi ha fatto paragoni con il disastro della diga del Vajont, il volume di distacco dal Monte Toc. È paragonabile?
1: Allora, il distacco dal Monte Toc fu dell'ordine di 250 milioni di metri cubi. In realtà però poi l'onda che si sollevò e che tracimò dalla diga del Vajont che colpì poi Longarone si stima fu dell'ordine dei 50 milioni di metri cubi. Quindi le quantità in gioco dal punto di vista dei fluidi sono simili probabilmente. Quello che è rilevante è anche la velocità con cui quello che è successo recentemente in Nepal. Abbiamo stimato che nel tratto a monte della dogana, dove c'è stato quel video che abbiamo visto probabilmente tutti, che distava circa 9 chilometri, 14 chilometri, dipende da dove partiamo, dal distacco, La velocità del movimento è stata dell'ordine superiore ai 100 km orari, quindi diciamo veramente distruttiva e si è arricchita di materiale procedendo verso valle, e l'ha fatto anche dopo.
0: Sì,
1: Stimiamo che sia arrivata oltre i 150 km dal punto di distacco.
0: questo ci dà l'idea, insomma, davvero dei numeri in gioco. I Marchesini faceva riferimento al video che forse è circolato più di tutti, di quel grande edificio appunto di confine tra Tibet e Nepal, letteralmente travolto appunto da questa ingentissima onda di piena. Ivan Marchesini, in queste ultime ore si parla molto del rischio di possibili nuove alluvioni, legato soprattutto alla formazione diciamo, di bacini che si sono creati in conseguenza di tutto questo stravolgimento di quell'area. Sul lato cinese, abbiamo letto questa mattina, sono anche state sospese le operazioni di soccorso. Che cosa sappiamo e come si sta monitorando quindi la situazione?
1: Sì, ne abbiamo scritto anche sul nostro blog Polaris, che teniamo operativo in questi giorni, e anche grazie ai contatti che abbiamo con i nostri colleghi cinesi, sappiamo che in corrispondenza proprio del punto in cui la massa iniziale ha intersecato l'alveo principale, che poi è quello in cui abbiamo visto tutti i video, sono rimasti dei rilevanti residui di detriti e sedimenti che probabilmente sono stati causati anche dal distacco di frane locali. In quel punto l'onda dei detriti ha raggiunto quasi 300 metri di altezza nella versante opposto dove ha impattato. E questi detriti hanno determinato lo sbarramento di quel fiume che si è progressivamente, diciamo, e questo sbarramento ha provocato appunto un invaso che si è progressivamente riempito. Da quello che sappiamo, ha raggiunto il colmo, si sta scaricando verso valle. Per questo motivo, probabilmente anche in un momento di diciamo, attività di ricerca e soccorso in quella zona, le attività si stanno limitando perché l'evoluzione di una diga di questo tipo di sbarramento può essere anche molto rapida. Non è detto, ma potrebbe esserlo, quindi vale un
0: Cioè
1: principio di
0: potrebbe
1: precauzione,
0: collassare,
1: non possiamo
0: diciamo, Ivan
1: perdere anche,
0: Marchesini,
1: certo,
0: cioè il rischio che
1: sì, potrebbe
0: collassi.
1: collassare. Assolutamente, sì.
0: E quindi naturalmente va monitorata con grande attenzione e sì, capiamo i rischi a cui sono esposti anche i soccorritori che stanno operando
1: Assolutamente.
0: nella zona. Faceva riferimento Ivan Marchesini al sito polaris.irpi.cnr.it, nel quale ci sono appunto gli aggiornamenti che mano a mano arrivano anche dal punto di vista di caratterizzazione scientifica di quello che è successo. Ivan Marchesini, un'ultima domanda, le chiedo una risposta breve, anche se la domanda, anche se appunto la questione è complessa, l'abbiamo un po' menzionata anche ieri. Sistemi di early warning, diciamo, di allerta precoce di fronte a eventi di questa natura, adesso che abbiamo anche una caratterizzazione più definita, sono possibili?
1: È molto complessa. La risposta richiederebbe una trattazione molto lunga. Sono molto difficili, mi faccia dire. Penso di avere un minuto scarso, quindi mi sarà
0: Esatto.
1: molto difficile
0: Ci
1: entrare
0: dia
1: nel dettaglio. Però
0: un'idea della complessità.
1: diciamo che, per esempio, in Italia esistono i ghiacciai in prossimità del Monte Bianco, quello del Plan Fincier, per esempio, che vengono monitorati in continuo anche con strumenti di, diciamo, topografia, per cercare di verificare l'accelerazione dei movimenti stessi e predire possibili inneschi. Farlo su tutto l'arco himalayano, dove ci sono migliaia di questi fenomeni, è, capite bene, impossibile, anche perché poi parliamo di quote terribilmente alte. Il distacco è avvenuto a 5.200 metri, questo qua. Si può cercare di operare con i satelliti, ma qui entra in gioco il problema del revisiting, cioè questi satelliti passano sullo stesso punto con una frequenza che non è oraria, non è nemmeno giornaliera spesso, è settimanale, e questo ovviamente limita la nostra capacità di poter vedere dei precursori rapidi.
0: E io Marchesini la ringrazio perché nonostante il poco tempo a disposizione ci ha dato un'idea però di che cosa significa provare a monitorare un'area così incredibilmente complessa e vasta di ambienti glaciali e montani naturalmente come l'Himalaya e cercare di definire i possibili rischi. Grazie davvero Ivan Marchesini, lo ricordo, ricercatore dell'Istituto per la protezione idrogeologica del CNR. Tra poco invece noi cambiamo proprio pagina, parliamo del nuovo telescopio spaziale della NASA che sta per lasciare il nostro pianeta, per aprirci nuovi occhi sul nostro universo. 335-5634-296.

0: Nancy Grace Roman Space Telescope, e questo è il nome completo del nuovo telescopio spaziale della NASA, che sarà lanciato domenica mattina dal Kennedy Space Center in Florida e che oggi proviamo a raccontare con l'aiuto di Massimo Roberto. Buongiorno e benvenuto a Radio 3 Scienze.
1: Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno.
0: Grazie davvero per aver accettato il nostro invito. Abbiamo la fortuna che Massimo Roberto in questi giorni si trovi in Italia, perché normalmente è negli Stati Uniti, dove è ricercatore allo Space Telescope Science Institute di Baltimora, oltre che docente alla Johns Hopkins University, che è sempre lì a Baltimora. Massimo Roberto ha guidato il team di astrofisici al lavoro sullo strumento principale del James Webb Space Telescope. Ne abbiamo parlato varie volte qui a Radio 3 Scienze, lanciato ormai quasi 5 anni fa, e che anche lui ci ha aiutato ad aprire nuovi occhi sull'universo e ampliare la nostra capacità di studiarlo. Massimo Roberto, vorrei partire innanzitutto dal nome di questo telescopio spaziale, perché appunto i due famosi precedenti, l'Hubble Space Telescope, intitolato al grande astrofisico Edwin Hubble, James Webb, che ha dato il nome all'ultimo, al nuovo telescopio spaziale che abbiamo appena menzionato, è stato un amministratore della NASA ai tempi dei programmi spaziali Apollo. Nancy Grace Roman, chi era?
2: È praticamente un personaggio, diciamo, a metà, ma altrettanto importante come Webb, se non di più. È stata la persona, il primo direttore dei programmi scientifici della NASA. Quando la NASA venne fondata, l'idea era costruire razzi, esplorare lo spazio, ma soprattutto per usi civili, se vogliamo anche militari, mandare gente nello spazio, non perdere la competizione, la space race con i russi. Nancy Grace Roman fu quella che molto presto convinse l'amministrazione della NASA che sarebbe stato necessario avere un programma scientifico forte e robusto, perché ultimamente se vai nello spazio devi sapere anche perché ci vai, e la piattaforma spaziale è talmente eccezionale che era imperdibile. E l'idea di Hubble, tra l'altro, era già stata avanzata, si sapeva che sarebbe stata una rivoluzione se avessimo mandato telescopi nello spazio. Lei è stata la campionessa che per anni ha insistito fino a rendere reale questa nuova divisione scientifica della NASA, e dobbiamo molto.
0: Ne dobbiamo molto, appunto, a cominciare dal telescopio spaziale Hubble, che venne lanciato nel 1990 e che ha cambiato appunto il nostro modo di osservare l'universo, con le prime incredibili immagini che arrivarono e che poi sono state ulteriormente arricchite dal lavoro negli ultimi anni del James Webb Space Telescope sul quale lei lavora. Massimo Roberto, vorrei, prima di entrare nella descrizione proprio un po' più fine di questo telescopio e dei suoi obiettivi scientifici, ricordare almeno il fatto che ha avuto una genesi un po' particolare. Diciamo, per certi versi è stato un po' riciclato, riadattato da un satellite statunitense.
2: Esatto.
0: Che aveva tutte altre finalità.
2: Esattamente, esattamente. Ho provato a guardare in giro quanto sia oramai diffusa, cioè quanto sia facile trovare su internet informazioni di questo tipo. Non è tanto reclamizzata la cosa, ma fu chiaramente un'enorme sorpresa quando si venne a sapere nei corridoi che nel 2012, quando si iniziava a pensare a questo nuovo telescopio, classe 1,5 metri, 1,2 metri, 1,6 metri, chi lo sa, che era arrivata una telefonata alla NASA, pare, dall'agenzia che con sorella che si occupa di osservare dallo spazio la Terra, che avevano due vecchi telescopi in un hangar e avevano il problema di pagare l'affitto dell'hangar. Insomma, poi le storie vanno sul leggendario, e sostanzialmente chiedevano se la NASA era interessata a prenderli. Quindi qualcuno non ha riattaccato il telefono e ha detto: ma parliamone.
0: Erano telescopi spia sostanzialmente, diciamo, con queste finalità, osservazione della Terra.
2: In quel senso. Chi può dirlo?
0: Dettaglio non lo sappiamo, magari.
2: Però la sorpresa che erano telescopi, diciamo, della classe Hubble, quindi 2,40 metri, da questo punto di vista non è un aumento di diametro di area di raccolta, ma il disegno ottico del telescopio è totalmente diverso. Un telescopio con tre specchi invece di due, morale della favola, ha un campo di vista che è 100 volte più grande di quello di Hubble. I telescopi arrivarono senza strumenti, praticamente nudi e crudi, la struttura, le ottiche principali, tutto il resto l'avevano saggiamente rimosso. E però ci siamo trovati questa macchina, quindi è stato anche dal punto di vista dello sviluppo e dell'ingegneria un risparmio di tempo e di risorse importante, insomma era imperdibile questa possibilità e si è fatto un telescopio più grande di quello che si pensava allora e relativamente velocemente.
0: E relativamente velocemente perché tra l'altro il lancio appunto, come abbiamo ricordato, previsto per domenica mattina, arriva addirittura in anticipo rispetto alle stime originali che parlavano dell'inizio del 2027, se pensiamo per esempio a quanto era stata travagliata e invece poi la finalizzazione del James Webb Telescope colpisce appunto questa rapidità. Allora, tra poco descriviamo, lei ci ha già dato un po' una descrizione di come è fatto materialmente questo telescopio, ma parleremo anche delle finalità scientifiche. Ma per capire, Massimo Roberto, l'atmosfera anche che si respira in queste ore allo Space Telescope Science Institute di Baltimora, dove lei lavora, lo ricordiamo, in questo momento
2: certo,
0: sta in Italia,
2: certo,
0: abbiamo raggiunto Gisella De Rosa, l'astrofisica italiana che è a capo del team scientifico del Roman Space Telescope. Sentiamo che cosa ci ha detto.
3: Direi un'atmosfera veramente speciale. C'è stata oggi una conferenza scientifica, si sono ritrovati scienziati da tutte le parti del mondo per parlare della scienza che Roman farà nei prossimi anni e un po' delle grandi domande a cui cercheremo di rispondere. Materia oscura, energia oscura, ricerca dei pianeti nella nostra galassia. E dall'altra parte ci sono operazioni, come dire, concrete che la NASA e SpaceX stanno facendo, che poi porteranno al lancio praticamente. Il telescopio è già stato integrato nel razzo, stanno facendo gli ultimi controlli e nelle prossime ore, nel prossimo giorno, il Falcon Heavy verrà portato alla rampa e preparato per il decollo. Io sono molto eccitata perché sabato sono stata invitata a vedere il razzo in posizione di lancio ed è un momento molto emozionante perché sono anni e anni di lavoro che stanno culminando finalmente, però in un certo senso il nostro lavoro per noi che lavoriamo per il Science Operations Center comincerà davvero dopo il lancio, quando Roman sarà in viaggio verso la sua orbita e dovremo trasformarlo in uno strumento per fare nuova scienza. In fondo il lancio è un po' l'evento che tutti vedono, ma per noi è il giorno dopo che comincia un po' la nostra avventura.
0: Traspare chiaramente, insomma, dalla voce di Gisella De Rosa l'emozione di arrivare finalmente al lancio di questo telescopio spaziale sul quale ha lavorato. Massimo Roberto, lei ci ha già dato un po' l'idea delle dimensioni che, se ho capito bene, sono comparabili, diciamo, a quello del telescopio spaziale Hubble, ma la capacità di studiare, di osservare in dettaglio l'universo è molto più ampia. Ci spiega meglio cosa significa questo?
2: Roman, contrariamente ad Hubble, ha, se vogliamo, capacità da un lato estremamente più potenti, più espanse, fa foto su questo campo a grandissimo campo. D'altra parte non ha, proprio perché è tutto lo spazio disponibile occupato da questo strumento, più un secondo di cui possiamo parlare sicuramente, ma la strumentazione si concentra per sfruttare questa capacità unica. Quindi Hubble ha anche ha un complesso di strumenti che mancano a Roman, perché Roman è dedicato a fare questa cosa che è enormemente più potente di quella di Hubble. Fare immagini a grande campo 100 volte vuol dire quello che si fa in un mese con Roman si fa in 100 mesi, occorrono anni con Hubble, praticamente sono impossibili. E una delle caratteristiche principali è il fatto che, avendo grande campo, non costa tanto ritornare su quel campo, e ritornare sul campo vuol dire che uno scopre tutto quello che nell'universo, nelle 2-3 settimane, quello che è, dipende dalla cadenza, è cambiato. Cioè l'universo viene rivelato da Roma, io dico sempre, come un albero di Natale, di lucine che si accendono e si spengono, una quantità enorme di fenomeni che svelano aspetti della fisica proprio perché sono rapidi e transitori, sono quelli difficili da osservare, ma quelli più interessanti. Ma sicuramente usciamo dal paradigma antico delle stelle fisse dell'universo immobile e scopriamo con Roman l'astronomia nel dominio temporale, come la chiamiamo, a una profondità cosmologica, a profondità che non sono arrivabili da Terra. Quindi accompagniamo Webb nella scoperta di oggetti che poi Webb dovrà seguire, supernove primordiali, tutte quelle ricerche che diceva Gisella legate all'energia e alla materia oscura.
0: Prima di tornare e di approfondire anche appunto ancora gli obiettivi scientifici, Massimo Roberto ci dice che cosa succederà dopo il lancio, dove andrà a collocarsi questo nuovo telescopio spaziale?
2: Roman, come Webb e come altri telescopi, ormai viene indirizzato in questa magica regione del cielo che chiamiamo L2, il secondo punto lagrangiano, e un'orbita attorno al Sole, ma come dire sincrona rispetto alla Terra, cioè vedrà sempre la Terra e il Sole dalla stessa parte, non è fisso nel cielo e anche lui fa una specie di cerchio, ma come una ruota di bicicletta che a 1,5 milioni di chilometri accompagna la Terra. È più facile da disegnare che da raccontare questa cosa, ma c'è un'orbita privilegiata dove noi ormai amiamo mettere questi grandi telescopi. Ed è quella scelta anche per Roma.
0: E allora riascoltiamo la voce di Gisella De Rosa sul che cosa succederà nel momento in cui diventerà effettivamente operativo Roman Space Telescope. Ascoltiamo.
3: Dopo il lancio, il telescopio non comincerà subito a fare scienza. Cominceremo subito a fare test e controlli. Ma questa fase di test e di verifiche durerà circa 90 giorni. Durante questo periodo, che noi chiamiamo commissioning, testeremo il telescopio e gli strumenti per assicurarci che tutto funzioni come previsto e che tutto sia pronto per fare scienza. Praticamente solo dopo la fine di questa fase cominceremo la vera raccolta dati. Roman a quel punto condurrà quattro grandi programmi che sono stati progettati dalla comunità astronomica internazionale per rispondere ad alcune delle domande fondamentali che hanno motivato lo sviluppo di questa missione. Ma bisogna dire che questi dati saranno utili anche per moltissimi altri campi dell'astrofisica. E ci aspettiamo scoperte che oggi, essere onesti, non possiamo neanche prevedere. Poi una parte del tempo è anche dedicata a progetti, osservazioni che sono state proposte da astronomi di tutto il mondo e sono state selezionate attraverso una valutazione scientifica. Una delle caratteristiche più innovative di Roman, però, è che tutti questi dati, da questi grandi surveys e da questi programmi, saranno pubblici fin da subito, e questo significa che gli astronomi di tutto il mondo potranno lavorare su questi dati sin da subito, il che ci aspettiamo aumenterà enormemente le possibilità di nuove scoperte.
0: E quando Gisella De Rosa dice appunto tutti i dati che genererà l'osservazione di Roman Space Telescope, per avere un termine di paragone, considerate che in oltre 35 anni l'Hubble Space Telescope ha generato 400 terabyte di dati, Roman genererà 1,4 terabyte, quasi 1,5 terabyte per giorno di osservazione. Quindi ci dà l'idea del diluvio di informazioni che saranno a disposizione della comunità scientifica. Massimo De Roberto, sono due, ci pare di capire, i campi in cui soprattutto Roman Space Telescope contribuirà ad aumentare le nuove conoscenze. Energia e materia oscura da una parte ed esopianeti dall'altra. Ci aiuta a inquadrare questi due grandi campi di ricerca e come lo farà queste ricerche?
2: Energia e materia, certo. Allora, energia e materia oscura sono i campi centrali per la ricerca fatta con lo strumento, con la camera ad imager, e questo verrà fatto studiando vari fenomeni. Per la materia oscura una tecnica privilegiata, quella dominante, è studiare la forma delle galassie. Le galassie dovrebbero essere, avere la loro forma, ma in realtà mentre la luce viaggia dall'universo profondo fino a noi, deve negoziare la perturbazione dello spazio-tempo causata dalla materia oscura. Quindi la luce delle galassie profonde è tutta un po' deformata, un fenomeno difficilissimo da osservare perché non sai la verità, ma il fatto che statisticamente galassie vicine devono più o meno attraversare lo stesso percorso fa in modo che queste deformazioni vengano siano comuni, e quindi la statistica ci permette di dire: ah, se guardo in quella direzione sono tutti un po' a ore 11, per esempio, e questo ci permette di ricostruire la distribuzione di materia. Il fatto che statisticamente galassie vicine devono più o meno attraversare lo stesso percorso fa in modo che queste deformazioni vengano siano comuni, e quindi la statistica ci permette di dire: ah, se guardo in quella direzione sono tutti un po' a ore 11, per esempio, e questo ci permette di ricostruire la distribuzione di materia oscura, ovvero di gravità nell'universo, perché la massa nell'universo, quello che frenerebbe le

0: ricerca è quella dell'espansione dell'universo che sta accelerando, per questo occorre vedere, come forse accennavo prima, fenomeni transitori, in particolare le supernove. Le supernove sono queste stelle che esplodono a distanze mostruose, sono osservabili, ci dicono la distanza e possiamo capire a che velocità vanno via. Mettendo tutto insieme, capiamo la dinamica, la cinematica dell'universo e vediamo che si sta allontanando tutto da tutto a una velocità sempre più grande da circa 5-6 miliardi di anni. Quindi la seconda parte della vita dell'universo è fatta con questa grande accelerazione causata da un'energia sconosciuta, chiamiamo questa energia oscura, materia, energia, tante cose oscure. In totale fanno il 95% di quello che
1: Esatto.
0: c'è, quindi abbiamo molto da studiare.
1: È molto chiaro. L'altro, le chiedo se è possibile in maniera rapida di raccontarci come studierà
0: Assolutamente.
1: la possibile scoperta di nuovi esopianeti.
0: Sì, ci sono, diciamo, abbiamo quattro modi per studiare gli esopianeti e Roman ne utilizzerà tre. E possiamo osservare gli esopianeti guardando l'effetto che loro hanno. Uno, sul movimento della loro, come dire, transitando davanti alla stella, facendo un'eclissi leggerissima di quella che è la loro stella, noi capiamo che c'è un esopianeta. Il secondo è modificando la luce eventualmente di una stella che sta nelle profondità dell'universo, il passaggio di un esopianeta davanti a una stellina, proprio per il suo piccolissimo campo gravitazionale, crea un effetto di lente, anche qui è un effetto sottile, difficile, ma Einstein permette di vedere un esopianeta. Il terzo è fare la foto, proprio vedere una stella
1: Ecco.
0: vicina, in questo caso, nasconderla, e per questo abbiamo l'altro strumento, che è un coronografo, fatto proprio per puntare stellone che abbaglierebbero tutto, ma vengono nascoste dall'ottica e quindi possiamo vedere se accanto c'è un pianeta che è un 10 milioni di volte più debole e capire che cos'è. Quindi
1: E questo,
0: questa è la
1: insomma,
0: terza tecnica
1: è la terza
0: che
1: tecnica per
0: avremo.
1: scovare gli esopianeti. Non abbiamo purtroppo il tempo per farvi ascoltare un breve contributo che avevamo chiesto a Luigi Bedin, che è ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica all'Osservatorio Astronomico di Padova e che è a capo del gruppo che si è del gruppo di ricerca che è riuscito ad ottenere del tempo di osservazione, l'unico gruppo italiano all'interno di altri gruppi solo statunitensi del Roman Space Telescope. Torneremo a parlare. Intanto ringrazio davvero Massimo Roberto, lo ricordo, ricercatore del Space Telescope Science Institute di Baltimora, per essere stato con noi. Torneremo a sentirci anche per raccontare dei suoi futuri progetti. Noi siamo giunti così alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza con Marco Pompi in regia, Pino Berardi alla parte tecnica, insieme a Roberta Fulci, Ilaria Stoppa. Marco Motta vi saluta e vi augura buona giornata all'ascolto di Radio 3.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Anche quest'anno, Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea, EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: Rai Radio 3.
4: Bentrovati da Luca Ramiani al microfono, saluto Pino Berardi che lascia il posto a Fabio Zampa, ringrazio Gianluca Diana in regia, ricordo che il programma

cura di Giovanna Natalini. Come sempre, il numero a cui potete inviare i vostri messaggi è quello di Radio 3, 335 5634 296. Oggi andremo nella Sala Smetana della Casa Municipale di Praga per un concerto del 31 maggio del 2025, e sarà un unico concerto che ascolteremo nella sua interezza, ovvero Anton Bruckner, Sinfonia numero 6 in La Maggiore. L'esecuzione è affidata all'Orchestra Sinfonica Tedesca di Berlino con la direzione di Thomas Hanus. Thomas Hanus è nato a Brno ed ha studiato all'Accademia di Arte Performative a Maček, e poi ha cominciato una lunga carriera come direttore, per esempio con la Welsh National Opera di Cardiff, ma anche in molte altre compagini orchestrali. Ha inciso molti album, e in questo caso è con l'Orchestra Sinfonica Tedesca di Berlino, cioè Deutsches Symphony Orchester Berlin, anche scritto semplicemente DSO, nata nel 1946 nel dopoguerra, fondata dalle forze di occupazione statunitensi col nome di RIAS Symphony Orchestra. Abbiamo detto dunque un'opera di Anton Bruckner, un compositore che soltanto in un secondo tempo è stato valutato appieno, grazie a alcuni nomi. Forse vale la pena ricordare quello di Gustav Mahler, che fu uno dei suoi grandi sostenitori. Tra l'altro è sua la riduzione per pianoforte a quattro mani della Terza Sinfonia, ma anche Hans Richter e molti altri. Inoltre c'è stata una riscoperta filologica che è stata cominciata negli anni 30, perché molte delle composizioni e delle sinfonie in particolare venivano eseguite in versioni cambiate, spurgate, rimaneggiate dagli allievi, e quindi c'è stato questo movimento di recupero, diciamo, oltre poi figure come Wilhelm Furtwängler, che lo ha rivalutato, o Jochum, e naturalmente anche von Karajan. Quello che ascolteremo è la sesta sinfonia, lo abbiamo detto, una sinfonia in La Maggiore che completò tra il 1879 e il 1881 con una dedica al proprio protettore, che era Anton von Hölzel-Tannhäuser. A proposito di questa, lo stesso Bruckner l'ha definita la sua più sfrontata. E allora ascoltiamo questa sinfonia numero 6 in La Maggiore, maestoso, adagio, sehr feierlich, molto solenne, largo adagio, scherzo, nicht schnell, non rapido, trio langsam, finale bewegt, doch nicht so schnell, mosso ma non troppo veloce. Esecuzione affidata all'Orchestra Sinfonica Tedesca di Berlino, Thomas Hanus a dirigere.

0: Entusiasmo dunque alla registrazione 31 maggio 2025 a Praga di questa incisione. L'Orchestra Sinfonica Tedesca di Berlino, diretta da Thomas Hanus per la Sinfonia numero 6 in La Maggiore di Anton Bruckner. Molti vostri messaggi. Uno sarebbe bellissimo di Giovanni, ma non abbiamo il tempo di leggerlo, purtroppo, e ci dispiace, che comunque ricorda le grandi interpretazioni di Furtwängler e Celibidache. Siamo arrivati in conclusione, dunque a me non resta che ringraziare Fabio Zampa, che è stato con noi in console, e naturalmente Gianluca Diana in regia. Da lunedì tornerà Arturo Stalteri. Vi ricordo che subito dopo suona Luna, una replica, Guido Zaccagnini, il cibo dell'amore, la musica e Shakespeare. A me non resta che augurarvi un buon ascolto, a presto.
1: Stefano Bollani, David Riondino e la straordinaria stagione del Dottor Djembé.
2: Bollani, qual è il tema di oggi?
3: Il tema di oggi è il dibattito. L'ospite di oggi è tornata a trovarci dopo diversi anni, perché è stata con noi qualche tempo fa, ma l'altra volta non aveva finito di dire una cosa e ci teneva a chiarirla. È con noi Irene Grandi.
2: E voilà.
4: Ciao, buongiorno.
1: Solo d'estate, il sabato alle 18 su Radio 3.
5: Rai, Radio 3.
6: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
7: Suona Luna.
8: Ride la stella Aldebaran.

0: Il cibo dell'amore. La musica è Shakespeare. Di Guido Zaccagnini.
1: Hanno la faccia malandrina.
0: A cura di Federico Vizzaccaro.
2: Puntata trasmessa ad aprile 2022.
3: Buongiorno a tutti, sono le 13 e esattamente un minuto quando inizia questa quinta puntata, l'ultima della prima settimana dedicata al tema la musica e Shakespeare. Il nostro numero è 335-5634-296, alla console c'è Mauro Tonini, in regia Federico Vizzaccaro, io sono Guido Zaccagnini, che inizia subito col dire che ci siamo lasciati ieri con Elton John, però è tempo di lasciare Giulietta al suo destino e di occuparmi della commedia Much Ado About Nothing, molto rumore ma anche si può tradurre molto trambusto per nulla, della quale peraltro tornerò a parlare nell'ultimo puntata di questo ciclo. Nel testo shakespeariano è presente una canzone intonata da Baldassarre,

musico al servizio di Don Pedro, principe d'Aragona. Una canzone divenuta celeberrima, cantata e suonata dappertutto, almeno in Inghilterra. Sigh no more, ladies, sigh no more. Non più sospiri, dame gentili, non più sospiri. E prima di intonarla, Baldassarre si lascia andare a una serie di stupidaggini che trovano la loro giustificazione nel gusto che Shakespeare aveva per i giochi di parole. E in questo era un maestro assoluto. Dice: "Note this before my notes. There's not a note of mine that's worth the noting." Cioè, le mie note. Notate questo prima di ascoltarle. Non c'è una nota in tutte le mie note che sia degna di nota. Al che il padrone Don Pedro replica: "E quante note, questo parla bisticci di parole, che siano note per Bacco e nient'altro." E messa così, il commento di Don Pedro non mostra un particolare acume, ma il fatto è che in inglese croquet significa tanto bisticcio, ghiribizzo, quanto croma, cioè una figura ritmica provvista di un determinato valore temporale. Ma veniamo alla celebre canzone che nel corso dei secoli è stata musicata più volte. La prima traccia storica risale al 1787, quando sul testo si cimentò Richard John Samuel Stevens, ma poi lo fecero Virgil Thompson, Ralph Vaughan Williams e tanti altri. La versione più celebre è forse quella di Patrick Doyle, anche grazie, forse soprattutto grazie, al suo inserimento nella colonna sonora del film di Kenneth Branagh, Molto rumore per nulla per l'appunto, con lo stesso Branagh, Emma Thompson, Keanu Reeves e Denzel Washington. "Sigh no more, ladies, sigh no more. Men were deceivers ever. One foot in sea and one on shore, to one thing constant, never." Non più sospiri, dame gentili, non più sospiri. Tutti gli amanti sono incostanti. Un piede in terra, un altro in mare. Non sospirate, fateli andare. E in ogni guisa, fra giochi e risa, mutate l'intimo vostro rovello in un ironico bel ritornello. Trallalallera, trallalallà. Ascoltiamo questa canzone firmata da Patrick Doyle e cantata dallo stesso. Sul podio, David Snell.

Sign No More Ladies, Sign No More, composta e cantata da Patrick Doyle, dalla Sicilia di molto rumore per nulla al Veneto di Petruccio e Bianca, i protagonisti della bisbetica domata, The Taming of the Shrew. A partire dalla commedia di Shakespeare, Cole Porter compose un musical sul libretto di Samuel e Bella Spiwak. La prima rappresentazione avvenne al The New Century Theatre a Broadway il 30 dicembre 1948. Seguirono 1077 repliche fino al 28 luglio del 51. L'idea del musical venne dal produttore Saint Saber, il quale nel 1935 allestì appunto la bisbetica domata. Durante le prove si accorse che gli interpreti principali della commedia avevano una relazione privata piuttosto tempestosa, quasi come quella dei personaggi da loro interpretati. Il progetto affidato a Cole Porter si realizzò una dozzina d'anni dopo. Dato curioso, il libretto, come detto, fu affidato a Sam e Bella Spiwak, celebre coppia di scrittori di commedie che da tempo si era sciolta. Però, durante il lavoro di stesura, avvenne che i due decidessero di rimettersi insieme. Amen. Il titolo Kiss Me Kate deriva dalla frase che Petruccio rivolge a Caterina alla fine della commedia shakespeariana. Vieni qua, Caterina, baciami. Anzi, Caterina non potrebbe, perché dovrebbe essere Catherine, però è brutto dire Catera, insomma, baciami. Di nuovo ci troviamo al cospetto del teatro nel teatro. Ieri, forse qualcuno lo ricorda, parlavo del balletto a proposito di Constant Lambert. D'altronde, la commedia di Shakespeare si apre con un prologo in cui un signore fa in modo che un povero uomo, Sly, trovato ubriaco in un'osteria, creda di essere un aristocratico e che per lui venga allestita una rappresentazione teatrale. E quindi anche Shakespeare, per la bisbetica, si avvale di questo espediente. Tra i personaggi principali di Kiss Me Kate troviamo due gangster, ruoli inventati ad hoc, che irrompono nel teatro dove si stanno svolgendo le prove allo scopo di recuperare un debito di gioco contratto da Bill, uno dei quattro protagonisti. Ho citato questi due ultimi personaggi anche perché per loro i librettisti e Cole Porter scrissero un numero esilarante. Brush up your Shakespeare, date una ripassata al vostro Shakespeare. Il fatto è che i due malavitosi, una volta trovatisi in teatro, si rendono conto che in tale ambiente rimorchiare ragazze non è tanto difficile quanto nei luoghi da loro abitualmente frequentati. L'importante è fare bella figura citando titoli shakespeariani, e la cosa più divertente sono le rime assassine contenute nel testo, che purtroppo si perdono nella traduzione. The girls today in society go for classical poetry, so to win their hearts one must quote with ease Aeschylus and Euripides, but the poet of them all who will start them simply raving is the poet people call the Bard of Stratford-on-Avon. Brush up your Shakespeare, start quoting now, brush up your Shakespeare and the woman you will wow. Oggi le ragazze per socializzare prediligono la poesia classica, quindi per conquistarle occorre ben citare Eschilo e Euripide. Bisogna conoscere Omero e anche, credetemi, Sofocle e Saffo, che poi loro pronunciano cantando Saffo Ho per fare, diciamo così, non solo la rima ma il giusto numero di sillabe. Se non sai Shelley e Keats e Pope, fanciulle schizzinose ti daranno dello scemo, ma il poeta supremo, quello che le manderà in estasi, è il poeta noto come il bardo di Stratford-on-Avon. Ripassati Shakespeare, comincia subito a citarlo. Ripassati Shakespeare e le donne impazziranno. Declama qualche verso di Otello e ti chiederanno un tipo in gamba. Se una bionda resiste quando le scomponi le vesti, dille che sono i vestiti, tanto rumore per nulla. Se una dice che non vuol saperne, faglielo fare come ti piace. Se dice che il tuo fare è malsano, dalle un calcio sul Coriolano, C puntiti in puntini Coriolano. Quando la bimba ti supplica di darle il piacere, falle provare il tuo misura per misura. Menzionare il mercante di Venezia è l'ideale quando minacci le sue dolci carni. Se all'inizio difende la sua virtù, beh, rammentale che tutto è bene quel che finisce bene. Se vuole una notte tutta per sé, lasciala stare ogni undicesima o dodicesima notte. Ripassati Shakespeare e le donne impazziranno.

Brush Up Your Shakespeare della musical Kiss Me Kate di Cole Porter, è un pezzo esilarante, ma è tutto il musical che è esilarante. Io consiglio se ha la possibilità di poterlo vedere, non so, su qualche piattaforma, comprando il DVD, perché è veramente un pezzo dopo l'altro, un numero dopo l'altro, veramente è un Cole Porter in grande forma. E a proposito di consigli, non è vero che io non accetto consigli, è vero che sono premaloso, sì, lo so, però se i consigli sono giusti li accetto. Questo lo dico perché qualcuno ha sussurrato dicendo che sono fatto così e dovete tenermi così come sono, insomma, sì, fino a un certo punto. Allora, con Sir John Falstaff, il vecchio malandato e grasso lord decaduto, si cimentarono diversi compositori: Antonio Salieri, Otto Nicolai, Arthur Sullivan, Giuseppe Verdi naturalmente e Ralph Vaughan Williams. Come dissi all'inizio di questo ciclo, nella prima puntata, non ho inserito tra le musiche da me selezionate quelle più celebri, verosimilmente conosciute da buona parte di chi è abituato ad ascoltare musica. E tra queste, se si parla di Shakespeare, figura indubbiamente il Falstaff verdiano. E perciò ho scelto di occuparmi degli altri tre lavori. Antonio Salieri, nato a Legnago nel 1750 e morto a Vienna nel 1825, trascorse la maggior parte della sua vita alla corte asburgica. Al suo attivo come didatta allievi quali Beethoven, Schubert e Liszt. Compose Falstaff sul libretto in due atti di Carlo Prospero De Franceschi. L'opera, con il titolo Falstaff, ossia Le tre burle, andò in scena il 3 gennaio 1799 al teatro di Porta Carinzia di Vienna. Ebbe un buon successo, però nel secolo successivo l'opera venne presto dimenticata, soprattutto a causa del mutamento del gusto del pubblico verso i drammi romantici e la nuova concezione del comico in musica portata avanti da Rossini. Il Falstaff di Salieri segue piuttosto fedelmente il testo shakespeariano, anche se rispetto all'originale figurano meno personaggi, allo scopo evidente di rendere la vicenda più scorrevole. Ecco, per esempio, in luogo dei due servitori di Falstaff, Bardolfo e Pistola, è presente il solo Bardolfo. E soprattutto mancano Fenton e Nannetta, i due giovani innamorati che tanto nella commedia di Shakespeare quanto ancora di più nell'opera musicata da Verdi hanno un ruolo tutt'altro che secondario. La partitura di Salieri è quindi in linea con i moduli dell'opera buffa del tardo Settecento. Così fan tutte, per esempio, di Mozart, per esempio, è preso a modello per il quartetto composto da Ford, Slender e rispettive mogli. Due coppie coniugali che però sulla scena si dividono conflittualmente tra uomini da una parte e donne dall'altra. È esattamente come nell'opera mozartiana in cui alle coppie di fidanzati Guglielmo e Fiordiligi, Ferrando e Dorabella, si sostituiscono quelle delle due sorelle e dei due ufficiali. Ecco dunque il quartetto dei coniugi Ford e dei coniugi Slender, o quanto vogliamo ridere, dal primo atto del Falstaff di Antonio Salieri. John Del Carlo, Teresa Ringholz, Richard Croft e Dolores Ziegler i solisti. L'orchestra del Festival di Schwetzingen è diretta da Arnold Oestmann.

Era questo il quartetto O quanto vogliam ridere dal primo atto del Falstaff di Antonio Salieri, orchestra del Festival di Schwetzingen diretta da Arnold Oestmann. I solisti John Del Carlo, Teresa Ringholz, Richard Croft e Dolores Ziegler. A proposito di Dolores, grazie a una nostra ascoltatrice che si chiama Dolores per il messaggio, anche grazie a Carla, Graziano, Gianna, Andrea, Lucia, Daniela. Daniela, un messaggio che io qui metto le radici e devono prendermi a cannonate per mandarmi via poi. Allora, si sa che non esiste un'opera di Shakespeare intitolata Falstaff, ma il personaggio è presente nell'Enrico IV e nelle Allegre Comari di Windsor. E Die Lustigen Weiber von Windsor, cioè le Allegre Comari di Windsor, è l'opera più celebre di Carl Otto Nicolai, compositore e anche direttore d'orchestra tedesco, vissuto tra 1810 e 1849, nonché fondatore, il che non è poco, dell'orchestra dei Wiener Filarmonica. Dal libretto di Hermann Salomon Mosenthal, Nicolai ricavò un Singspiel, che è una forma teatrale molto in auge in Austria e in Germania, e la prima rappresentazione di Lustigen Weiber von Windsor, io dico Windsor perché forse i tedeschi dicono, beh, insomma, Windsor, avvenne al Königliches Opernhaus, insomma il Teatro Reale dell'Opera di Berlino, il 9 marzo 1849, con la direzione dell'autore. Nicolai introduce la figura del narratore, che riassume i quadri e li commenta umoristicamente a beneficio del divertimento degli spettatori, e questo è un elemento che ha a che fare con il teatro di marionette, allora tanto popolare nelle regioni tedescofone. Ma il compositore rimase anche influenzato dalla musica italiana, avendo trascorso alcuni anni a Roma, dove aveva avuto modo di studiare Palestrina e le opere teatrali di autori italiani, da un lato Italia, dall'altro Germania e Austria. In realtà Nicolai riesce a barcamenarsi molto bene tra i diversi stili compositivi e drammaturgici propri della nostra tradizione e di quella mitteleuropea. Anzi, io direi che la qualità principale della sua partitura risiede forse proprio nella fusione, nell'equilibrio tra temperie mediterranea e accenti tipici del Singspiel. Come Verdi, nel suo Falstaff, avrebbe indugiato per un breve momento sui ricordi dell'anziano cavaliere, quando ero paggio del duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile. Ecco, Nicolai retrodata ancora di più i ricordi, laddove Sir John offre un quadretto della sua prima infanzia, Als Biblein klein an der Mutter Brust, quando ero un piccolo maschietto al seno di mia madre, che vi fosse vento o pioggia, il vino secco era già la mia passione, dato che la pioggia viene giù ogni giorno. Vieni qui, mia giovane Anna, passami il boccale, riempimi l'otre, spegnimi il fuoco della gola. Bere non è un'infamia. Anche Bacco beveva, sì. Anche Bacco beveva. Siate pronti, risponde il coro. Pronti. E Falstaff, spalancate le vostre gole. E il coro, spalancate. Falstaff, uno, due. E il coro, tre. Bravo. La voce di Sir John è quella di Karl Riederbusch, il coro e l'orchestra sinfonica della Radio Bavarese sono diretti da Raphael Kubelik.

als Büblein klein an der Mutterbrust, quando ero un piccolo maschietto al seno di mia madre, aria di Falstaff dalle allegre comari di Windsor di Otto Nicolai. La voce di Sir John era quella di Karl Ritterbusch, accompagnato dal coro e dall'orchestra sinfonica della radio bavarese, diretti da Raphael Kubelik. Una tradizione vuole che questo lavoro di Shakespeare fosse scritto in una quindicina di giorni a richiesta della regina Elisabetta, che voleva vedere sulla scena Falstaff innamorato. In realtà, come ho detto prima, non esiste una commedia di Shakespeare intitolata Falstaff, ma è presente appunto nelle Allegre Comari di Windsor, a quello mi sto riferendo. I temi centrali della beffa intorno agli sfortunati tentativi di seduzione di Sir John verso le due mogli e quello della gelosia del marito di una di esse, Ford, erano stati abbondantemente sfruttati dalla novellistica italiana. Shakespeare, si sa, conosceva Boccaccio, ma il particolare del cesto da bucato in cui viene nascosto un incauto corteggiatore per sfuggire alle furie del marito geloso si ritrova tale e quale in una novella della raccolta Il Pecorone di Giovanni Fiorentino, che anche Shakespeare conosceva, perché da esso avrebbe attinto anche la trama del suo Merchant of Venice, Mercante di Venezia. Veniamo a noi. Dopo Otto Nicolai, per finirla con Falstaff, Sir John in Love, Sir John innamorato, di Ralph Vaughan Williams, musicista inglese vissuto tra il 1872 e il 1958. Pronipote di Charles Darwin, perché tale era il musicista britannico, studiò tra gli altri con Maurice Ravel. Sir John in Love è un'opera in quattro atti, composta sul libretto stesso dallo stesso compositore, con l'aggiunta di testi di altri autori. Nella partitura, a conferma dell'interesse e dell'amore di Vaughan Williams per la musica tradizionale inglese, è presente la melodia di Greensleeves, in particolare nell'aria di Mrs. Ford, Alas My Love, You Do Me Wrong. La leggenda vuole che a comporre Greensleeves fosse addirittura il re Enrico VIII, dedicandola alla futura moglie Anna Bolena, la quale, a causa di una malformazione a una mano, era costretta a indossare indumenti provvisti di lunghe maniche verdi, Greensleeves per l'appunto. Per la cronaca, questo brano è contenuto anche nell'opera del mendicante, The Beggar's Opera di John Gay, con un testo assai diverso, però decisamente più duro, un po' più corrosivo. Però furono molti musicisti a utilizzarne o a solo citarne il tema. Tra questi Ferruccio Busoni, Leonard Cohen, Jethro Tull, Jacques Brel, Coleman Hawkins. E questo è il testo tradotto. Ahimè, amore mio, voi mi ferite, rifiutandomi scortesemente, mentre io vi ho amato così a lungo, godendo della vostra compagnia. Greensleeves era tutta la mia gioia, Greensleeves era la mia felicità, Greensleeves era il cuore della mia gioia, Greensleeves era il mio cuore d'oro. E chi altri se non la mia signora Greensleeves? Originariamente intitolata The Fat Knight, cioè il cavaliere grasso, l'opera ebbe la sua prima rappresentazione professionale il 9 aprile 1946 al Sadler's Wells Theatre di Londra. Marion Lowe è l'interprete di Mrs. Ford, una delle comari, la Philharmonic Orchestra è diretta da Stanford Robinson.

Alas My Love, You Do Me Wrong, da Sir Johnny Love di Ralph Vaughan Williams. Marion Lowe era l'interprete di Mrs. Ford, una delle comari, con la Filarmonica Orchestra diretta da Stamford Robinson. Per finire di parlare di Falstaff e per concludere la puntata, John Falstaff, con la O e con la una F finale. Cavaliere inglese, eroe della guerra dei cent'anni, nato a Norfolk nel 1380, e appunto dice nell'area di Verdi quando era paggio del duca di Norfolk, e morto a Caister nel 1459. Non è questione di assonanze, a lui si ispirò Shakespeare per creare il personaggio di Falstaff, presente nell'Enrico IV, nelle Allegre Comari di Windsor e citato nell'Enrico V, con il nome appunto di John Falstaff. È presente, anche se non ha un ruolo di particolare rilievo, anche nella seconda parte dell'Enrico VI. Orbene, nella scena dell'atto quarto dell'Enrico VI, seconda parte, è presente il macellaio Dick, che è seguace di Jack Cade, losco sobillatore senza scrupoli, e Dick dichiara: "The first thing we do, let's kill all the lawyers." La prima cosa che faremo è uccidere tutti gli avvocati. Sul perché di questa frase, sul perché fare fuori tutti gli avvocati d'Inghilterra, esistono diverse interpretazioni. Un semplice gioco di parole: lawyers, avvocati, liars, bugiardi, o un modo di attaccare la burocrazia, l'atteggiamento perverso della burocrazia nell'applicazione della legge. Sia come sia, la frase "Let's kill all the lawyers" è presente nel testo della canzone degli Eagles "Get Over It". E fattene una ragione. "Get Over It" è un brano pubblicato nell'album del 1994 "Hell Freezes Over", l'inferno si congela. "Get Over It" segnò il ritorno degli Eagles nel mondo della musica dopo 12 anni nei quali i componenti avevano tentato la carriera da solisti. I componenti Glenn Frey, Joe Walsh, Timothy Schmidt, Don Henley, protagonista principale della canzone, Don Felder e Scott F. Crago. Nella canzone si parla della frustrazione di Henley e del suo disprezzo per chi, per ottenere successo, si presta a partecipare, tanto per dirne una, a talk show televisivi. Vi si parla di fallimenti, crolli mentali, problemi finanziari ai quali va incontro chi pensa che il mondo a lui debba tutto, non si sa bene perché. E a un certo punto si canta "Old Billy was right, let's kill all the lawyers, kill them tonight". Il vecchio Bill, diminutivo di William e quindi sottinteso Shakespeare, aveva ragione: uccidiamo tutti gli avvocati, uccidiamoli stanotte. E questa canzone la dedichiamo alla moglie di Federico Vizzaccaro, che fa l'avvocato, ma anche a una mia sorella che pure fa l'avvocato. Eagles.

0: Get It Over the Eagles, uccidiamo tutti gli avvocati. La nostra ascoltatrice Maggie dice: anche tuo nipote fa l'avvocato, ma sapete tutto di me. E va bene, ammazziamo pure mio nipote. No, invece speriamo che non ammazzino anche gli avvocati italiani, scrive qualcun altro. E vabbè, insomma, si fa per dire e si fa anche per scherzare. E siamo arrivati al termine di questa puntata, di questa prima delle due settimane dedicate alla musica e Shakespeare. Per adesso è tutto, voglio ringraziare chi ci ha seguito, Mauro Tonini della console e Federico Vizzacchio in regia. Buona fine di settimana a tutti e a risentirci lunedì alle 13 da Guido Zaccagnini.
1: RAI Radio 3.
2: Quest'estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
3: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente, RAI 3.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: RAI Radio 3.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI GR3.
3: Apocalisse tra Nepal e Tibet, sale a 547 il numero dei morti nelle alluvioni, migliaia i dispersi, il lago nato dal collasso di un ghiacciaio sta per cedere, allarme della Cina che sospende gli aiuti. Caro carburanti, nuovi possibili interventi per settembre dopo la proroga del taglio delle accise fino a sabato prossimo e nell'ultimo fine settimana di agosto contro esodo con lieve diminuzione di benzina e diesel alla pompa. Parigi, nel nome di Céline Dion, la star canadese del pop, torna live nella capitale francese dopo 6 anni, 16 concerti in autunno per un repertorio che attraversa decenni. A tutti voi una buona giornata. In studio Monica Giunchiglia. Dunque, oltre 540 il numero dei morti accertati nelle alluvioni che si sono abbattute su Nepal e Tibet, bilancio destinato a crescere con il passare delle ore visto l'elevato numero di dispersi. Circa 650 sono gli stranieri che mancano all'appello. In corso una maxi operazione di ricerca e salvataggio, ma sui soccorsi incombe il rischio di una nuova colata di fango. Sospesi temporaneamente gli aiuti da Pechino. In studio c'è Davide Maggiore. Buongiorno Davide.
4: Buongiorno, si cresce ancora purtroppo il numero delle vittime, lo hai detto, sono oltre 540 tenendo conto di entrambi i versanti, quello nepalese e quello tibetano, ed è altissimo anche il numero dei dispersi, circa 1400, molti tra loro gli stranieri. Intanto i turisti messi in salvo dall'esercito nepalese, affermano funzionari di Kathmandu, sono 117 nel numero, sono compresi 2 italiani, ma non è ancora chiaro se si tratti di persone di cui si aveva già notizia o se siano 2 dei 3 di cui si erano perse le tracce. C'è comunque speranza da parte delle autorità di trovare ancora superstiti della disastrosa piena, ma mentre sono circa 90.000 secondo la Croce Rossa le persone che hanno bisogno di urgente assistenza umanitaria, le autorità cinesi hanno per qualche ora sospeso le operazioni di soccorso lungo il confine. Resta infatti il rischio di nuove esondazioni dopo la formazione di laghi cosiddetti di sbarramento per la presenza di masse di detriti che trattengono le acque. Il flusso è aumentato nelle scorse ore e le autorità nepalesi tengono sotto controllo 2 bacini a monte della zona inondata. Con l'aiuto dei satelliti, ma le immagini disponibili sono limitate, si sta per questo pensando anche a installare telecamere.
3: Grazie Davide Maggiore. Tra gli italiani soccorsi c'è la 32enne Valentina Piccinini, torinese. È sopravvissuta fortunosamente alla valanga mentre si trovava su un autobus diretta verso un luogo di pellegrinaggio. E allora ascoltiamo la sua testimonianza.
5: È stata un'onda di 50 metri, era a 2 metri da noi. Non c'era via di scampo se non la montagna. Il driver ha aperto la porta, ha avuto la prontezza di capire che da lì non saremmo scappati in pullman. Quindi ha aperto la porta per il pullman. Quindi ho cominciato ad arrampicarmi sulla montagna e ho raggiunto i primi locals che anche loro stavano scappando su.
3: E ora la guerra in Ucraina, almeno un morto nell'ennesimo attacco di Mosca su Kiev, 2 le vittime nella risposta del paese invaso sulle regioni russe di Bielgorod, Yaroslav. E dopo giorni di tensione con gli alleati europei di Kiev interviene il ministro degli esteri Lavrov, la corrispondente.
6: Il ruolo della Gran Bretagna nel conflitto ucraino è il più negativo. Dopo le minacce russe di ieri nei confronti di Londra ad attaccare il Regno Unito, il ministro degli esteri di Mosca in un'intervista al canale televisivo RBK. Londra non ha mai avuto alleati permanenti, aggiunge Lavrov, che a 1 anno ormai dal vertice in Alaska tra Putin e Trump torna a parlare delle proposte discusse ad Anchorage che prevedevano, ricorda, compromessi basati sulla realtà sul campo. Quanto alle visite del capo della CIA e del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, per Lavrov sono entrambi venuti a Mosca per parlare in modo diverso e per rilanciare il dialogo. Ma i negoziati di pace in Ucraina sono in pausa, dice il portavoce del Cremlino. Mancano idee nuove e Kiev non vuole discutere le nostre richieste. Peskov parla dall'aereo che lo sta portando insieme a Putin a Nizhny Novgorod per il forum sullo sviluppo economico e sociale, dove più tardi il presidente farà il suo intervento. Un intervento atteso in un momento in cui l'economia russa è in difficoltà a causa dei frequenti attacchi ucraini contro le raffinerie e i colossi dell'e-commerce del paese. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
3: Dunque, come abbiamo sentito, il Regno Unito nel mirino di Mosca per le armi a Kiev aggiorna i piani di sicurezza a far tremare il governo di Londra e lo spettro di attacchi contro infrastrutture sottomarine. L'inviata.
6: Si chiama Gugi, il dipartimento del Ministero della Difesa russo che più preoccupa Londra di fronte alle crescenti minacce di Mosca. Ufficialmente si occupa di ricerche oceanografiche, ma le sue sofisticate navi da tempo sono sospettate di condurre operazioni di spionaggio e sabotaggio di cavi depositati sui fondali del Mare del Nord, del Baltico e non solo. Le conseguenze di un attacco sottomarino a queste infrastrutture sarebbero catastrofiche per il nostro paese, avverte il capo della Royal Navy, il generale Jenkins. Essendo un'isola, la Gran Bretagna dipende dai cavi di telecomunicazioni e da condutture energetiche più di altri paesi del continente europeo. Oltre il 90% del traffico internet passa da lì, email, comunicazioni, transazioni finanziarie. Basterebbe recidere qualche cavo simultaneamente per mettere in ginocchio il paese. Oltre 65 miliardi di sterline dell'economia britannica potrebbero venire compromessi, secondo un rapporto parlamentare. Solo ad aprile la Royal Navy è intervenuta con azioni di dissuasione per allontanare i mezzi navali del Gugi che per settimane hanno operato vicino a cavi critici al largo dell'isola e le acque restano più agitate che mai. Londra, Valeria Fraschetti, GR3.
3: Fuori dai confini bosniaci era conosciuto come il boia di Srebrenica, responsabile dell'uccisione di 8.000 civili maschi e di religione musulmana nel luglio del 95. Ma in patria il generale Ratko Mladic, morto ieri a 84 anni a L'Aia, dove scontava l'ergastolo, è ancora considerato un eroe. Per lui funerali con i massimi onori di Stato e militari, lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo Vucic, aggiungendo che scriverà al Tribunale Penale Internazionale per chiedere di accertare la causa del decesso. Messaggi di cordoglio dall'Europa e dal mondo per la morte del re di Norvegia Harald V, il sovrano più anziano del vecchio continente. Aveva 89 anni. 10 giorni fa era stato ricoverato per una malattia del sangue. I nuovi regnanti saranno il figlio Haakon VIII e la moglie Mette Marit. E ora di nuovo in Italia con i temi economici. In aumento ad agosto il clima di fiducia delle famiglie. È l'effetto vacanza, dicono i consumatori. Nel primo giorno di controesodo, in lieve calo i prezzi medi al distributore. Sentiamo.
2: La diminuzione è minima, ma almeno interrompe la tendenza degli ultimi giorni. Secondo i dati del Ministero, il prezzo medio della benzina è oggi di 2,014 euro al litro sulla rete stradale e di 2,095 in autostrada. Per il gasolio siamo rispettivamente a 2,131 e 2,206. Un lieve calo che coincide con il primo giorno del controesodo dalle vacanze, finite definitivamente per 19 milioni di italiani, dice Coldiretti. Dopo la proroga fino al 5 settembre dello sconto fiscale sul diesel, il governo studia ora misure mirate e strutturali a favore dei redditi più bassi, anche se l'ipotesi social card non convince perché troppo circoscritta, e quella di un bonus in busta paga sotto forma di fringe benefit escluderebbe disoccupati e pensionati. E mentre il Codacons rilancia i timori di una spirale inflattiva, a dispetto di tutto la fiducia di famiglie e imprese, come rileva l'Istat, ad agosto risulta in aumento. Tra i consumatori emerge un miglioramento del clima economico generale, stabile invece quello personale. È l'effetto Fed, secondo l'Unione Nazionale Consumatori, che invita ad aspettare la controprova di settembre. Fabio Comini, GR3.
3: E il caro carburanti è all'attenzione di Palazzo Chigi con possibili nuovi interventi a settembre.
7: Il governo guarda avanti dopo la proroga dello sconto di 17 centesimi sul diesel sino al 5 settembre e valuta interventi mirati e selettivi contro il caro carburanti. Porta avanti il confronto europeo, chiesto ed ottenuto dall'Italia, sui contributi dagli extra profitti delle aziende petrolifere ed energetiche. L'obiettivo, ribadito ieri da Giorgia Meloni, è rendere l'Italia più forte e competitiva, anche estendendo a tutto il paese i criteri della zona economica speciale unica per il Sud, che, specifica, ha generato 60 miliardi di euro. E chiede rispetto al presidente del PD, che in un'intervista parla di voto a destra da parte di chi ha studiato poco, vive in periferia e sta peggio economicamente. Un'illuminata lezione già sentita, scrive la Premier nel commento al post di Stefano Bonaccini. Poi sottolinea che quei milioni di italiani hanno vissuto sulla propria pelle le conseguenze politiche della sinistra, visto città meno sicure, confini senza controllo, periferie dimenticate, scrive ancora, mentre la destra non chiede ai cittadini quale titolo di studio abbiano prima di ascoltarli. Li rispettiamo, puntualizza la Presidente del Consiglio, ed è forse proprio per questo che la sinistra, nonostante le molte sconfitte, non ha ancora studiato abbastanza. Carla Macrellino, GR3.
3: Il mio ragionamento era ben più complesso, puntualizza il presidente PD Bonaccini. Io, aggiunge, parlavo di un problema per la sinistra, perché i progressisti spesso hanno perso le elezioni in tanti paesi europei o negli Stati Uniti, perché non hanno saputo rappresentare al meglio chi è in difficoltà economica. Serve una sinistra più popolare, questo intendevo dire, conclude Bonaccini. Intanto di caro carburanti ed extra profitti discutono gli schieramenti politici.
8: Lo Stato non può essere lo sceriffo di Nottingham, ma usa questa metafora il vicepremier Antonio Tajani nella sua intervista al Quotidiano Nazionale per continuare a dire no alla tassazione degli extra profitti per le grandi società energetiche. Un no quindi alle opposizioni che la propongono, ma anche all'alleato leghista che su questa proposta continua a insistere. La storia delle tasse sugli extra profitti è una storia di fallimenti perché distorcono gli investimenti, spiega il segretario di Forza Italia. Famiglia imprese, la priorità per Fratelli d'Italia, con le opposizioni che incalzano proprio per aiutare le famiglie, servirebbe tassare appunto i grandi profitti delle aziende petrolifere. In 4 anni Giorgia Meloni ha dato 38 miliardi di soldi pubblici a queste società per ridurre il costo dell'energia, accusa Verdi Sinistra, ma i prezzi del settore in Italia rimangono tra i più cari in Europa. Il Movimento 5 Stelle attacca proprio Tajani, fa il lobbista delle banche. Gianluca Ruggirello, GR3.
3: Ancora un monito sull'intelligenza artificiale da parte del Papa: l'uomo corre il rischio di diventare vittima delle sue invenzioni, denuncia Prevost incontrando rappresentanti dell'Istituto Internazionale di Scienze Amministrative. La velocità con cui si sviluppano le innovazioni riguardanti l'intelligenza artificiale ci spinge a chiedere se in futuro sarà possibile controllare queste macchine. Dal pontefice l'invito a sviluppare un regolamento etico che accompagni l'uso di questi strumenti. Voltiamo pagina. Madonnari da tutto il mondo ad Assisi per un omaggio artistico a San Francesco. Sono al lavoro da oggi. Il progetto rientra nelle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte del santo.
9: Chini sul pavimento della piazza, all'opera con i loro gessetti colorati sotto lo sguardo di turisti e passanti. Ne verrà fuori un lavoro di 50 metri quadrati su disegno di Kurt Wenner, inventore dell'arte di strada tridimensionale, che sarà aiutato a realizzarlo da 12 madonnari. Titolo: La visione di San Francesco. Giulio Proietti Bocchini, coordinatore del progetto.
10: Per il centenario francescano volevamo stupire visitatori ed artisti. Per questo
9: gessetti colorati sotto lo sguardo di turisti e passanti. Ne verrà fuori un lavoro di 50 metri quadrati su disegno di Kurt Wenner, inventore dell'arte di strada tridimensionale, che sarà aiutato a realizzarlo da 12 madonnari. Titolo: La visione di San Francesco. Giulio Proietti Bocchini, coordinatore del progetto.
10: Per il centenario francescano volevamo stupire visitatori.

0: decine di altri madonnari faranno apparire altrettanti quadri individuali.
1: Abbiamo dato il tema generale, Francesco, il cantico delle creature e tutto il suo pensiero e i suoi valori.
0: Federico Pietranera, GR3.
2: In chiusura la musica, quella di Céline Dion, che torna dal vivo a Parigi dopo anni di assenza, la corrispondente.
3: Addio mania ovunque a Parigi, la capitale assediata da troupe televisive internazionali e fan club da tutto il mondo per l'arrivo di Céline Dion, la superstar canadese che a 6 anni di distanza dalle sue ultime esibizioni dal vivo ha in programma 16 concerti dal 12 settembre al 17 ottobre alla Plenitude Arena di Nanterre, il suo quartier generale parigino sempre lo stesso nell'hotel in Avenue Hoche. In agenda nessuna intervista, la cantante consacrerà il suo tempo solo alle prove, con l'unica eccezione possibile, forse per la Fashion Week. Per superare gli ostacoli legati alla sua malattia, la sindrome della persona rigida, Céline ha seguito un programma di allenamento durissimo, 3 ore di pilates e danza al giorno, 5 volte alla settimana. Per tutelare la sua salute e gestire lo stress, la produzione ha inserito giorni di stacco tra un live e l'altro e un team medico sempre operativo al suo fianco. Un ritorno grandioso, attesissimo dai fan, e sui social già impazzano scalette e eventuali ospiti. Negli occhi e nel cuore del mondo la sua apparizione a Parigi, sulla Tour Eiffel ai Giochi Olimpici del 2024. Da lì tutto è ripartito e in attesa dei concerti nella capitale. Che Dion mania sia! Da Parigi, Alessandra De Stefano, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia Jacopo Teodoro, Alessandro Campanella. Prossimo GR3 alle 16.45 da Monica Giunchiglia. Buon ascolto.
4: Abbiamo trasmesso GR3.
5: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.59 e 33 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 23 Palmanova Tarvisio in Friuli Venezia Giulia. Alla barriera di Ugovitz in direzione Tarvisio il traffico è intenso con 2 chilometri di code. Traffico congestionato con code anche tra il confine di Stato e la barriera di Ugovitz in direzione della A4, l'autostrada Torino-Trieste. Andiamo adesso in A14, tratto Bologna-Ancona in Emilia-Romagna, qui si registra un incidente tra Bologna-Sallazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Ancora 14, ma tratto Ancona-Pescara, tratto Abruzzese, tra Roseto degli Abruzzi e Val Vibrata in direzione di Ancona, 3 km di code a causa di un incidente. E poi sulla 1, tratto Firenze-Roma, tratto Laziale, anche qui un incidente con conseguenti code tra Magliano-Sabina e Orte in direzione di Firenze. Chiudiamo sulla 16 Napoli-Canosa, qui segnaliamo un incendio e quindi si raccomanda prudenza per la ridotta visibilità. Siamo tra Cerignola e l'allacciamento alla 14. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.

0: meglio.
1: In serata, rovesci sparsi su Alpi e Prealpi centro-orientali, poche nubi sul resto del paese. Domani, sabato 29 agosto, annuvolamenti sparsi sul nord-est, con qualche pioggia residua sulle Alpi orientali. Sul resto del nord tornerà a splendere il sole. Parzialmente nuvoloso al mattino sul centro, ma con nuvolosità in diradamento nella seconda parte della giornata. Poco nuvoloso al sud, con temporaneo aumento della nuvolosità stratiforme nelle ore pomeridiane. Temperature stazionarie al nord, in diminuzione di 5 o 6 gradi al centro. Centro e al sud. Venti da deboli a moderati da ovest sulle regioni di ponente, per lo più deboli variabili altrove. Mossi i mari ad ovest della penisola, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: RAI, Radio 3.
2: Wikiradio, le voci della storia.

0: Selezione di puntate trasmesse.
1: Luoghi.
2: Il Palazzo di Cnosso con Vito Bianchi.

0: I resti degli affreschi con tauromachia erano in origine distribuiti su alcuni pannelli. Qui accanto al personaggio maschile, del solito colore rossastro, che sta eseguendo una capriola rovesciata sul toro, vi sono due donne, distinte non solo dalla pelle bianca, ma anche dall'abbigliamento più ricco. Il perizoma e la cintura sono identici a quelli dell'uomo, ma più variegati di colore. Quello dell'uomo è tutto giallo. Quelli delle donne sono decorati con strisce e righe nere. Portano bande ai polsi e doppie collane, di cui una a perline, e alcune figure mostrano anche nastri blu e rossi intorno alla fronte. Una fanciulla afferra le corna di un toro in corsa in pieno galoppo. Scopo di questa posa sembra sia di sollevarsi per una capriola sopra la schiena dell'animale, come quella che sta eseguendo il ragazzo. La seconda figura femminile, dietro, tende entrambe le mani, come per afferrare la figura librata in aria o almeno per aiutarla a riprendere la posizione retta quando toccherà a terra. L'attenzione dell'artista è concentrata soprattutto sull'animale rappresentato sproporzionatamente grande. Non è affatto improbabile che i rilievi dipinti che rappresentano un toro afferrato per le corna abbiano lasciato la loro impronta nelle tradizioni posteriori del Minotauro e di giovanetti e giovanette prigionieri. In questi campioni d'ambo i sessi dobbiamo riconoscere il fiore della razza minoica, impegnata in molti casi, per diretta indicazione religiosa, in prove di audacia e abilità, cui l'intera popolazione partecipava appassionatamente. Le snelle, vigorose forme dei giovani impegnati negli sport delle arene minoiche, con la loro violenta azione muscolare e le vite convenzionalmente strette, erano il tema degli artisti contemporanei, come le forme più simmetriche dei suoi efebi lo erano per quelli della Grecia classica. In entrambi i casi assistiamo alla glorificazione dell'eccellenza atletica, che si manifestava in imprese in cui gli dei stessi erano testimoni. Così, la partecipazione di donne alle gare minoiche di tauromachia non può affatto essere considerata come segno di servitù o del perverso capriccio di un tiranno. Era, piuttosto, la conseguenza abbastanza naturale dell'organizzazione religiosa in cui le sacerdotesse della divinità avevano il primo posto al suo servizio.
1: È Arthur Evans, lo studioso inglese vissuto a cavallo fra 8 e 900, a proporci la descrizione di questa specie di antichissima corrida che un tempo affrescava una delle tante sale del cosiddetto Palazzo di Cnosso a Creta. Oggi, a pochi chilometri dal luogo del rinvenimento, l'affresco, staccato e restaurato, campeggia a Eraclion, la deliziosa Candia dei veneziani, in un armonioso museo archeologico che è stato allestito per raccontare la storia di un comprensorio pregno di una cultura splendida e vetusta. Sì, perché è in quest'isola irsuta e ferace, sopraelevata sui flutti mediterranei a rapprendere le vicende plurisecolari di genti infinite e di infiniti vascelli che dovette nascere e svilupparsi la civiltà minoica, protagonista, nel secondo millennio prima di Cristo, di una sfavillante talassocrazia e artefice di architetture palaziali articolate al limite del garbuglio, in un intrigo di saloni, di corridoi, di ambienti di servizio o di spazi religiosi tali da evocare il trionfo dell'idea di labirinto. Non a caso, proprio un edificio labirintico avrebbe costituito nel mito la prigione del famoso Minotauro. Il mostro dal corpo umano e dalla testa taurina, dal carattere selvaggio e dall'indole feroce, nato dall'accoppiamento fra un magnifico toro e la regina Pasife, la quale, pur di soddisfare le proprie voglie, si era mascherata da giovenca grazie a un'artificiosa imbracatura concepita da Dedalo, l'architetto di corte. È noto come il Minotauro si cibasse di 7 giovinetti e 7 giovinette che la città di Atene offriva ogni anno al re Minosse quale segno di sottomissione. E in questo è da percepire l'eco della soggiacenza ateniese a un potere politico ed economico esercitato lungamente dai sovrani cretesi, grazie a una posizione geografica privilegiata, allo snodo delle principali rotte mercantili del Mediterraneo centro-orientale. Una simile soggezione sarebbe durata finché il coraggio e l'astuzia dell'ateniese Teseo, coadiuvato da Arianna, pronta per amore a stendere un filo salvifico fra i meandri dedalici, non condurranno all'uccisione del mostruoso essere antropofago, affrancando gli ateniesi dall'odioso tributo di vite umane e, insomma, liberandoli dalla tavica sudditanza per inaugurare la nuova era dell'universo greco, cosa che in effetti sarebbe storicamente avvenuta con la progressiva affermazione ateniese, pur nel volgere di parecchi secoli. Non di meno, a distanza di 1000 anni e anche di più dall'apogeo cretese, nel V secolo a.C. ancora si sarebbe conservata memoria della sovranità mediterranea esercitata dai minoici, quando Euripide denominava Cretesi una delle sue tragedie e Tucidide, nelle sue cronache, scriveva testualmente: «Minosse fu il più antico di quanti conosciamo per tradizione ad avere una flotta e a dominare per la maggiore estensione il mare ora greco, a signoreggiare sulle isole Cicladi e a colonizzarne la maggior parte dopo aver scacciato da esse i cari e avervi stabilito i suoi figli come signori. Ed eliminò, per quanto poté, la pirateria del mare, come è naturale, perché meglio gli giungessero i tributi». Ma di tutto quel passato, delle più antiche e affascinanti storie cretesi, agli inizi del Novecento si conosceva poco o nulla. Fin lì erano state meglio esplorate le cittadelle fortificate dell'età micenea, Tirinto, Pilo, Tebe, Argo, Micene, espressione di un periodo storico cronologicamente successivo e ben radicato sulla terraferma, fra località del Peloponneso e della Beozia. Heinrich Schliemann, il facoltosissimo Schliemann, lo scopritore di Troia che quanto a denari avrebbe potuto oggi rivaleggiare con Elon Musk, si era infatti buttato sulle fortificazioni e soprattutto sulle tombe micenee per completare il quadro ideale della grecità omerica che egli stesso aveva disvelato all'Europa, con grande sorpresa e, diciamo pure, invidia del mondo accademico.
2: A 8-9 metri di profondità ho portato alla luce la cinta troiana che prosegue oltre la porta Scea e, scavando ancora sullo stesso muro, nei pressi immediati della casa di Priamo, mi sono imbattuto in un grosso oggetto di rame, dalla forma singolarissima, che ha attirato tanto più la mia attenzione, in quanto mi pareva di scorgere oro dietro di esso. Sull'oggetto di rame poggiava uno strato pietrificato di cenere rossa e di macerie calcinate, alto 1,5 metri, sul quale gravava il muro di fortificazione, alto 6 metri, che è fatto di grosse pietre e terra e deve risalire al primo periodo successivo alla distruzione di Troia. Per sottrarre il tesoro all'avidità degli operai e salvarlo per la scienza, occorreva agire con la massima fretta. Sebbene non fosse ancora l'ora di colazione, feci subito ordinare riposo. E mentre gli operai mangiavano e si riposavano, estrassi il tesoro con un grosso coltello. Ciò che non fu possibile senza compiere uno sforzo enorme e senza affrontare un terribile pericolo di morte, perché il grande muro di fortificazione che dovevo scalzare minacciava ogni istante di rovinarmi addosso. Ma la vista di tanti oggetti, ognuno dei quali ha un valore inestimabile per la scienza, mi rendeva temerario e io non pensavo al pericolo. Ma non mi sarebbe stato possibile trasportare il tesoro senza l'aiuto della mia cara moglie, che stava sempre pronta ad avvolgere nel suo scialle e a portare via gli oggetti da me estratti.
3: Ricordano i dischi di terracotta che gli antichi romani dedicavano agli dèi per propiziarseli.
4: Forse sono delle formule magiche che i troiani incidevano sulla Creta perché gli dèi combattessero con loro.
3: O piuttosto immagini di pace del tempo in cui Priamo e la sua gente vivevano serenamente di caccia e di pesca, prima che i greci portassero la guerra su questa collina.
5: usciva!

0: L'abbiamo trovato a 9 metri di scavo. Dove? Alla base del grande muro, vicino alla trincea che scaviamo da 3 giorni.
1: A costo di qualsiasi fatica, dobbiamo raggiungere il fondo roccioso prima delle piogge invernali.
2: Stamattina sono stata al villaggio. Le cicogne che avevano fatto i loro nidi sui tetti delle case erano già partite.
0: Le piogge possono arrivare da un momento all'altro, signore, e quando arriveranno sarà un mare di fango e tutto tornerà come prima.
1: No, arriveremo prima noi. La città che io cerco è appena sotto la trincea che stiamo scavando. Siamo vicini.
3: Fra il 1871 e il 1876 la storia evocata nella poesia dell'Iliade era stata sostanzialmente ricomposta grazie alla tenacia visionaria di quel ricco finanziere tedesco, che non era certo un archeologo di professione. In quei decenni bisognava azzardare per riuscire a coronare dei sogni, almeno laddove fosse possibile. Già, perché a Creta, diversamente da quanto aveva potuto fare Icaro con le sue ali di cera disciolte dalla troppa vicinanza al sole, bisognava volare basso. A Creta c'erano ancora i turchi ottomani, che sin dal 600 avevano strappato l'isola a Venezia, e la loro autorità, la loro burocrazia, la loro corruzione ostacolavano, complicavano, inibivano le esplorazioni archeologiche. Eppure le vestigia di una favolosa civiltà indigena urgevano, promettevano tesori mai visti, sgorgavano letteralmente dalla terra, erano la lava rappresa nei millenni che tracimava lungo le pendici di colline cariche di umanità pregressa. Kefala, per esempio, era una piccola altura alle spalle di Eraclion, che sin dal 1878 aveva richiamato l'attenzione di Minos Kalokairinos. Costui, una volta di più, non era propriamente un archeologo. Dapprima aveva frequentato la facoltà di giurisprudenza all'Università di Atene, abbandonando gli studi. Poi, col fratello, aveva preso in mano le redini dell'azienda di famiglia e si era dedicato ai commerci su larga scala, alla vitivinicoltura, alla produzione di sapone, vincendo perfino alcuni premi internazionali. Tuttavia, il suo tarlo restava quella collinetta dell'entroterra, tanto carica di suggestioni, cosicché ne acquistò una parte e prese a condurvi degli scavi. Secondo la legge turca, avrebbe avuto diritto a un terzo degli oggetti recuperati, e l'impresa durò qualche settimana, con esiti assolutamente incoraggianti. Dopodiché, nel 1879, Kalokairinos decise di sospendere i lavori per proteggere i reperti, temendo che potessero essere trasferiti a Istanbul. In realtà, il materiale sarebbe in seguito finito al Louvre, al British Museum, al Museo di Atene, ma di fatto i riflettori erano stati accesi sul sito e lo stesso Schliemann vi si sarebbe recato nel 1886. Voglio chiudere le fatiche della vita con una grande impresa, lo scavo dell'antichissimo palazzo preistorico del re di Creta, Aknosso, che io credo di aver identificato 3 anni or sono, affermò anche un po' romanticamente. E però, subodorando il rischio di essere truffato, giacché gli si volevano vendere terreni che non c'entravano niente con l'archeologia, Schliemann rinunciò al progetto. Stavolta anche lui si era dovuto arrendere. Il momento opportuno, gli incastri giusti, avrebbero arriso piuttosto a un altro tenace esploratore di antichi universi perduti, ad Arthur Evans, per l'appunto. Nato nel 1851 a Nash Mills, nell'Hertfordshire, figlio di un rinomato numismatico e paleontologo, Arthur Evans si era appassionato all'archeologia fin da quando, quindicenne, aveva visitato col padre gli scavi paleolitici nella valle della Somme, in Francia. Completati gli studi universitari, aveva compiuto diversi viaggi nei Balcani, in Grecia, in Sicilia, e dopo aver sposato Margaret Freeman nel 1878 si era trasferito a Ragusa, l'odierna Dubrovnik in Croazia, divenendo corrispondente del Manchester Guardian ed entrando in contatto con l'ormai celebratissimo Schliemann. Nel 1884 era stato poi nominato direttore del Ashmolean Museum di Oxford, dove aveva potuto esaminare dei sigilli segnati da un sistema di scrittura sconosciuto, verosimilmente anteriore all'alfabeto greco, la lineare B. E dopo l'acquisto, durante un soggiorno ad Atene, di alcune gemme incise provenienti da Creta, si era risolto a far rotta sull'isola. Per uno come lui, incline al mal di mare, il viaggio in nave era stato durissimo. Alla fine, nel 1894, aveva potuto ispezionare il sito di Cnosso.
4: Appena lo vidi, sentii che era molto importante, perché era il centro intorno al quale giravano tutte le leggende della Grecia antica.
3: Negli anni successivi, Evans vi compì ulteriori sopralluoghi, sempre frenato nei suoi intenti di ricerca dagli amministratori ottomani, finché nel 1897 non arrivò la svolta con lo scoppio di un'insurrezione della popolazione locale. Non era la prima volta che i cretesi tumultuavano contro i turchi e fu un bagno di sangue. La repressione agli sgoccioli della dominazione ottomana si rivelò drammatica particolarmente per Minos Kalokairinos. Durante il massacro di civili da parte turca, il 25 agosto 1898, suo fratello fu decapitato, sua nipote scomparve nel nulla, suo figlio venne assassinato, la sua casa incendiata e parecchio materiale archeologico destinato ai musei ateniesi finì disperso. Tutto ciò provocò la più completa prostrazione e il ritiro dall'archeologia militante di colui che era stato il primo esploratore di Cnosso. D'altro canto, lo sgretolamento del governo ottomano apriva nuove prospettive e Arthur Evans non se le fece sfuggire. Facilitato dalla sopravvenuta indipendenza dell'isola, con 6.000 dracme, grazie a un fondo comune, acquisì l'area presso Kefala. Il 23 marzo del 1900, quell'impeccabile gentiluomo di stampo vittoriano, corpulento ma non più alto di 1,60 m, affetto da una seria miopia, che non muoveva un solo passo senza il suo fedele bastone, battezzato col bizzarro nome di Prager, diede avvio agli scavi, benché, a dire il vero, non ne avesse mai organizzato uno. In effetti, pur avendo visitato molti siti, Arthur Evans non si era mai cimentato personalmente in campagne archeologiche. Per questo si circondò di collaboratori esperti come l'architetto Theodore Fife o l'archeologo scozzese Duncan Mackenzie, noto per le sue ricerche a Milos, che avrebbe compilato il diario di scavo e supervisionato le centinaia di operai incaricati di sgombrare il terreno e trasportare le macerie. Impresa non semplice.
4: La stagione era già calda e il lavoro di scavo aveva cominciato a diventare pesante quando, aprendo una porta bloccata, apparve un pianerottolo, al di là del quale, dopo ulteriori sgombri, vennero alla luce due rampe di gradini di gesso, una ascendente e una discendente, le quali, in seguito, si scoprì che appartenevano alla seconda e alla terza rampa di una magnifica scala di pietra. Fu certamente una circostanza fortunata che fra i nostri operai di allora ce ne fossero due che avevano lavorato nelle miniere dell'Aurio e sotto la loro guida fummo in grado, con l'uso continuo di puntelli da miniera, di scavare una galleria lungo le rampe inferiori e lungo la volta al di sopra.
3: Affiorò ben presto una grande costruzione, un palazzo dalla pianta intricata, dall'estensione di 2,5 ettari, con circa 1.000 sale in comunicazione fra loro. Subito Arthur Evans ricondusse la scoperta al mitico re Minosse. A suo giudizio, l'edificio non poteva che essere l'inestricabile labirinto del Minotauro. E quando in uno degli ambienti riemerse un grande sedile addossato al muro, lo studioso ritenne di aver rinvenuto la sala del trono e identificò in un'altra stanza vicina la sala della regina. Intorno al cortile principale si allineavano costruzioni, mura, pilastri che agli occhi di Evans definivano una residenza fastosa, i cui sovrani avevano vissuto fra ricchezze e godimenti, circondati da una corte che annoverava fanciulle eleganti e raffinate. L'entusiasmo si accentuò allorché apparvero i resti di dipinti murali, per il cui restauro vennero ingaggiati due artisti svizzeri, padre e figlio, entrambi di nome Émile Gilleron. Con qualche forzatura, probabilmente, restaurarono. Perché, sebbene si fossero basati su precedenti esperienze a Micene, i due restauratori dovettero soggiungervi liberamente parecchi dettagli, tali da far ritenere abbastanza invasivo il loro apporto. Peraltro, lo stato di conservazione delle vestigia e i problemi imposti dalla salvaguardia delle rovine portate alla luce non erano di facile risoluzione.
4: L'estrazione delle concrezioni di gesso e dei vari detriti e materiali terrosi dagli spazi intermedi lasciava un vuoto che minacciava di far crollare tutto. Gli stipiti, le travi e le colonne carbonizzate, sebbene se ne potessero spesso osservare la forma e le misure, si spezzavano a contatto dell'aria e non potevano naturalmente offrire alcun sostegno. Il ricorso a puntelli da miniera ed altre armature per sorreggere la massa sovrastante era tutt'al più un rimedio temporaneo e in molti casi così insufficiente che ci furono pericolosi crolli. Rallentare i nostri sforzi avrebbe voluto dire far cadere i resti dei piani superiori su quelli inferiori e il risultato sarebbe stato un ammasso confuso di rovine. La sola alternativa era quella di intraprendere una qualche sostituzione permanente dei supporti delle strutture superiori.
3: Le condizioni precarie e l'antichità delle strutture imponevano dunque una scelta immediata e drastica, affinché non andasse perduto tutto il patrimonio archeologico tanto faticosamente recuperato e affinché il palazzo di Cnosso potesse rifulgere e magari essere offerto alla pubblica fruizione, come avviene oggi, accogliendo annualmente quasi 1 milione di visitatori. Arthur Evans decise di osare.
4: I fusti delle colonne furono sostituiti da blocchi di pietra coperti con un rivestimento di stucco e i capitelli furono praticamente abbattuti. I tronchi e le travi di cipresso, che avevano sostenuto una notevole massa di muratura nell'antica costruzione, non si potevano naturalmente più ottenere e dovemmo constatare che anche il legno di pino del Tirolo, importato attraverso Trieste, che negli chalet del paese d'origine può resistere agli elementi per generazioni, sarebbe stato ridotto in schegge e polvere in pochi anni dai violenti estremi del clima cretese. Ma il crescente uso del cemento armato, il cui materiale era rinforzato da robusti cavi di ferro per costruzioni di tutti i tipi, aprì una nuova era di ricostruzione e conservazione sull'area del palazzo.
3: Per eternare la propria idea del palazzo, Evans non esitò quindi a ricorrere ad artifici ingegneristici, confezionando una sorta di pastiche tutt'altro che privo però di fascino, di quell'aura particolarissima che un luogo mitico poteva conferire a rifacimenti posticci. Gli alzati degli edifici in rovina vennero così ricomposti da Pitt De Jong, un talentuoso architetto appositamente reclutato. Dopodiché, stabilitosi in una dimora non lontana dal palazzo di Cnosso, dal 1905 Evans si dedicò a esaminare le circa 3.000 iscrizioni che aveva trovato, pubblicandole nei volumi degli Scripta Minoa. D'altronde era stato calamitato a Creta dall'enigma della scrittura e gli scavi avevano restituito una gran quantità di tavolette d'argilla indurite dal fuoco di un incendio e inscritte non solo in lineare B, ma pure in geroglifici e nell'altrettanto misteriosa lineare A.
4: Ancora più interessante delle reliquie artistiche è la scoperta delle tavolette d'argilla. Sono molto soddisfatto, perché è il motivo per cui sono venuto a Creta.
5: Fra la fine del terzo e l'inizio del secondo millennio avanti Cristo, le rotte del Mediterraneo orientale erano dominate dalle veloci navi cretesi e fu a Creta che si sviluppò la più antica e fiorente civiltà europea, molto prima di quella greca e di quella romana. Era una civiltà legata ai commerci marittimi, tanto che oggi gli studiosi ne parlano come di una talassocrazia, cioè fondata sul dominio dei mari. Dal mare Egeo, dove l'isola è situata, e dal saggio Reminosse, figlio di Europa e di Giove, che secondo la leggenda regnò a Creta, questa civiltà è oggi chiamata Egea o Minoica. Siamo a Cnosso, dove restano tracce imponenti del palazzo reale che mostra evidenti segni di restauro. Si tratta di una serie di costruzioni elevate nel corso dei secoli scandite da grandi cortili, porticati a colonne, edifici sacri, residenze e uffici, nei quali furono rinvenute le prime tavolette scritte in lineare B. Una scrittura di tipo commerciale, ad uso appunto di un popolo di mercanti.
3: In ogni caso, il palazzo di Cnosso accese la fantasia. Evans tenne conferenze in Gran Bretagna e usufruì di nuove sovvenzioni. Poi l'interesse del pubblico cominciò progressivamente a scemare e la Prima Guerra Mondiale sancì l'interruzione delle ricerche. Per risvegliare l'attenzione non sarà sufficiente nel 1924 l'affidamento delle indagini alla scuola archeologica inglese di Atene. In quel momento era forte il clamore per il rinvenimento della tomba di Tutankhamon in Egitto, la cui eco dovette schiacciare le scoperte cretesi e un po' anche la fama di Arthur Evans, il quale si spegnerà nel 1941, a 90 anni. Ciò nonostante, il suo nome è rimasto legato a una delle più grandi scoperte dell'archeologia, che continua a richiamare sciami di turisti, sospinti a Cnosso dalla cultura della sensazione, e per lo più ignari della possibilità che, lì, le emozioni possano discendere da un falso storico. Né le guide turistiche si affannano troppo a spiegarlo, perché, a ben guardare, al di là dei monumenti, al di là di resti materiali che talora potrebbero non essere così appaganti quanto ciò che può offrire la fantasia o la letteratura, nel palazzo che intreccia mille sale, nel labirinto di Cnosso, il contatto con architetture e pitture, pur rifatte, pur fasulle o addirittura inventate, dà forma all'umanissima esigenza dei visitatori, di tutti i visitatori, quella di cercare, prima di ogni altra cosa, l'incontro potente con il mito, in un luogo, in un paesaggio, in una dimensione dove ritrovarsi, anche solo per qualche ora, a essere cittadini di un Mediterraneo ancestrale.
6: Vito Bianchi ha raccontato Il Palazzo di Cnosso.
7: Testi letti da Francesco Mandica.
8: Realizzazione di Natascia Cerqueti.
7: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
6: Rai, Radio 3.

0: alcune delle sue più belle puntate.
1: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
2: yeah. Bentrovati da Valerio Corzani, questo è l'Idealista e ci troviamo come sempre ad aprire il pomeriggio di Radio 3 con la musica. Al mio fianco Luca De Ioris, tecnico del suono quest'oggi, Luca Marchese in regia e ad occuparsi anche dei contatti con i social, compreso anche l'andirivieni dei vostri messaggi al 335-5634-296. Oggi dunque abbiamo deciso di dare uno sguardo alle scene musicali del pianeta, in particolare all'emisfero femminile, da dove arrivano pulsioni e proposte che mettono la voce al centro e ne declinano le potenzialità su stralci sonori e su codici che usano il folk come vero e proprio volano. Sono quelli che ascolteremo tutti album usciti quest'anno. Dalla Spagna di Rosalía al Libano di Yasmine Hamdan, alla Colombia di Lido Pimienta, ma noi partiamo da un duo estone, il duo Root, che sta per duo quadrato in estone, ed è composto da Anna Liset Reban e Katariina Kivi, due musiciste estoni che scrivono, cantano, suonano una di fronte all'altra utilizzando come strumento un singolo kannel, ovvero una cetra estone, e giocando appunto con i testi e i motivi ripetitivi del canto runo, che è una forma di poesia orale tradizionale specifica delle lingue finniche baltiche. La loro musica racchiude dunque un minimalismo nei ritmi, una anche lucentezza, quasi crossover nel suono. Le voci di Reban e Kivi contribuiscono naturalmente a caratterizzare il sound di questo progetto. Alle volte arrivano con dolcezza, altre volte sono un po' più taglienti. E questa coppia gioca comunque con le tradizioni del canto runo, l'abbiamo detto, il canto runo finnico baltico, e il loro secondo album, un album molto ambizioso, il Mateade, che sta in finnico per bollettino meteorologico, esplora le connessioni tra tempo atmosferico ed emozioni e conferisce proprio a queste forme antiche una veste nuova di crossover, appunto. Noi ascoltiamo Udu, che vuol dire nebbia, cullati in qualche modo da un beat abbastanza flebile e dalle corde di questi strumenti folk che abbiamo evocato, mentre le due voci si intrecciano imitando il gioco di nuvole dense, come succede quando il tempo è incerto e mutevole.

Dunque, il duo Root, ed era la nostra prima proposta, alla quale potete naturalmente aggiungere al 3355634296 anche altri nomi. Come sempre, abbiamo deciso dunque di esplorare l'emisfero femminile tenendo la barra su nuovi album con voci di donne e con suoni sincretici che magari usano anche l'elettronica. E in questo senso pare perfetta anche la ricetta di Rosalia, che è un'artista e produttrice, due volte vincitrice del Grammy, 13 volte candidata e vincitrice del Latin Grammy. È salita la ribalta rapidamente nel pop globale, chiamiamolo così, grazie alle sue fusioni musicali molto innovative, al suo stile. Il suo album El Marc Herrer ha mescolato il flamenco con altri stili musicali spagnoli e con l'elettronica. Nel 2022 ha pubblicato Moto Mami, un album definito come un capolavoro visionario, uno degli album più ambiziosi del decennio, e in effetti lei questo album così importante l'ha scritto, interpretato, registrato e prodotto. Debutterà presto, tra l'altro, anche come attrice nella terza stagione di Euforia, in arrivo nel 2026, ma adesso il 7 novembre è uscito l'album Lux, che è stato registrato con la London Symphony Orchestra diretta da Daniel Bjarnason. Include tra l'altro i contributi di altre voci femminili come Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Perez Cruz, alcuni cori che arrivano dalla Catalogna, Eve Tumor e Yaritza. Noi ascoltiamo il singolo di questo nuovo progetto, che ha girato già tantissimo. In realtà, nel caso di Rosalia, abbiamo a che fare con un artista che può lavorare con il mainstream, ma allo stesso tempo appunto far uscire un pezzo come quello che ascoltiamo, Bergain, che apre ad esempio con un grandioso inserto orchestrale. Ed è un po' il secondo movimento di Lux, un viaggio quasi operistico attraverso lingue diverse, emozioni. C'è Björk, abbiamo detto, c'è anche Eve Tumor, cantato in tedesco, spagnolo e inglese. Si muove tra introspezione e una potenza quasi cinematografica. Ascoltiamolo.

Era dai tempi di Woodkid che non sentivo una potenza così, ci scrive Francesca, che non ha capito il nome, lei è Rosalia, ma abbiamo detto qui c'erano anche altre voci, tra cui quella inconfondibile, peraltro, di Bjork. Adesso dalla Spagna molto sincretica di Rosalia passiamo alla Colombia, o meglio a una colombiana di nascita, Lido Pimienta, che è un'artista molto eclettica, anche curatrice d'arte, produttrice televisiva, e ha trovato dimora e successo in Canada, dove nel 2017 le è stato conferito il Polaris Music Prize per La Papessa, un album seguito poi nel 2020 dall'acclamato Miss Colombia. In ambedue i casi l'artista in questione, Lido Pimienta, aveva praticato una specie di osmosi fra la tradizione afro-latina, quella da cui arriva, dove sono le sue radici, e le sonorità elettroniche. In un certo senso un lavoro, un progetto molto affine proprio a quello sperimentato in Spagna da Rosalia con il flamenco. Nel nuovo lavoro di quest'artista, targato 2025, La Bellezza, compie una sorta invece di giravolta ulteriore, sorprendente, sacrifica sia le tecnologie digitali sia le cadenze della cumbia e del bullerengue, alcuni dei generi tradizionali che aveva attraversato in precedenza. Fonti di ispirazione dichiarate in questa circostanza invece sono il Requiem gregoriano, le modulazioni dei castrati nel XVI secolo e alcune colonne sonore piuttosto estrose, firmata ad esempio quella nel 1970 dal compositore di Praga Lubos Fischer per il fantasy surrealista Valéry A. Tidendivu. Il passaggio intermedio determinante è stata la commissione che le è stata affidata nel 2021 dal New York City Ballet per lo spettacolo Sky to Hold, che l'ha evidentemente invogliata a confrontarsi con la dimensione sinfonica applicata poi in questo disco, ricorrendo anche all'Orchestra Filarmonica de Medellín, diretta da Leonardo Marulanda, costituita da una sessantina di elementi e integrata da una quindicina di coristi, mentre a coadiuvarla in termini di arrangiamento ha provveduto il produttore canadese Owen Pallet. Lei è madre, 38enne, di 3 figli, femminista, orgogliosamente queer, l'autrice Lido Pimienta non dissimula affatto le sue turbolenze emotive. Adesso ne ascoltiamo un esempio eloquente, l'impulso con gli ottoni tra l'altro in primo piano di Aún te quiero. Non mi pento di nulla, recita il testo, ma non ti aspetto più.

Beh, totalmente acustico, per certi versi addirittura sinfonico e allo stesso tempo molto, diciamo così, sincretico, un progetto di sintesi tra varie pulsioni, quello di Lido Pimienta. Adesso passiamo a Yasmin Hamdan. Lei è una pioniera dell'indie pop elettronico arabo, figura chiave della scena musicale underground libanese, anche se poi si è trasferita sostanzialmente in Europa. Ha sempre sfumato un po' i confini tra suoni tradizionali, le tessiture elettroniche e alcune melodie, naturalmente, che arrivavano direttamente dalla sua penna. È partita esordendo con il duo Soap Kills e poi ha cominciato a pubblicare per la Cram Discs, dunque una etichetta nobile europea, sempre attenta ai suoni nuovi. E poi è passata anche a collaborazioni con artisti del calibro di Mirwais, Jim Jarmusch. Ha tracciato, insomma, un percorso professionale molto interessante ed è finalmente tornata nel 2025, dopo una pausa di 8 anni. Ha pubblicato il suo album I Remember, I Forget. E il panorama musicale e politico regionale del suo Libano e del Medio Oriente in genere nel frattempo è radicalmente cambiato rispetto a quello che in qualche modo descriveva nel precedente album, e lei riflette questa realtà politica frammentata con una chiarezza davvero quasi dolorosa. Eppure ci sono ancora nella sua identità sonora molto familiare, molto distintiva, con voci inquietanti, flauti, echi trip hop e un sound radicato nella sperimentazione. Ascoltiamone uno stralcio.

L'ultima voce che presentiamo arriva 4 anni dopo una lunga pausa produttiva e segna appunto il ritorno discografico di un artista londinese, Aria Wells, che si fa chiamare Green Tea Peng. È un esponente del neo soul influenzato dalla psichedelia e dai ritmi giamaicani. In realtà lei cita davvero influenze molto diversificate, solitamente la Fitzgerald, la house music, Sarra, Beethoven, Groove Armada, insomma chi più ne ha più ne metta. Noi ascoltiamo Green, una canzone costruita tra l'altro intorno a un sample distorto di un'altra artista che l'ha sicuramente influenzata, Green Eyes, dell'amata appunto Erykah Badu. Io ti conosco, tu vuoi correre, lo so che lo fai, ma non c'è altro modo che andare senza fermarsi.

0: Questi erano 5 nuovi album e quindi 5 brani, quindi 5 artiste, voci di donne, suoni sincretici messi insieme. È stato questo il nostro percorso di oggi. Adesso invece la linea va a Fahrenheit e noi ci troviamo domani alle 14:30.
1: Avete ascoltato il meglio dell'Idealista. Yeah.

sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

0: Ore 15.
1: Rai Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
1: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Fahrenheit. I libri e le idee.
3: Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti. Oggi è venerdì 28 agosto e io sono Florinda Fiamma e vi saluto insieme alla redazione: Giosuè Calaciura, Mariangela Riardi, Emilia Morelli, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma e Beatrice Parazzoni in regia. Alla parte tecnica con noi questo pomeriggio c'è Simone D'Arrigo. Io vi ricordo i contatti: se volete mandarci dei messaggi oppure dei WhatsApp, potete farlo al 335-56-34-296. Invece, se volete inviarci delle mail, fatelo a fare con l'H al centro, @rai.it. Questo pomeriggio, piccolo sommario, apriamo con un argomento controverso: rifarmi bella. Quali sono gli stereotipi imposti dall'industria della bellezza e non solo? Anzi, se volete, aiutateci al numero che vi ho appena detto. Se volete, potete dirci quali sono i vostri canoni di bellezza, i vostri ideali di bellezza, se ne avete. Se volete, mandateci dei messaggi, così ci rifletteremo insieme. Poi un saggio ci farà esplorare i lati oscuri della simpatia, tracciandone una storia inquieta. E ancora di bellezza parleremo, raccontando di un festival che si chiama Contamina Azioni. E infine il libro del giorno di Fahrenheit, Tommaso Castellani, L'intimità discreta delle rette parallele, edito da Dedalo. Belle per forza. Oggi sul settimanale internazionale Arianna Rinaldo parla di Make Me Beautiful. Si tratta di un fotolibro di un artista cinese che si chiama Yu Fan Lu, che ha visitato più di 30 cliniche estetiche chiedendo come migliorare il suo aspetto. Con questo libro, con questo fotolibro, ha vinto la quinta edizione dello Star Photo Book Dummy Award. A parlarne con noi ci sono Anna Maria Testa. Buon pomeriggio, benvenuta.

0: Buon pomeriggio.
1: Pubblicitaria, saggista, ricordiamo tra i suoi libri Il coltellino svizzero, Capirsi, immaginare, decidere e comunicare meglio in un mondo che cambia, edito da Garzanti, ed è con noi anche Jennifer Guerra. Buon pomeriggio, benvenuta.
2: Buon pomeriggio, grazie.
1: Scrittrice, giornalista, il suo ultimo libro è Il femminismo non è un brand, edito da Einaudi, ma ricordiamo anche Il corpo elettrico, il desiderio nel femminismo che verrà. Allora, Yu Fan Lu fin dall'adolescenza soffriva per il suo aspetto, i ragazzi della sua classe stilavano la lista della più bella e della più brutta, e questo non è una cosa che è capitata solo a lei in Cina, ma ai noi le cronache spesso ci riportano casi del genere tutt'oggi. Ma lei sempre di più si convince di non avere il corpo giusto, il viso giusto, che non risponde ai canoni di bellezza predominanti. Allora, Yu Fan Lu trova nell'arte la sua soddisfazione e inizia un progetto artistico. In cosa consiste? Prende la sua fototessera, la sottopone a 30 cliniche che le fanno delle diagnosi, di fatto però le danno giudizi sul suo corpo, segnano sul suo viso tutte le cose che non vanno, che andrebbero cambiate, disegnano correzioni, modifiche sulla sua faccia. Anna Maria Testa, ha visto alcune immagini di Yu Fan Lu, cosa ha pensato quando le ha viste?
0: Ho pensato che è un progetto molto brillante che descrive in maniera immediata ed emotivamente molto forte, perché sono concrete proposte di modifica, un problema gigantesco che riguarda la percezione, l'autopercezione, gli stereotipi, gli standard di bellezza femminile e la crescente pressione che ciascuno e ciascuna sentono, anche i maschi, pensiamo a tutto il problema degli incel, per esempio, delle mascelle maschili, la pressione che tutti sentono per adeguarsi a modelli di bellezza sempre più esasperati, sempre più standardizzati, sempre più irraggiungibili e sempre più uguali. Quindi è un progetto importante che ci butta, quando lo osserviamo, dentro il centro di questo universo turbinoso che sconvolge.
1: Allora, mentre riprendiamo la linea con Anna Maria Testa, Jennifer Guerra, Testa stava parlando di percezione e autopercezione. Allora, in redazione ci ha colpito il fatto che i difetti estetici venissero segnati sulla fotografia del suo viso, quindi i chirurghi annotavano sul suo viso. Che impatto le fa la correzione per raggiungere una pretesa perfezione?
2: Beh, innanzitutto quest'idea che ricordava Testa anche prima di un'omologazione degli standard di bellezza sempre più forte, e in questo cito un libro che credo citerò altre volte nella nostra conversazione, cioè Il mito della bellezza di Naomi Wolf, in cui lei sostiene una cosa che si è rivelata molto vera, ovvero che la proliferazione delle immagini crea tutti questi complessi che prima non esistevano, comunque non erano così forti, nel senso che ovviamente nella storia ci sono sempre stati standard di bellezza diversi, ma lei sostiene proprio la nascita dell'industria della bellezza coincide con la fotografia e quindi con la disponibilità di immagini, e quindi i social oggi sono un bombardamento continuo e spesso anche inconsapevole di questi appunto standard di bellezza, tanto che qualche anno fa si parlava, no, di Instagram face, cioè questo viso omologato,
1: sì,
2: per cui si manda appunto, si va dal chirurgo plastico con l'immagine di un influencer, di una donna famosa, e stila appunto una serie di procedure per diventare di fatto non tanto una versione migliore di sé, ma proprio un'altra versione, un altro tipo di bellezza che è il più omologato, il più indifferente possibile rispetto alla norma.
1: E questo accade sul viso, ma anche sul corpo.
2: Sì, esatto, anzi, ormai le statistiche di quali sono gli interventi di chirurgia plastica più diffusi ci rivelano appunto un'attenzione forse ancora maggiore sul corpo rispetto che sul viso, Negli ultimi anni c'è stato ad esempio un boom del cosiddetto BBL, il Brazilian Butt Lift, ma anche della vaginoplastica, ad esempio, della labioplastica, quindi di tutte quelle parti del corpo che non sono necessariamente sempre esposte. Ma appunto la popolarità di questi interventi, che tra l'altro sono anche molto rischiosi per la salute, il BBL in particolare, sono la dimostrazione proprio della pervasività di questa idea di correggere il proprio corpo e correggerlo come se fosse costantemente esposto, come se fosse costantemente visibile. E in gran parte questo si può attribuire proprio a questa nuova società delle immagini, dittatura delle immagini in cui noi siamo, soprattutto le donne, perché in fondo su internet le donne sono meno visibili per certi aspetti, ma sicuramente il loro corpo è quello più esposto, è quello più messo in mostra.
1: Anna Maria Testa, Jennifer Guerra parlava di nascita dell'industria della bellezza. Ecco, marketing e pubblicità, come e quanto hanno influenzato sia i canoni estetici, quelli perfetti, quelli dello stereotipo da raggiungere, sia il loro opposto, ovvero la divulgazione, sia marketing che pubblicità hanno divulgato quella che si chiama body positivity, campagne di creme con persone magari più anziane, rughe in vista, imperfezioni rispetto appunto agli stereotipi. Ecco, quanto marketing e pubblicità hanno influenzato questi canoni?
0: Ma la pubblicità negli ultimi 20 anni ha perso gran parte della sua centralità e dobbiamo saperlo. Ormai gli standard più diffusi passano per altri canali, passano attraverso i social network, passano attraverso il lavoro degli influencer, passano attraverso la costante riproduzione e riproposizione di immagini omologate che non necessariamente sono pubblicitarie, passano attraverso una specie di ricatto sociale per cui se tu non sei bella e perfetta non puoi nemmeno fare politica. Pensiamo al caso della premier danese che di recente è stata sgridata da un chirurgo estetico perché non si è tolta una verruca dal naso. Ormai questo sistema è pervasivo, è stato innescato o alimentato anche dalla diffusione di Photoshop, oggi viene ulteriormente alimentato dalla enorme diffusione di immagini generate dall'intelligenza artificiale, ma vorrei aprire uno spiraglio di speranza. È possibile che questa esagerata e costante e pesantissima omologazione a un certo punto, come succede sempre, generi il suo contrario, cioè la valorizzazione di ciò che è semplicemente diverso e in quanto diverso più incuriosente, più attraente, più individuale, più personale e più pregiato. Questo potrebbe anche succedere, io non escludo che succeda.
1: E ce lo auguriamo. Allora, nel frattempo ci cominciano ad arrivare degli ideali o qualcosa di meno. C'è Eva che ci scrive: salve, ho 50 anni, soddisfatta, indifferente all'estetica e ai modelli, mangio e leggo ciò che voglio. E invece Maria da Roma ci dà degli ideali maschili: il gladiatore di Ridley Scott e il paziente inglese prima dell'incidente, questi i miei ideali di bellezza. Ottimo che lo faccia dall'altro lato e non autoriferito. Guerra, Jennifer Guerra, allora, bellezza in numeri, l'Italia si posiziona al 4º posto nella classifica mondiale per numero di trattamenti estetici totali, secondo alcuni dati di una società internazionale. In testa alla classifica Stati Uniti, Brasile e Giappone. Allora, come le nuove generazioni avvertono la necessità di modificare il proprio corpo? Pensiamo alle ragazze che si fanno regalare magari ritocchi estetici per il 18° compleanno. E come invece che il mondo che lei conosce e di cui parla di più, come contrasta con la narrazione del corpo nel femminismo delle nuove generazioni stesse? Quindi come si dividono le nuove generazioni riguardo alla gestione del corpo? Quelle che si fanno regalare l'operazione a 18 anni e quelle che invece si ribellano?
2: Ma allora la questione, io non farei questa divisione semplicemente perché la pressione viene subita ugualmente da tutte le donne, sia quelle che decidono o non decidono di intervenire sul proprio corpo, E ricordo anche che noi tutte interveniamo sul nostro corpo, ci facciamo la tinta ai capelli, ci mettiamo lo smalto sulle unghie, quindi le tecnologie di beautification sono appunto qualcosa a cui tutti noi ricorriamo, perché tutti noi sentiamo questa pressione più o meno forte di aderire a degli standard. E sempre come diceva Naomi Wolf, la capacità migliore, la facoltà migliore del mito della bellezza è mettere le donne le une contro le altre. E quindi io non credo esistano, diciamo, due fazioni di donne che cedono, diciamo, alla tentazione di rifarsi e altre che invece stoicamente resistono. Semplicemente ci sono vari livelli di consapevolezza e di anche di scelte, mi verrebbe da dire politiche, in questo senso, perché in fondo il problema principale del mito della bellezza è che sottrae energia ad altro. Se noi siamo totalmente concentrate soltanto sul nostro aspetto e sul compiacimento dello sguardo altrui, non abbiamo il tempo per pensare, per organizzarci anche politicamente, no? Ed è significativo che in questo preciso momento storico ci sia questa fortissima pressione estetica, non solo per quanto riguarda la chirurgia estetica, ma anche, penso, alla questione del peso, alla questione dello Ozempic, o comunque, insomma, di questo ritorno della magrezza estrema anche.
1: Senta, No, volevo aggiungere una cosa. Lei prima citava appunto Naomi Wolf, non mettere le donne contro le altre, e le faccio una domanda, una specie di provocazione. Esiste anche una sorta di presa in giro nei confronti di chi ricorre alla chirurgia estetica, cioè una ridicolizzazione, un obbligo a dire se una parte del corpo è vera, naturale oppure rifatta?
2: Allora, sicuramente in tutta la storia dell'Occidente c'è una ridicolizzazione nei confronti delle donne, tra virgolette, vanitose, delle donne che si preoccupano del proprio aspetto, che ovviamente va poi in contrasto con la richiesta che la nostra società fa alle donne, cioè di essere belle. E questo è il grande dilemma, la grande difficoltà per cui le pratiche di bellezza sono allo stesso tempo incoraggiate e necessarie anche per certi aspetti, per essere, diciamo, membri perfettamente integrati nella società, ma allo stesso tempo sono condannate moralmente. Appunto mi viene in mente un testo famosissimo che è Gli ornamenti delle donne di Tertulliano, che è tutta una tirata contro le donne che si truccano e quindi scombinano l'ordine naturale, l'ordine voluto da Dio. E questo è un po' il punto della questione, cioè non esiste un corpo naturale, non esiste, perché appunto noi viviamo in una società in cui le tecnologie del corpo intervengono, come dicevo prima, in maniera più o meno pesante, ma intervengono, e si passa dalla tinta dei capelli a interventi estremi come farsi rimuovere le costole per apparire più magre. Chiaramente non voglio mettere tutto sullo stesso piano, però voglio sottolineare questo aspetto, cioè che c'è un aspetto contraddittorio, profondamente paradossale nella trattare in generale tutte queste pratiche e semplicemente condannare quelle che ci appaiono più gravi di altre, quando in realtà siamo appunto tutte immerse in questo sistema. Gli anticorpi da costruire ovviamente è un altro discorso, e in questo il femminismo ha fatto tanto.
1: Anna Maria Testa, c'è un ascoltatore, Rodolfo, che chiede: ma bisogna parlare di pervasività dei mezzi di intrattenimento o di povertà di spirito critico da parte degli o delle utenti?
0: È un fenomeno che si autoalimenta, nel senso che i mezzi di intrattenimento cercano di compiacere il suo pubblico, e se il suo pubblico è povero di spirito critico, i mezzi di intrattenimento escluderanno qualsiasi stimolo o incoraggiamento allo spirito critico alla loro offerta, in questo modo diminuendo ancora la quantità di spirito critico che c'è in circolazione nel sistema. Quindi la posizione individuale di conservazione e anche di tutela della propria autostima, è proprio, e credo che sia quello che stiamo facendo anche nel nostro piccolo qui adesso, è proprio rivalutare lo spirito critico, smontare i meccanismi che stanno dietro questa serie di ricatti che identificano bellezza, prestazione e garanzia di successo, e provare ciascuna e anche ciascuno, ripeto, perché anche i maschi sono coinvolti in questa spirale perversa, a promuovere la sua piccola individuale idea di bellezza. La scelta può anche passare dalla decisione, per esempio, che io ho preso di non tingermi i capelli.
1: Senta, Anna Maria Testa, su questo, sul tingere i capelli, appunto già ne parlava Guerra, ma stanno arrivando dei messaggi. Anna Maria Testa, secondo lei la ricerca della bellezza è anche ricerca della perfezione? Cos'è la bellezza per lei, che conoscendo molto bene anche le pubblicità, dove un po' l'estetica conta particolarmente, un mondo in cui conta particolarmente, cos'è secondo lei la bellezza?
0: Allora bisogna capire se è ricerca della perfezione o ricerca dell'espressione. Ci sono attrici bellissime e aderenti agli standard più diffusi di bellezza, che sono prima di tutto standard di simmetria, e attrici che hanno fatto della simmetria del loro volto un punto di vantaggio, e anche delle rughe, ricordiamoci dell'Anna Magnani,
1: Anna
0: che
1: Magnani,
0: diceva: non
1: certo,
0: le rughe, me ne ci ho messo una vita per farmele. E la faccia di Anna Magnani è una faccia come nessun'altra. Ecco, in tempi in cui si cerca paradossalmente, e qui la parola paradosso sta ricorrendo, di affermare la propria personalità aderendo a uno stereotipo sempre più pervasivo, sempre più omologante, ecco, c'è forse un'altra strada. Ma perfino chi fa pubblicità e crede nella differenziazione delle offerte e delle proposte dei prodotti, a un certo punto comincia a rifuggire da ciò che appare così stereotipato da essere identico agli altri. Quindi forse delle piccole vie di fuga ci sono. E scusatemi se insisto su questo, ma se noi pensassimo che non esistano più vie di fuga, dovremmo anche smettere di parlare del fenomeno, perché diventerebbe un dato di fatto.
1: Certo.
0: Non è ancora un dato di fatto. E io mi aspetto, mia nonna diceva che troppo
1: storpia. Sì.
0: Diceva storpia lei.
1: Storpia.
0: E lo diceva in dialetto. E io mi aspetto che questo troppo di omogeneizzazione, di omologazione irraggiungibile, perché poi adesso i modelli sono fatti dall'intelligenza artificiale, guardiamo qualsiasi archivio fotografico e troviamo una infinita galleria di facce identiche. Ecco, io mi aspetto che questo a un certo punto genererà saturazione e indifferenza. È già successo, ricordiamoci, 20 anni fa di moda dei seni giganteschi, e adesso non lo sono più. E persone che si sono fatte aumentare il seno forse stanno pensando che avrebbero fatto meglio non farlo.
1: Se ne sono pentite.
0: Le cose cambiano.
1: Anche i gusti. Jennifer Guerra, un'ultima domanda prima di lasciarsi. Secondo lei quanto sono influenzate le giovani generazioni, e qui dico insieme uomini, donne, dai canoni di perfezione estetica veicolati dalla società, e quanto riescono a liberarsene rispetto al passato, forse anche grazie all'attivismo o proprio grazie all'attivismo?
2: Ma diciamo che i dati non supportano moltissimo questa idea, che sarebbe ovviamente molto, molto positiva, nel senso che procedure di bellezza, soprattutto la medicina estetica, sta diventando sempre più diffusa tra i giovani. Ormai non dico che è normale, però è sicuramente più comune che in passato che anche ragazze di 20 anni, 30 anni si facciano il Botox. E appunto anche perché sono diventate procedure molto più semplici, efficaci, meno invasive, quindi anche più alla portata anche da un punto di vista economico. Quindi io credo che in realtà sia molto più difficile che in passato scappare, diciamo, dall'onnipresenza di questi canoni, perché, come dicevo prima, appunto c'è una fortissima pressione estetica e una fortissima pressione all'omologazione. Mi auguro che, come diceva Testa, a un certo punto ci si stanchi di questa omologazione, però in un certo senso si vede già l'effetto di questa stanchezza, nel senso che anche molte star e celebrità ormai ricorrono a queste chirurgie quasi invisibili, mini, che sono, non sono, diciamo, evidenti e palesi come
1: Come il
2: una Kim
1: tempo.
2: Kardashian,
1: Sì.
2: per dire, diciamo, l'esempio, l'emblema, e quindi, diciamo, però è tutta una corsa al perfezionamento individuale, quindi magari non si cambia più il connotato completamente, non si cambia faccia, però comunque c'è sempre questa rincorsa alla perfezione. E io credo che in generale, al di là della questione estetica, quest'idea della perfezione sia molto forte all'interno, insomma, dell'immaginario delle nuove generazioni, perché appunto siamo in una società sempre più competitiva, individualista, che appunto crede che l'unico modo per emergere sia quello di raggiungere, no, una performatività in tutti i campi, compreso naturalmente anche quello estetico. E questi discorsi sono molto pericolosi anche politicamente. Prima si citava giustamente il fenomeno degli incel, e quello è l'esempio di come quest'idea di rincorsa parossistica alla perfezione può portare anche a delle conseguenze molto, molto gravi dal punto di vista sociale e culturale. In questo caso si parla ovviamente di giovani uomini e non di giovani donne, però sicuramente è una cultura molto diffusa.
1: Grazie, grazie Jennifer Guerra per essere stata con noi. Grazie
2: Grazie a voi.
1: anche a Anna Maria Testa.
0: Grazie a voi.
1: Torneremo senz'altro su questi argomenti perché vedo che stanno arrivando tanti commenti, tante riflessioni. Adesso cominciamo con il nostro ascolto quotidiano, l'album del pomeriggio di Farnet. Oggi si intitola Chalk Mark in a Rainstorm ed è del 1988. E sì, lei è Joni Mitchell e ascoltiamo Number One.

e tanti vostri commenti sul tema di apertura. Io vedo in giro dei veri e propri volti da cyborg, naturali senza armonia, vive i difetti naturali, più armoniosi e amabili, scrive Gaetano. E poi ancora molte che ricorrono la chirurgia estetica diventano orribili, un business con molti chirurghi inquietanti. E ancora Davide da Milano: negli ultimi 20 anni in realtà in percentuale le ragazze sono molto più belle rispetto a quando ero ragazzo io, più curate, indipendenti, consapevoli. E invece Lucia da Pesaro: buongiorno, per me la bellezza è essere e accettare di essere se stessa. Oppure Silvia invece da Tortona con degli stilemi classici: per me la bellezza eterna della donna sono i capelli lunghi e raccolti della Venere del Botticelli, sfidano qualsiasi moda. E infine vi leggo quest'altro: buongiorno, ma in realtà oggi la pubblicità ci invia anche immagini di donne normali che un tempo non sarebbero state considerate come soggetti pubblicitari. E se volete continuare a commentare, a riflettere sui canoni di bellezza, ecco, continuano Ornella, per esempio da Lecco, dice: anche i capelli grigi o bianchi sono una moda, anche ragazze giovani si fanno fare quei colori, ci vuole attenzione. E quindi, insomma, tanti tanti vo le vostre riflessioni su questo. E adesso invece torniamo alla nostra rubrica del cuore, ovvero la caccia al libro.

0: 06 36 86 56 66 è il numero della caccia al libro che potete comporre chiamando e chiedere un libro che state cercando e non trovate da nessuna parte, oppure lo potete fare scrivendo alla mail fare con l'accalcentro@rai.it. Do il benvenuto al primo cacciatore di oggi, Francesco da Roma. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Allora, lei sta cercando Il poeta segreto di Mario Rigoni Stern, il girasole edizioni Valverde di Catania del 1992. Come mai sta cercando questo libro?
1: Perché è un libro intanto di uno scrittore che io amo moltissimo, scoperto forse come tanti altri ai tempi del liceo, in quanto autore del famosissimo racconto della ritirata di Russia, Il sergente nella neve. E negli anni ho conservato questa passione leggendo moltissimi i suoi libri e più di recente sono venuto a conoscenza di questo libro che desidererei avere, insomma, leggere, perché contiene un ricordo molto affettuoso e una lettera molto sentita scritta dall'autore verso Primo Levi pochi giorni dopo la scomparsa nei Milano.
0: Francesco, la perdo.
1: Non so, sì, ecco. Non so se mi sente un po' meglio adesso.
0: Sì, adesso la sento.
1: Ok, perfetto.
0: E quindi questa lettera di Primo Levi. Ma senta, per curiosità, questo libro, Il poeta segreto di Mario Rigoni Stern, è solo il girasole edizioni Valverde, non è mai stato riedito?
1: Allora, se non sbaglio, dovrebbe essere stato riedito da una casa editrice che si chiama Le Farfalle, sempre della stessa, fondata sempre dallo stesso autore e sempre di Catania Valverde, che dovrebbe essere stato pubblicato, riedito nel 2018. Quindi non esiste solo, da quanto ho scoperto, non esiste solo la versione.
0: Ma non si trova nessuna delle due. Va bene, allora cercheremo di trovarla per lei. Grazie per averci chiamato. Ripeto il titolo, Il poeta segreto di Mario Rigoni Stern. Per esempio c'è il girasole edizioni Valverde, oppure appunto Le farfalle, come diceva prima Francesco, il nostro ascoltatore. Do il benvenuto adesso a Edoardo. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Lei chiama da Roma. Salve. E sta cercando la saga di Terra a Mare di Ursula Le Guin, edito da Mondadori nel 2020. Ma davvero non c'è la saga di Terra a Mare in libreria?
2: No, ce ne sono tantissime, ovviamente anche edite nel 2020.
0: ma
2: proprio questa edizione qua, che è un'edizione che io acquistai nel 2020 quando è uscita, perché era per il cinquantennale della saga, che in realtà è nel 2018, però erano state fatte queste 50 appunto illustrazioni che erano state messe all'interno di questo libro, che c'è una copertina rossa, un cartonato particolare, e l'unica pecca, diciamo, che poteva avere questo libro è che aveva i fogli molto sottili, però insomma 1030 pagine per un volume, forse hanno voluto ridurre un po' lo spessore. Sta di fatto, insomma, che io ho un'abitudine che da quando è nata mia figlia, che adesso ha quasi 12 anni, che ho sempre acquistato dei libri che mi sarebbe piaciuto farle leggere, e anche in anticipo, solo che questo libro poi l'ho regalato e adesso è arrivato il momento. Sì, esatto.
0: Bisogna fare attenzione, c'è poco da fare.
2: Era troppo bello. Non ho resistito. E solo che pensavo di ritrovarlo, invece è completamente fuori catalogo, non si trova più. E mia figlia ci tiene anche un po', ecco, parecchio.
0: Oh, mamma mia. E allora dai, speriamo che
2: lettrice.
0: Speriamo allora di ritrovarlo, proprio questa edizione qui della saga di Terra a Mare di Ursula Le Guin.
2: Sì.
0: Ci pensi la prossima volta, compri la seconda copia.
2: Due copie
0: di ogni cosa bella. Va
2: esatto.
0: Bene, grazie. Grazie. Allora, Edoardo sta cercando per sua figlia la saga di Terra a Mare di Ursula Le Guin, Mondadori 2020, proprio questa edizione qui, perché è quella che desidererebbe avere la sua figlia. E ora un po' di libri che stiamo cacciando. Naomi Wolf, tra l'altro citata da Jennifer Guerra in apertura di trasmissione, Il mito della bellezza, Mondadori 1991, e poi Giuseppe Patroni Griffi, La morte della bellezza, da Lai Editore nel 2000, E ancora l'esperienza estetica, fondamenti psicofisiologici per un'educazione estetica di Ezio Ruggeri, Armando Editore, edizione 1997, ma ci sono state anche ristampe successive. E infine Kabat-Zinn, Riprendere i sensi, guarire se stessi e il mondo con la consapevolezza, edito da Tea nel 2006. E adesso continuiamo ad ascoltare Joni Mitchell ed è il momento di A Bird That Whistles.

0: E tanti, tanti sono i messaggi che state mandando, soprattutto su WhatsApp, tramite WhatsApp. Allora ci scrive Federico da Cagliari: se l'apparenza diventa prioritaria, la bellezza sarà solo estetica, finzione messa in scena, mentre dovrebbe essere soprattutto etica. Ma l'etica in tempi di genocidio è obsoleta, ci scrive Federico da Cagliari. E poi Elisabetta da Trento: ci si stancherà forse di un modello per passare al modello successivo. La rincorsa al modello e l'incapacità di accettarsi purtroppo restano. E poi un messaggio così per ridere: i gatti non hanno bisogno di aiuto estetico, ma siamo tutti d'accordo. E infine Francesco ci scrive: buongiorno, la bellezza secondo me è che ognuno debba fare la propria rivoluzione e andare lontano. E adesso l'appuntamento, l'ultimo appuntamento con Fare Estate, ascoltiamo un'intervista che Susanna Tartaro ha fatto ad Alessandro Curioni sul suo libro dal titolo Guerre diffuse, pubblicato da Mimesis. È una replica, riascoltiamola insieme.
1: Buonasera Alessandro Curioni.
2: Buonasera.
1: Buonasera, lei autore di un libro che mi ha tolto il sonno. Guerre diffuse, la dimensione cyber nel conflitto contemporaneo per Mimesis. Beh, insomma, perché in realtà quando leggevo, sottolineavo e mi scrivevo le domande, dicevo: ma caspita, ma è vero, questo ci sono dentro. Tant'è vero che l'abilità anche nello scrivere questo piccolo saggio che viene dopo il precedente, cioè quello scritto a quattro mani, sempre sulle guerre, no? A cui fa anche riferimento, è quello di delineare i capitoli con un inizio molto semplice, ovvio, quasi felice. Cioè un inizio di capitolo sulle guerre diffuse che sono inizi che raccontano la nostra contemporaneità, la nostra realtà, le nostre vite, i nostri bancomat, le nostre spese, il nostro bisogno di magari di stare più freschi con un condizionatore, il fatto che non possiamo fare la spesa, il carbone costa di più o comunque se ne produce un po' troppo, tutte cose che fanno parte ormai del nostro immaginario, della nostra angoscia. E qui vado alla prima parte del nostro programma, quella delle tre. Alessandro Curioni, autore di Guerre diffuse, che differenza c'è tra guerre ibride di cui si era occupato e guerre diffuse?
2: Beh, allora, questo è uno dei punti a cui tenevo maggiormente. La guerra ibrida è tale perché mette insieme una pluralità di strumenti, ma è caratterizzata da avere sempre un centro, avere un attore, avere degli obiettivi e in qualche modo avere una regia più o meno militare. La guerra diffusa invece è completamente dispersa tra gli stati, le aziende, gruppi criminali, norme, infrastrutture e anche persone. Siamo tutti parte e, senza essere complottista, perché non è nelle mie intenzioni, può produrre degli effetti strategici senza che ci sia un piano complessivo. È proprio quella normalità di cui si parlava. La guerra ibrida, come scrivo e riportato nella quarta di copertina, è una tempesta. Quella diffusa invece è umidità, umidità permanente, che non si vede ma corrode. Quindi questo libro si parla di persistenza, di invisibilità, di normalizzazione, di deterioramento della nostra quotidianità, ovvero io non sto sostenendo che tutto sia guerra, piuttosto dico che gli strumenti del conflitto sono ormai gli stessi strumenti con cui organizziamo la nostra normalità.
1: Alessandro Curioni è editore, imprenditore e giornalista, ha scritto questo libro Guerre diffuse, la dimensione cyber del conflitto contemporaneo per Mimesis. Nel cuore del libro, al centro, su quegli incipit di ogni capitolo a cui facevo riferimento, leggo da quell'incipit appunto: la guerra diffusa scorre nella normalità, non la senti arrivare, la scopri quando è già lì. Un giorno è un incidente logistico, un sistema che si blocca, una filiera che slitta, una dogana digitale che improvvisamente pretende un documento in più. Tra l'altro, in un altro capitolo diceva anche che ci vogliono 300 password per prendere quel documento online. Insomma, piccoli incidenti di percorso che comunque rendono la nostra vita difficile, ma anche la innervano di un'ansia continua. Il giorno dopo una campagna online che sembra spontanea, stessi slogan, un guasto casuale in un punto troppo delicato per essere proprio casuale. Poi aggiunge: la guerra non si annuncia più, scivola, non comincia, striscia. Il confine che un tempo divideva la pace dal conflitto, quel momento simbolico e giuridico in cui si dichiarava guerra, si è dissolto. E io qui ho chiuso e ho preso qualche goccia per andare a dormire, perché devo dire che è questa umidità permanente che non vedi ma che corrode, è sintomo anche di quel malessere, di quell'aggressività che dicevamo anche prima all'inizio del nostro programma. Ma secondo lei questa guerra diffusa ha anche tre vettori, quali sono?
2: Ma allora sono tre vettori, che uno è l'infrastruttura, è tutto quello su cui noi oggi poggiamo il nostro sistema sociale, il nostro sistema economico. Fatemi dire, la più evidente oggi come infrastruttura, evidente almeno nella nostra percezione, è legata ovviamente ai sistemi digitali. I sistemi digitali hanno pervaso completamente la realtà, non esiste più qualcosa che sia indipendente dai sistemi digitali, e inevitabilmente proprio questa grande dipendenza, perché noi viviamo in un mondo che non è fatto solo di confini, è fatto di dipendenze, questa grande dipendenza diventa ideale terreno di scontro. Il secondo importante vettore sono le norme. Ora, noi siamo abituati in qualche modo a immaginare che le norme, se pensiamo a una guerra, arrivino in qualche modo dopo un conflitto, no? Cioè sono quelle che regolano, regolamentano, ci riportano alla pace e, come dire, fanno in modo che la pace resti. Ora, in realtà, oggi come oggi, non funzionano più così. Sono diventati uno dei luoghi in cui il conflitto viene proprio preparato e combattuto. E non parlo soltanto di interdizioni, sanzioni, controllo sull'export, ma parlo anche di obblighi di conformità, requisiti di accesso. Cioè noi ci troviamo in un momento in cui le frontiere non sono più fisiche. Una frontiera può diventare un requisito, una clausola contrattuale. Pensiate a tutto il tema di quella che viene definita la soft law, cioè quella che non è normativa cogente, che non ti obbliga. Pensiamo agli standard. Gli standard, quelli, costruiamo una cosa standard, è una soft law, perché consente l'accesso al mercato a chi rispetta determinati requisiti. E quindi apparentemente sembra neutra. Cioè ci viene presentato come recuperiamo efficienza, oppure diamoci un linguaggio comune così ci capiamo meglio. Ma quel diamoci un linguaggio comune così ci capiamo meglio può anche significare così ci capiamo le mie condizioni, sulla base delle regole che ho dettato io. E la burocrazia così diventa geopolitica, ben visibile, e ci dimostra come la guerra commerciale poi alla fine entra direttamente nelle aziende sotto forma di adeguati a questo. Questo permesso ti viene negato, devi avere questo requisito tecnico.
1: Hormuz ha creato questo.
2: Hormuz è quello che noi vediamo, cioè è la cosa evidente. Hormuz è ancora più vicino al terzo vettore, che è la guerra delle narrazioni. Cosa intendo dire? Nel Novecento gli stati avevano grandi narrazioni, facevano promesse. Con l'entrata nel nuovo millennio e queste grandi narrazioni sono scomparse, non ci sono più grandi narrazioni. Oggi la narrazione più lunga è 256 caratteri. E allora, venendo meno le grandi narrazioni, che cosa, quello che io chiamo il leviatano inquieto, cioè lo Stato, che cosa fa? L'emergenza. Il noi e il loro, e allora c'è un nemico, bisogna trovarlo, bisogna individuarlo, c'è qualcuno che ci minaccia, c'è qualcuno che dobbiamo combattere, c'è qualcuno che dobbiamo contenere. E questo anche nel linguaggio della politica, quante volte sentiamo dire le Camere sono un campo di battaglia, la Commissione europea è la linea del fronte. Cioè, anche il linguaggio stesso ne risente, e le narrazioni così brevi, lottano per il vero petrolio del XXI secolo, che è la nostra attenzione. Tutti ci tirano per la giacchetta perché tutti vogliono la nostra attenzione, per poi cercare di condizionarci in qualche modo. E come ci possono condizionare? Attraverso la manipolazione dell'informazione, tipicamente. Cioè, una fake news è un deep fake, però facciamo bene attenzione. Non servono soltanto a far credere a qualcosa, ma soprattutto a far credere che nulla è più verificabile. Perché? Perché nel momento in cui ogni verità appare soltanto come una versione tra le altre, il cittadino non è che diventa più credulone, ma piuttosto diventa stanco, diventa cinico, è più disponibile a rinunciare a qualsiasi forma di giudizio.
1: È come se fosse spento, infatti un sottotesto anche è quello che poi diventa il cittadino. La voce che ascoltate, ringrazio anche i tecnici che permettono il collegamento con lo studio di Torino, di Milano, Alessandro Curioni, che è un divulgatore scientifico, un professore, esperto di cyber security, è anche fondatore e presidente di DG Academy. E cosa si insegna alla DG Academy a questo punto?
2: DG Academy lo fonda, allora, e DJ Academy è focalizzata sulle nuove tecnologie, in particolare sui rischi connessi all'uso delle nuove tecnologie. Per molti versi è un'azienda di cyber security, che però è nata col nome DJ Academy. Perché l'ho fatta nascere col nome DJ Academy? Perché credo e sono fermamente convinto che tutto passi attraverso la nostra capacità di comprendere il presente, di comprendere le tecnologie, di comprendere le opportunità e di comprenderne i rischi. Se noi, e questo secondo me è il tema non soltanto della mia professione, ma anche che voglio riportare nel libro, se noi vogliamo in qualche modo mantenere la presa sulla realtà che ci appartiene, c'è qualcosa che non possiamo permetterci ed è l'ignoranza. E c'è qualcosa che diventa qualcosa di più di un dovere civico, ed è la comprensione. Noi dobbiamo sforzarci di comprendere il mondo che ci circonda. Perché se rinunciamo a questo, allora stiamo abdicando completamente.
1: Sì, non è facilissimo, perché il mondo che ci circonda non è esattamente lineare. E poi è possibile tutto e il contrario di tutto, sempre sulla punta dell'iceberg che noi possiamo osservare, perché quella che ci propone Curioni è una lettura di quello che è sommerso sotto quella punta. Senta, c'è un'altra cosa anche qui, altro incubo. Se la guerra è diffusa, professor Curioni, lo diventa anche il diritto, inteso come linguaggio della pace cosiddetto?
2: Il diritto è sfuso. In che senso? Il diritto oggi è fin troppo strumentalizzato, perché, come dicevo prima, se io vengono meno le grandi narrazioni, viene meno il grande diritto, cioè quello che dava poi un senso civico alle grandi narrazioni. E soprattutto il diritto oggi viene troppo spesso strumentalizzato. Cosa intendo dire per strumentalizzato? Se 30 anni fa ci avessero proposto un referendum in cui ci dicevano che in tutte le grandi città dovevano essere installate 200.000 telecamere per ragioni di sicurezza, sono ragionevolmente certo che tutti noi avremmo votato contro questa possibilità. Cosa è successo? La norma ha fatto quello che etimologicamente dice normalizzato, cioè sono state installate le 500.000 di telecamere e poi è arrivata una norma che ci rassicura terribilmente, perché sotto ogni impianto di videosorveglianza c'è scritto i suoi dati saranno trattati conformemente a questa legge. Ecco, questa strumentalizzazione del diritto è quella che lo ha reso, come dicevo prima, sfuso in qualche modo.
1: Senta, che si intende per quella zona grigia che lei individua a un certo punto, così per allora, chiudere proprio in bellezza?
2: Allora, questo è il primo libro di una collana che si intitola proprio Le zone grigie. L'obiettivo di questa collana, di cui sono il direttore tecnico scientifico, è quello di andare a esplorare tutti quegli aspetti della nostra realtà che ormai sono sfumati. Perché intendo dire che sono sfumati? Sono sfumati perché uno dice, vabbè, la realtà è sempre stata fatta di scale di grigio. Sì, però mai come oggi, fatemi dire. Perché? Perché noi ci troviamo in un mondo fortemente digitalizzato, in un mondo in cui tutto ciò che avviene al di là di uno schermo, per quanto produca conseguenze al di qua di uno schermo, ci risulta profondamente alieno. Cioè, se noi quando guardiamo un monitor, quando guardiamo un'immagine, dobbiamo pensare che dietro a quell'immagine, sotto uno strato, tanti strati di software, c'è una quantità sufficientemente grande di 0 e di 1, e quello è un altro pezzo della nostra realtà. Solo che non è un pezzo di realtà, per quanto l'abbiamo fatta noi esseri umani, è un pezzo di realtà che ormai è incomprensibile ai più. E quindi questa nostra incapacità di riuscire a esplorare queste parti della nostra realtà, queste parti del nostro universo, rende le zone grigie, e questa più grande zona grigia, pervadendo la realtà, rende grigia anche quella nostra realtà che ci sembra così solida, così consistente come un tavolo, ma dentro quel tavolo c'è qualcosa che non è soltanto legno, che non è soltanto marmo, ma c'è qualcosa che lo rende apparentemente intelligente, ma parallelamente ce lo rende anche difficile da comprendere.
1: Allora, se pensavate che il cyberspazio fosse altrove, vi sbagliavate? Perché si trova proprio diffuso come questa guerra nelle nostre cose, nella nostra quotidianità, nel nostro mondo e nella nostra politica. Quindi se la guerra è diffusa, cambia anche la politica. In che modo, Curioni?
2: La politica cambia, come dicevo, da un lato dal punto di vista delle normative e delle narrazioni, perché ormai le narrazioni sono brevi, cioè il dibattito politico è fatto di frasi, fatemi dire, apodittiche, fatto di asserzioni, non c'è dialogo, ci sono affermazioni l'una contro l'altra, e quindi viene meno la sintesi, la possibilità di portare a sintesi qualsiasi pensiero. La politica cambia perché si confronta con delle tecnologie che sono sfuggite al suo controllo, sono le tecnologie digitali, come dicevo voi, pensate che tutte le grandi tecnologie, le grandi evoluzioni tecnologiche fino a quella digitale erano sempre state saldamente nelle mani degli stati, pensiamo al nucleare,
1: certo.
2: Pensiamo alla
1: invece in questo caso si sono diffuse, quindi come tale anche la politica
2: Le subisce, cioè adesso
1: subisce,
2: faccio
1: questa,
2: un paradosso.
1: Sa che dobbiamo invece rimandare al suo libro, perché su questo e sulla politica e su quelle che sono le cose che più ci coinvolgono di questi giorni, anche per leggere questi giorni con gli occhi, con occhi diversi, io davvero rimando a questo saggio Curioni, l'autore Alessandro Curioni, Guerre diffuse, la dimensione cyber del conflitto contemporaneo, Mimesis, per le zone grigie. Voleva chiudere con una battuta?
2: Ma sì, io vorrei soltanto dire una cosa. Io non ho la pretesa di spiegare l'intero mondo, vorrei soltanto però che questo libro potesse aiutare a guardare il mondo con occhi diversi, a capire che molte cose che noi pensavamo fossero scollegate tra loro, in realtà fanno tutte parte della stessa trasformazione, che è una trasformazione e non un grande complotto.
1: Grazie, grazie. Allora,
2: grazie a voi.

0: Viva Joni Mitchell, perché non fate ascoltare l'opera omnia di questa somma musicista, ci scrive Giuseppe. Sì, è in effetti bellissimo questo Cool Water, questo che abbiamo appena ascoltato. Lei è in duetto con Willie Nelson e quest'album che stiamo ascoltando oggi pomeriggio, Chalkmark in a Rainstorm, è un album pubblicato nel marzo del 1988 e che vede la collaborazione di molti personaggi del mondo della musica, tra i quali Peter Gabriel, Billie Eilish e molti molti altri, ma la continueremo ad ascoltare per tutto il pomeriggio, fortunatamente. E adesso è il momento della storia inquieta della simpatia, genealogia, morale e lati oscuri, un libro a cura di Lorenzo Greco e Marco Menin. A parlarne con noi c'è Marco Menin. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Allora, questo libro pubblicato da Carocci, che in realtà è composto da 8 diversi contributi, 8 piccoli saggi, ci apre sguardi diversi sulla simpatia, essere simpatici, fare simpatia. Certo, è una cosa bella, ritenuta bella, piacevole generalmente. Eppure questo gruppo di saggi, questo saggio che ne contiene 8, ci fa vedere altri sguardi. Ci fa vedere la simpatia con altri sguardi. Alle spalle della simpatia e dei sentimenti a lei affini c'è anche un'altra storia o altre storie, e soprattutto ci fa risalire a un'epoca, qualche secolo fa, a cavallo tra 700 e 800, quando la simpatia diventa un concetto decisivo per ripensare la natura umana, ma anche il giudizio morale e il legame sociale. Allora, Marco Menin, anzi

0: tutto. Legare già nel titolo due concetti apparentemente lontani come inquietudine e simpatia. Cos'è la simpatia e perché avete definito inquietante in qualche modo la sua storia?
1: Sì, allora, come ha detto lei, noi oggi siamo abituati ad attribuire una valenza fortemente positiva alla simpatia e possiamo dire a tutte quelle parole satelliti che a essa oggi riconduciamo, come l'empatia, come la compassione, la pietà, la solidarietà e via di questo passo. Ma in realtà abbiamo provato a mettere in luce appunto attraverso questa raccolta di 8 saggi come in un periodo storico molto importante per la filosofia, ma per il pensiero occidentale in genere, cioè il passaggio tra il 7 e l'800, molti autori, sia propriamente filosofi, ma anche letterati, si interrogano invece sulla complessità di questo fenomeno. Cioè è vero che da un lato la simpatia ci aiuta a metterci nei panni degli altri, ci aiuta a provare pena per la sofferenza altrui, e questo sicuramente è un elemento molto importante per farne un fondamento della morale. Ma è anche vero che crea che cosa? Crea potremmo dire, delle distinzioni o addirittura delle discriminazioni, cioè noi non proviamo simpatia per tutti allo stesso modo e quindi ecco che da questo punto di vista questa storia della simpatia, che spesso è presentata in maniera appunto molto positiva, può anche diventare più sottilmente inquietante e ci può aiutare a riflettere meglio anche su delle dinamiche contemporanee.
0: Allora, a proposito di dinamiche contemporanee, dunque questo concetto familiare, noi partiamo dall'etimologia, no? Sium patent, cioè
1: sì.
0: Patire insieme, soffrire insieme, patire insieme, che però nel corso del tempo ha espanso il suo significato. Ecco, lei parlava di empatia, compassione, solidarietà. Come esplode, come si amplia il concetto di simpatia?
1: Sì, allora il concetto di simpatia, e questo viene proprio messo molto bene in luce da tanti autori settecenteschi, è un concetto che nasce anche già in periodo rinascimentale come legato anche al mondo naturale, cioè si parlava di una simpatia proprio fisiologica tra l'essere umano e il mondo naturale o tra le parti del corpo umano, per esempio si parlava di una simpatia tra gli organi, e poi via via questo termine, questa parola viene ampliata e viene utilizzata nel lessico morale, fino a diventare appunto in questi anni, con autori per esempio come Hume, a cui è dedicato un saggio, uno dei possibili elementi fondanti della moralità umana. E però quello che è interessante è domandarsi poi che cosa sia questa simpatia, cioè se sia qualcosa, potremmo dire, di innato, quindi qualcosa di naturale, oppure invece anche qualcosa che è costruito socialmente, che può essere educato. E proprio un po' possiamo dire che in questa tensione, quindi tra una dimensione, potremmo dire, naturalistica della simpatia, invece una sua visione appunto culturale, e si gioca poi da un lato la sua rilevanza morale e dall'altro anche, possiamo dire, questa versione meno pacificata della simpatia stessa.
0: E in che modo la simpatia può avere dei lati oscuri?
1: Beh, questo nel saggio emerge molto bene, per esempio, grazie alla riflessione di un autore come il Marchese de Sade, no? Che ovviamente pone al centro della sua riflessione gli aspetti anche più crudeli e più inquietanti della natura umana. E per esempio, che cosa mostra Sade? Beh, che noi non siamo, mosca due cose. Uno, che spesso quella che noi possiamo prendere come una forma di simpatia disinteressata può anche nascondere invece una forma di egoismo radicale, cioè in realtà noi proviamo simpatia per qualcuno, proviamo pietà per qualcuno per soddisfare, diciamo, una nostra forma di egoismo personale, ma dall'altro lato, e questo invece è qualcosa che era già ben presente anche a dei teorici della simpatia che ne offrivano una visione positiva come Rousseau, e noi non siamo toccati da tutte le cose allo stesso modo. E Rousseau nell'Emilio dice: noi siamo, per esempio, portati naturalmente a provare più simpatia, offrire più pietà per quelle persone che, per esempio, ci sono più vicine geograficamente anche, no? Pensiamo anche oggi, se avviene un attentato terroristico a Parigi, beh, questo ci tocca molto di più piuttosto che un attentato terroristico altrettanto grave magari in una sperduta regione dell'Asia che non sappiamo nemmeno collocare bene. E ovviamente poi si può arrivare a delle, se vogliamo, delle applicazioni ancora più inquietanti della simpatia, cioè provare simpatia soltanto per alcuni individui che condividono con noi delle inclinazioni, dei gusti, e beh, che potrebbero anche non essere sempre moralmente leciti. I membri del Ku Klux Klan potevano provare al loro interno della simpatia tra di loro, ma questo ovviamente non conferiva moralità alle loro azioni.
0: Allora, Menin, lei appunto ha citato il Marchese de Sade, infatti il suo saggio, Il cuore nero della simpatia, sa degli inconvenienti della pietà. Proprio su questo torniamo. Allora, in questo suo intervento, in questo suo contributo, lei racconta come evolve il pensiero sardiano sul concetto di pietà ed esemplifica le sue teorie citando dei testi, per esempio tratti dalle Histoire de Juliette, ma anche altri. Allora, Menin, lei analizza la simpatia e la pietà di Sade, che dimostra nei suoi testi come questi sentimenti possono trasformarsi in strumenti di inganno sia per i personaggi sia per il lettore, per chi legge. In che modo avviene questo?
1: Sì, allora, una prima osservazione che qui può essere utile fare è come Sade, ma come lui molti filosofi del Settecento, scelgono di parlare delle emozioni, in questo caso della simpatia, attraverso delle forme letterarie, romanzi come l'Histoire de Juliette che lei ha citato, o racconti come D'Orgeville, che è un altro dei testi che ho preso in considerazione. Perché? Perché reputano che un'analisi soltanto teorica della dimensione emozionale sia, potremmo dire, sterile. Invece, attraverso la narrazione, che cosa si può fare? Si può suscitare l'emozione, si può mostrare come funziona l'emozione, e questo vale nel rapporto tra i personaggi letterari, ma si estende anche al rapporto poi tra il personaggio letterario e il lettore, tanto più che in questo periodo storico si credeva, possiamo dire, in maniera molto forte nel valore edificante della letteratura, del teatro, dell'arte in generale. E quindi cosa fa Sade? Sade ovviamente a seconda delle sue opere, perché Sade ha scritto opere che sono clandestine, quindi dove c'è un attacco più diretto alla morale basata sulla pietà, che ovviamente una morale di ascendenza cristiana, ma anche, e forse la cosa più interessante, in maniera potremmo dire quasi metaletterare, nei cosiddetti scritti onesti, quelli che pubblica nel suo nome, cosa fa? Mette in scena questi fallimenti della pietà, mostrando come a volte noi concediamo, i personaggi concedono la loro pietà a degli altri personaggi che non lo meritano, mettendo in luce come appunto spesso la pietà possa nascondere delle dinamiche di dominio, delle dinamiche di sopraffazione, e in qualche modo lasciando poi al lettore che si trova di fronte ai fallimenti di questo sentimento e la possibilità di trarre le proprie conclusioni, di farsi a sua volta filosofo e comunque di comprendere la potenza, ma appunto anche l'ambiguità di questo sentimento.
0: Senta, Menin, le giro delle considerazioni che ci sono arrivate via messaggio. Allora, una dice Daniele da Fondi: ho letto 3 libri del Marchese de Sade, e la domanda che mi faccio da allora è: quanto conti essere persone per bene? La virtù paga o il nostro altruismo è una forma di sadismo da sfogare verso l'altro scambiandolo per pietà? E ancora sull'altruismo, un altro messaggio: simpatia, compassione, solidarietà, non si parla mai di altruismo, come mai? Abbiamo forse paura di fare qualcosa senza ricevere in cambio nulla?
1: Queste sono 2 domande interessanti, e soprattutto dire alla prima, Sade risponde in qualche modo ovviamente attraverso le sue maschere letterarie, diciamo darebbe ragione alla prima osservazione, cioè effettivamente molto spesso quando noi parliamo di pietà, ma anche di altruismo, perché Sade appunto utilizza anche in maniera molto polemica e blasfema il lessico religioso, di fatto cosa stiamo facendo? Stiamo offrendo soddisfazione al nostro egoismo, al nostro amor proprio, per usare il lessico settecentesco. E in realtà qui Saad si rifà anche a tutta una genealogia antialtruistica della filosofia moderna, molto antica, cioè, insomma, già radicata nei secoli precedenti, con autori come Mandeville, come Pierre Nicole e così via, ma ovviamente poi portandola, possiamo dire, a un livello di estremità, un livello di estremismo e impregnandola in uno scandalo, in una dimensione di scandalo, forse senza precedenti.
0: Senta, Menin, voi, lei e Lorenzo Greco, che avete curato questo volume, avete diciamo, indicato il Settecento e l'Ottocento come diciamo, momenti di discrimine. Quindi, perché questi secoli, secondo lei, rappresentano una sorta di discrimine appunto nella comprensione, nell'interpretazione del concetto di simpatia? Cosa succede in quel periodo storico?
1: Succede ovviamente la rivoluzione francese, quindi appunto tra cavallo, tra il XVIII e il XIX secolo abbiamo ovviamente il fiorire dell'illuminismo, che certo è il grande secolo della ragione, ma è anche il grande secolo del sentimento, è il grande secolo delle morali basate sulla simpatia, Hume, Smith, e gli stessi rivoluzionari riprendono ampiamente queste tematiche nella loro propaganda politica, nelle loro opere teoriche. E poi cosa succede? Succede che ovviamente la rivoluzione francese, che nasce sotto gli auspici appunto di valori di fratellanza, di universalismo e anche dei valori tipici del sentimentalismo filosofico, beh, mostra tutti i suoi limiti. E quindi ovviamente poi gli autori dei primi anni dell'Ottocento, Saad si può già inserire in questa generazione. Poi nel volume ci sono dei contributi dedicati a Flora Tristan e alla nascita del melodramma, che sempre si muovono in questo periodo storico, devono fare i conti con questa scomoda eredità, e quindi effettivamente emergono, possiamo dire, questi lati oscuri che, almeno questo era l'obiettivo un po' di questo volume. Ovviamente questo volume non vuole essere una critica alla simpatia o all'importanza della simpatia nella riflessione morale, nella riflessione filosofica, ma piuttosto un monito a un uso un po', possiamo dire, propagandistico e superficiale di questo termine e dei suoi termini satelliti, che spesso sono all'opera nella comunicazione di massa o in generale un po' nella nostra società ancora.
0: Esatto, parlando della nostra società, allora noi veniamo bombardati forse quotidianamente da immagini di guerre, violenze, dolore, eccetera. Questa sovraesposizione, questa spettacolarizzazione del dolore applicata al quotidiano provoca un eccesso di simpatia e questo eccesso di simpatia può creare cosa?
1: Ma provoca un eccesso di simpatia, o da un lato forse provoca una anestetizzazione della simpatia.
0: Un'anestetizzazione.
1: Sì, perché effettivamente se noi confrontiamo anche i resoconti che abbiamo delle reazioni emotive, per esempio dei lettori dei romanzi del Settecento, rispetto a quelle che possono essere le nostre reazioni emotive, a noi sembrano che queste reazioni emotive del passato siano esagerate, siano eccessive. Ma perché? Probabilmente perché appunto nel regime emozionale di quest'epoca, sto usando un termine tecnico della storia dell'emozione, non c'era questa sovraesposizione della dimensione emotiva a cui invece siamo abituati noi. E quindi spesso possiamo pensare appunto a tutta la dimensione della comunicazione pubblicitaria o via di questo passo, c'è un tale abuso della dimensione emozionale e della dimensione simpatetica nello specifico, che può rischiare in realtà poi di ostacolare questo processo piuttosto che favorirlo.
0: Senta, c'è arrivato un commento, in realtà è un altro periodo storico ovviamente rispetto a quello che avete trattato voi, però ci arriva questo messaggio che dice: la pietà cristiana è completamente slegata dal concetto di merito, quindi o non è cristiana o non è pietà. Che come commenterebbe?
1: E qui è siamo di fronte a un grosso problema proprio della storia delle emozioni, cioè quello del lessico emozionale che usiamo. Cioè noi usiamo delle etichette che ovviamente sono necessariamente imprecise, perché in realtà quando noi parliamo appunto di pietà o di simpatia, già se prendiamo il termine corrispondente francese o inglese dell'epoca sono diversi. E poi seconda, per esempio, delle società o delle tradizioni, come può essere quella cristiana rispetto ad altre tradizioni, noi possiamo usare lo stesso termine per indicare delle emozioni che in realtà non sono le stesse. E quindi questa è proprio una delle grandi difficoltà della storia dell'emozione, che noi in realtà ci dobbiamo servire di parole per descrivere delle condizioni che in quanto tale appartengono all'interiorità e che sembrano rappresentare invece una forma di comunicazione ovviamente non verbale. E quindi in questo caso, beh certo, c'è una ripresa a volte della pietà cristiana nel Settecento francese che è volutamente travisata, e a volte invece appunto c'è proprio un problema più radicale, che è quello che noi per esempio viviamo ancora oggi molto spesso quando si parla di empatia, simpatia. Non è facile capire quali sono le differenze tra questi termini.
0: Senta Menin, stanno arrivando tante domande per lei, ma se l'illuminismo ha separato con il taglio netto della ghigliottina la testa dal cuore, come si può anche definirlo secolo del sentimento oltre che quello della ragione?
1: E questo in realtà è un po' il frutto di una, possiamo dire, di una ricostruzione storiografica posteriori, cioè l'illuminismo ci viene presentato così nei nostri manuali,
0: semplificato,
1: ci è stato presentato
0: diciamo
1: così a scuola, semplificato. Ovviamente ci sono delle ottime ragioni per dire che l'illuminismo è stato il secolo della ragione, ma se noi per esempio andiamo a vedere anche come vengono presentate le facoltà umane nell'enciclopedia, se andiamo a vedere le opere dei grandi illuministi, pensiamo ai tre più famosi, più importanti, Voltaire, Rousseau e Diderot. Beh, soprattutto Rousseau e Diderot sicuramente credono nella ragione, ma il sentimento ha un ruolo fondamentale. Per esempio, per Jean-Jacques Rousseau non è la ragione il tratto distintivo dell'essere umano. La ragione l'essere umano la condivide con gli altri animali, è il sentimento. Quindi in realtà dire che l'illuminismo ha separato il cuore e la ragione non è così vero, o comunque non vale per tutti gli autori. Per esempio, la tradizione del sentimentalismo di cui abbiamo parlato, che è una tradizione che ancora viva nel dibattito attuale, beh, vede nei suoi padri nobili proprio pensatori illuministi, Hume, Smith soprattutto, ma lo stesso Rousseau. Quindi ecco, questo è diciamo uno anche degli obiettivi forse di questo scritto, anche quello di rimettere un po' in discussione alcune stereotipi che noi abbiamo sui periodi storici.
0: Allora, le giro quest'altra considerazione di Renato. Forse oggi il termine simpatia non viene inteso nel suo stretto significato etimologico. Più comunemente credo che con simpatia si ritenga un atteggiamento di disponibilità allegra, leggera e soprattutto non pericolosa verso gli altri. Ecco, voi avete analizzato sì, l'altro sguardo, cioè un altro aspetto.
1: Sì, diciamo che questa è un'osservazione giusta, e oggi si tende più a parlare di empatia, cioè per indicare quello che nel Settecento veniva chiamato simpatia. Oggi
0: sì,
1: usiamo di più empatia, e quel discorso di nuovo del lessico emozionale che facevamo prima. Cioè, l'emozione, per quanto ovviamente sia un dato che ha una base biologica, questo è riconosciuto da tutti, È una realtà che ha anche una forte componente culturale, almeno questa è la componente che interessa ovviamente, che si occupa della storia delle emozioni, la storia della filosofia, che fa sì che il suo lessico sia molto instabile. E quindi l'osservazione in questo caso dell'ascoltatore è corretta, è vero. Come dire, noi usiamo quel termine, ma è stato modificato, così come se noi oggi parliamo di una persona di buon umore, e non usiamo più il termine umore nel suo senso tecnico dell'umore della medicina ippocratica e galenica, ma è rimasto lo stesso quel termine nel nostro vocabolario.
0: Senta, lei prima parlava anche del melodramma, l'ultimo capitolo
1: Sì.
0: molto interessante perché parla di come il teatro trasmette emozioni, ma che ci sia anche la parte dell'emotività negativa. Ecco, teatro e melodramma, come li avete raccontati in questo saggio?
1: Allora, innanzitutto, come accennavo prima, il teatro nel Settecento e anche poi nell'Ottocento è uno strumento proprio di indagine filosofica. Cioè, a noi oggi può sembrare strano, ma invece nel Settecento tutti i grandi autori si occupano di teatro. Per esempio, pensiamo a Diderot che inventa in qualche modo il dramma borghese, perché? Per quello che dicevamo prima, perché il teatro ci consente di mostrare in azione le passioni, cioè di mostrare come funzionano. E tant'è vero che appunto si affermano una serie proprio di generi teatrali specifici del Settecento, come il dramma borghese che ho citato, come la Comédie Larmoyante, che affrontano in un determinato modo l'emozione, prendendo le distanze da quella che era la distinzione canonica del Seicento tra la tragedia da un lato e la commedia dall'altro. In questa direzione si inserisce appunto il melodramma, che è stato analizzato in un bel saggio dei colleghi Fusillo e Guerracino, e si tratta di un genere teatrale particolarmente interessante perché consente di far emergere appunto questa empatia negativa, cioè questo aspetto negativo. Cosa vuol dire in parole povere? Vuol dire essere portati a provare pietà, compassione, simpatia per le sventure altrui. E quindi, appunto, il melodramma, come sappiamo, generalmente si basa su una situazione complessa, difficile, che poi può, diciamo, avere un risvolto positivo. Tant'è vero che viene fatto il parallelo tra il melodramma e il film Pretty Woman, no? Per fare un riferimento alla cultura, se vogliamo, popolare, non solo perché in questo film c'è un inserto, diciamo, metateatrale dove la protagonista osserva una rappresentazione teatrale simpatizzando per una prostituta sul palco, ma perché appunto mostra come, se vogliamo, questi meccanismi siano poi arrivati sino a noi, ovviamente con delle forme mediali che sono quelle tipiche poi della nostra società.
0: Senta, siamo proprio in chiusura, però le giro solo questa curiosità che ci chiedono, non so, una parola sull'exotopia, per favore.
1: Una parola, scusi.
0: Sull'exotopia. No, vabbè,
1: L'exotopia.
0: no, infatti è la capacità di riconoscere l'altra persona come individuo separato, però insomma probabilmente è diverso dalle ricerche.
1: Sì, questa è una questione appunto che non è stata toccata dai filosofi. I filosofi a volte si servono per indicare questo appunto della differenza tra simpatia ed empatia, ma anche qua non sempre c'è un accordo sul lessico, ma il problema appunto è da un lato un'immedesimazione che potremmo dire totale, che è quella che a volte troviamo nei romanzi sentimentali dell'innamorato che per esempio piange le lacrime dell'amata e che quindi diventa completamente l'altro, e invece l'empatia, per esempio, come la usa come categoria la psicologia contemporanea, in cui comunque c'è sempre una distanza critica, quindi il soggetto si mette nei panni dell'altro, ma senza perdere mai la propria identità. E quindi ovviamente questa categoria va in questa direzione, ma appunto è una categoria, direi almeno, che non appartiene al lessico né del XVIII né del XIX
0: XIX secolo.
1: secolo.
0: Allora, grazie per essere stato con noi, Marco Menin.
1: Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere.
0: Allora, ricordo il titolo del saggio di cui abbiamo parlato, Storia inquieta della simpatia, genealogia morale e lati oscuri, pubblicato da Carocci Editore. E adesso continuiamo con il nostro viaggio musicale con Joni Mitchell con The Reoccurring Dream. This is the
2: We wish we could have.

0: A Villa Margidi, Reitano, in provincia di Messina, chiude la rassegna che si chiama Contamina Azioni della Fondazione Antonio Presti tra arte e impegno civile. Quindi domani, ultimo giorno, tutto agosto. A parlarne con noi c'è Augusto Righi, direttore della manifestazione. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a lei e grazie dell'invito.
0: Allora, il tema della manifestazione quest'anno, e qui ci ricolleghiamo all'inizio e all'apertura della puntata di Fahrenheit, è la restituzione e rigenerazione della bellezza, perché è proprio dei canoni di bellezza che siamo parlati. Allora, come avete scelto questo tema, Augusto Righi, il tema di quest'anno, di questa edizione?
1: Beh, il tema, a dir la verità, è un leitmotiv, possiamo dirlo così, di Antonio Presti, che è veramente un creatore e uno stimolatore, anzi lui dice che butta semi, ed è vero, rispetto appunto al senso rigenerante proprio della bellezza e dell'arte, che diventa uno strumento proprio sociale. Lui continua e lo ripete spesso come l'arte deve essere libera, e come tutti hanno diritto alla bellezza e appunto all'accesso all'arte. È proprio un diritto, quindi è un lavoro, diciamo così, che fonda anche le sue radici in termini sociali, non è soltanto un aspetto etico o cose di questo tipo qua. È qualcosa di ben più profondo. Quindi non a caso la parola contaminazioni, che di per sé proprio sottolinea come l'incontro di parole, di persone anche, non solo, genera inevitabilmente un qualcosa di nuovo, quindi apre, rigenera e ricrea e soprattutto non ti concede di uscire dalla povertà, soprattutto dal punto di vista non solo ovviamente culturale, ma proprio del paesaggio. Lo risanifica. Tanto per dire, la sua azione in tutti questi anni, sono più di 30-40 anni insomma che Antonio lavora su questi aspetti, ha rigenerato, letteralmente rigenerato, posti totalmente abbandonati, con l'aiuto ovviamente di grandissimi artisti, non so, Consagra, mi vengono in mente due o tre, Consagra, Nagasawa, Dorazio, insomma, giusto per citare i più noti, luoghi completamente abbandonati su un cocuzzolo magari di questi territori qua intorno alla Valle del Tusa, insomma, si chiama così, sui Nebrodi, a due passi volendo da Palermo, un'oretta e mezza, tanto per dire, nessuno sa neanche chi è il proprietario di quel cucuzzolo lì abbandonato, non c'è ovviamente nessuna coltivazione, nessuna casa, nulla, e lui ha portato e ha fatto creare da questi artisti luoghi da dir poco fantastici, incantevoli, magici, decisamente magici, e col tempo, pian piano, le cose sono diffuse, la parola è passata, gente viene a vederla, e quindi ha ridato vita a posti che totalmente ignorati, abbandonati. Quindi in quel senso la bellezza ti rigenera, ti aiuta decisamente a rivivere in modo più appropriato, fuori quindi dal dimenticatoio, parti soprattutto di questo territorio che ne ha veramente bisogno. Oddio, non voglio allargare il discorso pensando all'Italia,
0: no, ma prego, certo,
1: eccetera eccetera, però effettivamente viviamo in un momento in cui ci dimentichiamo del nostro territorio, lo abbandoniamo, non ci allontaniamo sempre di più da quello che può essere non soltanto vivere quel territorio, ma appunto dargli attenzione, custodire quel territorio, che vuol dire appunto volergli veramente bene, no? Aiutare a trasformarlo, recuperando magari tradizioni, culture popolari, locali, quindi dando vita e stimolo a varie. Mi scusi, ma c'è una moto che sta facendo un rumore pazzesco, va bene, è la vita, no? E quindi le contaminazioni, vabbè. Dicevo, mi scusi, appunto a trasformare questi luoghi, a ritrasformarli, cioè a dargli di nuovo un senso, una vitalità e una potenza. insomma, so, ci sono delle bellezze che Antonio, grazie a questi artisti, ha seminato in questo territorio, che quando uno va a vederli rimane attonito, cioè proprio dal luogo, dalla bellezza che tocchi con mano fisicamente, non solo guardando il famoso panorama, no? Però bisogna stare attenti, certo, i panorami diventano le cartoline. Ecco, è esattamente tutt'altro, non è una cartolina, è un territorio vivo e tu lo tocchi con le tue mani. E quindi da qui la mutuazione un po', magari dice, ma è un po' lontana, ma mica tanto. Racconto brevemente come mai è nata questa rassegna.
0: Ecco, l'anno scorso, sì.
1: L'anno scorso io sono andato ad Antonio, mi avevano appena pubblicato un noir, so se posso citare il nome, ma il titolo vabbè, so. E ho detto: Antonio, sai, mi fai presentare il mio libro qua nel tuo meraviglioso spazio di Villa Margi? Lui mi ha guardato con un fare come solo lui sa fare e mi ha detto no. Io sono rimasto un po' così, non ho fatto in tempo a riprendermi dallo stupore, e mi ha detto no, mi fai un progetto e mi proponi una serie di artisti, scrittori o poeti,
0: e facciamo da
1: presentare
0: una
1: alla settimana.
0: Esatto, beh, diciamo che le è andata bene.
1: L'anno scorso.
0: Senta, Righi, no, le volevo chiedere, contaminazioni e contaminazioni tutto insieme, come mai questo nome con doppio significato? Come l'avete scelto?
1: Sicuramente la parola contaminazioni ti aiuta un po', come la stessa parola che tutt'altro significato, tutt'altra cosa che l'eretico, no? Antonio continua a dire sono un eretico e ha perfettamente ragione, nel senso che la contaminazione proprio dall'incrocio di due parole, in questo caso magari, nasce inevitabilmente un nuovo lessico, una nuova parola, una nuova forma letteraria. Oppure ne discende addirittura una nuova dizione, no? Con tutti questi termini inglesi, per esempio, che ci stiamo sempre più dei quali ci stiamo sempre più nutrendo, no? Oppure il siciliano stesso, che io continuo a dire e sostengo fino in fondo che è una lingua. Poi ci sono i vari dialetti, nel senso che a Catania certe accezioni, così a Palermo in modo differente, ok, però è una lingua, senza andare lì a scomodare il nostro Dante, però effettivamente è una lingua. Ecco, le contaminazioni che nascono dall'italiano trattino siciliano ti creano un'eccezione che non è la lingua che ha inventato, da un lato anche molto musicale, anche molto bella Camilleri, può essere tutt'altra cosa, però sicuramente è una cosa nuova, un aspetto nuovo, in quel senso sottolinea la creatività. Quindi contaminazioni, contaminare, che non è quindi l'accezione negativa, no? Oddio, mi hai contaminato, sto morendo, ma appunto il contatto che crea quindi un'azione che inevitabilmente, volente o nolente, non è che io devo essere d'accordo, ma se io parlo con te, tu parli con me, il tuo accento siciliano in qualche modo mi influenza la mia risposta. A me succede spesso questa cosa, non so se succede a lei, non dico col siciliano, io c'ho un po' delle origini un po' romane. Quando voglio, diciamo, diventare un po' più popolare, mi usi questa accezione che forse non è carina, più diretto, non so che dire con gli altri, mi scatta fuori, mi esce fuori questo accento un po' romanesco, che non so perché, ma mi esce fuori, quindi
0: è una contaminazione anche questa. Senta, siamo in chiusura, esatto. Righi, ci può dire qualcosa dell'appuntamento di domani, quello di chiusura, così lo lanciamo per chi si trova in zona?
1: Ok, domani questo appuntamento è particolarmente ricco, in quanto l'autore in questione, si può anche dire il nome, è Gian Mauro Costa, scrittore più che noto. E lui ci anticiperà, perché il suo libro Gli Intoccabili sarà pubblicato, cioè ci troverà nelle librerie però dopo metà di settembre, anticiperà delle sue parti e accompagnare il suo racconto ci sarà una band rock, Perché questo? Perché lui parla di tante cose, ma sicuramente parla di musica degli anni 70, degli anni 80, eccetera, eccetera, che attraversa il suo cammino della sua vita in quegli anni. E quindi, siccome abbiamo già fatto anche negli altri appuntamenti, abbiamo sempre associato un musicista che andasse ovviamente in sintonia, che fosse in sintonia con l'autore che si presentava. E in questo caso si sono messi d'accordo fra di loro, quindi non so neanche cosa suoneranno.
0: Sarà una bella sorpresa allora.
1: Una sorpresa.
0: Grazie, grazie Augusto Righi per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Allora, ricordo che la rassegna Contaminazione della Fondazione Antonio Presti, Artra Arte Impegno Civile, finisce domani 29 agosto a Villa Margi di Reitano in provincia di Messina. Adesso Farnet Radio 3 lascia la linea al GR3 all'Onda Verde, ci sentiamo tra qualche minuto, a tra poco.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto, la Coop sei tu.
4: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Le alluvioni in Nepal e in Tibet, sale ancora il numero delle vittime, oltre 540, proseguono le ricerche dei dispersi, 1924 secondo le ultime notizie, mentre si temono nuove inondazioni.
4: E a Kathmandu la task force dell'unità di crisi della Farnesina, inviata in Nepal assieme al personale dell'ambasciata d'Italia a New Delhi, per dare assistenza ai nostri connazionali e anche per cercare di avere informazioni sui tre italiani che, chiarisce il nostro ministero, risultano ancora irreperibili. Le operazioni di soccorso proseguono tra molte difficoltà. Secondo la Croce Rossa, 93.000 persone hanno bisogno di assistenza urgente. Nelle scorse ore sono state temporaneamente sospese le ricerche dei dispersi sul versante cinese per il rischio di un possibile cedimento di un lago di sbarramento che si è formato per effetto dell'accumulo di detriti. Situazione monitorata con attenzione anche dalle autorità del Nepal, che al momento continuano però a sostenere di non aver bisogno dell'assistenza di squadre di ricerca e soccorso straniere, nonostante le offerte in questo senso di molti paesi. Continua ad affluire invece l'aiuto umanitario, tra gli stanziamenti principali quello dell'Unione Europea, che è arrivata a mobilitare 2 milioni di euro. Davide Maggiore, GR3.
3: In Cisgiordania l'esercito israeliano ha effettuato un attacco a Jenin. Obiettivo del raid, si legge nel comunicato dell'IDF, un certo numero di terroristi. Non sono stati resi noti altri dettagli. Ieri, in un'operazione su Gaza City, uccisi due militanti di Hamas coinvolti nell'attentato del 7 ottobre. In Italia, arrestato un italiano in Spagna, l'uomo 60 anni è accusato di aver ucciso la compagna. La coppia era in vacanza a Huelva, nel sud del paese.
5: Un viaggio in camper tra le strade dell'Andalusia in Spagna, una vacanza per una coppia, lui 60enne italiano, lei 47 anni, tedesca, ma qualcosa deve essere andato storto tra i due, forse una lite, non si sa ancora per quale ragione, poi l'aggressione, le coltellate. Il corpo della donna è ritrovato da alcuni passanti questa mattina su una spiaggia a Isla Cristina, a pochi chilometri dalla città di Huelva. A poca distanza l'uomo, che girovagava in stato confusionale, con il pugnale ancora tra le mani, è stato arrestato dalla Guardia Civile spagnola con l'accusa di omicidio, ma al momento, fanno sapere le autorità locali, le indagini sono ancora in corso. Gli inquirenti iberici hanno infatti diffuso una nota in cui spiegano che tutte le ipotesi restano ancora aperte fino a quando il sessantenne non sarà interrogato. Altri particolari, a partire dalle generalità dei protagonisti della tragica vicenda, non sono stati resi noti. Ma tutto lascia pensare che si sia trattato dell'ennesimo femminicidio, un fenomeno, quello della violenza di genere, che anche in Spagna restituisce numeri drammatici. Secondo i dati di Madrid, se confermato, sarebbe il 37esimo femminicidio dall'inizio dell'anno. Giuseppe Lisi, GR3.
3: Indagini dei carabinieri sulla morte di una bambina di 2 anni che si è verificata ieri a Palermo. La bambina si era immersa in una piscina sopraelevata senza che i genitori ed altri amici si accorgessero del suo allontanamento. Siamo alle prese con una nuova, la quinta ondata di caldo. Punte estreme oltre i 40 gradi e 9 città del centro-sud, Roma compreso, in allerta rossa.
6: Una volta, quando le estati erano calde e non caldissime, la saggezza popolare, ma anche l'evoluzione del meteo, dicevano che arrivava la burrasca di Ferragosto e rinfrescava definitivamente. La burrasca c'è stata, con nubifragi e trombe d'aria, e poi è arrivata un'altra ondata di calore. Così oggi, nelle zone interne di Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna, il termometro è da record, 42-43 gradi. Al centro si spera non superi i 38-39, va meglio al nord, dove fa caldo, sì, ma non estremo. In attesa, secondo le previsioni, di tirare il fiato il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
7: Da domani arriverà dell'aria un po' meno calda, ci aspettiamo 4-5 gradi in meno rispetto a oggi, al nord invece non cambierà granché.
6: Quello che cambia è l'estate che si prolunga.
7: Fino ai primi di settembre avremo ancora delle temperature un po' al di sopra delle medie del periodo, poi dovremo riavvicinarsi alle medie. Tuttavia rimarrà sempre leggermente più caldo rispetto a quanto accaduto negli anni precedenti.
6: Donatella Gori, GR3.
3: Audace colpo dei soliti ignoti a Vienna, rubato il collier della regina d'Egitto. Il gioiello è stato trafugato ieri dalla blindatissima teca del Museo delle Arti Applicate. La collana è stata realizzata nel 1939 dalla Maison parigina Van Cleef & Arpels ed era appartenuta alla regina Nasli d'Egitto. Il monile, composto da oltre 600 diamanti, era stato acquistato 10 anni fa all'asta per 4,3 milioni di dollari, a mettere a segno il furto due uomini ancora ricercati. La linea torna a Fahrenheit, prossimo GR3 alle 18:45. Grazie da Giancarlo Rossi per l'ascolto, con la collaborazione tecnica di Stefano Catini, e a più tardi.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 16:50, apriamo in A1 tra Chiusi e Orvieto in direzione Roma, dove si registrano 6 km di coda per un mezzo pesante in avaria che è stato rimosso. In alternativa si consiglia l'uscita Valdichiana, la percorrenza del raccordo Siena-Bettolle verso Perugia e poi della superstrada E45 verso Roma con rientro in autostrada a Orte. Andiamo ora in A26, Genova-Gravellona-Toce tra Masone e l'allacciamento con la A10 verso Genova-Voltri, dove si segnala un chilometro di coda per un incidente. In A7 si registra un altro incidente, questa volta allo svincolo di Busalla, che causa disagi in uscita. Ci spostiamo in A15 tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia, presenti code di un chilometro a causa di lavori. Ora in A24 in Abruzzo tra l'allacciamento con la A25 Tagliacozzo in direzione Roma, segnalato lo sbandamento di un'auto. Chiudiamo infine in Campania in A30 tra Nola e l'allacciamento con la A1 in direzione Caserta, il traffico intenso provoca 2 chilometri di coda. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: In serata rovesci sparsi su Alpi e Prealpi centro-orientali, poche nubi sul resto del paese. Domani, sabato 29 agosto, annuvolamenti sparsi sul nord-est, con qualche pioggia residua sulle Alpi orientali. Sul resto del nord tornerà a splendere il sole. Parzialmente nuvoloso al mattino sul centro, ma con nuvolosità in diradamento nella seconda parte della giornata. Poco nuvoloso al sud, con temporaneo aumento della nuvolosità stratiforme nelle ore pomeridiane. Temperature stazionarie al nord, in diminuzione di 5 o 6 gradi al centro. Centro e al sud. Venti da deboli a moderati da ovest sulle regioni di ponente, per lo più deboli variabili altrove. Mossi i mari ad ovest della penisola, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

L'appuntamento questa sera è con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Vladimir Jurowski. In programma musiche di Beethoven, Brahms e Henze. Alle 23 spazio al jazz dal Swiss Diagonal Jazz Festival con il Sara e la Scimi Quintet. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

giorno del mondo per come noi lo conosciamo. Su muri rossi e affumicati torreggia un immenso varano. Le scaglie del dorso rilucono in brevi lampi d'argento. L'occhio sottile è puntato su quello che resta della foresta e la furia del fuoco sulle città abbandonate segna l'inizio o il ritorno a una durevole e stabile e leggendaria era dei rettili.

0: E questo era nell'ultimo giorno del mondo di Maddalena Lotter, tratto dalla raccolta dal titolo Non è la fine del mondo, edizione Mar de Sargassi, le poesie che ci hanno accompagnato questa settimana. E molte sono i messaggi che ci sono arrivati sul tema di apertura della puntata. Allora vi leggo un lungo messaggio che ci ha scritto Franco. Qualche anno fa mi rivolsi a un grande studio odontoiatrico per un intervento di estrazione e sostituzione di un impianto. I medici erano due, uno addetto alle cure vere e proprie e l'altro un po' a sorpresa per propormi un intervento ulteriore legato all'estetica dei miei incisivi. Siccome erano e sono sanissimi, gli chiesi le ragioni di questo intervento. Mi disse che occorreva intervenire perché avevo, cito testualmente, un sorriso negativo. La cosa mi è rimasta impressa, come vedete, trovai l'espressione così balzana da muovermi una gran risata. Mi chiedo ancora oggi cosa sia un sorriso negativo, un eufemismo forse per denti storti. Io ho i denti un po' storti, ma non ho smesso di sorridere. Sentendomi però in quell'occasione più un cliente che un paziente, non chiesi neanche un preventivo. Salutai cortesemente, sorridendo, forse negativamente, ma sinceramente cambiai dentista. È quello che ci scrive Franco, quindi sui canoni, sull'idea di bellezza. E ancora ci scrivete sempre sulla chirurgia estetica, di cui abbiamo parlato con Anna Maria Testa e Jennifer Guerra in apertura di puntata. Giacomo: ho sempre pensato anch'io che in fondo la chirurgia estetica ha lo stesso valore, ovviamente non economico, del depilarsi, ma un limite l'ho sempre visto, i rischi per la salute sia pur minimi ma inutili, ragion per cui non amo nemmeno i tatuaggi. E poi su Anna Magnani, perché ovviamente l'aveva citata Anna Maria Testa, Anna Magnani razza estinta, ci scrivete. Poi Daniele Lafondi, la frase di Anna Magnani sulle righe, la classica foglia di fico di chi dopo averla letta o ricordata è già in lista per un ritocchino. Vabbè, non è detto che sia così. E infine Loretta, che tira fuori in realtà un altro tema molto interessante che magari tratteremo in altre puntate. Buon pomeriggio, noto che quando si parla di standard imposti di bellezza, e argomento che a me interessa tantissimo, non si parla mai delle donne disabili, che sono quelle che più di tutte subiscono questa pressione contro la quale non possono fare nulla. E insomma, molte sono state i vostri commenti e altri messaggi sui denti. Anche a me hanno detto di avere la bocca a pesce. Insomma, tanti suggerimenti di intervenire sulla propria estetica per aderire a un canone. Queste sono tutte le riflessioni che abbiamo fatto oggi a Fahrenheit, già dall'apertura della puntata. E adesso è il momento di Ad alta voce, e stiamo ascoltando il terzo episodio del romanzo Tra donne sole di Cesare Pavese, letto da Valentina Carnelutti ad alta voce.
1: Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Tra donne sole di Cesare Pavese.
0: Il terzo episodio del romanzo Tra donne sole di Cesare Pavese, letto da Valentina Carnelutti ad alta voce.
1: Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Tra donne sole di Cesare Pavese. Seconda puntata.

Ma prima di lasciarmi quella notte, Morelli mi disse qualcosa. Mi disse che avevo dei pregiudizi, uno solo ma grosso. Credevo che lavorare e farsi strada, o anche soltanto lavorare per vivere, valesse le qualità, qualcuno scema d'accordo, della gente che nasce bene. Mi disse che parlando con Astio di certe fortune, avevo l'aria di pigliarmela col piacere stesso di vivere. In fondo, mi disse, lei Clelia non vedrebbe di buon occhio nemmeno una vincita alla Sisal. Perché no? Gli dissi. Ma sarebbe lo stesso che nascere bene, sarebbe un caso, un privilegio. Non risposi. Ero stanca, gli tirai il braccio. Morelli disse, c'è poi questa gran differenza tra fare nulla perché si è troppo ricchi e fare nulla perché si è troppo poveri? Ma uno che arrivi da sé... Ecco, disse Morelli, arrivare, un programma sportivo. Storse appena la bocca. Lo sport vuol dire rinunciare e morir presto, perché chi può non dovrebbe fermarsi per strada e godersi la giornata. È sempre necessario aver patito e uscire da un buco. Non rispondevo e gli tiravo il braccio. Lei odia il piacere degli altri, Clelia, questo è il fatto. Lei, Clelia, fa male, lei odia se stessa. E pensare che è nata di razza. Faccia allegria intorno a sé, smetta il broncio. Il piacere degli altri è anche il suo. L'indomani andai in via Po, senza annunciarmi, senza telefonare agli impresari. Non sapevano che ero già a Torino. Volevo avere un'impressione schietta di quel che era fatto e di come era fatto. Quando imboccai la larga strada e vidi in fondo la collina pezzata di neve e la chiesa della Gran Madre, mi ricordai che era carnevale. Anche qui, bancarelle di torrone, di trombette, di maschere e stelle filanti riempivano le arcate dei portici. Era fresco mattino, ma già la gente formicolava verso la piazza in fondo, dove ci sono i baracconi. La via era ancora più larga di come la ricordavo. La guerra aveva aperto una buca paurosa, sventrando 3 o 4 palazzi. Sembrava un piazzale, un avvallamento di terra e di pietre dove cresceva qualche ciuffo d'erba e si pensava al Camposanto. Il nostro negozio era qui, sull'orlo del vuoto, bianco di calce senza infissi, in costruzione. Ci trovai 2 decoratori seduti per terra col bianco berrettino di carta. Uno scioglieva della biacca in un bidone, l'altro si lavava le mani in una vaschetta di fortuna, sporca di calce. Mi guardarono entrare senza scomporsi. Il secondo aveva la sigaretta infilata sull'orecchio. Il geometra, dissero, non viene a quest'ora. Quando viene? Prima di sera non viene. Ha un lavoro alla Madonna di Campagna. Chiesi se loro erano tutta la squadra. Mi guardarono i fianchi con qualche interesse, senza levare troppo gli occhi. Battei il piede. Di voi altri, chi è il capo? Era qui, disse il primo. Sarà in piazza. Tornò a guardare nel bidone. Va a chiamarle Becuccio. Becuccio arrivò. Un giovanotto in maglione coi calzoni militari. Capì subito il gioco, era sveglio. Gridò a quei 2 di finire il pavimento, mi portò in giro per le sale, mi spiegò il lavoro fatto. Mi disse che avevano perso del tempo perché da giorni aspettavano gli elettricisti, era inutile finire i palchetti se non si sapeva dove passavano i fili. Il geometra li voleva coperti, l'azienda consigliava di no. Mentre parlava io lo guardavo, era spesso, ricciuto, mostrava i denti sorridendo, portava al polso un bracciale di cuoio. «Dove si può telefonare al geometra?» «Faccio io», disse subito. Ero in soprabito, non in pelliccia. Traversammo via Po. Mi portò in un caffè dove la cassiera lo accolse con un evidente sorriso. Quando al telefono risposero, diede a me il ricevitore. La voce grossa e ringhiosa del geometra s'abbassò subito quando dissi chi ero. Si lamentò che da Roma non gli avevano risposto a una lettera, tirò fuori anche il genio civile. Tagliai corto e gli dissi di venire entro mezz'ora. Becuccio sorrise e mi tenne la porta. Passai tutto il giorno nell'odore della calce, rividi i progetti e le lettere che il geometra squadernò da una borsaccia di pelle. Con 2 casse Becuccio ci aveva fatto una saletta al primo piano. Presi nota dei lavori imminenti, preventivai le scadenze, parlai con l'uomo degli impianti. Si era perduto più di un mese. «Finché dura carnevale», diceva il geometra. Tagliai che alla fine del mese volevamo il negozio. Ripassammo le scadenze. Avevo prima interrogato Becuccio e mi ero fatta la mia idea. Anche con l'uomo degli impianti mi ero messa d'accordo. Il geometra dovette impegnarsi. Tra una discussione e l'altra giravo le stanze vuote dove adesso gli imbianchini lavoravano in piedi. Ne era sbucato un altro paio dal cortile. Scendevo e salivo una fredda scala senza ringhiera, ingombra di scope e di barattoli, e l'odore della calce, un odor vivo di montagna, mi dava alla testa, quasi che questo fosse un mio palazzo. Da una vuota finestra dell'ammezzato intravidi via Po, festosa e affollata in quell'ora.

Era quasi il crepuscolo. Mi ricordai la finestretta del mio primo atelier da cui si spiava la sera dando gli ultimi punti con la smania che venisse quell'ora e uscir fuori felici. «Il mondo è grande», mi dissi forte, senza saper bene il perché. Beccuccio aspettava discreto nell'ombra. Avevo fame, ero stanca del veglione di ieri e Morelli probabilmente mi aspettava all'albergo. Senza dir nulla per l'indomani, me ne andai. Passai mezz'ora tra la folla. Non camminai verso Piazza Vittorio, fragorosa di orchestre e di giostre. Il carnevale mi è sempre piaciuto fiutarlo dalle viuzze e nella penombra. Mi ricordai molte feste romane, molte cose sepolte, molte sciocchezze. Di tutto questo non restava che Maurizio, quel matto Maurizio, un equilibrio e quella pace. Restava che ero così a zonzo, padrona di me, padrona di girare Torino e fermarmi e disporre per l'indomani. M'accorsi, camminando, che ripensavo a quella sera 17 anni prima, quando avevo lasciato Torino, quando avevo deciso che una persona può amarne un'altra più di sé, eppure io stessa sapevo bene che volevo soltanto uscir fuori, metter piede nel mondo, e mi occorreva quella scusa, quel pretesto per fare il passo. La sciocchezza, l'allegra incoscienza di Guido quando aveva creduto di portarmi con sé e mantenermi, sapevo già tutto fin da principio. Lo lasciai fare, provare, dibattersi. L'aiutavo persino, uscivo prima dal lavoro per tenergli compagnia. Quello è il mio broncio e malvolere, secondo Morelli. Avevo riso e fatto ridere 3 mesi il mio Guido. Era servito a qualcosa? Nemmeno di piantarmi lui era stato capace. Non si può amare un altro più di se stessi. Chi non si salva da sé, non lo salva nessuno. Ma, qui Morelli non aveva torto, nonostante tutto ero tenuta a ringraziare quei giorni. Dovunque fosse, morto o vivo che fosse, dovevo a Guido la mia fortuna e lui nemmeno lo sapeva. Avevo riso alle sue frasi stravaganti, a quel modo che aveva di inginocchiarsi sul tappeto e ringraziarmi di essere tutta per lui e di volergli bene, e gli dicevo: «Non lo faccio apposta». Lui disse una volta: «I favori più grossi si fanno senza saperlo». «Tu non li meriti», dissi. «Nessuno merita qualcosa», mi aveva risposto. 17 anni, me ne restavano almeno altrettanti. Non ero più giovane e sapevo quel che un uomo, anche il migliore, può valere. Riuscii tra i portici e guardai le vetrine. La sera Morelli mi portò in un salotto. Mi stupirono i molti ragazzi che ci trovai. Si dice sempre che Torino è una città di gente vecchia. È vero che i giovanotti e ragazze facevano crocchio da parte come fossero tanti bambini e noi grandi, seduti intorno a un sofà, ascoltavamo una vecchia permalosa col nastro al collo e la mantellina di velluto raccontare non so che storia di una carrozza e di mirafiori. Tutti tacevano davanti alla vecchia, qualcuno fumava come di nascosto. La vocetta irritata si fermava quando entrava qualcuno, lasciava che si scambiassero i convenevoli e alla prima pausa riprendeva il suo discorso. Morelli, con le gambe accavallate, ascoltava attentissimo e qualche altro signore fissava accigliato il tappeto. Ma poco alla volta mi accorsi che non era necessario badare alla vecchia. Nessuno pensava a risponderle. Semivoltata sulla sedia, qualche donna chiacchierava sottovoce o si alzava e parlava con altri attraverso la sala. Questa sala era bella, coi lampadari abbrillanti e un pavimento veneziano che fuori del tappeto si sentiva sotto il piede. Era anche acceso il caminetto di fianco al sofà. Io, senza muovermi, guardavo le pareti, le stoffe, le bomboniere. Ce n'erano un po' troppe, ma tutta la stanza era fatta così, come un cofano, e i cortinaggi coprivano le finestre. Mi sentii toccare la spalla, chiamare a nome, e mi vidi davanti, lunga e allegra, la figlia della padrona di casa. Scambiò con me qualche parola e poi mi chiese se conoscevo questo e quello. A bassa voce risposi di no. «Lo sappiamo che viene da Roma», gridò ridendo nel silenzio improvviso. «Ma ieri sera ha conosciuto una mia amica, perché la rinnega?» «Che amica?» «Quelle due del veglione», l'avevo capita, ma l'invadenza mi dà noia. «Non ha conosciuto nemmeno Fefè?» Mi chiedo se ha potuto ricordarsene, era ubriaco come un carrettiere. Questa risposta me la conquistò. Dovetti alzarmi e seguirla nel crocchio dei giovani sulla soglia della sala. Mi fece dei nomi, Popè, Carletto, Teresina. Mi diedero la mano, seri o seccati, e attendevano che qualcuno parlasse. Il profluvio di parole con cui la bionda mi aveva strappata al sofà non mi impedì di sentirmi anche qui un'intrusa, eppure sapevo da un pezzo che in questi casi c'è sempre chi sta peggio. Dentro di me maledissi Morelli e mi sentii cadere il cuore. Rividi la vita di Roma, rividi il veglione e la mia faccia nello specchio quel mattino. Mi consolai con Via della Basilica e che al mondo ci potevo star sola e che insomma questa era gente che non avrei mai più visto.
La bionda stessa ci guardava imbambolata e mi parve delusa. Poi disse: «Su, ditevi qualcosa». Per 20 anni che aveva e tanta voglia di ridere era poco, ma non conoscevo Mariella e la sua tenacia. Era nipote della vecchia del sofà. Si guardò intorno ed esclamò: «Dov'è Loris? Cercate Loris, voglio subito Loris!» Qualcuno andò a cercare Loris. Gli altri ripresero a parlare, chi inginocchiata contro la sedia, chi seduta. Un giovanotto con la barba a mosca teneva il campo e difendeva dalle ragazze un loro amico assente, un certo Pegi, che quell'inverno aveva spalato la neve sui viali. «Per ingaggiarsi», diceva lui, «per eccentricità», dicevano loro. «Ingaggiarsi, che vuol dire?» pensavo quando arrivò Loris a testa bassa. Aveva al collo la farfalla nera, faceva il pittore. Mi venne il sospetto che la sua importanza tra quella gente nascesse tutta dalla farfalla e dalle sopracciglia pelose. Guardava male, come un toro. Fece un breve sorriso. Mariella piombò su una sedia e ci disse: «Su, su, parliamo dei costumi». Quando alla fine ebbi capito di che cosa si trattava, una ragazza strillando più forte degli altri si mise a spiegarmelo, feci finta di nulla e sorrisi impassibile. Ormai Mariella e gli altri parlavano loro. «Senza costumi e senza scene non si può. Gigionate, allora è preferibile la Carmen. È meglio che facciamo un ballo in costume. La parola poetica deve echeggiare nel vuoto. Ma di voi altri chi l'ha letto?» Diede un'occhiata all'altro lato della sala, dove la vecchia, irritata, parlava al suo cerchio di gente e i signori nel riflesso del camino fissavano il tappeto, le donne si agitavano e tra le mani erano comparse le prime tazze di tè. Da noi Loris disse adagio: «Non si tratta di rifare il vecchio teatro, non siamo tanto civili. Si tratta di dare la nuda parola di un testo, ma senza messa in scena non possiamo, perché anche adesso in questa stanza, così, vestiti tra queste pareti, facciamo parte di una messa in scena che dobbiamo accettare o respingere. Qualunque ambiente è messa in scena, anche la luce». «E allora recitiamola al buio», strillò una ragazza. Mentre Loris parlava in quel modo, Mariella si alzò e scappò a sorvegliare il servizio, poi chiamò le ragazze. Rimasi sola con pochi e quel Loris che adesso taceva e sorrideva disgustato. «C'è qualcosa nell'idea del buio», disse uno. Guardammo Loris che guardava a terra. «Sciocchezze», disse una piccola signora seduta, foderata in un vestito di raso che valeva più di molte parole. «Si va a teatro per vedere. Date o non date uno spettacolo?» Aveva occhietti di libidine che ridevano in faccia ai ragazzi. Il pittore non degnò quel discorso e cambiò espressione, disse villanamente che il tè non lo voleva invece un bicchierino. Arrivavano intanto le tazze anche da noi e Mariella posò una bottiglia di cognac sul caminetto. Mi chiese se avevamo risolto qualcosa. «Dovevo risolvere», dissi. «Non so mica». Mariella gridò: «Ma lei deve aiutarci, lei che si intende di mode». Un movimento generale dal sofà segnalò che qualcosa accadeva. Tutti si alzavano, facevano largo. Mariella corse sul posto. La vecchia se ne andava. Non sentii quel che disse, ma una bella cameriera la prese a braccetto. Lei picchiò in terra col bastone, si guardò intorno a fatica, con gli occhi vivi, e tra gli inchini le due partirono, piano, a saltelli. «La nonna vuole che teniamo aperte le porte, così ci sente dal suo letto», disse Mariella ritornando fresca. «Vuol sentire i dischi, la conversazione, la gente. È così innamorata dei nostri amici». Alla prima occasione bloccai Morelli in un cantuccio e gli chiesi che idea avesse avuto. «Già imbronciata?» disse lui. «Meno di lei che si è sorbito la vecchia. Comunque, non dica male della vecchia», osservò Morelli. «Di donne clementine se ne vedono poche, sono morte da un pezzo. Lo sa che donna Clementina è figlia di una portinaia, è stata attrice, ballerina, mantenuta e dei 3 figli che ha fatto al vecchio conte uno è scappato in America, l'altro è arcivescovo, per non parlare delle figlie. Poveretta! E perché non si ritira in campagna? Ma perché è spiritosa, perché le piace comandare in casa sua. Lei Clelia dovrebbe conoscerla. È così vecchia, fa paura. Per questo bisogna conoscerla. Se ha paura dei vecchi, ha paura di vivere. Credevo mi avesse portata a conoscere quegli altri». Morelli guardò nella sala i gruppetti seduti, le coppie che confabulavano in fondo. Fece una smorfia e brontolò: «Si beve già?» Quella sera non si parlò più della messa in scena. Vedevo svolazzare la farfalla nera di Loris, ma giravo al largo. E anche Mariella doveva averla capita, perché mi tirò in mezzo a certe signore dove era sua madre e ci fece parlare di mode. Credeva di farmi piacere. Ritornò sul discorso della sua amica del veglione, disse che avrebbe voluto venirci anche lei, ma si sentiva ancora troppo ragazza. Mi tornò in mente la barella e il vestito di tulle. «Oh, potevi venirci», disse la bassotta foderata di raso. «Nessuno ha trasmodato. Conosco gente che a metà festa per divertirsi ha cambiato locale». «4 salti in famiglia», disse Mariella ghignando.
«Davvero», disse un'altra. «Quattro salti nel buio», finì Mariella guardandosi intorno. Le signore sorrisero, scandalizzate e contente. Non era mica una sciocca Mariella, era lei che teneva salotto e in quei discorsi c'era nata. Mi chiesi se avrebbe saputo cavarsela cominciando dal basso, come sua nonna aveva fatto in gioventù. Mi tornò in mente quel discorso di Morelli e mi fermai. Parlammo appunto di Morelli e della vita che faceva. Con Roma e le ville romane, qualche gran nome detto a proposito, misi a tacere le più schifiltose del crocchio. Lasciai capire che Morelli era di casa in certe case e che Roma è la sola città da cui non c'è bisogno di uscire. Sono gli altri che vengono a Roma. Mariella batté le mani e disse che si divertiva tanto e che un giorno sarebbe passata da Roma. Qualcuna parlò dell'anno santo. «Quei disgraziati, cosa fanno?» disse a un tratto Mariella. «Vogliamo sentirli?» Così si sciolse il nostro crocchio e i vari gruppi si confusero intorno alla nera farfalla di Loris che discuteva assalito da tre o quattro ragazze. Così per gioco lui e gli altri s'erano bevuto tutto il cognac e adesso vociavano come tori su non so che questione, se nella vita si è se stessi o se si deva recitare. Mi stupì di sentire una magra ragazza, capelli a frangia, grosse labbra e sigaretta, gridare il nome della bruna del veglione, Momina. «Momina l'ha detto, Momina l'ha detto», diceva. Quando Mariella si cacciò nel gruppo, intorno s'erano raccolti quei signori distinti, una voce malferma diceva «Chi fa l'amore si toglie la maschera, si mette nudo». Mentre Mariella provvedeva, mi volsi a Morelli. Aveva l'aria soddisfatta, guardava come portasse il monocolo. Gli sorrisi d'intesa e quando mi fu vicino gli chiesi sottovoce perché non mandavano in giardino i più cotti. Starebbero al fresco e non darebbero noia. «Non si può», disse lui. «Se sconcezze si devono dire, bisogna che le signore e i padroni di casa le sentano. È più regolare». Gli chiesi chi fossero questi ragazzacci. Mi disse dei nomi. Lasciò intendere che non era tutta gente per bene, che la gioventù s'era inquinata e si inquinava. Non faccio questione di ceto, per bacco, ma dopo la guerra e anche prima chi ci capiva più niente? Secondo lui ci si poteva mescolare alla gente soltanto sapendo bene chi fossimo noi. «E questi ormai non sanno più chi sono né cosa vogliono», disse. «Non si divertono nemmeno, non sanno discorrere, gridano. Hanno i vizi dei vecchi, ma non l'esperienza». Io pensavo al vestito di tulle e fui per parlarne, per chiedergli se aveva più sentito dir nulla della ragazza. Non lo feci. Capii che in queste cose era testardo, che con tutti i suoi modi aveva il pelo sullo stomaco. Era grigio, invecchiava. «Hai l'età di mio padre», pensai. «Sai tante cose e non sai niente. Lui almeno stava zitto e ci lasciava far noi». Morelli adesso litigava nel mucchio. Diceva a quello della barbetta a mosca che imparassero a trattare le signore invece di discutere tra loro di scemenze, che imparassero a vivere e finissero di crescere, e quello, si capisce, voleva convincerlo e portarlo a riconoscere che nella vita tutti recitiamo. Non avevo mai visto Morelli così seccato. Le signore si divertivano. Colsi al volo Mariella, che sorrideva disinvolta a un signore preoccupato, e la presi in disparte e le dissi che noi, cioè io, avrei voluto salutarla e ringraziare della serata. Si stupì e mi disse che però voleva rivedermi, che voleva parlarmi di molte cose, convincermi a far qualcosa per loro e Momina le aveva già detto quanto ero brava. «Non è venuta stasera», dissi per dire. Mariella si animò e la scusò. Disse che s'erano telefonato, che Momina non sapeva che voleva far visita a Imola. «Lei sa?» E abbassò la voce alzando gli occhi. «Sì», dissi. «Come sta Rosetta?» Allora Mariella cambiò colore e, costernata, disse che se conoscevo Rosetta dovevamo parlarne. Era una povera ragazza che i suoi non capivano e le facevano la vita impossibile. Era forte, piena di sensibilità. Aveva assoluto bisogno di vita, di cose. Era più matura dei suoi anni e lei adesso aveva paura che la loro amicizia non sopravvivesse a quella terribile esperienza. «Ma lei, la ragazza, come sta?» «Sì, sì, si è rimessa, ma non vuole vederci, non vuole vedere nessuno. Chiede soltanto di Momina e non vede che lei». «Se non è che questo», dissi, «purché stia bene». «Si capisce, ma ho paura che mi odi». La guardai. Quella smorfietta costernata non era per me. «Sarà la nausea del Veronal», dissi allora. «Quando una sta male di stomaco le ripugna a veder gente». «Ma vede Momina?» ribatté subito Mariella. «Mi fa rabbia». «Hai da crescere, cara», pensai. «Al tuo posto saprei meglio dominarmi». «Rosetta», dissi, «non ha bevuto il Veronal per farle dispetto». Dissi questo con un sorriso e una faccia di commiato. Mariella subito riprese il sorriso e mi tese la mano. Salutai i più vicini, lasciai Morelli nel suo crocchio tra la farfalla e le donnette e me ne andai. Fuori piovigginava e presi un tram sul viale.

0: Valentina Carnelutti ha letto Tra donne e sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio, replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
7: 17:21 minuti in diretta su Radio 3, siamo a Fahrenheit, sono Florinda Fiamma. Abbiamo sentito il secondo episodio di Tra donne e sole di Cesare Pavese, letto da Valentina Carnelutti. Vi ricordo, se aveste perso il primo, che lo potete ritrovare su Rai Play Sound. Ieri l'abbiamo introdotto perché erano i 76 anni dalla morte di Cesare Pavese e l'abbiamo introdotta questa lettura o commentata con il ricordo che fece di lui Natalia Ginzburg, un ricordo molto bello, lo trovate facilmente anche sul web. E noi continuiamo a leggervi perché sono arrivati davvero tantissimi messaggi riguardo al concetto di canone di bellezza e riflessioni proprio su che cosa è bello e che cosa è esagerato. Allora, Giuseppe ci ha scritto: oggi è il 49esimo anniversario di coppia, 38 di matrimonio. Beh, intanto auguri. Una delle cose che ho amato e amo di Paola è il fatto di non essersi mai truccata né ovviamente rifatta. Qual è il problema? No, Giuseppe, mi pare che 49 anni e 38 vanno benissimo. E poi invece Simona ci scrive: ho 54 anni, la pelle del mio corpo sta cambiando, cedendo alla gravità, il viso viene sostenuto dal trucco che mi aiuta, mentre a 20 anni non lo usavo, avevo sopracciglia folte, labbra sottili. Con questi standard nell'adolescenza avrei sofferto bene più di quanto non sia accaduto. Un periodo così complesso, si è così fragili, perché abbiamo accettato che il nostro corpo debba essere corretto. Accettare e conoscere se stessi è il lavoro di una vita, non del chirurgo estetico, a mio avviso, è quello che ci scrive Simona. E ancora Lorenzo da Padova: anche qui nella giostra della bellezza sociale femminile vige rigorosamente la lotta di classe. La chirurgia plastica, la cosmesi, la luxury skincare possono essere avvicinate solo da donne che hanno notevole disponibilità economica, e certamente anche questo è un punto di vista interessante. E poi invece c'è un altro ascoltatore o ascoltatrice, perché c'è solo la prima lettera, da Monza. Da Monza dice: buongiorno, comunque Zalando, uno di questi gruppi online che vendono vestiti e accessori, dice: è inclusivo al 100%, ha modelle di ogni origine, orientamento e anche diversamente abili. Questo un po' come risposta alla ascoltatrice che parlava proprio della disabilità, con mancanza di arti, mobilizzati in sedia a rotelle e vitiligine, e la volontà di includere tutte e tutti nel piacere della scelta di abiti e accessori che valorizzano. E questo è ottimo. E poi l'ultimo messaggio che vi leggo va un po' a salutare l'album del giorno di oggi, che vi ricordo essere Chalk Mark in a Rainstorm. C'è Camillo che ci scrive: nel 1979 uscì Mingus, sempre di Joni Mitchell, e diciottenne a istinto lo acquistai, uno squarcio di luce. E con l'ultimo squarcio di luce ci salutiamo. Salutiamo quest'album che è stato costruito intorno ai suoni sintetici dell'allora marito di Mitchell, Larry Klein, e che poi evidenzia il ritmo imponente anche di Manu Katché, anima ritmica di canzoni che tuttora sono apprezzate per la vena sofisticata dell'autrice nel costruire armonie vocali incrociate su diversi piani, e danno una veste sonora che, per quanto sia molto legata al gusto in auge ai tempi della creazione creazione. Ricordiamo che Chalk Mark fu del 1988, rimane esemplare un esemplare esercizio nell'arte di vestizione e sonora. E quindi salutiamo Joni Mitchell ascoltando insieme Lakota.

0: Luca e Martina stanno insieme e qualche volta sembrano che pensino di sposarsi. Non se lo sono mai detto in verità, però uno sguardo attento ad alcuni piccoli particolari fa capire che a entrambi è passato per la testa. Il modo in cui lei ha organizzato i cassetti dell'armadio, ad esempio. Il fatto che lui abbia pagato la riparazione dell'auto di lei senza mai più parlarne. Ma anche solo la maniera in cui si stanno pian piano dividendo i compiti in casa. Lei fa la lavatrice, lui la lavastoviglie, lei compra i prodotti per le pulizie, lui quelli per l'igiene intima. Una volta non erano così regolari. Per tutti arriva un momento in cui i nodi vengono al pettine. Dopo una lunga riflessione, Luca ci vede finalmente chiaro. È evidente che non può più stare con Martina. Così è evidente che non sa come abbia fatto a non capirlo per tutto questo tempo. Luca ha deciso che oggi è il giorno in cui dovrà dirglielo e il momento del giorno in cui lo farà è adesso. Luca, purtroppo, sono io. E questo l'incipit, il prologo, l'incipit del prologo dell'intimità discreta delle rette parallele. Il libro del giorno di Fahrenheit è edito da Dedalo ed è qui con noi Tommaso Castellani. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Allora, Tommaso Castellani, abbiamo subito conosciuto il suo protagonista, la sua voce narrante, Luca, che già ce lo presenta con una bella decisione, quello di lasciarsi. Allora, a raccontare appunto è Luca che ci racconta i fatti un po' partendo dalla fine, quindi noi già sappiamo che lui sta facendo questa cosa, anche se poche pagine dopo capiremo che viene interrotto da un altro evento, da un altro avvenimento. Allora lo troviamo in un momento in cui deve prendere una decisione difficile. Questa parola decisione, ricordatela, perché a Luca non piace prendere decisioni e ce lo dirà in vari modi durante queste pagine, durante le pagine del romanzo. E però conosciamo anche altri protagonisti. Quello che arriverà poche righe dopo è Damiano, ma poi ci sono Daniele e molti altri ragazzini e soprattutto hanno una specie di filo rosso a legarli, un po' l'infanzia e il crescere più o meno insieme e un po' la matematica. La matematica è lo sfondo delle avventure di Luca, Martina e Daniele, che studieranno tutti questa disciplina all'università, cioè la matematica, l'amavano da bambini. E Luca poi da matematico avrà un'altra, diciamo, un'altra esperienza professionale, perché poi lo vedremo. Infatti il libro è ci porta un po' avanti e indietro nel tempo, quindi quando questo gruppo di ragazzi, e Luca in prima persona, sono ragazzini, e poi quando sono adulti e vediamo e anche nei momenti di crescita, quindi diciamo ha tutte le basi per essere un romanzo di formazione, ma è come interpolato qui e là da delle lettere, perché Luca scrive per una rivista scientifica e fa una specie, diciamo, di posta del cuore, ma senza essere necessariamente del cuore, però diciamo che utilizza anche la fisica quantistica per rispondere in maniera filosofica e anche poetica ai lettori, alle lettrici che lo interpellano. Ma cominciamo da loro, Luca e Martina, ma anche Daniele, Giulia, tutti gli altri bambini, e poi quando diventano grandi. Tommaso Castellani, in che modo questa storia accompagna i protagonisti e chi segue le loro vicende?
1: Allora, questa storia, diciamo, segue i protagonisti dalla loro infanzia fino all'età adulta e in qualche modo in un ordine non cronologico. Quindi, diciamo, io ho voluto costruire il libro un po' dando ai lettori e alle lettrici un po' l'idea di quello che deve succedere, però in maniera funzionale al racconto. Quindi non è che ci sono appunto spoiler, per cui a parte appunto questa notizia che Luca e Martina si devono lasciare, però diciamo la costruzione a me è servita proprio un po' per raccontare l'evoluzione di questi personaggi in modo che chi li vede da bambini già sappia qualcosa di come diventeranno da adulti e viceversa chi segue la loro storia da adulti ha già cioè sapeva come erano da bambini. Questa è una cosa che a me ha sempre affascinato, diciamo. Io ho 47 anni, sono giunto a un'età in cui vedo i miei amici d'infanzia come sono oggi, e questa è una cosa che mi ha sempre affascinato, vedere come le persone si trasformano nel tempo. Quindi ho cercato un po' in questo libro di raccontare la storia dei personaggi in questo modo, facendo un salto temporale continuo per aiutare in qualche modo il lettore a farsi le stesse domande che vorrei che si facesse, insomma le stesse domande che mi faccio io quando vedo le persone e che vorrei che si facesse.
0: Curiosare nella vita di questi uomini e queste donne, questi ragazzini, quando erano ragazzini e ragazzine. Tra l'altro Tommaso Castellani dice qui capiamo subito se loro saranno insieme o meno, ma in realtà ci sono molte cose, perché poi in un romanzo è bella la storia, è bella come viene narrata, però è bella anche la scoperta, insomma ci sono molte scoperte, molte cose che sorprendono di questi personaggi e delle relazioni che intercorrono tra loro. Allora, anticipavo la questione delle lettere, no? Luca si è laureato in matematica, ha questa rubrica sulla rivista scientifica in cui risponde a lettori e lettrici e spesso si trova ad affrontare dubbi esistenziali. Come le è venuto in mente questa, anzitutto, questo allontanamento dalla matematica diretta da parte di Luca, quindi che non fa più il matematico, e quindi il tradimento di questa passione, e poi questa scelta di raccontare in qualche modo, di dare consigli, ecco così, anche esistenziali, tramite queste cose, cioè tramite la fisica quantistica. Fa degli esempi a volte anche complessissimi a chi li legge, però per spiegare cose umane, ecco.
1: Sì, diciamo, ovviamente una rubrica così temo che non potrebbe mai esistere oggi su nessuna rivista, ma più che altro perché non esisterebbe neanche la rivista, una rivista scientifica settimanale in Italia non esiste. E, cioè, io lavoro per una rivista che si chiama Sapere, che è bimestrale, che è una delle pochissime rimaste, quindi cioè, stiamo veramente parlando di una cosa immaginaria. Cioè,
0: delle lettere ogni due mesi sarebbe uno, sì, nel frattempo ha preso le sue decisioni.
1: Appunto, quindi diciamo, è un po' questo fatto finzionale con il lettore, che deve accettare un po' l'esistenza di questa rubrica e anche il fatto che lui comunque parli di sé, parli molto di sé il protagonista, e cita anche altri personaggi, quindi diciamo in qualche modo questa rubrica si capisce subito che è immaginaria, e forse per questo diciamo per me è stato interessante scriverla, e anche penso sia, come dire, affascinante per alcuni aspetti per chi conosce la scienza e per chi non la conosce. Perché diciamo, io più che parlare della scienza hard, quindi appunto fisica quantistica in sé, cerco un po' di parlare degli aspetti filosofici della scienza, che sono quelli che un po' rimangono fuori dalla divulgazione, e sicuramente prendo spunto un po' dalla mia esperienza personale. Io sono laureato e ho anche un dottorato in fisica in realtà, e poi ho lasciato diciamo la ricerca perché non mi sentivo abbastanza motivato, con motivazioni che un po' possono assomigliare a quelle del mio
0: di Luca,
1: ovviamente, anche se ci tengo a dire che la storia è una storia inventata, i personaggi sono immaginari, però chiaramente tutti i libri hanno una parte di autobiografia, insomma. E quindi diciamo, io ho scelto di dedicarmi nella vita ad altro, e ho capito che la parte che mi interessava più della scienza era la parte filosofica, e in questo romanzo un po' faccio fare la stessa scelta al mio protagonista, anche se lui viene da matematica.
0: Allora, per chi leggerà questo romanzo, da subito tramite queste lettere c'è un caso, la storia di un bambino che sta salendo su un albero, e lui può decidere se è troppo pericoloso che salga, quindi bloccarlo, oppure, siccome il ragazzino è molto sveglio, se non lo fa salire gli blocca diciamo un po' l'istinto e anche magari la capacità e la possibilità di ottenere una cosa molto bella, cioè quella di salire su un albero, no? C'è questo esempio che non viene, Luca non dice l'ho bloccato o non l'ho bloccato, quindi non ci dice la sua scelta, e nel corso delle lettere successive invece le persone si incuriosiscono e gli chiedono ma poi alla fine che ha fatto, ma il bambino si è fatto male, ma lei l'ha bloccato, ma invece non è salito, eccetera eccetera. Allora, perché ha scelto proprio questo esempio, di cosa è metafora, e forse era anche diciamo che Luca davanti a questa decisione, cioè bloccare il bambino o permettergli di salire, era un po' l'emblema del prendere una decisione.
1: Sì, allora ci sono due temi fondamentali. Uno è quello della decisione, che appunto già nel prologo io affronto e appunto metto in correlazione con la fisica quantistica e anche con degli esperimenti di neuroscienza in cui si parla di come funzionano le decisioni e come funziona la coscienza. trovo molto interessante questo fatto che la nostra coscienza è in qualche modo sopravvalutata, cioè i neuroscienziati stanno vedendo che alcune decisioni noi le prendiamo prima di esserne coscienti e poi ci inventiamo a posteriori la coscienza della decisione. Questo per me è una cosa bellissima, perché tra l'altro tutti gli animali prendono decisioni, ma tanti animali prendono decisioni e non hanno una coscienza, o almeno non hanno una coscienza come la nostra. Quindi questa cosa mi affascinava. E perché proprio questa storia del bambino? Diciamo che questo libro racconta anche molto la genitorialità, cioè è molto incentrato sul rapporto fra genitori e figli a vari livelli, e un po' anche la storia di Luca è guidata da quello che poi i suoi genitori lo hanno come dire spinto, mai direttamente ma sempre indirettamente, a scegliere nella vita. Quindi il tema di cosa un genitore deve fare con un figlio è un tema, come dire, che c'è nel libro. In questo caso non sappiamo qual è il rapporto fra Luca e il bambino, forse lo scopriremo alla fine, però in generale il rapporto educativo, vabbè, io sono anche insomma coinvolto perché io lavoro in questo ambito, quindi l'educazione è un ambito che mi incuriosisce, però in questo libro diventa anche appunto qualcosa che diciamo pervade tutta la narrazione dall'inizio alla fine.
0: Allora vi leggo qualche altra riga, perché se abbiamo parlato di un personaggio estremamente indeciso che è Luca, adesso ce n'è uno molto risoluto. Martina meriterebbe un discorso a parte. Lei è riuscita a cambiare sempre prima che la situazione precipitasse. Ha una capacità più unica che rara di accettare che il mondo intorno a lei muti continuamente, e le viene naturale adattarsi al nuovo stato delle cose. E così, anche se in silenzio e senza drammi, si trasforma poco a poco in una persona sempre più matura. Ecco qua la trasformazione che lei diceva, no? Vedere mi fa piacere vedere quelli che andavano a scuola con me, vedere ora come sono adulti. Ecco, lei questa donna come l'ha voluta, come l'ha immaginata, e com'è così diversa da Luca? Ecco, lui non si sa adattare alle situazioni, lei è estremamente adattabile.
1: Ma diciamo che io i personaggi femminili dei miei romanzi, soprattutto provenendo io dalla narrativa per ragazzi, in cui appunto ho scritto tre libri per ragazzi ambientati nelle scuole medie, è un periodo in cui in qualche modo il maschile e il femminile sono molto separati, quindi ci sono questi maschi che non capiscono bene i comportamenti di queste amiche, hanno difficoltà ad approcciarli, le ragazze maturano prima. Questo diciamo per chi vede dei ragazzi di 11, 12, 13 anni vede proprio una differenza di comportamento, chiaramente parliamo in media. E quindi diciamo il personaggio di Martina in qualche modo Luca lo conosce fin da bambino, e nell'infanzia c'è questa in qualche modo ammirazione e anche questa distanza però che si sente, perché vede un comportamento che in qualche modo sente lontano da quello dei suoi amici. Vede queste ragazze che hanno un modo di giocare, un modo di stare insieme che lui in qualche modo invidia e ammira, però non riesce ad avere con i maschi, che in qualche modo sono legate a delle dinamiche che lui sente come più basilari. E questa cosa diciamo nella vita adulta continua in questo modo, cioè la capacità di trasformarsi e di mettersi in discussione, che è un po' il fulcro poi di questa storia, quindi il fatto che un personaggio che noi persone umane nella vita affrontiamo delle cose per cui a un certo punto dobbiamo tornare sui nostri passi, tornare sulle nostre decisioni, prendere nuove decisioni, cambiare i nostri punti di vista, in qualche modo Martina è il personaggio che lo riesce a fare, perché è proprio un personaggio femminile, probabilmente perché nella vita io le persone da cui più mi sono ispirato, che sono state molto in grado di cambiare, sono soprattutto personaggi femminili. Però diciamo non voglio adesso fare discorsi generici, però in questo libro ho voluto mettere in Martina tutti questi aspetti, diciamo.
0: Senta, un discorso un attimo più ampio. Lei in qualche modo in questo romanzo tramite alcuni personaggi parla anche di destino, anche a partire dalla classe sociale, dalla scuola. Ecco, lei ha scritto romanzi per le scuole medie. Perché e come ha voluto raccontare quanto abbiamo in qualche modo un destino che ci tocca quando nasciamo e quanto si può sfuggire dal nostro? Ecco, perché ha voluto raccontare proprio questo nodo, forse anche un po' di ingiustizia?
1: Sì, diciamo io molto di quello che che chiamo destino in realtà è un destino che poi noi ci autocostruiamo, quindi per esempio il destino di Luca di non voglio spoilerare, però insomma il suo destino sia sentimentale che lavorativo che professionale è in qualche modo un destino che lui sente di avere, ma non è veramente un destino in cui lui è incatenato, è qualcosa che lui ha costruito in base a quello che ha visto intorno. E, quindi diciamo questa è un po' l'idea che io voglio dare di destino, non un'idea che ci sia un destino predeterminato per ognuno di noi, ma che in realtà molto spesso noi nella nostra vita ci costruiamo dei sistemi di credenze, dei sistemi interni a noi per cui siamo, pensiamo di essere tenuti a fare qualcosa che invece possiamo cambiare. E il momento in cui poi uno osa fare questi cambiamenti è proprio quando ci sono le crisi, perché appunto uno non va dallo psicologo quando sta bene, e forse dovrebbe diventare una cosa normale andare da uno psicologo, ci va quando sta male, quando sta molto male, anzi soprattutto parlo per la parte maschile, che c'è ancora questo un po' stigma che vai dallo psicologo, e questa è una cosa molto brutta, molto, secondo me molto dannosa anche alla società nel suo complesso, come dire, che affrontare una crisi, che la crisi sembra quasi che sia meglio evitarla piuttosto che affrontarla, quando invece nella mia esperienza sono state proprio le crisi a farmi crescere, a farmi diventare una persona migliore, qualsiasi cosa questo voglia dire.
0: Allora, senta, un'altra cosa le volevo chiedere. Lei nel suo romanzo, questo un po' l'abbiamo detto, utilizza molto la riflessione scientifica per spiegare atteggiamenti umani. Ecco, l'aspetto filosofico-umanistico della scienza, cosa l'affascina, cosa significa pensare in maniera scientifica e come questo si sposa invece con la letteratura e con il racconto narrativo?
1: Allora, io faccio sempre questo esempio, questo parallelo tra la scienza e la musica. La musica è una disciplina molto tecnica, cioè se io devo saper suonare uno strumento devo passare anni e anni a fare scale, a studiare teoria noiosissima e a fare un sacco di cose che sono veramente lavoro bruto, come dire, forza bruta. E, la stessa cosa vale per la scienza. La scienza è, come dire, la fisica quantistica, per capirla uno deve avere una conoscenza di matematica molto approfondita che ci vogliono anni e anni per sviluppare. E quando noi però diciamo parliamo della musica, noi ascoltiamo, andiamo ai concerti, ascoltiamo il prodotto finale della musica e in qualche
0: senza essere necessariamente esperti
1: senza,
0: di
1: appunto
0: musica.
1: Dover per forza, chiaramente l'esperto se la gode di più, questo forse poi bisogna vedere anche, no, perché non è detto, ma un esperto vede cose che il non esperto non vede e potenzialmente può goderla di più. Invece nella scienza spesso manca questo aspetto, perché diciamo apprezzare una teoria scientifica per quello che dice senza sapere la parte tecnica spesso è molto difficile, quindi diciamo il fatto di insistere un po' sulle parti più filosofiche è un po' un modo in cui io cerco di dire che la scienza non è solo la parte tecnica. Questo è un problema per esempio per la matematica, perché a scuola cioè, si fanno anni e anni di espressioni, cioè quella non è la matematica, quella è una parte, ma è come se per imparare la musica prima ancora di aver ascoltato un disco cominciassimo a fare
0: le scale. Esatto. E questo secondo me io ho un amore incredibile, inspiegabile per le neuroscienze, però forse è vero perché le neuroscienze sono quelle che un po' più si avvicinano, sono più raccontabili, sono più narrabili di un'espressione matematica. Ecco.
1: Certo, le scienze, le neuroscienze, ma anche insomma, sono più facili in qualche modo da portare fuori dai laboratori, però insomma anche la matematica e la fisica un po' si può fare, ecco, quindi
0: un po' si può fare. Allora adesso vi leggo questo, un finale di lettera. Cara lettrice, non so tu, ma io ho sempre ammirato la tenera e discreta intimità delle rette parallele, che procedono all'infinito l'una accanto all'altra, rispettosamente e senza toccarsi, ma senza allontanarsi tra loro di un solo millimetro, per l'eternità. Così come sono rimasto ammaliato dall'incontenibile entusiasmo delle rette incidenti, che si lanciano l'una verso l'altra provenendo dalle loro rispettive infinite lontananze, si fondono in un incontro unico e ripetibile, un punto euclideo infinitamente piccolo in ogni sua dimensione, e poi si separano per allontanarsi per sempre e sempre più, ciascuna verso il suo infinito. Allora, qui abbiamo visto che insomma la madre può essere molto poetica. Allora, e qui poi è firmato dal giornalista alter ego di Tommaso Castellani. Allora, all'intimità discreta delle rette parallele lei ha dedicato un titolo, il titolo del suo romanzo, e qui un po' l'ha espressa, diciamo, ho voluto chiederlo un po' dopo proprio perché questo passo secondo me rendeva molto poeticamente che cosa intendeva. Ecco, qual è l'intimità discreta delle rette parallele che ha voluto raccontare?
1: Ma diciamo che io il libro è incentrato sulla storia di questi due personaggi, Luca e Martina, ovviamente ci sono quattro forse protagonisti, però tra questi due personaggi c'è una storia molto particolare che li fa essere appunto vicini, anche molto vicini, però in qualche modo, come dire, senza mai toccarsi metaforicamente, e questa intimità discreta che volevo chiamare delle rette parallele, facendo anche il verso un po' di titoli di film
0: di
1: famosi,
0: film, sì,
1: che sono anche citati poi nel libro, e, diciamo è appunto un'intimità che li fa andare vicini, però manca quel punto euclideo, quell'incontro che invece c'è fra le rette incidenti, e che forse ci sarà fra altri personaggi. Quindi diciamo, ho voluto un po' usare queste due metafore tratte da una geometria della nostra infanzia, insomma, le rette parallele che più o meno tutti e tutte sappiamo
0: le abbiamo dovute sentire, sì.
1: O almeno abbiamo appunto il nome, almeno lo conosciamo, e quindi ho voluto, come dire, ispirarmi a questa metafora per i miei personaggi.
0: Allora, senta Castellani, stanno arrivando vari messaggi. Allora, uno è Antonio da Frascati, dice: non si preoccupi, quando lo psicologo sarà gratuito ci andremo tutti volentieri. E va bene, questa l'abbiamo.
1: Una nota dolente.
0: Allora, per Castellani, i libri che ha scritto per ragazzi sono scientifici?
1: Allora, i libri per ragazzi sono libri, diciamo, più scientifici di questo, nel senso che sono sempre dei romanzi, sono dei romanzi gialli, però dei gialli matematici, ispirati alla matematica. Il personaggio che trainante si chiama Professor Z, quindi io l'ho chiamato Il ciclo del Professor Z, è una trilogia. E sono
0: sempre per Dedalo, questo se lei è interessato, se chi chiedeva è interessato, giusto?
1: Sì, quindi sono libri in cui però c'è anche la matematica raccolta. Ho cercato di parlare di matematica per dei ragazzi, ovviamente c'è anche tanta matematica, quindi sono molto diversi da questo romanzo, che in realtà questo è un romanzo, non c'è la scienza dentro, non c'è una divulgazione scientifica vera e propria. Quelli sono libri in cui invece cerco anche di spiegare alcuni aspetti filosofici della matematica, alcuni più facili, alcuni più difficili, ma io dico sempre che il lettore ha diritto di saltare le pagine quando vuole.
0: No, no. Senta, invece questo, la poesia lo sapevo che prendeva, sarebbe fantastico se le rette parallele nel loro percorso infinito una volta almeno fugacemente si toccassero. Vabbè, però questo non...
1: Forse dovremmo aprire un capitolo sulle geometrie non euclidee.
0: No, esatto, e infatti subito dopo, attenzione, perché qui gli ascoltatori di Fahrenheit G ci scrive: perché euclideo non possono essere sghembe? Vede, si trova sempre una soluzione a tutto. Senta, c'è un altro personaggio molto importante, che si capisce poi diciamo lungo le pagine, lungo la narrazione, che anche la sindrome ha dei sintomi molto lievi di Asperger, e che è Damiano. Che personaggio è, come si inserisce? Perché poi il quarto è Daniele. Ecco, se ci fa brevemente le relazioni tra questi quattro, ovviamente senza anticipare come proseguono, cioè diciamo che questi quattro si incontrano a scuola.
1: Sì, diciamo che Damiano è un po' il personaggio che irrompe nella vita di Luca, perché arriva in quinta elementare, compare questo bambino che ha dei comportamenti particolari. Diciamo che un aggettivo che lo definisce per Luca è esagerato, perché lui, diciamo, ha questi comportamenti in qualche modo sempre sopra le righe, che poi appunto porterà avanti in qualche modo durante la vita adulta. E però questo Damiano è un personaggio con cui poi Luca costruisce un rapporto molto particolare, quindi diciamo è un po' il personaggio che spezza quella che fino a quel momento era la vita di Luca e di questi tre personaggi, che erano Luca, Martina e Daniele. Quindi è un po' un personaggio di rottura, ecco, che comunque compare abbastanza presto nel libro, perché a parte appunto nel prologo, ma anche durante la narrazione poi cronologica, diciamo.
0: Senta, lei a un certo punto nel suo romanzo dice questa frase, più o meno, la matematica è una scoperta o un'invenzione?
1: Questo è un altro tema, forse di una lettera anche che ci sta nel romanzo, perché ovviamente è un tema che io poi cerco di rendere un po' metafora anche di altro, cioè di quello che noi siamo quando si parla di scoprire noi stessi. Io appunto dico, si parla di scoprire noi stessi, ma bisogna anche inventare noi stessi. C'è questo quindi dualismo fra la scoperta e l'invenzione. Per la matematica è la stessa cosa, uno potrebbe dire che i numeri esistono in natura, sicuramente se parla di numeri naturali, 1, 2, 3, 4, possiamo anche dire che esistono. Certo, meno 1, meno 2, meno 3, meno 4 è più difficile dire che esistono in natura e che non sono stati inventati. Quindi diciamo, il rapporto fra scoperta e invenzione lo trovo affascinante nel campo della matematica e in generale della scienza. Però io cerco un po' di rendere questo discorso anche riguardo al fatto della conoscenza di se stessi, perché appunto penso che anche inventarci sia un aspetto importante, oltre che scoprirci. Quindi quando si parla appunto anche delle inclinazioni naturali, cioè bisogna sempre stare molto attenti, no? Quando dice, ah, quel bambino o quella bambina sono portati per questa materia. In che senso sono portati, come facciamo a dirlo e quali sono le implicazioni di questo? Cioè, sono dei temi molto importanti. Io un pochino ho cercato di raccontarli nella mia storia.
0: Senta, questa è una curiosità che prescinde ovviamente dal romanzo, però la questione dell'inclinazione, sei portato, l'influenza magari degli insegnanti a scuola, qui a Fahrenheit si parla sempre molto spesso ovviamente di scuola. Secondo lei il professore che dice sei portato per o non sei portato per può creare effettivamente anche delle false righe, delle false partenze nei ragazzi e nelle ragazze?
1: Beh, che è sicuramente un modello, che è un'idea, che contribuisce a creare un'immagine di sé che bisogna vedere se poi è giusta o non è giusta. Quindi diciamo, soprattutto dire non sei portato, ma su quale base
0: su quale
1: si
0: base
1: dice non sei portato, no? Perché è ovvio che poi i risultati scolastici dipendono da tantissime variabili. E dire sei portato, sì, anche questo c'ha, come dire, i suoi aspetti positivi e negativi. Per esempio, io ero indubbiamente portato per la matematica e per la fisica, però forse me l'hanno detto un po' troppo, perché alla fine l'ho studiato, ho fatto il dottorato, forse un po' prima avrei potuto dire, però ci sono altre cose che mi interessano, non devo arrivare a questo livello, ma posso fare qualcos'altro, visto che poi alla fine ho capito che non era veramente la mia strada fare il ricercatore, fare il professore di fisica all'università.
0: Perché a me dicevano che ero molto portata per la matematica, sia alle medie che alle superiori, ma non li ho mai ascoltati. Ho fatto sempre storia e letteratura. Non li ho mai ascoltati, perché secondo me non era vero. Quindi così, senta, un'ultima domanda prima di salutarci. Allora, visto che lei è un personaggio molto eclettico, ha studiato matematica, ha fatto il dottorato, però fa divulgazione scientifica, ha scritto per ragazzi, ma comunque con giallo, eccetera, e adesso è passato al romanzo, diciamo, più ufficiale, ecco, in modo ufficiale. Quali sono le sue letture?
1: Le mie letture, devo dire, spaziano molto, perché io leggo molti classici, quindi libri classici, poi ho anche degli autori, come dire, che magari sto leggendo, comincio da un libro e poi vado avanti a leggere tutti gli altri libri. Quest'estate ho letto, non ho ancora finito di leggere, un libro molto bello che è la biografia di un editor famoso, di Max Perkins, che è stato l'editor di Ernest Hemingway, di personaggi di questo tipo, ed è un libro che non so perché mi sta piacendo, perché è lunghissimo, però mi sta affascinando, e quindi insomma è una lettura che io sono fatto così, mi lascio prendere dalle cose.
0: Perfetto, grazie Tommaso Castellani per essere stato con noi.
1: Grazie a tutti e a tutte.
0: Allora, L'intimità discreta delle rette parallele, il titolo del libro del giorno di oggi di Tommaso Castellani, edito da Dedalo. Fahrenheit finisce qui, vi saluto insieme alla redazione Giosuè Calaciura, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zadanchi, Susanna Tartaro alla cura del programma, Beatrice Palazzoni alla regia. In parte tecnica, la console tecnica, sono stati con noi Simone D'Arrigo e Marina Baglivo. Fahrenheit torna lunedì alle 15 con me, Florinda Fiamma. Ciao!

0: darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Sei gradi.
2: E dopo Fahrenheit il pomeriggio di Radio 3 continua sempre in diretta con 6 gradi. Buonasera a tutti, bentrovati da Paola De Angelis. Con me ci sono Luigi Iavarone in regia, Nicola Catalano alla cura del programma, alla parte tecnica Francesco Napoleoni. Possiamo chiacchierare se volete, 335-56-34-296. Segnatevi anche il nostro indirizzo email perché aspettiamo le vostre proposte musicali per la puntata del venerdì, 6gradi@rai.it. Stasera vi portiamo da Ora Kogan ad Elvis Presley.

Abbiamo aperto la puntata di oggi di 6 gradi con una novità, perché Hard-Hearted Woman, questa donna dal cuore duro di Ora Kogan, è uscito credo nel mese di marzo. Il brano si intitola Love You Better. Lei, Ora Kogan, è nata in una famiglia molto creativa, anche molto affettuosa, in una piccola comunità a Salt Spring Island, quindi siamo al largo della costa del Pacifico del Canada. E lei ha avuto questa infanzia un po' surreale, anche molto, diremmo, particolare. Il padre era fotoreporter, la madre era una cantante e cantautrice molto apprezzata, e nella casa di famiglia c'era anche uno studio di registrazione che ospitava artisti locali dell'isola, ma anche delle star internazionali che passavano di là. E la musica quindi in casa era ovunque, dal mattino alla sera. I genitori erano anche degli attivisti. Per esempio, sua madre fu arrestata durante le proteste del 93 contro il disboscamento delle foreste pluviali dell'isola di Vancouver e passò

breve periodo in prigione quando Ora Kogan era bambina e lei oggi combatte per la stessa causa. Poi, crescendo, si è proprio tuffata, immersa nella polvere degli album dei suoi genitori, dischi di musica folk. Poi ha imparato a suonare anche canzoni grunge, rock dei musicisti che frequentavano i parchi del posto dove viveva. E quindi quello che esce dai suoi dischi è questo misto di folk, di psych rock, con un po' di country. Il primo grado di questa selezione è Katy Cruel, una canzone popolare, un traditional scozzese, che Ora Kogan reinterpreta spesso. E lei ha detto: per me quella canzone parla di ribellione e di resilienza. Probabilmente parla di una prostituta che viaggiava con i soldati della fanteria leggera. Ma ci sono versi in quella canzone che potrebbero risuonare in chiunque abbia mai nuotato controcorrente o sia stato umiliato. Ecco, forse per questi stessi motivi la cantava anche Karen Dalton, una grande, grandissima interprete del folk blues. La sentiamo con Little Bit of Rain.

Vi descrivo questa scena singolare. Un giorno Nick Cave stava guidando un'auto da qualche parte negli Stati Uniti. Evidentemente era un giorno di riposo da un tour, era proprio in vacanza. Ora, ognuno di noi può scegliere dove collocarlo, se in una città, nel deserto, in un parco naturale. Quindi pensate allo scenario che vi è più congeniale. E Nick Cave in auto sta ascoltando una cassetta, quindi è un bel po' di anni fa, una cassetta che non ha preparato lui. A un certo punto parte una canzone di Karen Dalton, lui sente per la prima volta la sua voce e resta folgorato. Durante quella canzone poi dice in un documentario dedicato a Karen Dalton: ho dovuto fermare l'auto, accostare sul lungo il ciglio della strada e ho cominciato a piangere. Ora, lui non è l'unico a essere stato colpito in un modo così emotivo dalla voce di Karen Dalton, di cui per esempio scrive anche Bob Dylan nelle Chronicles, molto stimata come musicista nella scena folk del Greenwich Village, dove era arrivata nei primi anni 60. È proprio l'epitome del folk blues. Dylan ha scritto di lei che aveva una voce come quella di Billie Holiday e suonava la chitarra come Jimmy Reed, che sono due grandissimi complimenti. Questa era una canzone di Fred Neil del 65, Little Bit of Rain, e loro spesso suonavano insieme al Café Wa, al Greenwich, e spesso appunto lei interpretava le canzoni di Fred Neil. Il secondo grado, però, dopo aver detto che ci ha lasciato pochi dischi, molti demo, perché non si sentiva molto a suo agio nello studio, però appunto qualche volta ci è entrata, quindi questo brano era tratto da It's So Hard to Tell Who's Going to Love You the Best. Secondo grado, è riuscita perfino ad andare in tour con Santana, cioè ce l'hanno un po' mandata, costretta, perché nel maggio del 71 viene appunto spedita in Europa da Michael Lang, che era stato famigerato organizzatore di Woodstock, e per aprire con concerti di Santana. Ovviamente era una accoppiata piuttosto strana, piuttosto bizzarra, perché con Karen Dalton è vero c'era un gruppo, ma la sua performance era molto intima, molto folk, in contrasto invece con questo rock latino di Santana. Suonano anche al Festival di Monterey, c'è anche un video, sono stati riscoperti da poco, e quindi questa data congiunta a Monterey, Karen Dalton, Santana, ci fa passare come prossimo ascolto qui a 6 gradi a Radio 3 ad Abraxas, Incident at Neshabur.

Se vi state chiedendo ma chi è che manda questa musica spettacolare, è Radio 3 e 6 gradi nello specifico. Incident at Neshabur da Abraxas, Carlo Santana. Lui spiega che Neshabur è dove l'esercito di Toussaint Louverture, che era un rivoluzionario nero, sconfisse le truppe napoleoniche ad Haiti. Lui era un generale haitiano, il leader della rivoluzione haitiana, che all'inizio si era alleato con le forze spagnole contro i realisti di Santo Domingo, poi si era unito alle truppe repubblicane francesi, era diventato governatore generale per Santo Domingo e alla fine invece aveva combattuto contro le truppe di Bonaparte. Ora, come leader rivoluzionario, Louverture aveva anche un grande acume militare e politico, per cui trasformò quella che era una ribellione di schiavi in un movimento rivoluzionario. Infatti è conosciuto come uno dei padri di Haiti, una figura proprio mitologica per l'isola, e fondatore della Nazione Nera. Quindi per Santana era importante perché scrivendo insieme al pianista Alberto Gianquinto questo brano, anche lui si sentiva rivoluzionario a suo modo. Ora, il terzo grado, attenzione, come si compone questo Incident at Neshabur? Lui dice la parte lenta viene da This Girl's in Love with You, versione di Aretha Franklin, quindi un pezzo di Bacharach e David. E, mentre invece la prima parte della musica veniva da Señor Blues di Horace Silver. Ora, la prima canzone ve la dovete canticchiare da voi per ricordarvela. Il secondo pezzo invece lo ascoltiamo proprio per rinfrescarci la memoria. Da Six Pieces of Silver, questo è il quintetto di Horace Silver nel 1957 con Donald Byrd alla tromba, Hank Mobley sax tenore, Horace Silver ovviamente al pianoforte, Doug Watkins contrabbasso, Louis Hayes alla batteria.

E questa era la versione vocale di Senior Blues di Horace Silver con il suo quintetto da Six Pieces of Silver nelle versioni leggermente ampliate delle ristampe. Infatti la voce era quella di Bill Henderson, testo scritto dallo stesso Horace Silver, credo che fosse il primo testo in assoluto che lui scrisse, e quindi è del 58. Questo per rispondere anche a Lorenzo, che scrive al 335-5634-296, il numero dei messaggi di Radio 3. E poi un altro Lorenzo scrive invece che il primo brano di stasera, che era Ora Kogan, la novità con cui abbiamo aperto, ricordava i Mazzy Star in gita tra San Francisco e Nashville. Ho trovato molto suggestiva la voce di Ora Kogan, in particolare in quel brano. Che possiamo dire di Horace Silver, cofondatore dei Jazz Messengers, autore di tanti classici, non solo questo Senior Blues, ma anche Song for My Father, Nika's Dream. Nella sua musica racchiudeva tutti i suoi amori musicali, che erano il gospel, il blues e i ritmi latini capoverdiani. Dall'arcipelago di Capo Verde veniva il padre, mentre il gospel era la musica della madre, che la madre ascoltava in chiesa. Ogni tanto, da ragazzo, Horace Silver marinava la scuola, saltava su un treno, andava a New York e si immergeva nella scena musicale della città. Fu in una di quelle occasioni che ascoltò il pianista Art Tatum al Downbeat Club, e poi lui scrisse che era stato come assistere e ascoltare a un miracolo nel momento in cui si compiva. Ma ammirava tanti altri musicisti, la sua lista di ispiratori per il pianismo era lunga, oltre a Art Tatum, Thelonious Monk, Bud Powell, che però era troppo virtuosistico per lui, quindi dovette trovare degli escamotage alternativi, Teddy Wilson, anche Nat King Cole. Quarto grado di stasera sono i musicisti esonerati alla leva. Infatti Horace Silver fu esonerato dal servizio militare dopo una visita della commissione di leva perché aveva una eccessiva curvatura della colonna vertebrale, che interferiva anche con il suonare il sassofono, che era il suo primo strumento. Maurice Ravel invece fu esonerato perché era molto fragile di fisico, fu esonerato nel 1895, oltre ad essere anche molto piccolo di statura, e cercò però a tutti i costi di arruolarsi durante la Prima Guerra Mondiale, e infatti alla fine di marzo del 1915 entrò nel servizio ausiliario, nel corpo di rifornimento, e guidava questo camion famoso con il soprannome di Adelaide. Poi nel 1916 lo sgomina la dissenteria e quindi viene dichiarato inabile al servizio. Ascoltiamo un'opera precedente, scritta tra il 1909 e il 1912 per i balletti russi. Stiamo parlando appunto di questo balletto in atto unico e tre parti, Daphnis e Chloé. Ascoltiamo la Danse de jeune fille e la Danse générale.

E questo era solo un assaggio delle avventure pastorali di Daphne e Chloe, l'amore bucolico e sensuale tra questi due pastori, appunto Daphne e Chloe, i Berliner Philharmoniker diretti da Pierre Boulez, un'opera del 1912, però Ravel aveva già iniziato a lavorarci alcuni anni prima, perché infatti la menziona in una lettera datata a giugno 1909, raccontando che aveva avuto una settimana folle, la preparazione del libretto per la stagione successiva dei balletti russi, quasi ogni notte scriveva lavoro fino alle 3 del mattino. Ciò che complica particolarmente le cose è che Fokin, coreografo e scenografo, non conosce una parola di francese e io in russo so solo imprecare. Quindi anche con gli interpreti presenti puoi immaginare quanto siano caotici i nostri incontri. Ma il risultato fu eccellente, perché perfino Igor Stravinsky, che non era molto facile, molto incline a elargire complimenti, considerava Daphnis et Chloé non solo l'opera migliore di Ravel, ma anche una delle opere più belle di tutta la musica francese. Ora, per il quinto grado, dobbiamo ricordare che uno dei movimenti dell'opera si intitola Lever du jour, quindi il sorgere del sole, l'alba, la luce che viene da est. E a questo punto la luce che viene da est è anche una delle canzoni di Lucio Battisti, da Il mio canto libero.

In effetti piuttosto rivoluzionario come disco di un cantautore, il mio canto libero 1972, insomma ogni nuovo disco di Battisti diventa un evento, cosa ci aspetterà stavolta? Questa era una mini sinfonia con dei movimenti, si muoveva tra presente e passato, il tutto suscitato da quello che avveniva così mentre cammina in questo bosco, evoca un ricordo, poi un rumore lo fa tornare al presente, quindi è veramente affascinante, spero che ve la siate goduta tutta, che l'abbiate anche cantata. Massimo ha avuto la pelle d'oca, era un effetto ricercato, anche un po' voluto. E poi Gianni si chiede, ma sono proprio curioso di conoscere il prossimo grado, che è molto semplice per arrivare ad Elvis Presley. 1972, l'anno in cui esce il disco di Battisti, Elvis è ancora in piena attività, anzi questi sono gli anni della maturità per lui. Se avete visto il bellissimo documentario Epic di Baz Luhrmann sarete d'accordo, perché è travolgente, si esce convertiti al culto di Elvis. La canzone che sentiamo fu il suo ultimo grande successo, arrivò al numero 2 della classifica in America. Lui dal luglio del 69 aveva questa residenza a Las Vegas e nel marzo del 72 va negli studi di Hollywood a registrare un nuovo disco in una situazione diversa, piuttosto intima, direttamente in studio con i musicisti, con i coristi. Quando gli viene proposto Burning Love, lui all'inizio non è d'accordo perché non gli sembra appropriato al suo repertorio, era un pezzo gospel. E invece poi viene convinto e sentite qual è il meraviglioso risultato.

0: c'è Elvis Presley a chiudere la selezione di oggi a 6 gradi qui a Radio 3. Non è che Elvis odiasse questa canzone, ma non era nell'umore giusto quel giorno. Poi però tutti insistono, gli dico guarda che ha un bel potenziale, e quindi lui poi ci si tuffa dentro. Se ricordo bene, nella sequenza di Epic di Baz Luhrmann è vestito di rosso ed è bellissimo, quindi si esce dalla visione di quel documentario travolti e innamorati di Elvis, questo modo che ha di dire nella canzone è delizioso, ma anche con un gran magone per questo talento sprecato, perché se ci pensate Elvis è uscito dagli Stati Uniti solo per andare a fare il militare in Germania, non ha mai suonato in Europa, non ha mai suonato in Giappone, in Australia, e tutto per colpa del suo manager, il colonnello. Se volete riascoltare questa puntata la trovate su Rai Play Sound per qualche settimana. Grazie a tutti voi per l'ascolto, a Luigi Iavarone in regia, Nicola Catalano alla cura del programma e Francesco Napoleoni alla parte tecnica. Tra poco arriva il giornale radio, a seguire Hollywood Party da Paola De Angelis. Buon proseguimento su Radio 3, a domani.
1: Avete ascoltato Il meglio di 6 gradi.

0: Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Prossimamente, Rai 3.
1: Rai, Radio 3.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: Torna la paura in Nepal, allarme, esondazione del lago artificiale creato dall'alluvione, sale il bilancio delle vittime dei dispersi, a Kathmandu la task force italiana, ancora irreperibili tre connazionali. Vota a destra chi ha studiato poco. La Premier interviene sulle parole di Bonaccini. Ci votano perché hanno studiato la sinistra sulla loro pelle. La replica del presidente PD. Frase estrapolata. Il giorno più caldo dell'estate e ancora temperature estreme, ben oltre i 40 gradi. Bollino rosso in 9 città, tutte al centro-sud. Temporali al nord, chicchi di grandine come palle da tennis in Lombardia. Una notte a Melfi, stasera nel Castello Normanno arrivano le microdanze, tre piccole performance coreografiche per un dialogo tra il palcoscenico e un luogo ricco di fascino e di storia. Una buona serata da Maria Rosalia Villivaester in apertura con l'alluvione in Nepal e Tibet di più di 580 il numero dei morti, mentre dispersi sono oltre 2.400, ancora nessuna notizia dei tre italiani che risultano irreperibili.
3: La catastrofica inondazione che si è abbattuta sul confine himalayano tra Nepal e Tibet non smette di tenere con il fiato sospeso la popolazione e i soccorritori. Mentre ancora si contano le vittime e si continuano a portare in salvo i superstiti, gli occhi sono puntati sui due laghi che si sono formati in alta quota e rischiano di esondare. Provocherebbero così una nuova alluvione nelle valli dell'Himalaya. In molti casi, infatti, le operazioni di soccorso sono state sospese proprio per l'eccessivo rischio che correrebbero anche le squadre di emergenza. E dalle stesse zone la popolazione è stata evacuata. Dopo alcune ore, le operazioni sono riprese sul versante cinese, in seguito a rilevazioni che hanno segnalato un deflusso delle acque e un calo del livello del bacino di una decina di metri. L'esercito nepalese fa sapere che ha salvato quasi 1.000 persone, ma le operazioni di soccorso proseguono tra molte difficoltà. Secondo la Croce Rossa, 93.000 persone hanno bisogno di assistenza urgente. Continua ad affluire l'aiuto umanitario, tra gli stanziamenti principali quello dell'Unione Europea di 2 milioni di euro. Ed è arrivata a Kathmandu la task force dell'unità di crisi della Farnesina, insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a Nuova Delhi, per dare assistenza ai nostri connazionali. Marco Barbonaglia, GR3.
2: La Caritas italiana lancia una raccolta fondi per aiutare la popolazione colpita dall'alluvione in Nepal e in Tibet. Ascoltiamo Don Marco Pagnello, direttore Caritas Italia.
4: Caritas italiana si è attivata per sostenere il lavoro di Caritas Nepal, la quale da subito si è messa a servizio delle tante persone che hanno perso tutto, casa, affetti, che si sono ritrovate dal momento all'altro ad essere soggetti molto vulnerabili. Per questo abbiamo lanciato una colletta per chiedere agli italiani di fare la propria parte sul sito di Caritas Italiana per dare le prime risposte che riguardano cibo, acqua potabile, servizi sanitari, protezione per bambini.
2: La guerra tra Russia ed Ucraina, intervenendo a un evento nella città di Nizhny Novgorod, il presidente russo Putin ha affermato che il paese sta combattendo per il suo presente e il suo futuro. Fermi i negoziati con l'Ucraina, fa sapere il Cremlino, e nessun colloquio con Trump in programma. Dal ministro degli esteri Lavrov, ancora attacchi alla Gran Bretagna, che a suo dire gioca il ruolo peggiore nel conflitto. E la guerra tra Stati Uniti ed Iran è arrivata a 6 mesi. Una portavoce del Pentagono conferma: il blocco americano di Hormuz è ancora in vigore e non ci sono trattative in corso con Teheran. Secondo fonti dell'amministrazione citate da Axios, l'esercito statunitense negli ultimi 2 mesi ha eroso il controllo della Repubblica Islamica sullo stretto. Aprendo il convegno dei banchieri centrali a Jackson Hole, il neopresidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, ha segnalato che la lotta contro l'inflazione potrebbe non essere finita. Anzi, Warsh ha detto che il livello dei prezzi negli Stati Uniti è ancora elevato e preoccupante, lasciando intendere che un rialzo dei tassi di interesse all'orizzonte non sarebbe escluso a priori. Dobbiamo essere sicuri che l'inflazione di fondo si stia muovendo verso il nostro obiettivo del 2% in modo chiaro e a sufficiente velocità, altrimenti, ha aggiunto Walsh, abbiamo del lavoro da fare. La morte di Mladic: nella maggior parte dei paesi il generale scomparso ieri nel carcere dell'Aia è considerato un criminale, il responsabile del genocidio di Srebrenica e dell'assedio di Sarajevo durante il conflitto civile bosniaco. In Serbia invece è visto come un eroe, tanto da volergli tributare i funerali di Stato.
5: Ratko Mladic sarà sepolto in Serbia con i massimi onori di Stato e militari, ad annunciarlo il ministro della giustizia serbo, Nedad Vucic, aggiungendo però che sono normali onori tributati ad un ex generale, rientrerebbe cioè tutto nel protocollo. Ma gran parte della stampa filogovernativa e nazionalista serba ha già costruito intorno a Mladic il racconto del martire, definendo la sua morte a tutti gli effetti un omicidio. Lo stesso Vucic ha dichiarato che invierà una lettera al Tribunale Penale Internazionale dell'Aia, auspicando che venga accertata non solo la causa del decesso dell'ex generale, ma anche se abbia ricevuto cure adeguate. Intanto, come era prevedibile, le reazioni, a cominciare da quelle degli altri paesi balcanici, non sono state positive. In primis dalla Croazia, il ministro degli esteri di Zagabria, Radman, ha ricordato che Mladic è morto da criminale di guerra, condannato, mentre i media e i social croati lo definiscono tukur satana. Dura anche l'Unione Europea, secondo cui qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra in contrasto con i fondamentali valori europei, ed è chiaro che questa decisione di Belgrado allontana sempre di più l'ingresso della Serbia nell'Unione, per cui negozia il suo ingresso dal 2014. Fabrizio Noli, GR3.
2: Chi ha poco studiato, vive nelle periferie e sta peggio economicamente, vota più a destra. Parole del presidente PD Stefano Bonaccini, criticate con un post sui social da Giorgia Meloni. Noi non chiediamo titoli di studio agli elettori, li rispettiamo, scrive la Premier. L'interessato si difende spiegando frasi estrapolate da un ragionamento più ampio.
6: Chiede rispetto per milioni di italiani che votano la destra Giorgia Meloni, definendo sarcasticamente un'illuminata lezione già sentita il posto di Stefano Bonaccini. Quegli italiani hanno vissuto sulla propria pelle le conseguenze politiche della sinistra, scrive la Premier. Visto città meno sicure, confini senza controllo, periferie dimenticate, noi li rispettiamo, aggiunge, ed è forse proprio per questo che la sinistra, nonostante le molte sconfitte, non ha ancora studiato abbastanza. Il presidente del PD replica chiarendo che il suo ragionamento era più ampio e complesso, si riferiva agli ultimi 10 anni in Occidente. Parlavo di un nostro problema, puntualizza. Le reazioni tra i partiti non si fanno attendere. Per il ministro della giustizia, Carlo Nordio, Bonaccini ha le idee più confuse che mai. Ha offeso la maggioranza degli italiani, il commento di Antonio Tajani, Forza Italia, mentre la Lega parla di dichiarazioni oltraggiose, supponenza del PD e razzismo culturale. Il Partito Democratico si stringe intorno al suo presidente, parla di ennesima arma di distrazione, scorciatoia per evitare i fallimenti del governo e chiede risposte per il paese. Per il leader di Azione, Carlo Calenda, la polemica è una degna conclusione del nulla agostano. Carla Macrellino, GR3.
2: La politica è sempre alle prese con il caro carburanti. Le misure da adottare per farvi fronte sono tra i temi della seconda giornata della Piazza di Affari Italiani. L'inviato Francesco Macaro.
7: Eh sì, buonasera da Celia Messapica. Tra gli ospiti attesi qui i ministri Calderone Piantedosi e Urso in video collegamento, sarà qui anche il vice premier Azzurro Tajani, che sulla tassazione degli extra profitti ha ribadito contributo sì, ma dopo un dialogo. Quella di queste tasse è una storia di fallimenti. Proprio in collegamento con questa kermesse ieri sera l'altro vice premier leghista Matteo Salvini aveva di nuovo chiesto uno sforzo alle banche. Da parte sua Fratelli d'Italia rivendica la crescita della fiducia di consumatori e imprese e del valore dei titoli di Stato italiani. Opposizione all'attacco, Angelo Bonelli Verdi Sinistra, tra poco qui ospite a Ceglie Messapica, ha accusato in 4 anni spesi 38 miliardi per abbassare il costo dell'energia, che però resta tra i più cari d'Europa. Critiche anche dal resto delle opposizioni, PD, Italia Viva e 5 Stelle dicono la proroga dello sconticino sul diesel fino al 5 settembre non cambia la vita a nessuno. Da Ceglie Messapica con Massimiliano Savino restituisco la linea allo studio.
2: Grazie. Il caro carburante avrà effetti anche sui biglietti aerei. Secondo uno studio dell'Università Bicocca di Milano, in autunno le compagnie ritoccheranno al rialzo del 15% i prezzi dei biglietti. Finora i vettori si sono protetti stipulando preventivamente contratti per acquistare il carburante a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato. Con il protrarsi della guerra questi contratti sono in scadenza. Le compagnie devono quindi tornare sul mercato per rifornirsi, spendendo cifre più alte che a cascata si ripercuotono sui costi per i viaggiatori. Report RAI comunica in una nota che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori della selezione per giornalisti professionisti, con i quali l'azienda investe sulle nuove generazioni selezionate secondo criteri di merito e competenza. A Sigfrido Ranucci sono state sottoposte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. La RAI, conclude la nota, ritiene che il valore del giornalismo di richiesta da sempre elemento distintivo dell'offerta informativa del servizio pubblico, risieda nella credibilità e nell'autorevolezza che solo una piena indipendenza editoriale e un'imparzialità rigorosa possono assicurare. Arrivano le parole anche del direttore approfondimento Paolo Corsini. L'obiettivo comune è valorizzare Report e il patrimonio professionale della sua redazione, nel rispetto dei valori di pluralismo, correttezza e servizio ai cittadini che caratterizzano la missione della RAI. Una decisione però definita irricevibile dagli inviati del programma, che minacciano di abbandonare in blocco la trasmissione. Per ultimo da segnalare anche il commento delle galle di Ranucci De Vita. La decisione della RAI condanna la vittima di un attentato, Report e l'indipendenza dell'informazione pubblica. Record di temperature al sud con termometro oltre i 40 gradi e temporali violenti al nord. L'estate si conferma all'insegna degli eventi estremi.
8: Una giornata in cui difendersi dall'aggressività del meteo su ben due fronti, quello del grande caldo al centro-sud, dei temporali al nord, soprattutto in Lombardia.
9: Oggi è anche il mio compleanno, ma direi che non è stata la miglior sorpresa.
8: La sorpresa è il parabrezza dell'auto sfondato da chicchi di grandine tipo palle da tennis, mostrati nel video di un cittadino di Roncadelle, in provincia di Brescia. Problemi seri anche nel cremonese, con gli alberi abbattuti da raffiche violente. Alle prese col maltempo anche le Dolomiti. In Val di Fassa il vento fortissimo ha indotto a bloccare per prudenza gli impianti di risalita. Intanto in Sicilia e Sardegna il termometro è arrivato a 44 gradi, a 40 in molte zone del centro-sud, perché questa ultima, per ora, ondata di calore vuole segnare i suoi record prima che mezza Italia riprenda fiato. Il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
10: Da domani le cose cambieranno, arriverà dell'aria un po' meno calda, ci aspettiamo 4-5 gradi in meno rispetto a oggi.
8: Donatella Gorigi, R3.
2: Prosegue a Vienna la caccia ai due uomini che ieri hanno rubato un prezioso collier dal MAC, il Museo di Arti Applicate. Il gioiello ha un valore di 4,3 milioni di dollari.
11: Sospettate chi è il gatto?
12: Oh, anche meglio.
13: È un colpo degno delle imprese del gatto, il ladro di gioielli della Costa Azzurra, protagonista di un indimenticabile film di Hitchcock con Cary Grant. E proprio come in questa pellicola del 1955, ora a Vienna è caccia al ladro, o meglio ai due ladri che hanno sottratto al Museo di Arti Applicate nella capitale austriaca il preziosissimo collier commissionato nel 1939 dalla regina Nasli d'Egitto per il matrimonio della figlia con il principe iraniano Reza Pahlavi, futuro Shah di Persia. La collana, realizzata in stile Art Deco da una famosa maison parigina, si compone di oltre 600 diamanti disposti a raggiera. 10 anni fa era stata aggiudicata ad un'asta a New York per 4,3 milioni di dollari. Gli autori del furto se ne sono impossessati mandando in frantumi la vetrina in cui era esposta nel museo, dove erano entrati fingendosi normali visitatori. Poi si sono dati alla fuga senza essere fermati, ma la polizia ha avviato una vasta operazione per rintracciarli e il finale della vicenda è ancora tutto da scrivere. Daniele Morgera, GR3.
2: Chiudiamo con le celebri microdanze del Centro Coreografico Nazionale Ater Balletto, progetto di performance danzate con pezzi brevi tra i 6 e gli 8 minuti da ballare in luoghi suggestivi. Stasera al Castello Normanno di Melfi, in Basilicata.
14: Dal loro esordio hanno animato alcuni dei luoghi più significativi d'Italia e d'Europa, dal Museo dell'Acropoli di Atene a Castel Sant'Angelo a Roma. Creazioni firmate da protagonisti della danza contemporanea italiana che questa volta si inseriscono tra le mura di uno dei castelli normanni più belli del nostro paese, a Melfi, trasformando il patrimonio artistico in palcoscenico vivo. Gigi Cristoforetti, ideatore del progetto, in cosa consistono le microdanze?
15: Le microdanze sono un progetto che nasce sempre per un luogo e per un pubblico. L'idea è quella di valorizzarlo chiedendo a coreografi diversi e a interpreti diversi di fare una creazione pensata per quel luogo.
14: Qual è il programma pensato per il Castello di Melfi?
15: Diego Tortelli con Soft P, che è estremamente contemporaneo. C'è la nostra microdanza simbolo, Eppur si muove, sull'Allegretto di Beethoven. È una specie di statua in movimento. Ecco, sono queste due sicuramente le microdanze più significative che si vedranno a Melfi.
14: Maurelia Carafa, GR3.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento di edizione Maria Rosalia Vilivacchi ha condotto in studio, regia Stefano Catini, la linea va ad Hollywood Party. A tutti una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
17: Ma no, Ricky, guarda qui.
12: Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
16: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
17: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
18: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
19: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Onda Verde. Viaggiare informati.
21: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità. Sono le 18.59. Apriamo in A1 in Emilia-Romagna tra Terre di Canossa e Parma in direzione Milano, dove si registrano 6 km di coda per un incidente. Ci spostiamo in Lombardia in A9 tra Oboldo e l'allacciamento con la 8 verso Lainate. Un incidente tra due auto e un camion causa al momento rallentamenti. Andiamo proprio in A8 tra Lainate e l'allacciamento con la A9 in direzione Varese, dove invece è presente un veicolo in fiamme. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano tra l'allacciamento con la A7 e Quinto De Stampi verso le chilometri di coda per un incidente. Ci spostiamo in Lombardia in A9 tra Oboldo e l'allacciamento con la 8 verso Lainate. Un incidente tra due auto e un camion causa al momento rallentamenti. Andiamo proprio in A8 tra Lainate e l'allacciamento con la A9 in direzione Varese, dove invece è presente un veicolo in fiamme. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano tra l'allacciamento con la A7 e Quinto De Stampi verso l'allacciamento con la A1. Si registrano 3 km di coda a causa di un incidente. In Toscana

0: Napoli. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
3: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
1: Rai, Radio 3.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
3: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
4: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
5: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
4: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
5: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: L'avventura del cinema, il meglio di. Viva Agnès, viva Vardà, con Erika Favaro e Stefania Ulivi. Puntata del 6 marzo 2026.
5: Ça me fait plaisir que vous me fassiez écouter, mais vous m'envoyez dans mon passé alors que je suis dans le présent, je suis une femme d'aujourd'hui.
6: E Agnès Varda era proprio questo, era una donna, una regista del suo presente, un artista che conteneva moltitudini e, cara Stefania Ulivi, siamo felici di dedicare a lei questa nuova avventura del cinema. Ciao Stefania.
7: Ciao Erika, buonasera Erika Favaro, buonasera ascoltatori.
6: Allora, l'occasione è un omaggio che l'Italia finalmente dedica ad Agnès Varda. Ci sono già in atto due mostre che si possono vedere a Roma e a Bologna. Agnès Varda qui e là tra Parigi e Roma, a Villa Medici, e alla Galleria Modernissimo c'è Viva Varda, il cinema è donna. Ne parleremo, faremo un percorso attraverso i suoi tanti sguardi, il suo modo di vedere la vita, le persone, i luoghi, sarà emozionante, speriamo. Adesso che ne dici, entriamo nel mondo di Agnès Varda ascoltando il sonoro di uno dei suoi film più conosciuti, Senza tetto né legge, Leone d'oro a Venezia 1986. Ascoltiamo.
8: J'ai pris tout ce qui m'a semblé bon. Dans ces colloques on nous soigne. Et un peu de champ aussi. Vous comprenez que je ne puisse pas vous emmener dedans.
9: Mais moi, j'ai horreur des groupes.
8: Vous voulez dormir dans la voiture ?

0: la protagonista di Senza tetto né legge, Mona Bergeron, stupenda Sandrine Bonner. Ascoltava, tra le musiche che ascoltava c'era Jim Morrison, i Doors, e questo brano The Changeling. E Jim Morrison era, questo è un omaggio che Agnès Varda fece a un suo caro amico, perché erano molto amici, vero Erika, con Jim Morrison?
1: Sì, ce l'ha anche raccontato. Agnès Varda è stata diverse volte ospite di Hollywood Party. Una delle ultime è stata il 13 marzo del 2018. Era venuta in Italia per accompagnare il suo Visage Village, il bellissimo documentario road movie co-diretto con J.R. E in quell'occasione in conduzione c'erano Alberto Crespi e Dario Zonta. Io ricordo che siamo entrate per fare una foto, come facciamo quando vengono gli ospiti a Via Asiago, e dopo che avevo scattato la foto, lei mi ha preso il cellulare e mi ha detto: vai su Instagram e guarda che c'è il mio, mi sono appena aperta un profilo. Era veramente, quell'incontro mi ha stregato. E quindi ricordi personali a parte, adesso ascoltiamo un breve estratto da quell'intervista, in cui lei racconta che conobbe Jim Morrison tra il 67 e il 68. Lei in quel periodo, poi il 68 lei lo visse negli Stati Uniti, era lì con Jacques Demy. Poi però Jim Morrison venne a Parigi, dice, è stato bello perché si erano dilungati poi in lunghe conversazioni. Lui amava la poesia francese, Rimbaud e Baudelaire erano i suoi preferiti, era venuto a Parigi per diventare scrittore. Peccato che poi purtroppo è morto così giovane. Ascoltiamo la voce di Agnès Varda qui a Hollywood Party.
2: Justement dans les années 66, 67, 68, nous l'avons connu à Los Angeles et vu dans les premiers concerts à Whisky à Gogo, ouais. Et après dans les grands concerts. Et c'est un artiste formidable parce que dans le spectacle, il était exagéré, spectaculaire, mais dans la vie privée, c'était un homme tout à fait cultivé, qui aimait la poésie française, qui aimait la vraie poésie. Et quand on s'est connu après à Paris, donc quand il était venu pour devenir écrivain sous le nom de James Morrison, on avait des conversations intéressantes. Et il est malheureusement mort trop jeune.
0: Allora, le mostre come di cui parlava Erika, questa doppietta meravigliosa Roma-Bologna, Villa Medici e Galleria Modernissimo a Bologna, hanno un punto di contatto che è Rosalie Varda, la figlia di Agnès, che ne è anche curatrice e che ha accompagnato, è curatrice di quella di Bologna, ma ha accompagnato anche parte di quella romana, e noi l'abbiamo incontrata quando è venuta il giorno dell'inaugurazione a Villa Medici e ci ha raccontato un sacco di cose. Tutto. Perché è molto, diciamo, ama parlare, come in questo l'ha preso da sua madre, e le abbiamo chiesto innanzitutto, insomma, di raccontarcela un po'.
3: Je pense que la photographie l'a formée, c'est-à-dire que comme elle a commencé la photographie en 1949, elle est devenue officiellement photographe.
1: La fotografia l'ha formata dal 1949 al 1954, è stata fotografa ufficiale del Théâtre National Populaire, e la fotografia le ha permesso di appropriarsi del concetto di quadro, di sguardo, di campo e fuoricampo. E poi ha deciso di realizzare un film, nonostante non avesse una formazione cinematografica. Succedeva all'epoca di vedere artisti che passavano direttamente alla regia senza aver frequentato una scuola. E io penso che il fatto di aver continuato a fotografare anche dopo la realizzazione del suo primo film l'abbia davvero aiutata a fare il concetto di punto di vista. Lo trovo molto interessante oggi che ci stiamo occupando dei suoi archivi, archivi sui quali nessuno aveva mai messo mano finché era viva, forse perché lei guardava sempre al futuro, forse perché all'epoca, negli anni 50, in Francia c'erano delle barriere per le donne e in poche si avvicinavano alla fotografia. Sì, c'era Sabine Weiss, ad esempio, ma Agnès non era legata a nessuna agenzia. Quando tornò dalla Cina nel 57 e provò a proporsi, le agenzie le risposero: no grazie, abbiamo già Cartier-Bresson. Si rese conto che nessuno voleva le sue foto, allora le mise da parte e continuò il suo percorso di cineasta, ma senza abbandonare la fotografia fino alla metà degli anni 60. Questo vuol dire che mentre realizzava La Pointe Court, Cléo dalle 5 alle 7, Le Bonheur e dei cortometraggi, lei si occupava ancora di fotografia.
3: qu'elle est revenue et qu'elle a voulu mettre ses photos dans les agences lui ont dit mais non, on a Cartier-Bresson, on a les photographies de Marc Rigaud, on n'a pas besoin de vos photos. Donc elle s'est rendue compte que voilà, il y avait un truc incroyable, c'est que personne ne voulait vraiment de ses photos. Donc elle les a mis de côté et elle a continué son parcours qui est de cinéaste, mais de faire aussi de la photographie, de continuer. Elle a gagné sa vie comme photographe jusqu'au milieu des années 60. C'est-à-dire qu'elle avait réalisé La Pointe Courte, Cléo 5 à 7, Le Bonheur, des courts-métrages, et elle faisait encore de la photographie.
0: Allora, quello che entrambe le mostre a Roma e a Bologna dimostrano quanto Agnès Varda sia stata veramente una pioniera, quanto abbia amato mescolare, sperimentare, ibridare, contaminare un'arte con l'altra, sempre con l'occhio, con uno sguardo unico, una capacità di narrazione, di creazione artistica che passava veramente da un genere all'altro. E la cosa che veramente le due mostre dimostrano è quanto ci sia ancora tanto da scoprire di Agnès Varda, e per fortuna c'è una popolarità enorme negli ultimissimi anni, sì, presso le nuove generazioni. Questo è quello che abbiamo domandato a Rosalie.
3: On se rend compte avec le recul et avec l'étude de son fond, et pas que de son fond, des archives, et grâce justement à des institutions qui nous permettent de faire des expositions.
1: Adesso, a posteriori, grazie allo studio del suo fondo, dei suoi archivi e grazie alle istituzioni che ci permettono di organizzare delle mostre, ci rendiamo conto che queste foto possono darci informazioni, possono aiutarci a fare un lavoro ancora più scientifico sulla sua vita. Possiamo organizzare mostre diverse perché il suo fondo è di una ricchezza incredibile, così come il suo cinema. Le giovani generazioni accolgono il suo cinema in modo straordinario. Per loro lei è un simbolo di libertà, di curiosità, ma anche di consapevolezza. La consapevolezza che essere artista significava anche essere impegnata, non necessariamente in senso politico o femminista, perché dirla così sarebbe riduttivo. Per lei essere un artista engagé voleva dire essere impegnata nella vita vera, essere femminista, avere una famiglia, essere un artista, cimentarsi in tutte le pratiche artistiche che la interessavano. Sapeva cambiare, passare attraverso il cortometraggio, la finzione, il documentario, la fotografia, le installazioni. Ne ha fatte tante di installazioni alla fine della sua vita. Ed è fantastico perché la Cineteca di Bologna ci mostrerà delle installazioni di Agnès Varda grazie al suo direttore Gianluca Farinelli, che è un po' la mia famiglia italiana e Agnès lo adorava. C'è una mostra anche qui a Roma, a Villa Medici, si tratta di due mostre complementari. A Roma ci sarà modo di capire qual era la sua tecnica fotografica, l'idea di che cos'era la sua casa atelier e della famiglia che le ruotava intorno, e i film che fece a Parigi. Quindi c'è anche questo legame con la città e con la mostra che c'è stata al Musée Carnavalet. Quello che è incredibile è che lei non ha mai fatto foto a Villa Medici, ma è venuta più volte in Italia, dove ha fatto delle foto che scopriremo in questa mostra. Foto inedite a Visconti, Fellini, Giulietta Masina, delle foto sul set del Disprezzo di Godard. Scopriremo delle cose che il pubblico italiano vedrà per la prima volta.
3: Ce qui est incroyable, c'est qu'elle n'a pas fait de photos de la Villa Médicis, mais elle est venue plusieurs fois en Italie et elle a fait des photographies qu'on va découvrir ici, qui sont inédites, de Visconti, de Fellini, de Giulietta Masina. Enfin bref, sur le tournage du Mépris de Godard, on va découvrir des choses que les Italiens vont voir pour la première fois.
2: Le froid dans la cour de la maison m'a servi de décor pour Jane Birkin et Laura Betty. Petit A, patience. Petit B, courage. C'est la loi du chômeur sage.
4: Oh là, dit mon ami, comme tu as dû souffrir du froid. Mais viens. Mon patron cherche un employé.
2: Oh.
4: J'ai parlé de toi.
2: Voilà. Voilà. Le brave boulanger voisin avait accepté qu'on fasse le cirque chez lui.
5: Ah, dis donc, c'est marrant vos histoires.
6: J'étais ouvrier boulanger, elle était ouvrière couturière.
7: Et il était brigadier boulanger dans mon pays natal.
6: Je passais porter du pain dans sa campagne.
7: J'attendais les mercredis, est-ce qu'il passe porter son pain pour le voir? Son métier me plaisait. J'étais heureuse d'être un jour boulangère. E poi il è un bel garçon.
1: Questa era una clip da Les Plages d'Agnès, che potrebbe essere benissimo uno di quei film da cui anche partire, nonostante sia uno degli ultimi, per conoscere Agnès Varda, anche perché fa un lavoro di montaggio su se stessa e incredibile. E in questa clip che abbiamo appena ascoltato c'erano Laura Betti e Jane Birkin che facevano Stanlio e Ollio, e poi siamo passati tutto questo nel suo cortile atelier, e poi siamo passati alle Daguerreotip, dove c'era uno dei suoi vicini di casa, il panettiere, che versava la farina sopra le due. Quindi è veramente un film che consigliamo anche per poter iniziare a conoscerla.
0: Qualunque parte è buona per entrare nel mondo di Agnès Varda. E allora un ascoltatore ci scrive: se esiste la possibilità di fare poesia attraverso un documentario, allora questa possibilità si chiama Village Visage, in verità, film stupendo di una regista troppo poco conosciuta in Italia, dice Giulio, ma noi stiamo facendo di tutto perché lo sia sempre di più. E appunto Rudager è un luogo centrale veramente, in cui tutto ha mescolato, perché lei tutto mescolava. Sì. E le abbiamo chiesto anche di questo, anche perché Rosalì ci è vissuta, ci è cresciuta, era una bimba, per cui che cosa è stato ai suoi occhi e che cosa era per Agnès questo luogo meraviglioso Rudager, che nelle mostre è molto evocato.
8: Je crois que Agnès a toujours un peu mélangé sa vie. Alors, elle n'a pas mélangé sa vie privée.
1: Agnès non ha mai mescolato la sua vita privata con il lavoro. È vero, il luogo in cui viveva era anche il luogo in cui lavorava e in cui abitava con la sua famiglia, ma questo non vuol dire che lei confondesse la vita professionale con la vita privata. Il cortile in Rue Daguerre è diventato un luogo in cui lei ha rilasciato molte interviste, anche verso la fine della sua vita, anche in inverno. È diventato un personaggio della sua vita, del suo cinema, ma lei non ha mai mescolato, appunto, vita privata e professionale. Io ho delle mie foto da bambina, ma non ho praticamente foto di mio fratello, e sembra incredibile, ma non abbiamo nemmeno foto di famiglia, ne abbiamo al massimo due o tre. Agnès non ha mai documentato i suoi amici, la sua vita e i suoi bambini, solo me un po' all'inizio, ma poi ha smesso. Era capace di fare una ratatouille, di mescolare tutto, di discutere di una mostra, di un film, di leggere una sceneggiatura, di scrivere e di vivere, perché Rue Daguerre era un luogo di lavoro e di vita. Penso che questo sia una cosa molto legata all'essere donna. L'unico uomo che ho conosciuto in grado di farlo era Zedine Alaïa, lo stilista, che nel suo atelier aveva una grande cucina. Cucinava e riceveva i suoi clienti, i suoi amici. Ma questo non è mescolare la vita privata con il lavoro, sono due cose molto diverse.
8: Una grande cucina e cucinava e riceveva non solo i suoi clienti, ma i suoi amici. Il y avait un truc comme ça. Mais c'est pas du tout le mélange de la vie privée. C'est très intéressant ça, justement. C'est très différent.
9: Je voudrais que tu sois ici avec moi, dans cette camionnette pourrie, avec des filles que j'ai connues en 68. Elles chantaient dans la rue, elles sont chouettes. On a des projets. Là, on roule vers un gala en grande banlieue nord. Un gala. Tu verrais ça.

0: Questo era un frammento da L'un chante l'autre pas, una canta l'altro no, un film meraviglioso del 1977 che è uno di quei titoli che serve veramente a capire che cosa, quante sfumature, quante possibilità di narrazione del reale, quanta capacità di essere donna nel suo tempo, artista nel suo tempo, avesse Agnès Varda. Allora abbiamo al telefono Gianluca Farinelli, che, come abbiamo già sentito dalla voce di Rosalie Varda, è stato un grande amico di Agnès Varda e che appunto con grande gioia ha inaugurato con anche una proiezione molto bella il 5 sera Viva Varda, il cinema e donna, questo grande mostra retrospettiva, questo omaggio, questo regalo che si fa a Agnès Varda, ma che ci facciamo noi, vero Gianluca?
1: Sì, grazie Stefania, sì, esattamente. È stata una bellissima festa che è cominciata e che poi durerà 10 mesi, perché la mostra resta aperta fino a gennaio e poi faremo moltissimi incontri e poi ci sono i film di Agnès Varda, i suoi lunghi, i suoi corti, i suoi minuscoli, le cose ritrovate e ogni mese accanto ad alcuni film di Agnès Varda mostreremo una sorta di grande storia del cinema al femminile, quindi non ci saranno solo le opere di Agnès Varda, ma di tutte le grandi cineaste, da Alice Guy fino a Justine Triet, ecco.
0: Gianluca Farinelli, allora questi grandi eventi legati a Agnès Varda servono un po' veramente a rimettere tutto nella giusta prospettiva. Per tanti anni è stata così un po' liquidata con la formula la nonnina del Vag, è stata molto di più, è stata un'artista radicale, totale, con un'idea di cinema sempre molto pionieristico, non fosse anche mille cose lo dimostrano, compreso il fatto che lei abbia fondato una sua casa di produzione, la Cinemata Maris, che i figli stanno tenendo in vita. Tu dici una cosa, dici: per capire Agnès Varda bisogna stare dentro e fuori al cinema. Spiegaci meglio che cosa vuol dire questo.
1: Sì, Agnès è sempre stata dentro e fuori dal cinema, nel senso che inizia come fotografa e nella mostra questo suo inizio è raccontato molto bene. C'è una cosa che mi commuove molto, perché lei dice: all'inizio mi faceva quasi paura fotografare le persone e quindi sono andato in bagno e ho fotografato i rubinetti. E siccome è una cosa che diversamente mi è successa anche a me da ragazzo, di avere la stessa preoccupazione nel fotografare le persone, quindi fotografavo solo ed esclusivamente gli oggetti, e vedere questo rubinetto, che poi se lo guardi bene quasi ci vedi un volto, e ecco, è stato fotografa tutta la vita e è stata artista nell'ultima parte della sua vita, invitata alla Biennale di Venezia, e da quel momento poi ha esposto le sue opere un po' dappertutto, e poi è stata una cineasta molto anomala, no? Perché tu dicevi giustamente, è sempre stata messa in secondo piano, infatti in questo bellissimo film che è Nouvelle Vague, che ricostruisce la nascita di Fino all'ultimo respiro, lei si intravede appena, insomma, era una delle poche donne che circolavano attorno alla Ecaio di Cinema. Rivedere oggi la sua opera, proprio per gli stessi motivi per cui tanto a lungo è stata considerata una minore, cioè non ha mai fatto il film di enorme successo, si è dedicata ai corti, ai cortissimi, si è dedicato al documentario, quando faceva film di finzione sembrava che però fosse sempre una documentarista, quindi tutti questi che sembravano essere dei limiti per tanti anni, oggi ne cogliamo la straordinaria modernità. Ecco, Agnès è sempre stata molto più avanti della sua epoca, anche per come ha guardato le cose. Cioè il suo secondo film, Cleo, che abbiamo proiettato ieri sera davanti a un pubblico praticamente solo di teenager, che gli avevamo fatto la solita domanda: ma chi di voi ha visto? La sala era piena e solo 4 persone avevano già visto Cleo, quindi
0: beati
1: è stato
0: loro.
1: Un momento di gioia collettiva, di gioia collettiva. Però è un film che racconta della paura della malattia, della paura di scoprire di avere un cancro. E quanti sono i film che raccontano della paura della malattia, che è una delle paure che più ci assale continuamente? Sono pochissimi. E quali sono i film che raccontano di questa paura, ma in una maniera così geniale, sorprendente e anche divertente, come riesce a essere Cleo? E il secondo film, il terzo film, Le Bonheur, La Felicità, con questo titolo e con questo inizio pieno di fiori, di girasoli, dove tutto va bene e dove invece non va bene proprio niente. Ecco, forse mai il tradimento in una coppia è stato raccontato come nelle Bonheur. E poi Lo sguardo verso gli ultimi, che fossero i clochard della Room of Star, che fosse la clochard puzzolente di Senza né tetto né legge, che fossero i cubani, i cinesi, i Black Panther in lotta, o che fosse semplicemente la trasformazione di una strada, Rue de Guerre, i negozianti di una strada, quello che è successo in tutta Europa, che stanno invecchiando, stanno chiudendo e la strada, il panorama urbano cambia di colpo. E la sua capacità di guardare quelli che il cinema contemporaneo non mette più in scena, che è Visage Village, che poi è la cosa che lei ha fatto tutta la vita ha messo in scena quelli che gli altri non raccontavano. Ecco, tutto questo fa di Agnès Varda la regista sicuramente più contemporanea della Nouvelle Vague, e siamo sorpresi dallo scoprire la sua incredibile modernità.
0: Grazie Gianluca di questo percorso. Torniamo un attimo a Cleo dalle 5 alle 7, in cui Agnès Varda diceva lei stessa che è diviso in due parti. All'inizio è lei che viene guardata e poi lei che esce per le strade e guarda la città e guarda anche un po' quello che succede con lo sguardo di Agnès da documentarista che si insinua come solo lei sapeva fare. Ascoltiamo una delle musiche più belle di questo film e poi torniamo a parlare con te di Agnès Varda.

0: Saint-Ouen cantava Corinne Marchand in Cléo dalle 5 alle 7, di cui esiste anche un cinema alla radio fatto da Stefania Olivi, bellissimo, si può riascoltare su RaiPlay Sound. E in questa avventura del cinema ci stiamo intrufolando tra le sale delle mostre che a Villa Medici a Roma e alla Galleria Modernissimo di Bologna si sono dedicate ad Agnès Varda e al modo che lei aveva di intendere l'immagine, perché per lei l'immagine aveva il potere di raccogliere, dare, conservare la vita. Stiamo parlando con Gianluca Farinelli, il direttore della Cineteca di Bologna, del grande omaggio quindi che si tiene a Bologna. Gianluca, c'è anche tutta una sezione dedicata al suo rapporto con l'Italia, Venezia, ma non solo.
1: Sì, ci sono delle bellissime foto che lei fa da ragazza a Venezia. Naturalmente all'inizio della sua vita, ma in fondo per tutta la sua vita, l'Italia sarà il luogo dell'arte, il luogo della storia dell'arte, il luogo dove correre per vedere le mostre e le grandi musei, o una città incredibile come Venezia, che fotograferà
0: anche per un film
1: spesso,
0: che non farà mai, tra l'altro, la prima
1: anche
0: volta.
1: Anche per questo film che doveva iniziare a Venezia, prodotto da Ponti, e che poi non si farà. E poi c'è Bomarzo, altro luogo dove Agnès giovane va a perdersi, e poi ci sono delle bellissime foto dei colleghi, delle foto di Visconti, delle foto di Fellini con Giulietta Masina, giovanissimi, delle foto veramente preziose. C'è l'intervista meravigliosa che fa nel 66, quando è invitata assieme a Pasolini dal Festival di New York, e lo ritrae nelle strade di New York e gli fa alcune domande sulla sua relazione con la storia dell'arte. E poi c'è un libro meraviglioso che...
2: Infatti ti stavamo chiedendo di questo.
1: Un libro, sì, un libro prezioso che lei regala a Claire Tito e a Bernardo Bertolucci, perché loro due, assieme a Denis e alla Varda, hanno attraversato la Grecia e l'arcipelago greco, e lei ha fatto molte fotografie, ha preso molte cartoline e attribuisce vari Oscar: l'Oscar dell'isola più bella, l'Oscar del momento migliore, l'Oscar della grande felicità, e c'è il racconto del loro viaggio assieme, ed era un oggetto a cui Bernardo teneva moltissimo. Io lo ricordo, me lo mostrò Bernardo a casa sua a Roma, e adesso questo oggetto è alla Fondazione Bertolucci, e l'abbiamo potuto digitalizzare e lo mostriamo tutte le pagine di questo preziosissimo gioco divertente.
2: Gianluca, ricordiamo anche che la Cineteca di Bologna pubblica la prima traduzione italiana del libro Agnès Varda di Laura Adler, che è stato pubblicato in Francia da Gallimard, che è veramente uno strumento preziosissimo. Allora, nel frattempo gli ascoltatori dimostrano il loro amore per Agnès Varda. Emilio scrive: direi soprattutto la leggerezza e la straordinaria profonda umanità del suo cinema. Allora, Agnès Varda diceva: non voglio mostrare ma trasmettere la voglia di vedere. È questa visione così contagiosa delle possibilità del cinema, forse, Gianluca Farinelli, a renderla così contemporanea e così popolare anche tra le nuove generazioni, finalmente, cosa pensi?
1: Sì, guarda, noi abbiamo chiesto, copiando la Cinemateca, che quando ha fatto la mostra a Parigi ha chiesto a tanti cineasti di scrivere sui film di Agnès Varda, noi abbiamo fatto la stessa cosa e molti cineasti ci hanno risposto, e uno degli ultimi a scriverci è stato Pietro Marcello, che parlando dei film della Varda ha scritto: ci ricorda che il cinema, prima di essere industria o linguaggio, è un gesto umano. E credo che questa sia una profonda verità. La grande umanità di Agnès Varda ci viene continuamente restituita dalle sue opere, siano fotografiche, siano d'arte, siano i suoi film, che ci lasciano stupefatti, anche i più piccoli, anche quelli che non pensavamo neanche mai di vedere, ci lasciano stupefatti per la sua grande umanità, e forse mai come oggi abbiamo bisogno di questa certezza, no? In questo momento in cui tutto sembra essere messo in dubbio, tutto sembra essere messo in pericolo, forse il cinema di domani non lo faranno neanche più gli esseri umani, ecco, forse proprio questa straordinaria e semplice umanità che è poi il frutto di ogni film di Agnès, ecco, questa semplicità che diceva lo spettatore è verissima, ma è esattamente come nel caso di Chaplin, dove tu vedi queste gag meravigliose e dici: ah, come sono semplici queste gag, e poi scopri che lui ha lavorato 6 mesi per trovare il ritmo giusto di quel, per farci ridere in maniera così forte. E la Varda è uguale, cioè i suoi film sono sempre il frutto di un lavoro enorme, di una riflessione enorme. Lei era una straordinaria teorica del cinema, era una donna coltissima, era una donna che aveva letto tutto. Quando fotografava qualcosa aveva in mente tutta la storia dell'arte, quindi quella semplicità è il frutto di un enorme lavoro, di un'enorme capacità di ragionare e guardare in maniera molto consapevole la realtà.
2: Allora, ricordiamo che la mostra di Bologna, Viva Varda al Cinema Donna, sarà, con la retrospettiva, veramente accompagnerà tutto l'anno fino al 10 gennaio 2027, per cui non c'è proprio possibilità di non fare tappa a Bologna e immergersi in tutto e per tutto nel mondo di Agnès Varda. Qual è il prossimo film della retrospettiva, Farinelli?
1: Ma abbiamo sai che mi cogli impreparato?
2: Vabbè, ma tanto insomma sono
1: retrospettiva, perché sono talmente tanti che mi sono perso.
2: E c'è ancora l'emozione di questa proiezione di Cleo dalle 5 alle 7. E invece quello possiamo chiederlo, il tuo film di Agnès Varda preferito, Gianluca Farinelli? Se c'è.
1: Ah, forse Garage de Mi, però ecco la cosa, secondo me Le Bonheur è un film così poco considerato, e che invece a me sembra un capolavoro proprio assoluto della storia del cinema e dei film sulle relazioni e sulle coppie e sui matrimoni. E poi Daguerreotype, che questo Daguerreotype è veramente, ecco, guarda, Agnès aveva una capacità di intuire quello che andava fatto in quel momento, quindi si rende conto che il mondo sta cambiando, che perfino la sua strada, Rue Daguerre, non sarà più quella che ha conosciuto per decenni, e ha questa idea geniale che ti chiedi: ma perché non l'hanno fatto tutti i cineasti? Di andare a intervistare i negozianti che stanno per morire, stanno per andarsene. Ed è un documentario così, così vivo, così struggente sul cambiamento, sul mondo che sta per voltare pagina, e lo fa sempre con questa grazia di dare la parola a quelli a cui nessuno ha mai dato la parola.
2: Alla maggioranza silenziosa.
1: Li sa mettere a loro agio e ce li fa sentire così, così vicini. E
2: ci fa capire che il cinema è una cosa meravigliosa, veramente. Gianluca Farinelli, grazie mille. Viva Agnès Varda, viva Varda, il cinema è donna. E chiudiamo questa puntata.
0: Sì.
2: E allora ringraziamo innanzitutto il tecnico Riccardo Bruno, le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Agnisci, il nostro regista Massimiliano Bonomo, e sono stati con noi Agnès Varda, Rosalie Varda, Gianluca Farinelli. Grazie.
0: Grazie Stefania Olivi.
2: Buone visioni e buone scoperte.
0: Rimaniamo su Radio 3, buona serata.

Avete ascoltato L'avventura del cinema e il meglio di Viva Agnès, Viva Vardà con Erika Favaro e Stefania Olivi.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Rai Radio 3.
4: Meteoradio.
5: In serata rovesci sparsi su Alpi e Prealpi centro-orientali, poche nubi sul resto del paese. Domani, sabato 29 agosto, annuvolamenti sparsi sul nord-est, con qualche pioggia residua sulle Alpi orientali. Sul resto del nord tornerà a splendere il sole. Parzialmente nuvoloso al mattino sul centro, ma con nuvolosità in diradamento nella seconda parte della giornata. Poco nuvoloso al sud, con temporaneo aumento della nuvolosità stratiforme nelle ore pomeridiane. Temperature stazionarie al nord, in diminuzione di 5 o 6 gradi al centro. Centro e al sud. Venti da deboli a moderati da ovest sulle regioni di ponente, per lo più deboli variabili altrove. Mossi i mari ad ovest della penisola, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Un saluto da Luisa Santacesaria alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3. Bentornati a Radio 3 Suite. In regia Giorgio Spolverini, alla parte tecnica si alterneranno Marina Baglivo e Giulio Salvatelli questa sera. Il nostro numero per inviarci SMS e messaggi WhatsApp è 335-56-34-296. Questa sera abbiamo in programma due festival dei festival. Il primo sarà trasmesso intorno alle 20:30, è un concerto con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino con il coro della Radio di Berlino, Rundfunkchor Berlin. Il maestro del coro è Florian Helgat e il direttore è Vladimir Jurovsky. Il programma è quello appunto è l'Ouverture Léonore numero 1, opera 138 di Beethoven, a seguire Schicksalslied, opera 54 di Johannes Brahms e infine la sinfonia numero 9 di Hans Werner Henze. Si tratta di un concerto registrato il 24 febbraio 2026 alla Filarmonie di Berlino. Intorno alle 22 dedicheremo la prima parte del nostro magazine alla poesia e infatti parleremo di Exit Poetry, poesia futura. È un volume pubblicato dalla Nave di Teseo, è una raccolta di poesie, ma ha l'obiettivo anche di essere una fotografia del nostro mondo e abbiamo il piacere di parlarne con i suoi tre curatori, Aldo Nove, Gilda Policastro e Lello Voce. A seguire ci occuperemo invece di una mostra che è in corso a Bergamo, al Museo della Fotografia Sestini, al Convento di San Francesco in Città Alta, e appunto sarà visitabile fino al 20 settembre. La mostra si intitola Ritratto di un'epoca, fotografie di Eugenio Goglio, 1865-1926, e ne parleremo con Roberta Frigeni, che ha curato la mostra insieme a Nicola Sfiorina e a Daniela Pacchiana. Infine, intorno alle 23 trasmetteremo il nostro secondo Festival dei Festival a cura di Valerio Corzani. È un concerto del Swiss Diagonal Jazz Festival che si è tenuto il 27 gennaio 2026 al Moods di Zurigo, con protagonista il Sara El Hashimi Quintet, con Sara El Hashimi al sax tenore, flauto e voce, Yaka Ar al sax tenore, Jamila Kalta al pianoforte e sintetizzatori e Tabea Kind al contrabbasso e Lucas Zibulski alla batteria. E dato che ascolteremo questo coro meraviglioso nel nostro primo cartellone, abbiamo dedicato la nostra copertina proprio al coro della Radio di Berlino.

0: Giuseppe Verdi, Laudi alla Vergine Maria, dai quattro pezzi sacri per coro di soprani e contralti a cappella, ed è stato eseguito proprio dai soprani e contralti del Rundfunkchor Berlin, coro della radio di Berlino diretti da Heis Lenars. Abbiamo deciso di dedicare la copertina a questo coro straordinario perché lo ascolteremo anche nel nostro primo festival dei festival, che trasmetteremo intorno alle 20:30. Ma apriamo il nostro panorama per occuparci di un festival che arriva quest'anno alla sua 30ª edizione. Sto parlando dell'Elba Isola Musicale d'Europa, 30 anni sulle onde della musica. È un festival, appunto, che inizia proprio questa sera all'Isola d'Elba e che si terrà fino al 13 settembre. Il festival di quest'anno festeggia i 400 anni dalla nascita di Louis Couperin, ma anche altri anniversari, e coinvolge tutti i comuni dell'Isola d'Elba. La sede principale è Portoferraio, ma anche Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Campo nell'Elba e anche Rio. La cosa interessante di questo festival è che si tratta di un'iniziativa che è immersa nella natura e anche nella storia di quest'isola, e dunque la proposta artistica, la proposta musicale è assolutamente integrata con il territorio dell'Isola d'Elba. Il programma è ricchissimo perché coinvolge più di 70 musicisti che provengono da ben 24 paesi, dall'Europa ma anche da fuori dall'Europa. Si tratta anche di una offerta musicale molto molto ricca, che prevede concerti di musica barocca, musica da camera del periodo classico, romantico, arriva anche a musica contemporanea e a programmi di musica jazz. Il direttore artistico è George Edelman, che ha dichiarato che questo festival sarà una grande festa musicale che condivideremo con il pubblico e con grandi musicisti che col tempo hanno consolidato il loro affetto nei confronti dell'Isola d'Elba e del nostro festival. E beh, siamo proprio ai 30 anni da quando è iniziato, e abbiamo il piacere di parlarne con una delle protagoniste, con Giulia Nuti, clavicembalista, che tra poco sarà in concerto. Benvenuta a Radio 3 Suite, Giulia Nuti.
1: Grazie, grazie dell'invito, buonasera.
0: Buonasera, dunque stavo appunto anticipando che lei sta per tenere un concerto questa sera e aprirà il concerto con dei brani di Louis Couperin. Vuole raccontarci qualcosa di quello che sta per succedere?
1: Allora, certamente, visto che quest'anno ricorre l'anniversario dei 400 anni dalla nascita di Louis Couperin, abbiamo pensato, è stata una bella idea del direttore artistico del festival, George Edelman, di includere un pezzo di Couperin nel programma, proprio perché facendo così si comincia, diciamo, proprio dal XVII secolo con un repertorio molto particolare. E suonerò alcuni movimenti da una suite per cembalo solo, e poi andiamo a suonare un programma di stampo, diciamo, più barocco. Quindi il concerto di apertura del festival è proprio pensato in questo modo, per omaggiare questo grande autore.
0: Ecco, appunto, si sta per tenere tra un'ora e un quarto esattamente, alle 21:15, al Teatro dei Vigilanti Renato Cioni di Portoferraio. Vorrei, Giulia Nuti, insieme a lei parlare un po' dell'intera iniziativa del festival dell'Isola d'Elba, perché appunto stavo raccontando in apertura intanto che quest'anno quest'anno si festeggia la 30ª edizione del festival, quindi è un festival ormai di lunga data che vede ospiti prestigiosissimi. Il festival si concluderà con un concerto di Marta Argerich, è presente anche in programma Gidon Kremer, Mario Brunello, ma Danilo Rea, sono tanti anche i musicisti che fanno altri generi, appunto non solamente musica classica, romantica, ma anche jazz. Ecco, particolarità è anche il rapporto e la relazione con il territorio dell'Isola d'Elba e della natura, dell'aspetto proprio naturale dell'isola. Vuole raccontarci qualcosa a questo proposito?
1: Allora, il concerto di stasera sarà appunto, come aveva detto, nel teatro, certo, a Portoferraio, però tanti altri concerti della rassegna si svolgono in altri comuni dell'isola, quindi una copertura del territorio in tutta l'isola. Ecco. Quindi sfruttando anche delle bellissime sale e altri, non solo teatri, ma insomma anche altri tipi di ambienti, anche nella natura, nel santuari. Ecco, quindi un rapporto, un festival itinerante sotto questo punto di vista.
0: Infatti leggevo che è previsto anche un trekking con Mario Brunello.
1: E altri, non solo teatri, ma insomma anche altri tipi di ambienti, anche nella natura, nel santuari. Ecco, quindi un rapporto, un festival itinerante sotto questo punto di vista.
0: Infatti leggevo che è previsto anche un trek

0: posti naturali.
1: E certo, e questa è una cosa bellissima, perché sull'isola d'Elba si presta particolarmente per abbinare, insomma, i percorsi, le passeggiate, i trekking, le cose. La natura è talmente sorprendente, bellissima, quindi sfruttare anche questo aspetto è senz'altro una delle particolarità e una forza del festival.
0: Ecco, lei è la prima volta che partecipa a questo festival o è già stata ospite in passato?
1: Sì, io sono qui per la prima volta, quindi è un enorme piacere per me, e soprattutto essere appunto in cartellone con musicisti di così alta
0: levatura, certo,
1: persone così levatura, assolutamente. Quindi, insomma, diciamo, è stato un bellissimo invito e un programma stupendo, devo dire, da un punto di vista che mi è stato chiesto, perché suoneremo al concerto di stasera, appunto farò questa piccola suite di Couperin, poi una triosonata di Carl Philipp Emanuel Bach, e poi ci sarà il concerto per violoncello di Vivaldi, e per finire il quinto brandeburghese di Johann Sebastian Bach, che per ogni cembalista ovviamente è una grandissima gioia, la più grande gioia, insomma, il concerto più bello che ci sia.
0: E insieme
1: e poi
0: a lei,
1: il concerto di domani
0: ci sarà l'Elba Festival Orchestra Strings, appunto ricordavo.
1: Sì.
0: E al concerto di domani?
1: E al concerto di domani suonerò ancora il brano di apertura insieme alla violinista Liana Gurdia, che suoneremo la sonata in mi maggiore sempre di Johann Sebastian Bach per violino e cembalo obbligato.
0: Dunque, Giulia Nuti, io la ringrazio per averci raccontato questo programma a grandi linee e anche averci parlato dei concerti che terrà lei, a partire da quello di stasera che inaugura l'Elba Isola Musicale d'Europa, la 30ª edizione. E noi vorremmo salutarci proprio con un ascolto che la riguarda, ovvero con il Tombeau de Monsieur de Blanc Rocher di Couperin, di Louis Couperin, appunto, di cui si festeggiano i 400 anni della nascita quest'anno al festival. Vuole raccontarci qualcosa di questo brano e magari anche qualcosa a proposito dello strumento che lei ha usato per suonarlo, per eseguirlo?
1: Allora, il brano il Tombeau è un pezzo commovente, secondo me, nel senso che è una specie di è un ricordo di un amico, è una storia abbastanza triste, cioè di questo liutista, il signor Blanc Rocher, che si sentì male. Questo succede ovviamente, era contemporaneo di Louis Couperin, oltre che di Chambonnier e di d'Anglebert e di altri autori dell'epoca. Froberger ha anche scritto un tombeau in suo onore. Si sentì male, cascò dalle scale e morì. E quindi ci sono vari esempi, vari autori hanno scelto di omaggiare questo povero liutista scrivendo questo tombeau in suo onore. Quello di Louis Couperin è particolarmente commovente, proprio perché a un certo punto, verso la metà del brano, si sentono queste note ribattute come una specie di campana, cioè come un ribattere di una sonorità che ricorda appunto le campane. Insomma, è molto, molto evocativo.
0: Allora lo ascoltiamo adesso, eseguito proprio da lei, Giulia Nuti. Grazie mille per essere stata con noi a Radio 3 Suite, e
1: grazie,
0: buon concerto.
1: A voi, è stato un piacere. Grazie mille, grazie. Arrivederci.

0: Louis Couperin, Tombeau de Monsieur de Blancrochet, eseguito al pianoforte da Giulia Nuti, con cui abbiamo parlato del festival che si tiene all'Isola d'Elba, l'Elba Isola Musicale d'Europa, da stasera fino al 13 di settembre. Voltiamo pagina invece per parlare di un altro festival, un festival barocco Alessandro Stradella 2026, che da domani si terrà fino al 27 di settembre tra Viterbo e La Tuscia, e abbiamo il piacere di parlarne con il suo direttore artistico Andrea De Carlo. Benvenuto a Radio 3 Suite.
1: Buonasera, grazie. Grazie.
0: Dunque, l'edizione di quest'anno del Festival Alessandro Stradella ha un tema che è Confluences, confluenze, quindi, insomma, traducendolo. Come avete deciso di scegliere intanto questo tema e anche di declinarlo nel Festival di quest'anno?
1: Allora, diciamo, noi sempre scegliamo un tema per il festival in maniera non eccessivamente razionale, nel senso tendiamo a lasciare che anche l'esperienza dei festival precedenti ci suggeriscano come impostare il festival successivo, e quindi il nome che gli diamo in qualche modo diventa il contenitore di quello che poi ci metteremo mentre stiamo preparando la programmazione. Quindi sia io che mia moglie Lucia Adelaide Di Nicola, che appunto è l'altra metà dietro tutto quello che si vede nel festival, anche la cembalista e musicologa responsabile appunto scientifica musicologica del festival, abbiamo pensato di strutturare il festival di quest'anno sia come una confluenza di stili, di idee, di approcci, ma anche, diciamo, da un punto di vista, diciamo, oserei dire un po' frattale, nel senso che è come se ci fosse sì un percorso attraverso tutti i concerti, cioè un gesto lineare dal 29 agosto fino al 27 settembre, ma che contiene anche, diciamo, una struttura, vorrei dire, quasi contrappuntistica fra tutti questi programmi, che appunto si possono declinare su livelli, diciamo, di complessità non così facilmente prevedibili, in qualche modo neanche da noi stessi. Quindi noi domani apriamo appunto col primo concerto dedicato come sempre a Stradella, però anche noi stessi siamo pronti, diciamo, ad esplorare, a vivere tutto questo progetto così appunto complesso per un mese.
0: Infatti, Andrea De Carlo, stavo sfogliando il programma e chiaramente Alessandro Stradella è il compositore al centro del festival, ma sono imprevisti anche concerti non solamente di musica barocca ma anche di musica medievale e contemporanea. Ad esempio, stavo leggendo il programma di Catalina Vicens con l'organo portativo medievale, ma che però fa un programma di musica contemporanea. Vuole fare qualche esempio di queste relazioni che avete costruito,
1: sì,
0: con altri repertori?
1: Sì, proprio il programma appunto che le ha detto Lucente Stella di Catalina Vicens è un esempio perfetto di quello di cui stavamo parlando prima, perché appunto Catalina Vicens, che è già venuta, è stata già ospite nostra con bellissimi concerti di clavicembalo, questa volta viene con l'organo portativo medievale, con un programma ovviamente che parte dal Medioevo, ma appunto poi si rivolge anche al contemporaneo, infatti farà anche dei brani suoi, e questo noi lo ritroviamo anche nel concerto che c'è il giorno dopo l'apertura, appunto il 30 agosto, con Michele Marco Rossi, che anche lui ormai, diciamo, è un artista in residenza, è la terza volta che viene di seguito al festival e presenta un programma tra musica contemporanea con l'elettronica e musica antica, che poi, appunto, diciamo, in maniera un po' frattale viene ripreso anche da l'altro nostro artista contemporaneo in residenza al festival, che è Daniele Roccato, il 18 settembre, sempre con un concerto di sue composizioni e live electronics.
0: Ecco, tornando a, proprio a Stradella, ci sono dei brani in programma che appunto voi con anche l'ensemble Mare Nostrum, di cui lei è direttore, avete avviato un progetto di ricerca musicologica sul repertorio di Alessandro Stradella. Ci sono dei brani in programma inediti o comunque che non sono così conosciuti di questo compositore e che sono previsti appunto nei concerti del festival?
1: Sì, guardi, proprio il concerto di apertura, La Dea delle Scene, che è un titolo rubato, una lettera di Stradella che, parlando dei protagonisti, dei cantanti delle ultime opere genovesi, l'ultima stagione operistica di Stradella, perché lui poi viene ucciso, quindi sono le ultime opere sue che lui ascolta, perché poi comporrà Il Molo per Amore, ma non lo ascolterà mai perché non verrà messo in scena dopo la sua morte. E una delle protagoniste era Caterina Angela Botteghi, una soprano eccezionale, famosissima in quei momenti in tutta Italia, in realtà non soltanto a Roma, ma in tutte, diciamo, quelle che erano le piazze dell'opera del 600 in quel momento, che veniva chiamata la 120, perché si diceva che era stata pagata 120 scudi per cantare un'opera, che era una cifra enorme in quel momento. E quel programma contiene tantissimi brani inediti, quasi tutti i brani inediti, quindi è un programma non solo eccezionale dal punto di vista appunto della musica, che è bellissima veramente, ma è tutto un programma nuovo.
0: Bene, allora io ricordo ai nostri ascoltatori che il Festival Barocco Alessandro Stradella inizia domani e andrà avanti fino al 27 settembre tra Viterbo e Latuscia. Il sito internet dove è possibile vedere l'intero programma è festivalstradella.org. Io la ringrazio tantissimo, Andrea De Carlo, per essere stato con noi a Radio 3 Suite.
1: Grazie a lei, grazie agli ascoltatori.

0: Alessandro Stradella, Sarabanda, Balletto delle Furie, da il novello Giasone, eseguito dall'ensemble Mare Nostrum, diretto da Andrea De Carlo. Voltiamo pagina e parliamo di un festival che è iniziato ieri a Bergamo e che andrà avanti fino al 13 settembre, il Festival Danza Estate, che è giunto quest'anno alla sua 38esima edizione. Abbiamo il piacere di parlarne con la sua direttrice artistica, Flavia Vecchiarelli. Benvenuta.
1: Buonasera, grazie mille.
0: Dunque, il tema dell'edizione di quest'anno di Festival Danza Estate è esercizi sulla soglia e vorrei parlarne un po' con lei. Dunque, com'è che è stato scelto questo tema e anche come lo avete così sviluppato nella vostra proposta artistica del festival di quest'anno?
1: Sì, allora, esercizi sulla soglia si inserisce nel progetto triennale di Festival Danza Estate che riguarda il tema dell'invito. Abbiamo un po' questa cornice narrativa e l'anno scorso il titolo era Oggi il giorno perfetto ed era l'invito a sperimentare, ad affacciarsi alla danza anche per chi ancora non ci seguiva, quindi a non rimandare questa opportunità. Quest'anno esercizi sulla soglia è un invito a rimanere. Siete arrivati, avete scoperto il nostro festival, ora siamo su una soglia dove vi invitiamo a sostare, senza avere la fretta di oltrepassarla, ma restare in questo spazio di condivisione, quindi una soglia che è intesa non come qualcosa che divide, ma come appunto uno spazio che unisce, che mette in connessione.
0: Quindi,
1: okay. La soglia, prego, prego.
0: Un segno anche di una fiducia che avete conquistato.
1: Sì, sì, assolutamente. Ogni anno chiaramente cerchiamo di raggiungere anche nuovi spettatori e spettatrici e al contempo di tenere con noi chi ci segue da tanti anni, e per farlo cerchiamo di portare avanti comunque una programmazione, una progettazione che offre gli spettacoli per noi più interessanti di compagnie nazionali e internazionali, e al contempo offre anche delle opportunità per partecipare attivamente con appunto laboratori o altre iniziative partecipative.
0: Certo, che coinvolgono il pubblico. Dunque, dicevamo che il festival è iniziato ieri con la performance di Jacopo Jenna, Manifestus, con la musica di Alberto Ricca, Bienois, negli spazi dei Grass 671. Vorrei appunto chiederle qualcosa sugli spazi che ospitano il Festival Danza Estate di quest'anno, perché parliamo di 13 luoghi della città di Bergamo, però immagino che siano spazi che hanno anche una natura diversa. Quali sono questi luoghi del festival?
1: Sì, il festival ha appunto da sempre una natura diffusa e andiamo ad abitare tanti spazi della città grazie anche alle collaborazioni che abbiamo con altri partner culturali, ad esempio Grass Art, dove siamo anche questa sera per il secondo appuntamento con la compagnia MK, è uno spazio espositivo ma a vocazione multidisciplinare e quindi appunto sono molto felici, sono stati molto felici anche loro di collaborare e di poter accogliere anche la danza. Allo stesso modo andremo al Chiostro del Carmine, al Teatro Renzo Vescovi, che è la sede di un'altra realtà culturale bergamasca, che è il Teatro Tascabile. Saremo ad Aste, che è un'ex centrale termoelettrica che è stata restituita alla città come appunto spazio di incontro e spazio culturale ormai 6 anni fa. E andremo al Teatro Sociale, che invece è un teatro all'italiana, quindi in Bergamo Alta, un teatro tradizionale. E poi appunto ci saranno le attività sugli spazi delle mura venete di Bergamo, che sono patrimonio UNESCO, e qui andremo appunto a realizzare le attività più aperte al pubblico e laboratoriali, perché vogliamo vivere questo spazio delle mura non solo come un patrimonio architettonico, ma come uno spazio di comunità dove incontrarsi e danzare insieme.
0: Ecco, è interessante questo progetto. Lei sta parlando dello spazio mura, quindi.
1: Esatto, sì.
0: Ecco, vuole approfondire un po' questo aspetto della relazione con la comunità cittadina di Bergamo all'interno di questo progetto delle mura.
1: Sì, allora, il Festival Danza Estate è un festival assolutamente radicato nel territorio e che ha proprio come, diciamo così, come principale utente, target, chiamiamolo, proprio i nostri cittadini e le nostre cittadine. Quindi immaginare dei luoghi che possano essere degli spazi di condivisione dove appunto incontrare da vicino le persone, il nostro pubblico per noi è molto importante. Tutte le attività sono pensate proprio per dialogare con la città e con i suoi abitanti.
0: E un altro aspetto interessante è anche un po' il carattere inclusivo del festival di quest'anno. Leggevo nella presentazione che sono previste varie iniziative in questo senso, tra cui anche iniziative a supporto di persone che hanno sensibilità sensoriali o bisogni specifici, come la messa a disposizione di un kit di decompressione sensoriale. In questo senso immagino che il vostro sia anche proprio uno sforzo, un obiettivo, quello di rendere l'accessibilità agli eventi del festival proprio a tutti.
1: Sì, assolutamente, è appunto un obiettivo e un percorso, nel senso che rendere un festival accessibile non è qualcosa che si fa in un attimo, anzi è appunto un percorso che stiamo costruendo piano piano. Abbiamo iniziato lavorando intanto sull'accessibilità, diciamo così, più fisica degli spazi. Quest'anno ci siamo concentrati anche sulle sensibilità rispetto a neurodivergenze. E appunto persone particolarmente sensibili agli stimoli sensoriali, mettendo a disposizione questo kit di decompressione. Abbiamo lavorato molto quest'anno anche sulla comunicazione, inserendo in ogni pagina di ogni spettacolo e di ogni luogo sul nostro sito web delle icone che segnalano le possibili criticità di ogni spazio e di ogni spettacolo, in modo che chi ha qualche particolare sensibilità o comunque una disabilità sensoriale o motoria, può sapere in anticipo cosa va ad affrontare, se un contesto può essere più o meno accogliente.
0: Beh, questa è un'idea molto, molto intelligente, importante, che mi auguro venga presa ad esempio anche da altri festival, da altre iniziative di arte performativa, diciamo, in generale. Io ricordo ai nostri ascoltatori che il Festival Danza Estate andrà avanti fino al 13 settembre a Bergamo, in vari luoghi, e la ringrazio molto, Flavia Vecchiarelli, direttrice artistica di questo festival, per essere stata con noi questa sera a Radio 3 Suite.
1: Grazie a voi, grazie mille, buon proseguimento.

Johannes Brahms, Fineta, il secondo dei Dreigesang, opera 42, eseguito dal Rundfunkchor Berlin, coro della radio berlinese diretto da Heis Lenars. E apriamo adesso il nostro primo Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino per ascoltare un concerto che si è tenuto il 24 febbraio 2026, una registrazione Euroradio, dalla Philharmonie di Berlino con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, il coro della Radio di Berlino che abbiamo appena ascoltato con maestro del coro Florian Helgat, diretti da Vladimir Jurovsky. Il primo brano in programma è la Ouverture Leonore numero 1, opera 138 di Ludwig van Beethoven. Si tratta di una ouverture, una delle quattro che Beethoven compose per un'unica opera teatrale che aveva originariamente il titolo di Leonora e che poi cambiò in quello di Fidelio, che poi rimase appunto quello definitivo. Solamente l'ultima di queste quattro ouverture in mi maggiore si usa effettivamente come ouverture del Fidelio e le altre invece si eseguono in concerto. Questa trama di Leonore, appunto il titolo originale dell'opera che poi è diventato Fidelio, racconta la storia di Leonore, che è una donna che si traveste da uomo con il nome di Fidelio per salvare il marito Florestano, che è stato ingiustamente imprigionato dal crudele governatore Don Pizarro. La ouverture che stiamo per ascoltare è cosiddetta Ouverture Leonore numero 1, si tratta della terza della serie per cronologia ed è stata scritta da Beethoven tra il 1806 e il 1807 per uno spettacolo a Praga che non si è mai realizzato e per lungo tempo è stato considerato un predecessore della seconda versione e quindi è stata un po' meno ascoltata, diciamo, delle altre. È tra le versioni quella più breve ma anche il carattere più lirico e dunque è interessante da ascoltare e anche alla luce delle altre tre, proprio per andare un po' a scoprire qual era l'idea di Beethoven del carattere che voleva dare poi alla sua opera che questa ouverture vuole introdurre. E dunque la ascoltiamo, l'ouverture Leonore numero 1, opera 138 di Ludwig van Beethoven, eseguita dall'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Vladimir Jurovsky.

Ludwig van Beethoven, Ouverture Leonore numero 1, opera 138, eseguita dall'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Vladimir Jurowski. Un concerto che è stato registrato alla Filarmonie di Berlino il 24 febbraio 2026 e che apre il nostro primo festival dei festival di questa sera a cura di Giorgio Marino. Il concerto prosegue poi con Schicksals Lied di Johannes Brahms, opera 58, brano per coro e orchestra. Brahms inizia a lavorare allo Schicksals Lied nell'estate del 1868 mentre è in visita dell'amico Albert Dietrich a Wilhelmshaven, e fu proprio nella biblioteca personale di Dietrich che Brahms scopre l'Hyperion's Schicksals Lied, dal romanzo di Hölderlin Hyperion. E Dietrich, nei suoi scritti personali, si ricorda che Brahms ebbe l'ispirazione per questo brano guardando il mare. Dietrich scrive: in estate Brahms venne di nuovo a Wilhelmshaven per fare qualche escursione nei dintorni con noi e con i Rheintaler. Una mattina andammo insieme a Wilhelmshaven perché Brahms era interessato a vedere il magnifico porto navale. Lungo la strada il nostro amico, che di solito era così vivace, era tranquillo e serio. Descrisse come quella mattina presto, era sempre mattiniero, aveva trovato le poesie di Hölderlin nella libreria ed era stato profondamente colpito dallo Schicksals Lied. Più tardi, dopo aver passato molto tempo a passeggiare e visitare tutti i punti di interesse, eravamo seduti a riposare in riva al mare quando abbiamo scoperto Brahms molto lontano, seduto da solo sulla riva a scrivere. Fu il primo schizzo per lo Schicksals Lied, apparso poco dopo. Una bella l'escursione che avevamo organizzato all'Urwald non fu mai effettuata. Brahms tornò in fretta ad Amburgo per dedicarsi al suo lavoro. E dunque Brahms completa questo Schicksals Lied, che tradotto vuol dire canti del destino, in forma ternaria, ma non è molto soddisfatto del terzo movimento, perché per come l'ha impostato inizialmente questo terzo movimento riprende il primo, ma secondo lui questa trovata non era particolarmente interessante, dunque accantona il progetto e si dedica ad altro. E dunque qualche anno più tardi, nel 1871, Hermann Levy, direttore d'orchestra che diresse appunto lo Schicksals Lied quell'anno, gli dà una nuova idea e quindi gli suggerisce di non riprendere nella terza parte esattamente la prima parte, ma di sostituirla con una reintroduzione solamente del preludio orchestrale che si ascolta nella prima parte, ma di spostarlo in un'altra tonalità, in quella di Do maggiore. E dunque Brahms rimane convinto da questa soluzione che gli suggerisce Hermann Levy e dunque conclude la sua composizione dello Schicksals Lied, che ascoltiamo adesso eseguito dal coro della Radio di Berlino, Rundfunkchor Berlin, che è uno dei cori migliori al mondo, è quello con cui normalmente i Berliner Philharmoniker collaborano quando devono fare un programma che prevede, oltre all'orchestra, anche il coro. Dunque lo ascoltiamo, il coro della Radio di Berlino, insieme all'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, diretti da Vladimir Jurowski, in un concerto che si è tenuto proprio alla Philharmonie di Berlino il 24 febbraio 2026.

Johannes Brahms, Schicksals Lied, opera 54, Canto del Destino, eseguito dal coro della Radio di Berlino e dall'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, diretti da Vladimir Jurovsky in una registrazione Euroradio di un concerto che si è tenuto il 24 febbraio 2026 alla Philharmonie di Berlino. E stiamo ascoltando il nostro primo Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino. E il brano in programma a seguire è la Sinfonia numero 9 di Hans Werner Henze per coro misto e orchestra. Henze scrive questa sua nona sinfonia nel 1997. La Sinfonia numero 9 ha un sottotitolo, ovvero dedicata agli eroi e ai martiri dell'antifascismo tedesco. Il testo, cantato dal coro, è scritto dal poeta Hans Ulrich Treichel e si basa sul romanzo del 1942 dal titolo La Settima Croce, Das Siebte Kreuz, di Anna Segers, in cui sette prigionieri tentano la fuga dal campo di concentramento di Westhofen, ma solo uno di loro riesce a sopravvivere. Dunque, Henze ha parlato della sua nona sinfonia e vi leggo quello che ha detto. La mia nona sinfonia ha per oggetto

detto la patria tedesca, così come mi è apparsa quando ero giovane durante la guerra e anche prima. Essa ha preso forma in anni di intenso rapporto con questo tema e rappresenta una fase estrema del mio impegno creativo. Questa sinfonia è un'apoteosi di ciò che è spaventoso e doloroso. È una summa summarum della mia creazione, la resa dei conti con uno sconcertante mondo di arbitrio che ci ha sovrastato. Invece di cantare la gioia e l'ispirazione divina, gli esseri umani, nella mia nona sinfonia, evocano quel mondo di orrore e di persecuzione non ancora scomparso, che finisce per diventare la loro ombra. Specchio della realtà tedesca, questa sinfonia in primo luogo è espressione del più alto tributo alla gente che ha opposto resistenza al terrore nazifascista e che ha offerto la propria vita per la libertà di pensiero. E questo era Hans Werner Henze a proposito della sua sinfonia numero 9 che stiamo per ascoltare. Si tratta di un lavoro commissionato dalla Orchestra Filarmonica di Berlino e dal Festival di Berlino nel 1997. Henze ci lavora tra il 95 e il 97. Si tratta di una sinfonia in 7 sezioni: la fuga con i morti, rapporto dei persecutori, parla il platano, la caduta, la notte del Duomo, la salvezza. È stata eseguita in prima assoluta a Berlino l'11 settembre del 97 e l'ha cantata proprio il coro della radio di Berlino. Dunque è un lavoro che è proprio parte del repertorio di questa formazione. Per qualsiasi curiosità su Hans Werner Henze vi rimando al ciclo speciale che ha curato Francesco Antonioni, che è una voce di Radio 3, di Radio 3 e compositore. Questo ciclo si intitola Le musiche di Hans e appunto è stato trasmesso qua su Radio 3 Suite, ma è recuperabile su Rai Play Sound. E dunque vi lascio all'ascolto della sinfonia numero 9 di Hans Werner Henze, compositore di cui ricordiamo quest'anno ricorre il centenario della nascita. La sinfonia è eseguita dall'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino insieme al coro della Radio di Berlino con il maestro del coro Florian Helgart, diretti da Vladimir Jurovsky, in un concerto che si è tenuto alla Filarmonie di Berlino il 24 febbraio 2026. Buon ascolto.

Hans Werner Henze, Sinfonia numero 9 per coro misto e orchestra. L'abbiamo ascoltata, eseguita dall'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino con il coro della Radio di Berlino, guidato dal maestro del coro Florian Helgat, e tutte queste due compagini sono state dirette da Vladimir Jurovsky in un concerto, una registrazione Euroradio, appunto di un concerto che si è tenuto alla Filarmonie di Berlino il 24 febbraio 2026. Vi ricordo invece che domani alle 20 ci collegheremo in diretta con il Festival di Lucerna, sarà una diretta Euroradio, per ascoltare l'orchestra contemporanea del Festival di Lucerna con Jörg Widmann al clarinetto, Marco Blau Karnix, il Südwestrundfunk Experimental Studio. Infatti avremo dei brani di musica elettronica diretti da Peter Rundel in un programma con musiche di Marc André, Liza Lim e John Adams. Alle 23 ascolteremo invece un altro cartellone, si tratta di un concerto del Festival Milano Musica che si è tenuto al Teatro alla Scala nell'aprile del 2026 con Filippo Gorini al pianoforte. Sentiremo la prima parte di questo concerto con musiche di Beat Furrer e Robert Schumann. E adesso chiudiamo il primo Festival dei Festival di questa sera.

0: E apriamo il nostro magazine per parlare di poesia. È stato pubblicato dall'editore La Nave di Teseo il libro Exit Poetry, sottotitolo Poesia Futura, a cura di Aldo Nove, Gilda Policastro e Lello Voce. I tre curatori vogliono rispondere con questo volume a una domanda. La domanda è: esiste ancora qualcosa che possiamo chiamare poesia senza equivoci e fraintendimenti? Dunque, questo volume, questa non-antologia di cui parleremo tra poco con i tre curatori, raccoglie 25 autori e autrici che hanno popolato con le loro parole, con i loro pensieri e le loro voci i primi 25 anni del XXI secolo. Quello di cui parlano i tre curatori è quello di aver, insomma, voluto realizzare un libro che hanno deciso di definire Tri per Uno. Dunque avremo modo di parlarne, perché questo libro, questo volume, riunisce tre anime diverse, quindi tre pensieri diversi, ma tutti insieme si trovano a riflettere e a confrontarsi su degli snodi fondamentali, su dei temi fondamentali, tre in particolare, che hanno individuato e che dividono questa non antologia, questo volume, questa raccolta in tre capitoli. Ognuno dei tre curatori si è occupato di uno dei tre temi e iniziamo adesso a parlarne con Gilda Policastro e con Lello Voce. Benvenuta Gilda Policastro.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: E benvenuto anche a Lello Voce.
2: Buonasera, grazie.
0: Dunque, non sappiamo se si unirà anche Aldo Nove, ma intanto direi di iniziare noi. Quindi la prima domanda che vi faccio la faccio a lei, Lello Voce. Dunque, stavo dicendo nell'introduzione, in questa mia introduzione in attesa del vostro collegamento, che Exit Poetry vuole rispondere alla domanda: esiste ancora qualcosa che possiamo chiamare poesia

0: senza equivoci e fraintendimenti, questa vostra raccolta che avete deciso di non chiamare non antologia, appunto raccoglie 25 autori e autrici che hanno animato i primi 25 anni del XXI secolo. Nella vostra premessa al volume scrivete: questa non è un'antologia, ma è un triperuno, un calco del caos, il risultato di un disaccordo moltiplicato per tre. Questo il concetto del triperuno, immagino che sia appunto un riferimento al triperuno, al caos del triperuno di Teofilo Folengo, e quindi a questa opera mista in prosa e poesia dove vengono rappresentati tre volti dell'autore, però penso sia anche un omaggio a Edoardo Sanguinetti, al suo triperuno, alla raccolta del 1964 pubblicata da Feltrinelli. E invece che cos'è per voi il triperuno? Come l'avete inteso?
1: Ma noi l'abbiamo inteso come un tentativo poliedrico di mettere una rete che ci permettesse di perimetrare il reale in cui questa poesia accade, vista da altri punti di vista differenti che non sono sempre convergenti. Chi leggerà il libro, soprattutto nella nostra introduzione, troverà segno di disaccordi, discussioni anche animate su quello che questo presente così complesso rappresentava per ciascuno di noi: la mutazione, il trauma, la verità, i tre temi, le tre parole chiave, forse meglio, attorno alle quali noi abbiamo raccolto gli autori e le autrici che ognuno di noi ha scelto, triangolano uno spazio all'interno del quale c'è un caos del triperuno, quindi un caos scritto in latino, in maccheronico e in volgare, con stili e con forme diverse. Questa non è un'antologia di tendenza, non è un'antologia generazionale, non è neanche un'antologia a tema, è una non antologia, è il risultato della ricerca di tre persone che hanno deciso di fare assieme un gioco in cui però ci fosse cooperazione. Ci sono dei giochi che si chiamano giochi cooperativi, in cui non giochi contro l'altro, giochi contro il gioco. Ecco, noi abbiamo provato a giocare contro il gioco di questo presente così orribile nel quale ci troviamo tutti noi a vivere, e abbiamo cercato di comprendere intanto cosa aveva la poesia da dire intorno a questi tre nuclei, a questi tre parole chiave, e poi, come diceva lei prima, se c'è ancora la possibilità di che ci sia qualcosa che sia possibile definire poesia con certezza. Io credo di sì, anche nelle sue forme così diverse, così differenti. Quello che almeno per quanto mi riguarda mi ha colpito di più è stato poi che in tutte le produzioni, da quelle più tradizionali, tra virgolette, no? Quelle che scrivono sui libri e vanno a capo, per capirci, alle più spericolate, poi in tutti i casi fosse chiaro che quella roba lì era poesia, se andava a capo, se non andava a capo, se stava con la musica, se era fatta di suoni, se diventava una performance teatrale, se era il risultato di esperienze di Poetry Slam. In tutti questi casi, queste esperienze così differenti erano però con chiarezza poesia, e questo ci ha confermato su un'idea che ci ha poi mosso, che poi quella che, nonostante la poesia sia un'arte così periferica apparentemente, è un'arte assolutamente necessaria, forse quella che più di altri oggi può trovare delle chiavi di interpretazione del presente.
0: Beh, in effetti il volume offre una panoramica vasta, non raccoglie solamente testi ma anche disegni, anche fotografie, e magari poi ci addentriamo meglio anche su questo aspetto. Mi piacerebbe farvi una domanda anche sulla selezione dei materiali che avete fatto riguardanti gli artisti. Vorrei un attimo parlare della della scelta dei tre temi. Dunque, intanto si tratta, oltre alla vostra introduzione, di un volume che è articolato in tre sezioni. Ogni sezione ha una diversa curatela. Come dicevamo, le tre sezioni in ordine sono verità, mutazione e trauma. Gilda Policastro, come siete arrivati a definire questi tre temi? Immagino che non sia stato un percorso semplice.
2: Tutt'altro che semplice. In un'altra occasione Lello Voce ha giustamente ricordato come le tre parole chiave non siano state tanto il frutto di una nostra scelta, ma si siano in qualche modo imposte, ci sono state imposte dalla realtà, diceva Lello Voce. Io direi dall'esperienza che, come uno dei nostri padri, Edoardo Sanguinetti, ci ha insegnato, è l'Erlebnis, ma è anche l'Erfahrung, dice in un verso di Scartabello Sanguinetti, risolvere ogni Erlebnis in Erfahrung, il vissuto in esperienza. Ecco, l'esperienza è quella della poesia che in questo momento storico, ma forse da sempre, si presta a una serie di equivoci e fraintendimenti, come lei ricordava citando la nostra quarta di copertina. E questi equivoci e fraintendimenti riguardano un po' il senso comune legato alla poesia. Ecco, Lello Voce poco fa parlava della nostra esigenza di perimetrare un campo. Io direi invece proprio di scontornarlo, togliere alla poesia l'etichetta, l'insegna che ha conservato soprattutto per il tramite della scuola, e guardare al campo aperto delle scritture. La poesia che si fa oggi concretamente contro appunto il senso comune, che è fermo nel migliore dei casi a Montale, che a sua volta però non era rimasto fermo dopo i Novissimi. I Novissimi è l'antologia a cui abbiamo pensato inizialmente come esempio di antologia manifesto, per citare ancora una volta Sanguinetti, contrapposta all'antologia museo canonizzante. Ecco, su questo il triperuno, che siamo poi noi tre curatori, non siamo completamente d'accordo. Io credo che la nostra sia comunque un'antologia, e non nel senso di una diagnosi storica e di una consegna al futuro dei nomi e solo di quei nomi che noi riteniamo validi. No, in questo senso non è un'antologia. Lo è però perché in queste scelte, che sono comunque frutto di un lavoro paziente, un lavoro di 2 anni e oltre, di incontri pressoché mensili tra noi tre per decidere, ma anche per discutere di poesia, non solo per arrivare poi a una lista. Ecco, questi nomi non sono gli unici nomi possibili. Noi li abbiamo concepiti all'interno dei nostri macro contenitori, che poi sono delle parole ombrello, delle parole, dei temi guida, laschi, molto laschi. Ecco, appunto, all'interno di questi contenitori ci sono dei nomi che servono come esempi, sono dei campioni di quel determinato tema, ma al loro posto avrebbero potuto esserci altri. Noi ci auguriamo, lo diciamo sempre nelle nostre presentazioni, che alla nostra non antologia seguano altre antologie o non antologie con altri nomi, con altre esperienze, appunto, per riprendere il Sanguinetti da cui partivo. Ecco, la nostra differenza ha riguardato la specifica marca che ciascuno di noi ha dato al proprio ambito. Si rifà un po' al nostro percorso personale. Noi siamo tre poeti,
0: certo,
2: prima ancora che antologisti, e tra l'altro durante una delle prime riunioni redazionali con la casa editrice ci è stata proprio rivolta questa domanda: siete presenti nella vostra antologia? Cosa che peraltro sarebbe stata anche legittima, ci sono delle antologie che hanno al loro interno le poesie dei curatori, penso al manuale di poesia sperimentale curato da Elio Pagliarani e da Guido Guglielmi, che aveva anche poesie di Elio Pagliarani. Noi non siamo presenti con le nostre poesie, con i nostri testi, ma nei tre percorsi che abbiamo tracciato in fondo ci siamo perché gli autori che abbiamo poi deciso di selezionare e di includere nelle tre sezioni sono quasi sempre dei compagni di strada, sono dei poeti a cui siamo debitori nella nostra scrittura e nella nostra esperienza di condivisione dei contesti di poesia.
0: Certo, voi infatti avete curato proprio lo spazio in cui questi poeti sono inclusi, li avete selezionati voi, quindi siete presenti a tutti gli effetti come curatori. Questa è una domanda in effetti che volevo farvi. È interessante appunto il fatto che non vi siate voluti inserire voi in prima persona, ma vi siate inseriti con quest'altro ruolo, non di poeti ma di curatori. E anche il fatto che mi raccontava prima Gilda Policastro, questa non antologia non ha la pretesa di voler formare un nuovo canone, è molto chiara dalle vostre premesse. Dunque i poeti, le autrici e gli autori rappresentati sono appunto degli esempi di una realtà che è molto più ampia, che è molto varia, molto ricca, ha tanti modi diversi anche di intendere il fare poesia. Voi scrivete nella premessa al volume: anche se gli autori presentati sono soltanto 25, in verità essi avrebbero potuto essere molti di più, ed è dedicata a coloro che non ci sono ma che si sarebbero sentiti a proprio agio ad esserci. La mia domanda adesso, Lello Voce, quando vi siete trovati a curare ognuno la propria sezione, avete dunque lavorato, immagino, in autonomia e poi vi siete confrontati in seguito tra voi tre curatori, e naturalmente mi corregga se sbaglio, ma quando vi siete poi messi a lavorare sulla vostra sezione, quindi a scegliere gli autori da inserire e anche le opere degli autori da inserire, vi siete confrontati anche con questi autori e autrici, oppure avete fatto anche questo lavoro in autonomia?
1: No, nel senso che non l'abbiamo fatto in autonomia, intendo. Uh-huh. Questa è un'antologia che nasce in qualche modo, insisto su questo, da una realtà che pulsa, che è viva, che è la realtà della poesia contemporanea, che non è fatta solo di testi o di performance o di videopoesia, è fatta di relazioni umane, di scambi a una realtà che mi piacerebbe definire qui politica, per cui con ognuno degli autori c'è stato un confronto, una discussione, intanto per spiegare loro a cosa li stavamo convocando, perché li stavamo convocando a una cosa che io chiamo un UPO, un Unidentified Poetic Object, no? Non a una normale antologia, quindi si prendevano la responsabilità di esserci. Poi ovviamente il final cut, come si dice, l'abbiamo dato noi, perché solo noi vedevamo nella nostra sezione, ma anche in quella degli altri, il panorama completo. Però tutto è nato da uno scambio costante con le autrici e con gli autori che erano inseriti, e pur nella nostra totale autonomia nelle sezioni, anche da, come ovvio che sia, da discussioni generali sul panorama appunto completo che veniva fuori dalle scelte.
0: E in questo, a proposito del panorama completo che avete appunto avuto modo di vedere, di verificare una volta che sono state fatte le scelte degli autori, delle autrici e anche dei loro lavori da inserire, Gilda Policastro, avete individuato delle relazioni tra questi autori e autrici e anche appunto se ci sono delle, non lo so, delle tendenze dal punto di vista formale o anche per la scelta dei contenuti, ci sono dei appunto degli elementi in comune o anche delle divergenze che trovate nel quadro che offrite in questa non antologia?
2: Tanto devo appunto ribadire quello che ha appena ricordato Lello Voce, cioè che in nessun momento del lavoro attorno a questo libro c'è stata una totale autonomia sì, però sempre nella concordia discorde che ha caratterizzato questo lavoro sin dalle sue prime fasi. E quindi esistono tre sezioni ed esistono tre temi a cui ciascuno di noi sentiva di poter legare il proprio nome, ma la discussione è stata sempre condivisa a tutte le altezze, e tanto che a un certo punto pensavamo addirittura di rinunciare a questa tripartizione e creare un enorme calderone con tanti nomi. Poi, come ero solita ripetere, tanto che Lello Voce mi ha presa bonariamente in giro per questa espressione, alcuni degli autori erano davvero incompossibili e c'era appunto una grande varietà e anche proprio delle divergenze rispetto all'idea di poesia che alcuni vanno sostenendo. Penso all'area più lirica, a un'idea ancora un po' oracolare della poesia come rivelazione su aspetti del mondo e della vita e dell'uomo. E dall'altra parte ci sono invece i poeti dell'area di ricerca che esaltano ed enfatizzano il procedimento, la scrittura o le scritture cosiddette anomale, e appunto riflettono e ragionano sulla stessa come dire, definizione di genere, arrivando poi agli estremi della prosa in prosa, della prose en prose di area francofona, che poi è stata importata da noi dall'antologia del 2009, capitanata da Marco Giovenale, che è uno degli autori che ho incluso nella mia sezione. Ecco, ci sono appunto questi contrasti che hanno attraversato il campo della poesia nell'ultimo ventennio, e noi ne diamo conto non con una trattazione di poetiche, ma in re, con gli esempi, con i testi, con gli autori che abbiamo inserito nelle diverse sezioni. Gli autori hanno lavorato insieme a noi. Voglio ricordare con particolare affetto e commozione e gratitudine Alessandro Broggi, che purtroppo è venuto a mancare subito dopo la lavorazione della nostra antologia o non antologia che dir si voglia, e però ha fatto in tempo a discutere con me dei suoi testi, della sua scelta, della sua autoantologia, della sua proposta di rilettura della sua opera, e siamo tutti e tre noi curatori molto contenti di aver ospitato una voce, un'esperienza di scrittura come quella di Alessandro Broggi, che ha avuto proprio negli ultimi anni un'esplosione creativa davvero notevole, quindi di questo il nostro libro dà conto. E sono contenta di poter dire che Alessandro Broggi era un poeta vivente mentre noi lavoravamo all'antologia, ma ci sono anche dei poeti che sin dall'inizio si presentavano come poeti morti, giovani, tra l'altro Gabriele Galloni nella sezione Verità e Alberto Dubito nella sezione Mutazione. Sono due poeti morti poco più che ventenni, però con una produzione già notevole, già interessante, molto interessante, quindi ci è piaciuto dar conto anche di questa comunità tra vivi e morti, che poi è l'essenza della poesia, se ci pensiamo.
0: Certo. E vuole magari dire qualcosa a proposito della sezione che proprio lei ha curato, Gilda Policastro, Trauma, dunque magari raccontare qualcosa anche sugli altri poeti che sono presenti, e poi farò la stessa domanda anche a Lello Voce per quanto riguarda la sua sezione, che è Mutazione.
2: Sì, allora intanto ricordo i nomi. Lello Voce ha imposto autoritariamente l'ordine alfabetico, e quindi a quest'ordine ci siamo attenuti nella disposizione dei nomi. Io ho Alessandro Broggi, Giovanna Marmo, Marco Giovenale, Davide Nota, Fabio Poggi, Antonio Francesco Perozzi, Francesco Targhetta e Sara Ventroni. Sono autori abbastanza diversi l'uno dall'altra. Lei mi chiedeva se c'è un fil rouge, ecco, sì, c'è, nel senso che il trauma, che io ho inizialmente interpretato etimologicamente come ferita, e quindi il trauma storico, in contrapposizione, lo dico esplicitamente nella mia nota introduttiva, all'idea di Daniele Giglioli del pamphlet Senza Trauma, secondo cui le generazioni nate dopo gli anni 60, non avendo vissuto in prima persona la guerra, sarebbero appunto generazioni deprivate del trauma come esperienza storica. Questa tesi è stata clamorosamente smentita dai fatti. Già subito a seguire Luperini fece notare, all'indomani dell'uscita del libro, che c'era stato l'attentato alle Torri Gemelle, c'era stata appunto quella ferita, quella fine del cosiddetto sciopero degli eventi postmodernista, e la smentita ancora più clamorosa è quella che ci viene consegnata da questi anni recenti, in cui le guerre, altro che se esistono, le vediamo continuamente su tutti i nostri canali. Ecco, è vero che le viviamo attraverso i nostri schermi, ma è la nostra vita attuale che è mediata e filtrata dagli schermi. Quindi da un lato c'era questa idea di riguadagnarci il diritto al trauma come generazione o come generazioni, perché ce n'è più di una all'interno del nostro libro. E poi il trauma andava inteso anche, secondo me, come forma del contenuto, la dico un po' pomposamente, ovvero come possibilità di sperimentare all'interno della poesia la ferita della perdita della marca di individuazione della poesia, che è innanzitutto l'andare a capo, ma che è anche la selettività. Questi autori, se vanno a capo, ci vanno in modo anomalo, ci vanno in modo molto personale. Non c'è più, ovviamente, nel 2000 la cogenza dell'andare a capo, quindi le forme chiuse, la metrica o la rima, ovviamente ed evidentemente. Però insomma ci sono testi come ad esempio gli ultimi di Marco Giovenale che sembrano proprio rinunciare alla stessa marca di individuazione, anche solo tipografica, anche solo allo spazio bianco. Alcuni dei testi sono delle prose, così come i testi di Alessandro Broggi. Ecco, in tutti i miei autori c'è un'attenzione molto pronunciata, molto precisa al presente, ma anche al presente che passa attraverso una tradizione che ha guardato nello specifico a nuovi linguaggi, a nuove possibilità della scrittura. Penso a un autore che apparentemente è più lirico e più tradizionale come Francesco Targhetta, che però ha come riferimento primo Elio Pagliarani e il romanzo in versi. Ecco, audacemente Francesco Targhetta si cimenta quasi unico nel panorama contemporaneo con appunto questa esperienza che fu già di Elio Pagliarani negli anni 60 con La ragazza Carla, col celeberrimo romanzo in versi o poemetto narrativo. La definizione è tuttora incerta. Poi chiudo con Sara Ventroni, anche lei molto legata a Elio Pagliarani. Elio Pagliarani tra l'altro apre la nostra antologia, perché l'esergo lo abbiamo preso dalla Ballata di Rudi, che è l'altro romanzo in versi, così come invece da Nanni Balestrini abbiamo preso l'immagine di copertina Sfinimondo. Ecco, il fil rouge per noi è la neoavanguardia, non ce lo nascondiamo, certo, e non ce ne vergogniamo, visto che nel nostro panorama letterario e soprattutto poetico il grande rimosso è proprio che sia esistita una neoavanguardia, che sia esistito un gruppo 63, che siano esistiti i novissimi, quali peraltro per bocca di Edoardo Sanguinetti avevano preconizzato una sorta di diluvio della poesia dopo di loro. Ecco, dopo di noi il diluvio, aveva detto Sanguinetti nel trentennale del gruppo 63. Ecco, per fortuna almeno in questo senso lo abbiamo smentito noi contemporanei, noi abitanti del nuovo millennio, e quindi in questo libro speriamo di dar conto della vitalità, se non altro, del genere, di un genere multiforme che fa sempre più fatica a definirsi, che fa sempre più fatica anche a farsi conoscere, visto che l'editoria è schiacciata dal primato del romanzo, e i lettori effettivamente in libreria di poesia ne trovano poca e trovano solo un certo tipo di poesia. Ecco, però il genere rimane vitale, noi continuiamo a scriverne e continuiamo a leggerne, per fortuna.
0: Brexit Poetry è sicuramente la dimostrazione di quello che sta dicendo Gilda Policastro. Io vorrei fare la stessa domanda anche a Lello Voce, che appunto lei ha curato la sezione Mutazione. Se anche lei vuole raccontarci qualcosa dei poeti che ha selezionato, anche appunto se ci sono un fil rouge o delle differenze, per entrare un po' all'interno anche di questa parte.
1: Aneddoto, perché quando Sanguinetti disse apriamo ali di Luce, c'ero anch'io e parlavo dopo di lui. L'esordio che credo Edoardo piacque molto fu: buongiorno, mi chiamo Lello Voce e io sono il Deluge, io sono il diluvio. In realtà questa è la scommessa che ci siamo trovati a fare, quella di tentare di contornare, scontornare, cambia poco in realtà, ciò che è accaduto in un diluvio che, per quanto riguarda la sezione che ho creato, aveva a che fare non solo con tendenze di cui lei parlava prima, no? Ha chiesto se c'erano, certo, delle tendenze, ma anche con un salto mediale notevolissimo. Un'altra delle caratteristiche di questa antologia non termina nel libro, ha una serie di QR code per ciascuno degli autori, quasi tutti, non tutti, che rimandano a file audio, a performance, a video poesie, perché la sezione che io ho scelto di curare ha dovuto fare i conti proprio con questo salto mediale. Una poesia che non sta più solo sulla carta, sta nella voce, sta nel corpo, sta nel respiro, e che utilizza media che sono differenti dalla scrittura. All'interno di questo salto mediale, poi gli autori che io ho selezionato hanno una serie di differenze. Gli autori che sono compresi in mutazione sono Antonella Bukovac, Nicola Scugnal, Alberto Dubito, Sergio Garau, Gaia Ginevra Giorgi, Laura Giuliberti, Marco Miladinovic, Gabriele Stera e il collettivo Zoopalco. Quello che a me è sembrato particolarmente interessante è come all'interno di questo salto, di questa mutazione, che è una cosa molto differente da una metamorfosi, è qualcosa che cambia stando sempre all'interno dello stesso specifico, non si trasforma in qualcos'altro, una cosa che muta è sempre la stessa, quindi è sempre poesia. Si vada da esperienze estremamente raffinate, ma anche ancora fortemente legate al testo, penso per esempio ad Antonella Bukovac, ad esperienze poi completamente diverse. Quignal lavora sostanzialmente incrociando la parola con i ritmi e i suoni di un mondo fatto di discoteche e insieme di stranissime malattie contemporanee, dall'anoressia alla depressione. La storia di Alberto Dubito è una storia di un poeta giovanissimo che ci ha lasciato giovanissimo, lavorando al confine tra poesia e rap, con la capacità di influenzare tantissimi giovani. Molti delle persone che sono nella mia sezione, e non solo nella mia sezione, hanno guardato a Dubito con come si guarda in qualche modo a un esempio che è stato velocissimo, che è andato via velocissimo, ma che c'è stato. Sergio Garau viene dal mondo del poetry slam, Gaia Ginevra Giorgi è invece una poeta che ha esperienze completamente diverse, che riguardano il teatro d'avanguardia, la musica contemporanea, certo, la poesia. E Laura Giuliberti è ancora differente, un approccio di tipo direi situazionista alla descrizione dei luoghi. Ecco, un'altra cosa che è venuta molto fuori nella mia sezione, ma credo anche nelle altre, è l'importanza dei luoghi per la poesia contemporanea. Marco Miladinovic credo sia l'erede più brillante di Fluxus e del Dada, un poeta che di origini slave, di cittadinanza svizzera, di lingua italiana, che è davvero un acrobata sul filo dell'esperienza dell'avanguardia. Gabriele Sera è probabilmente l'autore più complesso teoricamente, con un range di forme che vanno dalla poesia con musica, al lavoro sui suoni, addirittura all'esperienza della poesia come sottotitolo dell'immagine, fino ad arrivare a Zoopalco, che è un collettivo che cura diversi progetti. Qui ne abbiamo presentati tre, cioè quello di Monosportiva, quello di Mezzopalco e quello di Osso Sacro, che sono a loro volta molto diversi. Osso Sacro lavora sulle tradizioni popolari, che è un altro aspetto della poesia che a me ha interessato sempre moltissimo, che non ha nulla a che fare col popolo. Noi viviamo in un mondo in cui la differenza tra l'alto e il basso ormai è stata annullata, c'è un imperialismo del pop, non esiste più una differenza tra ciò che piaceva a quelle che una volta si chiamavano masse popolari e quelle che una volta si chiamavano invece classi privilegiate. E invece Osso Sacro tira fuori dalla linfa terragna dei paesi dell'interno del sud di nuovo una cultura popolare. Mezzopalco è invece un'esperienza molto interessante, che tende anche a rieseguire poeti che sono certamente nel DNA tanto dei curatori quanto di molti dei poeti che sono compresi, penso a Spatola, penso a Patrizia Vicinelli, fino ad arrivare a Mezzopalco e quindi a Eugenia Galli, e di nuovo avvicinarci a Pagliarani. Una cosa che non è venuta fuori è che a volte, non per tutti e per tutte, ma a volte abbiamo avuto difficoltà a collocare gli autori, perché su alcuni di questi autori eravamo, come dire, li avevamo scelti in tre. E questo cosa ci dice?
2: Vero,
1: ci dice che quello che diceva prima Gilda, le parole chiave o le parole ombrello, chiamatele come vi pare, si sono imposte più che essere scelte. Noi crediamo, almeno io credo davvero, che trauma, mutazione e verità siano le tre grandi contraddizioni, i tre grandi nuclei problematici intorno ai quali riflettere per avere un'idea più chiara o almeno meno confusa della complessità del nostro presente. Mutazione è stata una sezione che ha dovuto fare i conti con questa doppiezza, il salto di media e le forme differenti che in questo salto di media si sono palesate.
0: Io per par condicio allora leggo anche i poeti che fanno parte della sezione a cura di Aldo Nove: Verità, Serena Cerè, Giorgio Maria Cornelio, Antonio Di Giacomo, Ivano Fermini, Florinda Fusco, Gabriele Galloni, Chiara Serrani e Caterina Viper a Dufì. Io vi devo salutare adesso, purtroppo, quindi vi ringrazio molto per essere stati con noi a parlarci in modo così approfondito di Exit Poetry, poesia futura, pubblicato dalla Nave di Teseo. Tra l'altro ne approfitto anche per segnalare che a distanza di 35 anni è stato ripubblicato per Marco Saia edizioni Musa di Lello Voce.
1: Grazie.
0: Vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi a Radio 3 Suite. Grazie Gilda Policastro.
2: Grazie a lei.
0: E grazie anche a Lello Voce.
1: Grazie a lei dell'accoglienza.
0: Prego. E grazie anche ad Aldo Nove, appunto, insieme a lui, Policastro e Voce hanno curato Exit Poetry, poesia futura, pubblicato dalla Nave di Teseo.

0: Gheorghi Ligeti dal trio per violino, corno e pianoforte. Abbiamo ascoltato il secondo movimento, vivacissimo, molto ritmico, eseguito al violino da Shasko Gavrilov, al corno da Marie-Louise Neunecker e al pianoforte da Pierre-Laurent Aimard. Continuiamo con il nostro magazine e ci occupiamo di una mostra di fotografie che è in corso al Museo della Fotografia Sestini di Bergamo, che si trova al convento di San Francesco in Città Alta e appunto in corso fino al 20 di settembre. Si tratta di una mostra a cura di Roberta Frigeni, Nicola Sfiorina e Daniele Pacchiana. E abbiamo il piacere di parlarne con una dei tre curatori, ovvero con Roberta Frigeni. Benvenuta a Radio 3 Suite.
1: Buonasera e grazie a voi per questo invito.
0: Dunque, quest'anno ricorre il centenario della morte di Eugenio Goglio, che è stato un fotografo, ma voi lo definite una figura poliedrica molto interessante e che probabilmente non tutti i nostri ascoltatori conoscono. Vuole raccontarci qualcosa di Eugenio Goglio, Roberta Frigeni?
1: Assolutamente. Ho l'onore di dirigere un museo che ha tra i suoi fondi fotografici, pensate, conserviamo all'archivio fotografico Sestini più di 1.400.000 immagini, è uno degli archivi fotografici più ricchi d'Italia. Il fondo fotografico più antico è proprio quello dedicato ad Eugenio Goglio, è costituito da più di 3.000 negativi su lastra. Stiamo parlando di un uomo nato alla fine dell'Ottocento in un'Italia appena unita. Goglio nasce nel 1865 e appunto quest'anno ricorrono i 100 anni della sua morte, 1926-2026. Queste 3.000 negativi su lastra hanno restituito l'immagine, il profilo di un uomo che appartiene ad un territorio molto piccolo, all'epoca assolutamente isolato, la Valle Brembana, l'Alta Valle Brembana. Goglio nasce a Piazza Brembana, nella media valle, una valle che alla fine dell'Ottocento sconta un isolamento culturale, sociale ed economico, ma è alla vigilia di una grandissima rivoluzione che porterà poi a bellissimo sogno che ancora oggi ha i suoi fasti, legato a San Pellegrino Terme, allo stabilimento della meravigliosa rivoluzione dell'acqua minerale e di quella che ancora oggi è una stazione assolutamente turistica. Goglio viene da lì e studia, però, giovane di talento, studia a Milano, a Brera, in quella che era la capitale morale d'Italia, Milano, e ambisce a frequentare Torino, che è capitale industriale. Insomma, Goglio è un uomo che appartiene a un'enclave molto piccola, ma grazie allo studio riesce a, pensate, frequenta Brera, solo per darvi due coordinate, negli anni in cui è collega di corso di Rodolfo Witt, cioè è l'epoca di un Giuseppe Bertini che succede ad Hayez come direttore Brera, Bertini che è primo direttore del Pol di Pezzoli, che apre proprio nel 1881 ed è maestro di Pellizza da Volpedo, solo per darvi qualche coordinata. Certo. Goglio appartiene a questo mondo ed è, per lui stesso si definisce così, un artista fotografo, proprio perché è scultore, decoratore e affrescatore. Quando ritornerà nella sua piazza Brembana natia per motivi legati a vicende familiari, porta con sé tutto questo bellissimo mondo cosmopolita, senz'altro, e vive della sua arte, portando con sé anche la rivoluzione, perché di questo si tratta, della fotografia di fine Ottocento, che sta vivendo un momento di grandissima trasformazione.
0: È anche un momento, insomma, di un po' di novità, nel senso, immagino che anche come pratica artistica a fine Ottocento la fotografia forse non era ancora così sperimentata o battuta, però mi corregga se sbaglio.
1: No, allora è molto interessante quello che dice, perché a cavallo tra 8 e 900, diciamo nell'ultimo decennio dell'Ottocento, la fotografia vive un momento davvero rivoluzionario, un aggettivo che uso in modo filologico. Sono gli stessi cultori della fotografia che la definiscono qualcosa di moderno all'epoca. Si passa dalla tecnica, mi perdonerete i tecnicismi, del cosiddetto collodio umido, quando i fotografi erano ancora alchimisti, dovevano conoscere la chimica, dovevano prepararsi le lastre e renderle fotosensibili da soli, ci voleva una grandissima competenza. Goglio è molto fortunato perché vive e sperimenta la fotografia nel momento in cui la rivoluzione tecnologica della seconda rivoluzione industriale, siamo a fine 800, fa sì che quanto di alchimico e di artigianale c'era nella tecnica del collodio passi a quella meraviglia che si chiama gelatina bromuro d'argento, cioè di fatto nasce la rivoluzione dell'industria fotografica che prepara per i fotografi lastre già pronte, già fotosensibilizzate. Questo fa sì che più persone possano ambire ad essere artisti fotografi. Goglio è uno di questi, ha lastre già pronte all'uso, i tempi della disposizione di posa sono molto più rapidi, le macchine sono più semplici e più leggere. Questo permette a Goglio di non essere solo un fotografo da studio, da terrazza di posa, ma anche un fotografo en plein air, come si potrebbe dire, quindi di essere un ambulante, uno dei più di 10.000 ambulanti che in Italia fino a 800 campeggiano sulla penisola. È curioso pensare che quest'anno, come saprete, è il bicentenario della nascita della fotografia, no? Si celebrano i 200 anni da quel primo scatto che Nicéphore Niépce fece rendendo permanente un'immagine. Ecco, quando Goglio scattò le sue prime fotografie, un abilissimo e un coltissimo manualista, Carlo Brogi, che nel 1895 dedica un manuale proprio a chi si mette in posa, lo chiama il ritratto in fotografia. È molto bello perché scrive una cosa che suona del tipo: chi avrebbe predetto a quel signor Niépce che nel primo ventennio del nostro secolo era riuscito ad ottenere la prima immagine con la luce? Pensate, ci aveva messo 8 ore per fotosensibilizzare una placca metallica. Chi avrebbe detto al signor Niépce che sul finire di quel secolo, scrive Brogi, basta una frazione minima di minuto secondo. In realtà le cose non stavano proprio così, ma i tempi di posa si erano decisamente minimizzati.
0: E a proposito di questa pratica, di questa possibilità, insomma, di andare anche a scattare foto all'aria aperta, parliamo un po' della mostra, il ritratto di un'epoca appunto che adesso è in corso a Bergamo. Che cosa ritraggono le foto di Goglio che sono esposte?
1: Sono 144 scatti selezionati con cura tra quelle 3069 lastre di cui avevo parlato. Abbiamo voluto privilegiare l'arte di Goglio ritrattista, senza scordarci della sua anche grande vocazione di vedutista, quindi dedica moltissimi scatti alla sua valle e al fiume Brembo, che le dà il nome, ma riproduce di fatto e dà volto a un'intera comunità di una valle intera. Sono 60 i ritratti di studio en plein air che abbiamo, che sono veramente il cuore della mostra. Quello che è importante, che se vi capiterà di visitarla, ve lo consiglio, vi troverete davanti a voi centinaia e centinaia di volti, uomini, donne tantissime, ragazzi, ragazze, coppie, famiglie allargate, bambini e animali, bambini più mossi, perché davvero era difficile tenerli in studio. Il nostro manualista Brogi definiva l'ignoto, proprio perché era impossibile prevederne le mosse. Esatto. Quello che vi capiterà e vedrete è che davanti a voi avrete borghesi, mendicanti, anziani, giovani, vivi e, perché no, morti. La fotografia post mortem è qualcosa che connota la fine dell'Ottocento e un lungo Novecento. La fotografia di Goglio è davvero il ritratto di un'epoca, perché all'epoca di Goglio la fotografia, ce lo dicono i manualisti, non ha privilegi. Lo stesso Brogi dice: attraverso la camera oscura passano di tutto, passa la dama come lumine popolana. Lui dice è lo strumento più democratico che esista, perché tutti sono uguali davanti all'obiettivo, perché quello che conta non è il portafogli, oggi diremmo, ma è lo sguardo, lui ci dice. E Goglio sembra interpretare questa lezione alla lettera, cioè lo sguardo deve sempre esprimere l'anima, cioè il ritratto di una persona è lo specchio dell'anima vivente, come il nostro stesso Goglio ripete, anche quando il ritratto è post mortem. Quindi è importantissimo che gli occhi siano sempre aperti e molto vivi.
0: Dunque, voi avete organizzato il percorso espositivo in sezioni tematiche.
1: Sì.
0: Vuole raccontarci qualcosa? Perché appunto alcune riguardano proprio la Val Bembrana, i paesaggi, la cartolina, altre invece le figure femminili, altri sono autoritratti.
1: Esatto.
0: L'epoca in movimento,
1: esatto.
0: Per esempio, sì, anche uno solo di questi, giusto per capire che cosa avete
1: certo.
0: selezionato.
1: Certo, la mostra si articola in 5 sezioni e in ognuna di queste 5 diamo voce a quel ritratto di un'epoca, diamo un senso a questa espressione. Nella prima è il Goglio vedutista, quindi è la valle che nei suoi 60 chilometri vede Goglio muoversi dai ponti di Sedrina a sud fino su alle sorgenti vicino a Carona, quindi in alta montagna. E come lei prima diceva, ha usato il termine cartolina, Goglio è vedutista, vende le sue fotografie a quelle che all'epoca sono i periodici che cominciano a vendere l'immagine dell'alta Valle Brembana ad un timido ceto di turisti e forestieri, come lo chiama la rivista L'Alta Valle Brembana, che vuole vendere le bellezze forti e austere della valle. Ecco, Goglio le fotografa. C'è poi una valle in posa, di cui abbiamo appena parlato, una posa ritratta all'interno dello studio e fuori, con fondali che lo stesso Goglio, scenografici che lo stesso Goglio realizza e che in mostra troverete esposti al vivo. Ecco, questo è qualcosa di assolutamente inedito. Grazie agli eredi del fotografo ancora oggi viventi a Piazza Brembana, siamo riusciti a recuperare questi altissimi fondali scenografici disegnati e colorati dallo stesso Goglio. La mostra poi dedica due affondi particolari, uno alle donne, alle figure femminili, mm-hmm. che sono veramente tante. E anche qui quella di Goglio non è una vocazione, un amore per il genere femminile. Anche in questo caso la sua fotografia è ritratto di un'epoca, quella di fine 800, in cui è assolutamente altissima la percentuale di coloro che di sesso maschile debbono emigrare per questioni lavorative. Chi resta nella valle sono le donne, le cosiddette regiure, con un termine molto forte, dialettale, che dà davvero il senso di coloro che restano e dotate di cappello, come il nostro Goglio le fotografa. Quel cappello sta a indicare il comando della casa e quindi l'essere governanti, reggitrici dell'economia domestica. Sono ritratti bellissimi che mostrano dei volti ruvidi, senz'altro, di donne dedite al lavoro, ma perché no, dediche anche alla bellezza. E ce lo dimostra la tecnica del fotoritocco, insomma. Photoshop non è nato certo con noi, le lastre di Goglio venivano fotoritoccate su richiesta sicuramente delle committenze, e soprattutto quelle delle figure femminili mostrano più segni di fotoritocco, probabilmente per mostrare un incarnato più vivo. L'ultima sezione è quella dell'epoca in movimento, qui forse il genio di Goglio, che appunto dal cui nome Eugenio era conosciuto in tutta la valle come il genio,
0: ecco.
1: Davvero non solo come soprannome, ma per evocare il talento di questo artista fotografo. Goglio ha un'abilità davvero geniale, cioè ha la capacità di trasmettere il senso di un'epoca in movimento attraverso una valle in posa. Troverete in quest'ultima sezione centinaia di volti, delle geometrie umane perfettamente composte, mentre centinaia di uomini operai costruiscono la prima strada che collega la montagna a metà della valle, la cosiddetta Branzi-Carona, che si apre nel 1902, o le più belle dedicate alla realizzazione di quel colosso che è la ferrovia che collegò Bergamo nel 1906 a San Pellegrino, appunto. Fu la terza linea elettrica d'Italia, pensate, 20 stazioni, 30 gallerie, 90 ponti e le stazioni disegnate da quel Romolo Squadrelli che disegnò il Gran Casinò di San Pellegrino. Insomma, è un'epoca in cui fervono i lavori, in cui
0: grandi cambiamenti
1: idroelettrico, tantissimi cambiamenti che il nostro Goglio riesce a importare con il suo marchio che suonava Sole et Arte. Il sole è ovviamente a significare la capacità di scrivere con la luce,
0: sì.
1: Ma arte a ricordare sempre la sua formazione.
0: Certo, io ricordo ai nostri ascoltatori che la mostra è in corso fino al 20 settembre al Museo della Fotografia Sestini a Bergamo. La ringrazio molto Roberta Frigeni, che ha co-curato la mostra Ritratto di un'epoca, fotografie di Eugenio Goglio 1865-1926 con Nicola Sfiorino e Daniela di Daniela Pacchiana, per essere stata ospite con noi a Radio 3 Suite. Grazie mille.
1: Grazie a voi.

0: Capriccio numero 5 in fa maggiore, opera 25 di Alfredo Piatti, compositore e violoncellista bergamasco vissuto tra 1822 e 1901. Abbiamo ascoltato questo capriccio eseguito al violoncello da Antonio Meneses. Apriamo adesso invece il secondo cartellone di questa sera per ascoltare un concerto dal Festival Swiss Diagonal Jazz Festival, una registrazione Euroradio del 27 gennaio 2026 al MUZ di Zurigo. I protagonisti sono i musicisti del Sara El Hakimi Quintet, formato da Sara El Hakimi al sax alto, flauto, voce, da Yakaar sax tenore, Jamila Kalt pianoforte e sintetizzatori, Tabea Kind al contrabbasso e Lukas Zibulski alla batteria. Il Festival dei Festival è a cura di Valerio Corzani, a cui passo la parola.
1: Ben trovati anche da me. Oggi affrontiamo l'ascolto di un concerto molto interessante che ci arriva dalla Svizzera, in particolare dal Swiss Diagonal Jazz Festival. È un festival biennale dedicato alla promozione della scena jazzistica contemporanea che si celebra tra l'altro in varie località della Svizzera, che ci arriva naturalmente dal bacino della EBO, ovvero l'European Broadcasting Union, che spesso ci offre appunto i suoi concerti. Qualcuno, anche noi lo offriamo a loro, alle altre radio europee, e ci permettiamo così di fare uno scambio davvero fertile di occasioni concertistiche e naturalmente di rimbalzo anche di ascolto. L'edizione 2026 di questo festival si è svolta dal 17 gennaio al 20 febbraio 2026. Ha proposto 65 concerti di 10 diverse band in 29 differenti club e locali distribuiti nelle diverse regioni linguistiche della Svizzera. E ha preso il via ufficialmente appunto il 17 gennaio al Club Nouveau Monde di Friburgo, e successivamente i gruppi in cartellone si sono esibiti in oltre 25 città svizzere. Come dicevamo, è anche un programma di finanziamento, si è anche capito, perché in realtà per 65 concerti le band sono troppo poche in teoria, ma è che la filosofia di questo festival è quello anche di offrire una sorta di residenza ai musicisti, che possono inventarsi creazioni, progetti e quant'altro. Noi andiamo al 27 gennaio 2026, in particolare in un club di Zurigo, al MUZ. Di scena la sassofonista svizzera Sara El Hakimi, una musicista che ha conseguito la laurea presso il Jazz Campus di Basilea, ha completato poi due master sempre a Basilea, uno anche a Barcellona, e durante gli studi a Barcellona ha registrato il suo album di debutto Pencil in My Pocket, pubblicato dall'etichetta Current Moves. Il suo sound fonde, lo sentirete, jazz contemporaneo

con influenze anche, diciamo, cantautorali, se proprio vogliamo trovare un altro accostamento stilistico possibile, ed è caratterizzato davvero da fuoco improvvisativo, ricchezza e profondità emotiva. Come leader, la sassofonista svizzera dirige anche il Sara El Hashimi Quintet e appunto il Summer Teams Awareness, consapevolezza del timo estivo, un settetto con arpa e fagotto. Il suo quintetto è stato selezionato appunto per il programma di borse di studio Swiss Diagonals Jazz 2026 e propone una musica che fonde elementi di jazz, dicevamo, cantautorato, musica diciamo di sperimentazione e di spirito alternativo, ispirata da artisti come Saya Gray, Esperanza Spalding e soprattutto Wayne Shorter. Mette insieme espressività, onestà di approccio, approfondimento dei codici che fanno sì che queste componenti siano centrali nel suo lavoro. Le sue composizioni, perché in realtà ascolteremo tutti i brani originali, elaborano dunque emozioni, esperienze attraverso la musica e i testi, melodie eteree, ritmi pulsanti, una solida appunto base ritmica, e il quintetto è formato da un ensemble che mette insieme voce, sassofoni, contralto e tenore, pianoforte, sintetizzatore, basso e batteria. Un paesaggio sonoro molto poetico che ci viene regalato appunto dalla leader Sara El Hashimi al sax alto, alla flauto e alla voce, Yaka Har al sax tenore, Jamila Kalta al pianoforte e ai synth, Tebea Kind al contrabbasso e Lucas Zibulski alla batteria. Dicevamo tutti i pezzi originali, in realtà in questo set si tratta di 6 brani, 50%, Flutes, Time With You, V.I., poi Song To Make You Go To The Doctor, infine Now I Have The Time e per chiudere More Than Yesterday. 3/4 d'ora circa di musica per un concerto davvero molto intenso. Buon ascolto.

Sara El Hashimi Quintet, formazione con Sara El Hashimi al sax alto, flauto e voce, Yaka Ar sax tenore, Jamila Kalt pianoforte, sintetizzatori, Tabea Kind contrabbasso e Lukas Zibulski alla batteria. In questa registrazione Euroradio del 27 gennaio 2026 al Moods di Zurigo per il Swiss Diagonal Jazz Festival, ed era il nostro festival dei festival a cura di Valerio Corzani. Siamo in chiusura. Vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Monica Donofrio. Questa sera si sono alternati alla console Marina Baglivo e Giulio Salvatelli, in regia Giorgio Spolverini, al microfono Luisa Santacesaria. Io vi saluto e lascio la linea a Battiti.

Il 12 aprile 2026 ci ha lasciato all'età di 96 anni Asha Bhosle, di cui abbiamo appena ascoltato la voce, è una delle più celebri cantanti di Bollywood. E partendo un po' da questa occasione, stanotte Battiti andrà proprio in India, lo faremo attraverso la voce di Gurbaz Singh, un DJ e conduttore radiofonico originario di Hyderabad nell'India meridionale e che da circa una quindicina d'anni, quindi più o meno metà della sua vita, vive a Bergamo. Da quasi 10 anni Gurbaz Singh ricerca, studia la storia della musica indiana e i suoi sviluppi contemporanei ed è in prima persona attivamente coinvolto nella diffusione della musica del suo paese in Italia, appunto attraverso diverse iniziative culturali e DJ set. Insieme a lui partiremo proprio da Asha Bhosle e ci presenterà lui i brani con cui apriamo la trasmissione. Passeremo per l'industria del cinema e la sua importanza storica nella diffusione della musica. Sentiremo la differenza tra musica mainstream e musica popolare e andremo anche ad ascoltare alcune produzioni recenti provenienti da diverse parti del paese. Ascolteremo anche come la stratificazione sociale e la differenziazione culturale interna a uno stato che è così complesso e popoloso influenza la produzione musicale oggi. E il tutto sempre attraverso lo sguardo appassionato e curioso di un giovane esponente di una nuova scena culturale e musicale nel nostro paese. Nina Terruzzi, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore e Simone Sottili vi danno quindi ben ritrovati e ben ritrovate ascoltatori e ascoltatrici a Battiti. Vi ricordiamo che potete riascoltare le puntate della trasmissione su Rai Play Sound e che trovate l'elenco dei brani che ascolteremo stanotte e che non sono presentati sulla pagina Facebook Battiti Radio 3. Un buon ascolto.

Allora, Asha Bhosle insieme a sua sorella Lata Mangeshkar probabilmente sono le voci più conosciute del Bollywood, ma erano considerate delle ambasciatrici della musica indiana contemporanea, prima di tutto per la longevità delle loro carriere. Iniziano a cantare addirittura all'età di 10-11 anni, già nel 43, quindi quasi qualche anno prima dell'indipendenza. E poi il picco massimo della loro carriera arriva negli anni 70, perché con la collaborazione di un famoso compositore di nome Ardy Burman hanno creato le canzoni più iconiche, più ricordate dell'industria cinematografica indiana. Per bene o male, anche perché io personalmente preferisco voci un po' più basse, non così acute come erano le loro, hanno definito ciò che è una cantante Bollywood femminile, cioè questa voce molto acuta, molto forte e presente, è quasi diventato un standard che altri cantanti poi hanno cercato di emulare nella loro musica. È comunque diventata una parte fondamentale della musica indiana. E la loro mancanza, prima della sorella maggiore Lata Mangeshkar e adesso di Asha Bose, è molto risentita, è quasi vista come una fine di un'epoca per quanto riguarda la musica indiana.

Una cookie masticche probabilmente la sua più famosa e anche la più iconica perché per via dell'attrice che poi ha interpretato sullo schermo questa canzone esce nell'81, è molto importante per me perché in quegli anni, finita l'epoca di Ardy Burman, che era molto piena di orchestre, quindi dal punto di vista strumentale molto adiacente alla musica occidentale, quindi trombe, archi, eccetera. Qua abbiamo un ritorno di musica classica indiana e lei fa vedere la sua versatilità, no? Anche perché ha iniziato a cantare da piccola per la musica regionale nella lingua Marathi, che è una lingua che si parla nei dintorni di Mumbai. La musica Marathi, essendo una tradizione abbastanza locale, non ha a che fare con strumenti occidentali, cioè, almeno in quell'epoca era così. E questo per me è una delle sue più rappresentative. Cioè, tipo, sento questa e penso subito a Asha Bhosle. E poi abbiamo ascoltato una molto vecchia di un film chiamato Nightclub del 58. E questa canzone l'avevo scoperta quando io per conto mio facevo le ricerche sul jazz in India.

La collaborazione più recente la si trova nell'ultimo album dei Gorillaz, che si chiama Mountains. È un album molto incentrato sull'India e ovviamente non poteva mancare una collaborazione con Asha Bhosle, che si trova nel brano Shadowy Lights, in cui lei fa the featuring con altri musicisti.

Allora, se accendiamo la radio oggi in India, sono comunque brani principalmente Bollywood, e però a livello di importanza come quanto potrebbe essere un Asha Bose non c'è quasi nessuno adesso, perché l'industria è un po' in crisi e sta facendo un po' fatica a trovare dei nuovi volti, sia in termini di attori che registi che anche musicisti. Se poi proprio dobbiamo dire una figura che è molto importante adesso nell'industria musicale è il compositore A.R. Rahman, che da noi è conosciuto perché ha vinto l'Oscar per il film The Millionaire. Aveva composto la colonna sonora di quel film, ma comunque lui è un compositore di cui la carriera è cominciata negli anni 90, comunque nella musica regionale, poi è passato anche lui a Bollywood, ed è, secondo me, se vediamo proprio vedere figure che sono canoniche, quella contemporanea è lui.

Per quanto riguarda una cosa mainstream, quindi lì devo un attimino spiegare il fatto che India è una nazione multiculturale, quindi ogni regione ha la propria lingua e quindi una propria industria regionale o locale, cioè, non è importante come la definiamo. E se vogliamo parlare una musica a livello panindiano, si parla di Bollywood perché la musica in lingua hindi è sempre è nata con i film di Bollywood. E sappiamo che la musica con canto e ballo fanno sono una parte fondamentale anche dei film, e questo ha fatto sì che storicamente la musica, cioè l'industria musicale, ha fatto un po' fatica a avere un'identità propria e a far sì che ci siano produzioni musicali al di fuori dei film. Ci sono, ma sono poco considerate o comunque poco famose. Abbiamo avuto un momento di indipendenza musicale, possiamo dire, negli anni 90, quando c'è stato un wave, cioè un'ondata di musica indie, ma anche quella è poi sempre finita per essere inglobata nella musica di Bollywood. Quindi, come, cioè, indipendentemente da cosa succede, diciamo, la destinazione finale rimane sempre il film.

una volta la fama uno si poteva aspettare che non fosse proprio a livello, diciamo, occidentale, dove andavi a fare concerti e quant'altro. Guadagnavi bene con i film, potevi avere anche una discreta fama, ma non eri in centro dell'attenzione come un musicista dovrebbe essere. Ultimamente il pattern è diventato che un cantante prima diventa famoso, poi va nel film. Quindi un certo seguito riesce comunque ad averlo. Per quanto possiamo dire famoso e mainstream, possiamo dire che hanno delle economie di scala un po' diverse. Io quando dico mainstream intendo una canzone che potrebbe ascoltata anche dal, diciamo, una persona che sta più a basso del ceto sociale, no? E quelli hanno solo accesso a musica di Bollywood, perché è quella che in termini di distribuzione è più sviluppata. Un cantante, per farsi notare prima dell'industria, oggigiorno dovrebbe comunque avere un seguito, come qua in Occidente, no? Avere certi ascolti su Spotify avere seguiti su social, eccetera. Ma quella fama lì non è molto piccola rispetto a ciò che gli darà l'industria. E questo fa sì che uno potrebbe anche, in un paese di 1,4 miliardi di persone, tu puoi avere, non so, 20.000, facciamo 10 milioni di fan, che sono 1,4 miliardi, quasi niente, però c'è un numero comunque abbastanza grosso, e soprattutto ha fatto sì che, dato che è una fama che esiste a livello di internet, vuol dire che già le classi sociali più agiate sono a conoscenza di quell'artista, che poi quella canzone o quell'artista poi va disseminato anche in più basso, che è il compito dell'industria di Bollywood.

Allora, per quelli che magari non hanno ben presente cosa siano le caste, la parola casta viene dal portoghese e significa divisione. E questo perché i primi, diciamo, europei che sono arrivati in India erano i portoghesi, che hanno visto questa società molto divisa, con ogni piccolo gruppo che occupa un certo gradino della scala sociale. In base abbiamo, allora in cima abbiamo i Brahmin, che sono la classe sacerdotale, e in fondo abbiamo in verità le persone che sono fuori casta, quindi persone che nel passato erano altamente discriminate, tanto che erano i famosi intoccabili, che magari qualcuno ha sentito nominare. Vuol dire che già il loro tocco si diceva che potesse contaminare la purezza di un luogo o quant'altro. E le caste funzionano, diciamo, come dei piccoli gruppi che si propagano in un modo che una persona di una casta non si sposa al di fuori della sua casta. Quindi c'è di mezzo il concetto di endogamia, e in quel modo lì si propaga il proprio status sociale ai posteri, e si occupa un posto nella gerarchia. In passato si dice che era molto marcata questa divisione. Addirittura c'erano regole del tipo che due persone di caste diverse non potessero nemmeno mangiare allo stesso tavolo. Adesso le caste esistono ancora, sì, la maggior parte della gente cercherà di dirvi: ah no, non è una cosa del passato. Prima di tutto sono quelli di caste alte che dicono queste cose qua, perché se sei uno di casta bassa, vivi in una società che ogni giorno te lo ricorda qual è il tuo posto. Però sì, ancora oggi la maggior parte della ricchezza, o comunque della capitale culturale, appartiene a certe caste, e la vasta maggioranza delle persone che non fanno parte di quelle caste vivono un po' in situazioni di povertà e marginalità.

Anche se, diciamo, un desiderio personale di fare musicista è trasversale per tutta la società, possiamo dire che a livello di famiglia, comunque, la società indiana, essendo molto rigida, in una famiglia dove i genitori capiscono che il figlio vuole fare il musicista, i genitori un po' ci rimangono male, ma perché sono, diciamo, più disposti a mandarlo in carriere più tradizionali, semplicemente per il fatto che, essendoci così tante persone, la percentuale di persone che effettivamente poi ha successo nella musica è piccolissima, come in tutto il mondo. Però facciamo che un conto è quella competizione in uno stato come l'Italia, dove a livello di popolazione siamo 60 milioni contro gli 1 miliardo e 4 dell'India, e comunque la diseguaglianza sociale è molto meno marcata in Italia. Quindi le famiglie, quando investono in propri figli e gli mandano a fare qualcosa, cioè hanno molto da perdere, perché si rischia veramente di finire male. C'è un po' un mito per quanto riguarda la città di Mumbai, che tutti, diciamo, i giovani provenienti da tutta l'India ci vanno lì per provare la loro fortuna. È un po' come una Los Angeles dell'India, però, diciamo, finisce bene per pochissimi, ma proprio casi rarissimi. Poi il problema del Bollywood è anche che è una industria dove c'è tantissimo nepotismo, quindi anche se tu sogni di fare qualcosa in grande, le avversità a cui vai incontro sono tantissime.

e anche i musicisti avevano le proprie caste che spesso stavano molto giù come gerarchia. C'è un discorso diventa complicato se diventa del tipo, no, se arriva a nuovo, quindi la musica era svalutata perché lo facevano le caste basse, o la musica, dato che qualcuno fa la musica, diventa di cassa bassa, quindi lì è un po' cioè non è ben chiaro come si è venuta a formare quella cosa lì, ma una cosa che è certa è che la musica, essendo fatta da parte, da persone di caste basse, non ha mai avuto qualcosa di prestigioso, ma non solo la musica, ma l'arte in generale.

Allora, se vogliamo vedere come era vista la carriera da musicista o comunque musica come forma d'arte nei tempi premoderni, per cui ciò che fino al 1800 per dirci, la musica è una cosa che è tramandata in alcune caste e con un sistema di, diciamo, maestro, praticamente se tu volevi essere musicista dovevi andare da un maestro e dovevi fargli quasi da servo e a un certo punto avrebbe deciso di insegnarti a fare musica. Però non lo facevi perché volevi fama, ma semplicemente era un mestiere come tutti gli altri. E questo voleva dire che tutte le tradizioni musicali erano orali, quindi non c'era musica scritta, ed era tramandata quasi generazionale, no? Quindi non c'era né un standard né un concetto di forma, eccetera, eccetera. Questa cosa qua arriva con un processo chiamato la sanscritizzazione. Allora, non entrando troppo nel merito della questione politica, possiamo dire che anche per quanto riguarda proprio identità religiose e culturali, l'India era un paese molto frammentato e diciamo diviso, e questa cosa qua viene comunque riunita in un'unica identità, ecco, è quella dell'Hindu. E quando questa identità viene formata, che è contemporanea alla lotta per l'indipendenza, quindi c'era un bisogno di creare un'identità nazionale, quindi anche la musica ci doveva andare dentro. Si è deciso, e questo l'hanno fatto alcuni studiosi della musica, che sono andati in tutta l'India a parlare con i vari maestri e hanno standardizzato la musica indiana, hindustani, come viene chiamata, in un standard ben preciso, con regole da seguire e quant'altro, così da elevare la forma d'arte. E questo ha fatto sì che le persone che fino all'epoca non avevano accesso alla musica perché magari appartenevano a un ceto sociale più alto, quindi non ci volevano neanche fare, hanno iniziato a vedere la musica come qualcosa di prestigioso che comunque viene valorizzato anche dal, come posso dire, l'elite, hanno cercato di rendere la musica classica qualcosa di molto venerabile, di molto difficile perché dovevi impegnarti molto, ci sono molte regole da seguire, eccetera, eccetera, molto rigore, e l'hanno resa più rispettabile. Ma facendo questa cosa qua, è successo che c'è stata proprio una vera eliminazione di tutte quelle popolazioni, per popolazione intendo le caste, che fino all'epoca avevano fatto quella musica, che sono man mano state eliminate per essere rimpiazzate da figure più accettabili per quanto riguarda comunque l'elite, che vorrebbe vedere se stesso dentro anche l'industria culturale.

In questo periodo di cui stiamo parlando, il Bollywood non c'era ancora perché stiamo parlando dell'epoca che va da 1880 agli anni 30, per dirci. Bollywood è qualcosa che avviene dopo, perché tra i 30 e i 47 abbiamo la lotta dell'indipendenza e nel 47 finalmente c'è l'indipendenza. Comunque, se vogliamo vedere la storia dell'India contemporanea indipendente, il Bollywood c'è sempre stato, ma prima di quello no, perché cioè no. Cioè, comunque in questo periodo di transizione i musicisti di casse alte erano ancora pochi perché cioè, stava avvenendo questa transizione e per questo motivo qua quando la musica poi alla fine viene collegata ai film, era molto più accettabile a livello di società collegare la musica all'attore, che gli attori sono spesso di caste alte, non sono veramente, veramente rari i casi in cui non lo sono. E quindi in quel senso lì c'è stata una marginalizzazione del musicista. E poi man mano che l'industria è andata avanti, anche le caste alte, poi vedendo il giro di soldi, fama, prestigio che veniva, si sono sempre di più introdotti in questo ambito.

tipo di musica che rimane al popolo è quella popolare e folcloristica, quindi quando parliamo di sanscritizzazione parliamo di musica classica indiana, che è molto diversa da ciò che è la musica popolare, quindi canti che ci sono nei processioni religiose, nelle feste o comunque nelle celebrazioni o comunque nelle strade. Tutto un tipo di musica che possiamo dire che è fatta per ballare e non è fatta per avere qualche tipo di, diciamo, prestigio, perché è una musica che proprio sta ancora eseguendo la propria funzione sociale di avere un momento di celebrazione o comunque di svago. Non è una cosa a cui ci devi pensare molto e molto intellettualmente stimolante. Per esempio, un esempio che mi viene subito su questa cosa qua è la musica regionale del Punjab, la regione dove vengo io, dove esiste questo genere chiamato il Bhangra.

E questo genere qua nasce come musica da ballo, infatti il Bhangra è il nome del ballo, neanche della musica. E anche lì lo strumento principale di questo genere è una specie di tamburo che ha due pelli. E il suonatore di questi tamburi qua veniva solo da queste le caste più marginalizzate della regione. E questo ha fatto sì che questa musica non ha mai avuto un prestigio o qualcosa da redimere a livello di dire, no? Questa è una qualcosa che abbiamo, che è intellettualmente stimolante, prestigioso, eccetera. Ha sempre svolto la sua funzione di una musica da celebrazione, da ballo, eccetera, è comunque un momento di svago. Andando avanti negli anni, nella storia, questa musica qua è diventata musica folk e pop della regione e comunque è rimasta relegata al Punjab, perché ovviamente in una lingua che si parla solo in Punjabi, il Punjabi, quindi non è mai diventata popolare. Poi negli ultimi anni è diventata popolare questa cosa qua a livello globale, perché i Punjabi sono una diaspora che sono sparsi in tutto il mondo. Io faccio parte di questa diaspora, e riuscendo a sfuggire a tutto il meccanismo Bollywood siamo riusciti ad avere questa musica del popolo che è rimasta un po' più fedele alle proprie radici, che non ha seguito questa mainstreamizzazione. Infatti adesso la musica Punjabi c'è anche nei film di Bollywood, perché ovviamente è così popolare che è difficile evitarla, ma comunque rimane autentica e rimane solo usufruibile ai Punjabi, nel senso che anche se la canzone nel film di Bollywood c'è, maggior parte delle persone che ascoltano quella canzone non capiscono niente di quello che dicono, e questo fa sì che gli artisti

Bhangra in specifico era un ballo che si ballava durante il raccolto, quindi era un ballo per contadini. E essendo contadini o comunque un scenario più rurale, c'erano temi tipo, no? Tipo sono giovane, forte, quanto sono maschio, eccetera. Comunque canzoni d'amore, comunque, no? Quindi questo tipo di roba qua. Alla fine poi adesso gli artisti fanno quello che vogliono, però tradizionalmente gli argomenti si incentrano molto sull'orgoglio, sulla mascolinità, amore, su quanto sono bravo, eccetera, cose del genere. Cioè, nella diaspora molto il concetto di avere un orgoglio culturale, orgoglio sui nostri genitori, la patria, eccetera, cose del genere. Poi ci sono, per esempio, cantanti donne che anche a modo loro riescono a parlare di emancipazione, o comunque già il fatto che parlano, fanno canzoni d'amore loro, in un certo modo fa sì che c'è tipo, c'è anche una prospettiva femminile che finalmente viene incorporata in quel tipo di musica.

0: Ok, cambiando regione, abbiamo la musica regionale in una lingua chiamata il Bhojpuri. È una lingua che è parlata nello stato di Bihar e Uttar Pradesh, che sono, diciamo, nel nord dell'India. Sono le regioni che stanno a sud di Nepal. E questa musica qua è conosciuta per il tempo, diciamo, molto veloce, produzioni particolarmente aggressive, acide, molto elettroniche. I cantanti cantano con 3 tonnellate di autotune sopra, e i temi sono i più vari, diciamo, però molto, molto espliciti, testi molto espliciti. Infatti sono anche visti male dall'elite, sempre delle grandi città, perché sono visti come dei paesani che non c'hanno gusto e fanno questa roba qua molto kitsch.
1: Sagaro tuhare charcha ba rasta chala taru ta desi powder udata
2: abhi kahan dekhla e ta shuruaat ha aage aage dekha okata ka
1: baat ta tu theek e kahtaru tuhar hai design dekh ke man karata ki chapa kal me kud ke jaan de di
2: ta de da

sì, ci sono ovviamente, ogni regione ha la sua musica. Per esempio, i stati del sud, sud dell'India, che comunque prendiamo Mumbai e prendiamo tutto ciò che c'è a sud di quello, hanno delle loro industrie cinematografiche molto sviluppate, anche loro. Loro hanno la loro musica dei film, che comunque riprende molto la musica popolare, che è molto percussiva, molto energetica anche quella. In nord-est dell'India c'è tutta una scena di musica rock indipendente, blues, questa roba qua molto adiacente a gusti più occidentali, perché queste sono popolazioni che anche a livello culturale sono molto diverse dal resto dell'India. E sono comunque sono cristiane e si sentono un po' più vicini all'Occidente o un po' al mondo anglofono. Cioè, gli esempi adesso su questa cosa qua sono infiniti, perché ogni regione ha la sua musica, che comunque ha il proprio seguito, soprattutto nelle piccole città e nei paesi. Per la maggior parte questa musica rimane fuori da un concetto più pan-indiano, comunque mainstream. E questo fa sì che rimane del popolo per il popolo.

Allora, per la musica religiosa c'è da fare appunto che dipende un po' dalla religione, se permesso oppure no. Per esempio, io che sono Sikh, se vado di domenica nel tempio, lì trovo la musica perché, diciamo, i testi sacri sono composti come delle poesie da essere cantati. Anche in induismo esiste il concetto di bhajan, che è comunque una canzone, no, non una canzone, magari viene preso una parte di un testo sacro, comunque una canzone devozionale viene cantata da proprio la congregazione. Esiste nella tradizione islamica la musica sufi, e anche la musica religiosa possiamo definire che ha una scena. Ovviamente ci sono, cioè magari c'è una persona che viene particolarmente apprezzata per il pathos che si mette nelle canzoni devozionali, e comunque inizierà a fare di giri di molti siti dove c'è il pellegrinaggio, comunque templi o comunque santuari, eccetera.

per quanto riguarda, diciamo, la musica prettamente da festa o festa di strada, anche detti dei block party, cioè passatemi il termine, c'è anche lì tutta una scena di musica elettronica, quindi adesso lì subentrano le figure come DJ e producer, che rimane anche lì al di fuori dal circuito di roba più commerciale. Qui, diciamo, da DJ voglio fare la precisazione che la scena clubbing indiana ha un divario. Abbiamo i club come ce li abbiamo qua in Europa, che fanno la musica, no, techno, house, ed è fatta per ragazzi che sono di un certo ceto sociale. Sì, ci sono ragazzi indiani che fanno house, techno, jungle, roba elettronica che abbiamo anche qua. E poi c'è una musica che è sempre fatta con produzioni attraverso computer, comunque digitali, che riprende di nuovo sonorità locali, comunque collegandoci al discorso che abbiamo fatto prima di ritmi, suoni locali del quartiere, addirittura anche, no, specifiche quartiere della città, che rimane al di fuori del clubbing, perché anche lì c'è un guardare male da parte dell'elite di quel tipo di musica lì, perché è visto come particolarmente prodotte male, perché comunque sono ragazzi che hanno il computer in casa, non è che stanno lì a fare mastering di tutto e vedere il livello equing e robe del genere.

E quello è un tipo di musica che anch'io nella mia ricerca personale sto cercando di scoprire sempre di più. C'è moltissima varietà regionale, però quando si tratta di rappresentare la musica elettronica indiana rimane sempre un po' fuori dal discorso, anche se vedo che ultimamente le cose stanno iniziando a cambiare, perché da parte dei DJ o comunque delle persone che fanno parte del mondo clubbing hanno iniziato a interessarsi di più a questo tipo di suono, anche perché a livello internazionale poi gli viene chiesto, no? Tu da indiano cosa hai da proporre? Quindi non gli puoi dare semplicemente un brano house, devi dargli un suono molto particolare che magari è unico per lui. E quindi c'è questa ricerca di un suono underground, possiamo dire, infatti, perché è tutta una roba autogestita, esiste solo nei quartieri, sulle strade, non ha una vera e propria industria fatta e finita.

Allora, l'hip hop in India anch'io lo sto cercando di capire cosa sia, perché è un po' un paradosso, perché essendo comunque, come parlavo prima, per la musica elettronica un genere che viene dall'Occidente, viene prima dall'elite che sanno parlare l'inglese, quindi capiscono hip hop, essendo una musica molto incentrata sui testi, quindi le persone che riescono a capire sono per lo più gente che è andata in scuole private dove l'inglese viene insegnato bene, perché nelle scuole quelle governative ti viene insegnata la lingua locale e hindi, c'è anche inglese ma insegnato malissimo, e questo fa sì che tipo proprio la lingua inglese è una specie di divisore sociale. Questo ha fatto sì che hip hop, quando è entrato in India, è arrivato prima dall'elite, che l'hanno visto semplicemente come un genere senza vedere, diciamo, tutta la politica che c'è dietro l'hip hop comunque. Poi adesso, con, diciamo, internet, abbiamo anche alcuni artisti che stanno emergendo, che ci sono, che rappresentano le strade. Per esempio, il top MC di India adesso è un rapper chiamato Devine, e lui ha firmato con l'etichetta di Nas e Massa Pill si chiama l'etichetta, e lui viene da, brutto definirlo così, ma la baraccopoli che c'è a Mumbai, Dharavi, che è la più grande d'India. Io onestamente, guardando i commenti che trovo sui video su YouTube di questi rapper qua, rimango un po' sconcertato, perché il pubblico rimane comunque un pubblico per lo più di elite, ragazzi, no? Che vengono da certe famiglie, che in modo strano denigrano tutto ciò che è l'estetica più street indiana, e la vedono come qualcosa di brutto. Per esempio, c'è questo rapper sempre proveniente da, diciamo, situazioni più marginali, sempre da una baraccopoli, chiamato MC Stan. E lui è un po'... cioè, non è proprio un rapper, possiamo dirlo, un trapperino, no? Cioè, è quel tipo di figura lì. Non è molto eloquente in modo come parla, eccetera. Però è molto autentico alla propria crescita, ai gusti visivi o comunque estetici che sono provenienti molto dal basso, e viene costantemente preso in giro dai fan per questa cosa qua. E questa è una cosa, è un paradosso della scena hip hop indiana che mi rimane

Allora, Divine rappa in Hindi perché comunque a Mumbai, cioè, si parla anche un Hindi che è molto dialettale. Quindi non è proprio un Hindi bello puro, parlato bene, ma è un dialetto di Hindi che si parla in Mumbai. E questa cosa si vede molto in hip hop. Infatti, se devo dire qualcosa di positivo dell'hip hop indiano è che riesce in un certo modo a rappresentare bene la varietà culturale che c'è in India, quindi tutti gli rapper preferiscono cantare nella loro lingua. Io, per esempio, attraverso il rap ho finalmente potuto ascoltare com'è la lingua che si parla in Kashmir. Kashmir è una regione molto sensitiva, no? C'è contesa tra India e Pakistan, c'è una guerra. E quindi tutto ciò che è la vera, autentica cultura Kashmir è poco rappresentata. E io ho sempre pensato che parlassero Urdu, che Urdu è una lingua quasi simile all'hindi alla fine. E quindi non sapevo che esistesse una lingua regionale di quella regione che per la prima volta ho sentito dai rapper di Kashmir. Che provenendo da una situazione così particolare riuscivano a rappare anche della loro situazione, com'è vivere sotto, no, costante minaccia di violenza, di guerra, di repressione da parte dello Stato. Però rimangono comunque figure un po' marginali che non riescono mai a diventare popolari come un rapper che rappa in lingua hindi. Ma sostanzialmente non ha niente da dire. Magari anche a livello, potrebbe essere bravo a livello tecnico, ma tutto l'elemento politico del rap, che per me, per il rap è fondamentale, manca.

0: Now daftar që banë seri, so kul në kolejni, rakën më zbjemëjni. Banjen, ju më që vërë trauma qëni, që zbjemë në këtër ka harras mëjni. Shahrën të gamën mës, pam të bamberi, kam të manëmëjni, kun të vërëni, së nëse tam të vëgjeri. Yes, asni e suri këbul, yeah. Jet në qëllaka asul, yeah. Kem së në suri kësur, yeah.
1: Per quanto riguarda musica indiana, io ascolto il Bhangra, la regionale musica in lingua Punjabi, perché onestamente secondo me ha quel tocco di originalità che al Bollywood manca. Poi, come dicevo, è una musica fatta anche da artisti in diaspora, quindi riesco anche a connettere di più con quel tipo di musica. Se riesco a trovare rapper che hanno qualcosa da dire, non sono lì semplicemente per l'estetica, ascolto pure loro. Poi perché no, anche un po' di roba commerciale, cioè se buona musica perché no.

E sulle note di Butcher Scale di Raf Saper e Benny the Butcher, Battiti vi saluta, grazie per l'ascolto, grazie ovviamente anche a Gurbaz Singh per aver condiviso il suo sguardo sulla musica del suo paese. Da Nina Terruzzi, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore e Simone Sottili, una buona notte.

0: 6 5 4 3 2 1 0.
1: Para todos la luz. Para todos.

Ma prima di lasciarmi quella notte, Morelli mi disse qualcosa. Mi disse che avevo dei pregiudizi, uno solo ma grosso. Credevo che lavorare e farsi strada, o anche soltanto lavorare per vivere, valesse le qualità, qualcuno scema d'accordo, della gente che nasce bene. Mi disse che parlando con Astio di certe fortune, avevo l'aria di pigliarmela col piacere stesso di vivere. In fondo, mi disse, lei Clelia non vedrebbe di buon occhio nemmeno una vincita alla Sisal. Perché no? Gli dissi. Ma sarebbe lo stesso che nascere bene, sarebbe un caso, un privilegio. Non risposi. Ero stanca, gli tirai il braccio. Morelli disse, c'è poi questa gran differenza tra fare nulla perché si è troppo ricchi e fare nulla perché si è troppo poveri? Ma uno che arrivi da sé... Ecco, disse Morelli, arrivare, un programma sportivo. Storse appena la bocca. Lo sport vuol dire rinunciare e morir presto. Perché chi può non dovrebbe fermarsi per strada e godersi la giornata? È sempre necessario aver patito e uscire da un buco. Non rispondevo e gli tiravo il braccio. Lei odia il piacere degli altri, Clelia, questo è il fatto. Lei, Clelia, fa male. Lei odia se stessa. E pensare che è nata di razza. Faccia allegria intorno a sé, smetta il broncio. Il piacere degli altri è anche il suo. L'indomani andai in via Po, senza annunciarmi, senza telefonare agli impresari. Non sapevano che ero già a Torino. Volevo avere un'impressione schietta di quel che era fatto e di com'era fatto. Quando imboccai la larga strada e vidi in fondo la collina pezzata di neve e la chiesa della Gran Madre, mi ricordai che era carnevale. Anche qui, bancarelle di torrone, di trombette, di maschere e stelle filanti riempivano le arcate dei portici. Era fresco mattino, ma già la gente formicolava verso la piazza in fondo, dove ci sono i baracconi. La via era ancora più larga di come la ricordavo. La guerra aveva aperto una buca paurosa, sventrando 3 o 4 palazzi. Sembrava un piazzale, un avvallamento di terra e di pietre dove cresceva qualche ciuffo d'erba e si pensava al camposanto. Il nostro negozio era qui, sull'orlo del vuoto, bianco di calce e senza infissi, in costruzione. Ci trovai 2 decoratori seduti per terra col bianco berrettino di carta. Uno scioglieva della biacca in un bidone, l'altro si lavava le mani in una vaschetta di fortuna, sporca di calce. Mi guardarono entrare senza scomporsi. Il secondo aveva la sigaretta infilata sull'orecchio. Il geometra, dissero, non viene a quest'ora. Quando viene? Prima di sera non viene. Ha un lavoro alla Madonna di Campagna. Chiesi se loro erano tutta la squadra. Mi guardarono i fianchi con qualche interesse, senza levare troppo gli occhi. Battei il piede. Di voi altri, chi è il capo? Era qui, disse il primo. Sarà in piazza. Tornò a guardare nel bidone. Va a chiamarle Becuccio. Becuccio arrivò, un giovanotto in maglione coi calzoni militari. Capì subito il gioco, era sveglio. Gridò a quei 2 di finire il pavimento, mi portò in giro per le sale, mi spiegò il lavoro fatto. Mi disse che avevano perso del tempo perché da giorni aspettavano gli elettricisti, era inutile finire i palchetti se non si sapeva dove passavano i fili. Il geometra li voleva coperti, l'azienda consigliava di no. Mentre parlava io lo guardavo, era spesso, ricciuto, mostrava i denti sorridendo. Portava al polso un bracciale di cuoio. «Dove si può telefonare al geometra?» «Faccio io», disse subito. Ero in soprabito, non in pelliccia. Traversammo via Po. Mi portò in un caffè dove la cassiera lo accolse con un evidente sorriso. Quando al telefono risposero, diede a me il ricevitore. La voce grossa e ringhiosa del geometra s'abbassò subito quando dissi chi ero. Si lamentò che da Roma non gli avevano risposto a una lettera, tirò fuori anche il genio civile. Tagliai corto e gli dissi di venire entro mezz'ora. Becuccio sorrise e mi tenne la porta. Passai tutto il giorno nell'odore della calce, rividi i progetti e le lettere che il geometra squadernò da una borsaccia di pelle. Con 2 casse Becuccio ci aveva fatto una saletta al primo piano. Presi nota dei lavori imminenti, preventivai le scadenze, parlai con l'uomo degli impianti. Si era perduto più di un mese. «Finché dura carnevale», diceva il geometra. Tagliai che alla fine del mese volevamo il negozio. Ripassammo le scadenze. Avevo prima interrogato Becuccio e mi ero fatta la mia idea. Anche con l'uomo degli impianti mi ero messa d'accordo. Il geometra dovette impegnarsi. Tra una discussione e l'altra giravo le stanze vuote dove adesso gli imbianchini lavoravano in piedi. Ne era sbucato un altro paio dal cortile. Scendevo e salivo una fredda scala senza ringhiera, ingombra di scope e di barattoli, e l'odore della calce, un odor vivo di montagna, mi dava alla testa, quasi che questo fosse un mio palazzo. Da una vuota finestra dell'ammezzato intravidi via Po, festosa e affollata in quell'ora. Era quasi il crepuscolo.
mi ricordai la finestretta del mio primo atelier da cui si spiava la sera dando gli ultimi punti con la smania che venisse quell'ora e uscir fuori felici. «Il mondo è grande», mi dissi forte, senza saper bene il perché. Beccuccio aspettava discreto nell'ombra. Avevo fame, ero stanca del veglione di ieri e Morelli probabilmente mi aspettava all'albergo. Senza dir nulla per l'indomani, me ne andai. Passai mezz'ora tra la folla. Non camminai verso Piazza Vittorio, fragorosa di orchestre e di giostre. Il carnevale mi è sempre piaciuto fiutarlo dalle viuzze e nella penombra. Mi ricordai molte feste romane, molte cose sepolte, molte sciocchezze. Di tutto questo non restava che Maurizio, quel matto Maurizio, un equilibrio e quella pace. Restava che ero così a zonzo, padrona di me, padrona di girare Torino e fermarmi e disporre per l'indomani. M'accorsi, camminando, che ripensavo a quella sera 17 anni prima, quando avevo lasciato Torino, quando avevo deciso che una persona può amarne un'altra più di sé, eppure io stessa sapevo bene che volevo soltanto uscir fuori, metter piede nel mondo, e mi occorreva quella scusa, quel pretesto per fare il passo. La sciocchezza, l'allegra incoscienza di Guido quando aveva creduto di portarmi con sé e mantenermi, sapevo già tutto fin da principio. Lo lasciai fare, provare, dibattersi. L'aiutavo persino, uscivo prima dal lavoro per tenergli compagnia. Quello è il mio broncio e malvolere, secondo Morelli. Avevo riso e fatto ridere 3 mesi il mio Guido. Era servito a qualcosa? Nemmeno di piantarmi lui era stato capace. Non si può amare un altro più di se stessi. Chi non si salva da sé, non lo salva nessuno. Ma, qui Morelli non aveva torto, nonostante tutto ero tenuta a ringraziare quei giorni. Dovunque fosse, morto o vivo che fosse, dovevo a Guido la mia fortuna e lui nemmeno lo sapeva. Avevo riso alle sue frasi stravaganti, a quel modo che aveva di inginocchiarsi sul tappeto e ringraziarmi di essere tutta per lui e di volergli bene, e gli dicevo: «Non lo faccio apposta». Lui disse una volta: «I favori più grossi si fanno senza saperlo». «Tu non li meriti», dissi. «Nessuno merita qualcosa», mi aveva risposto. 17 anni, me ne restavano almeno altrettanti. Non ero più giovane e sapevo quel che un uomo, anche il migliore, può valere. Riuscii tra i portici e guardai le vetrine. La sera Morelli mi portò in un salotto. Mi stupirono i molti ragazzi che ci trovai. Si dice sempre che Torino è una città di gente vecchia. È vero che i giovanotti e ragazze facevano crocchio da parte come fossero tanti bambini, e noi grandi, seduti intorno a un sofà, ascoltavamo una vecchia permalosa col nastro al collo e la mantellina di velluto raccontare non so che storia di una carrozza e di mirafiori. Tutti tacevano davanti alla vecchia, qualcuno fumava come di nascosto. La vocetta irritata si fermava quando entrava qualcuno, lasciava che si scambiassero i convenevoli e alla prima pausa riprendeva il suo discorso. Morelli, con le gambe accavallate, ascoltava attentissimo e qualche altro signore fissava accigliato il tappeto. Ma poco alla volta mi accorsi che non era necessario badare alla vecchia. Nessuno pensava a risponderle. Semivoltata sulla sedia, qualche donna chiacchierava sottovoce o si alzava e parlava con altri attraverso la sala. Questa sala era bella, coi lampadari brillanti e un pavimento veneziano che fuori del tappeto si sentiva sotto il piede. Era anche acceso il caminetto di fianco al sofà. Io, senza muovermi, guardavo le pareti, le stoffe, le bomboniere. Ce n'erano un po' troppe, ma tutta la stanza era fatta così, come un cofano, e i cortinaggi coprivano le finestre. Mi sentii toccare la spalla, chiamare a nome, e mi vidi davanti, lunga e allegra, la figlia della padrona di casa. Scambiò con me qualche parola e poi mi chiese se conoscevo questo e quello. A bassa voce risposi di no. «Lo sappiamo che viene da Roma», gridò ridendo nel silenzio improvviso. «Ma ieri sera ha conosciuto una mia amica, perché la rinnega?» «Che amica?» «Quelle due del veglione», l'avevo capita, ma l'invadenza mi dà noia. «Non ha conosciuto nemmeno Fefè?» Mi chiedo se ha potuto ricordarsene, era ubriaco come un carrettiere. Questa risposta me la conquistò. Dovetti alzarmi e seguirla nel crocchio dei giovani sulla soglia della sala. Mi fece dei nomi, Popè, Carletto, Teresina. Mi diedero la mano, seri o seccati, e attendevano che qualcuno parlasse. Il profluvio di parole con cui la bionda mi aveva strappata al sofà non mi impedì di sentirmi anche qui un'intrusa, eppure sapevo da un pezzo che in questi casi c'è sempre chi sta peggio. Dentro di me maledissi Morelli e mi sentii cadere il cuore. Rividi la vita di Roma, rividi il veglione e la mia faccia nello specchio quel mattino. Mi consolai con Via della Basilica e che al mondo ci potevo star sola e che insomma questa era gente che non avrei mai più visto.
La bionda stessa ci guardava imbambolata e mi parve delusa. Poi disse: «Su, ditevi qualcosa». Per 20 anni che aveva e tanta voglia di ridere era poco, ma non conoscevo Mariella e la sua tenacia. Era nipote della vecchia del sofà. Si guardò intorno ed esclamò: «Dov'è Loris? Cercate Loris, voglio subito Loris». Qualcuno andò a cercare Loris. Gli altri ripresero a parlare, chi inginocchiata contro la sedia, chi seduta. Un giovanotto con la barba a mosca teneva il campo e difendeva dalle ragazze un loro amico assente, un certo Pegi, che quell'inverno aveva spalato la neve sui viali. «Per ingaggiarsi», diceva lui, «per eccentricità», dicevano loro. «Ingaggiarsi, che vuol dire?» pensavo quando arrivò Loris a testa bassa. Aveva al collo la farfalla nera, faceva il pittore. Mi venne il sospetto che la sua importanza tra quella gente nascesse tutta dalla farfalla e dalle sopracciglia pelose. Guardava male, come un toro. Fece un breve sorriso. Mariella piombò su una sedia e ci disse: «Su, su, parliamo dei costumi». Quando alla fine ebbi capito di che cosa si trattava, una ragazza strillando più forte degli altri si mise a spiegarmelo, feci finta di nulla e sorrisi impassibile. Ormai Mariella e gli altri parlavano loro. «Senza costumi e senza scene non si può. Gigionate, allora è preferibile la Carmen. È meglio che facciamo un ballo in costume. La parola poetica deve echeggiare nel vuoto. Ma di voi altri chi l'ha letto?» Diede un'occhiata all'altro lato della sala, dove la vecchia, irritata, parlava al suo cerchio di gente e i signori nel riflesso del camino fissavano il tappeto, le donne si agitavano e tra le mani erano comparse le prime tazze di tè. Da noi Loris disse adagio: «Non si tratta di rifare il vecchio teatro, non siamo tanto civili. Si tratta di dare la nuda parola di un testo, ma senza messa in scena non possiamo, perché anche adesso in questa stanza, così, vestiti tra queste pareti, facciamo parte di una messa in scena che dobbiamo accettare o respingere. Qualunque ambiente è messa in scena, anche la luce». «E allora recitiamola al buio», strillò una ragazza. Mentre Loris parlava in quel modo, Mariella si alzò e scappò a sorvegliare il servizio, poi chiamò le ragazze. Rimasi sola con pochi e quel Loris che adesso taceva e sorrideva disgustato. «C'è qualcosa nell'idea del buio», disse uno. Guardammo Loris che guardava a terra. «Sciocchezze», disse una piccola signora seduta, foderata in un vestito di raso che valeva più di molte parole. «Si va a teatro per vedere. Date o non date uno spettacolo?» Aveva occhietti di libidine che ridevano in faccia ai ragazzi. Il pittore non degnò quel discorso e cambiò espressione, disse villanamente che il tè non lo voleva, voleva invece un bicchierino. Arrivavano intanto le tazze anche da noi e Mariella posò una bottiglia di cognac sul caminetto. Mi chiese se avevamo risolto qualcosa. «Dovevo risolvere», dissi. «Non so mica». Mariella gridò: «Ma lei deve aiutarci, lei che si intende di mode». Un movimento generale dal sofà segnalò che qualcosa accadeva. Tutti si alzavano, facevano largo. Mariella corse sul posto. La vecchia se ne andava. Non sentii quel che disse, ma una bella cameriera la prese a braccetto. Lei picchiò in terra col bastone, si guardò intorno a fatica, con gli occhi vivi, e tra gli inchini le due partirono, piano, a saltelli. «La nonna vuole che teniamo aperte le porte così ci sente dal suo letto», disse Mariella ritornando fresca fresca. «Vuol sentire i dischi, la conversazione, la gente. È così innamorata dei nostri amici». Alla prima occasione bloccai Morelli in un cantuccio e gli chiesi che idea avesse avuto. «Già imbronciata?» disse lui. «Meno di lei che si è assorbito la vecchia. Comunque, non dica male della vecchia», osservò Morelli. «Di donne clementine se ne vedono poche, sono morte da un pezzo. Lo sa che donna Clementina è figlia di una portinaia, è stata attrice, ballerina, mantenuta e dei 3 figli che ha fatto al vecchio conte uno è scappato in America, l'altro è arcivescovo, per non parlare delle figlie. Poveretta! E perché non si ritira in campagna? Ma perché è spiritosa, perché le piace comandare in casa sua. Lei Clelia dovrebbe conoscerla. È così vecchia, fa paura. Per questo bisogna conoscerla. Se ha paura dei vecchi, ha paura di vivere. Credevo mi avesse portata a conoscere quegli altri». Morelli guardò nella sala i gruppetti seduti, le coppie che confabulavano in fondo. Fece una smorfia e brontolò: «Si beve già?» Quella sera non si parlò più della messa in scena. Vedevo svolazzare la farfalla nera di Loris, ma giravo al largo. E anche Mariella doveva averla capita, perché mi tirò in mezzo a certe signore dove era sua madre e ci fece parlare di mode. Credeva di farmi piacere. Ritornò sul discorso della sua amica del veglione, disse che avrebbe voluto venirci anche lei, ma si sentiva ancora troppo ragazza. Mi tornò in mente la barella e il vestito di tulle. «Oh, potevi venirci», disse la bassotta foderata di raso. «Nessuno ha trasmodato. Conosco gente che a metà festa per divertirsi ha cambiato locale». «4 salti in famiglia», disse Mariella ghignando.
«Davvero», disse un'altra. «Quattro salti nel buio», finì Mariella guardandosi intorno. Le signore sorrisero, scandalizzate e contente. Non era mica una sciocca Mariella, era lei che teneva salotto e in quei discorsi c'era nata. Mi chiesi se avrebbe saputo cavarsela cominciando dal basso, come sua nonna aveva fatto in gioventù. Mi tornò in mente quel discorso di Morelli e mi fermai. Parlammo appunto di Morelli e della vita che faceva. Con Roma e le ville romane e qualche gran nome detto a proposito, misi a tacere le più schifiltose del crocchio. Lasciai capire che Morelli era di casa in certe case e che Roma è la sola città da cui non c'è bisogno di uscire. Sono gli altri che vengono a Roma. Mariella batté le mani e disse che si divertiva tanto e che un giorno sarebbe passata da Roma. Qualcuna parlò dell'anno santo. «Quei disgraziati, cosa fanno?» disse a un tratto Mariella. «Vogliamo sentirli?» Così si sciolse il nostro crocchio e i vari gruppi si confusero intorno alla nera farfalla di Loris che discuteva assalito da 3 o 4 ragazze. Così per gioco lui e gli altri s'erano bevuto tutto il cognac e adesso vociavano come tori su non so che questione, se nella vita si è se stessi o se si deva recitare. Mi stupì di sentire una magra ragazza, capelli a frangia, grosse labbra e sigaretta, gridare il nome della bruna del veglione, Momina. Momina l'ha detto, diceva. Quando Mariella si cacciò nel gruppo, intorno s'erano raccolti quei signori distinti, una voce malferma diceva: «Chi fa l'amore si toglie la maschera, si mette nudo». Mentre Mariella provvedeva, mi volsi a Morelli. Aveva l'aria soddisfatta, guardava come portasse il monocolo. Gli sorrisi d'intesa e quando mi fu vicino gli chiesi sottovoce perché non mandavano in giardino i più cotti. Starebbero al fresco e non darebbero noia. «Non si può», disse lui. «Se sconcezze si devono dire, bisogna che le signore e i padroni di casa le sentano. È più regolare». Gli chiesi chi fossero questi ragazzacci. Mi disse dei nomi. Lasciò intendere che non era tutta gente per bene, che la gioventù s'era inquinata e si inquinava. Non faccio questione di ceto per bacco, ma dopo la guerra e anche prima chi ci capiva più niente? Secondo lui ci si poteva mescolare alla gente soltanto sapendo bene chi fossimo noi. «E questi ormai non sanno più chi sono né cosa vogliono», disse. «Non si divertono nemmeno, non sanno discorrere, gridano. Hanno i vizi dei vecchi, ma non l'esperienza». Io pensavo al vestito di tulle e fui per parlarne, per chiedergli se aveva più sentito dir nulla della ragazza. Non lo feci. Capii che in queste cose era testardo, che con tutti i suoi modi aveva il pelo sullo stomaco, era grigio, invecchiava. «Hai l'età di mio padre», pensai. «Sai tante cose e non sai niente. Lui almeno stava zitto e ci lasciava far noi». Morelli adesso litigava nel mucchio. Diceva a quello della barbetta a mosca che imparassero a trattare le signore invece di discutere tra loro di scemenze, che imparassero a vivere e finissero di crescere, e quello, si capisce, voleva convincerlo e portarlo a riconoscere che nella vita tutti recitiamo. Non avevo mai visto Morelli così seccato. Le signore si divertivano. Colsi al volo Mariella, che sorrideva disinvolta a un signore preoccupato, e la presi in disparte e le dissi che noi, cioè io, avrei voluto salutarla e ringraziare della serata. Si stupì e mi disse che però voleva rivedermi, che voleva parlarmi di molte cose, convincermi a far qualcosa per loro e Momina le aveva già detto quant'ero brava. «Non è venuta stasera», dissi per dire. Mariella si animò e la scusò. Disse che s'erano telefonato, che Momina non sapeva che voleva far visita ai Mola. «Lei sa?» E abbassò la voce alzando gli occhi. «Sì», dissi. «Come sta Rosetta?» Allora Mariella cambiò colore e, costernata, disse che se conoscevo Rosetta dovevamo parlarne. Era una povera ragazza che i suoi non capivano e le facevano la vita impossibile. Era forte, piena di sensibilità, aveva assoluto bisogno di vita, di cose, era più matura dei suoi anni e lei adesso aveva paura che la loro amicizia non sopravvivesse a quella terribile esperienza. «Ma lei, la ragazza, come sta?» «Sì, sì, si è rimessa, ma non vuole vederci, non vuole vedere nessuno. Chiede soltanto di Momina e non vede che lei». «Se non è che questo», dissi, «purché stia bene». «Si capisce, ma ho paura che mi odi». La guardai. Quella smorfietta costernata non era per me. «Sarà la nausea del Veronal», dissi allora. «Quando una sta male di stomaco le ripugna a veder gente». «Ma vede Momina?» ribatté subito Mariella. «Mi fa rabbia». «Hai da crescere, cara», pensai. «Al tuo posto saprei meglio dominarmi». «Rosetta», dissi, «non ha bevuto il Veronal per farle dispetto». Dissi questo con un sorriso e una faccia di commiato. Mariella subito riprese il sorriso e mi tese la mano. Salutai i più vicini, lasciai Morelli nel suo crocchio tra la farfalla e le donnette e me ne andai. Fuori piovigginava e presi un tram sul viale.

0: Valentina Carnelutti ha letto Tra donne e sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio, replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Martin Grubinger, Ecce advenit dominator dominus introitus, con interpolazioni. Melodia gregoriana dal Proprium Misse in Epifania Domini. Complesso strumentale Drums and Chant e Schola Cantorum dell'Abbazia Benedettina di Münster-Schwarzach, diretti da Godehard Joppich.

0: Di Martin Grubinger avete ascoltato Ecce advenit dominator dominus introitus con interpolazioni, melodia gregoriana dal Proprium Missae in Epifania Domini, complesso strumentale Drums and Chant e Schola Cantorum dell'Abbazia Benedettina di Münster-Schwarzach, diretti da Godehard Joppich.
1: Michael Glinka. Ouverture dall'opera Ruslan e Ludmilla. Prima rappresentazione Pietroburgo, Teatro Grande, 27 novembre 1842. St. Louis Symphony Orchestra, diretta da Leonard Slatkin.

0: di Mikhail Glinka avete ascoltato l'ouverture dall'opera Ruslan e Ludmilla, St. Louis Symphony Orchestra diretta da Leonard Slatkin.
1: Bedřich Smetana, dal Riccardo III, fanfara e poema sinfonico, orchestra BBC Philharmonic, Gianandrea Noseda, direttore.